0: Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna. Le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 3 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore col

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: difficili sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 6.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni. Gonna walk.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Dopo le precipitazioni anche piuttosto consistenti di ieri pomeriggio, oggi venerdì sulla zona di Bologna dovrebbe essere una giornata migliore, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni particolari. Le temperature sono calate, ce ne siamo accorti, oggi le massime non dovrebbero andare oltre 25-26 gradi nonostante il sole, che sono poi temperature assolutamente normali per questo periodo. E domani sabato forse un po' di instabilità al mattino, rischio di qualche pioggia qua e là, ma anche domani non dovrebbe essere una giornata particolarmente instabile, nel pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare e anche per domani le temperature si manterranno gradevoli, diciamo sui 25-27 gradi a seconda delle zone, a seconda del soleggiamento, comunque niente di paragonabile al caldo infernale della settimana scorsa. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
9: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
10: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, sono le 7.06 di venerdì 11 settembre e non dovrei certo ricordarvi cosa si deve commemorare l'11 settembre, quello che accadde 25 anni fa, ormai è una data che è come Natale, cioè il 25 dicembre, non so, o il 15 agosto, non c'è bisogno di ricordare a che cosa sono legate, cosa significano nella nostra storia. Ricordiamoci semplicemente che oggi dobbiamo fare gli auguri agli amici che si chiamano Deiniol, Regola, Pafnuzio, Gusmeo, Proto, Leudino e anche alle signore che chiamano Sperandea. Nel 1847, l'11 settembre, venne eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh in Pennsylvania la più nota canzone di Stephen Foster, cioè Oh Susanna, quella lì, proprio quella Oh Susanna, non piangere per me, Don't cry for me, I come from Alabama with my banjo on my knee. Io sono venuto dall'Alabama con il banjo sulle ginocchia, da noi divenne, nella traduzione non mi ricordo, sono qui dall'Alabama per restare sempre con te, una cosa del genere, se ho buona memoria, una di quelle canzoncine che così non so quando, ma a un certo punto comunque chissà, forse ancora oggi entrano nella memoria collettiva, non so, ma vengono una filastrocca che viene inculcata prima o poi subito. Il nostro viaggetto giro in tram, diciamo, sulla stampa locale questa mattina comincia in realtà da quella nazionale, dal Corriere della Sera, più che sulla stampa locale, diciamo sulle faccende locali, ecco, per lo più sono quelle di cui ci occupiamo. Se volete commentare, come sempre vi devo ricordare il numero 366-402-4022. Vabbè, ha già cominciato Giulio della Cremeria del Borgo, ovviamente out of topic, anzi fuori dal tempo e dall'argomento, però mi auguro che qualche dirigente rosso-blu rifletta sulle scelte fatte, cosa vale oggi la rosa del Como. Non lo so, cioè per me è un confronto che non regge, partono da due presupposti diversi, ci sono dei patrimoni, delle filosofie alle spalle diverse, quindi il Como è come il Parma di Tanzi, cioè è una realtà del genere, sono state drogate da delle violente immissioni di denaro fatte per altri fini, da altri gruppi. Gli altri fini non dico mica che siano illeciti, ma o che ci sia una provenienza illecita di denaro come nel caso di Tanzi. Ma si tratta semplicemente di prendere un posto dove il calcio di fatto non esiste o comunque ha una dimensione irrilevante e sovradimensionarlo come se fosse un topo di laboratorio, una cavia, gonfiandolo di elementi dopanti, cioè di denaro, e vedere cosa succede. Col denaro può succedere qualsiasi cosa, ma insomma sono presupposti, obiettivi, situazioni totalmente diverse da quella del Bologna. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a dirci che Saputo non è il magnate che vuole spendere ogni anno 200 milioni? Non lo è, se volete lo ripetiamo tutte le mattine. E cosa facciamo? Ci vogliamo flagellare per questo tutte le mattine? Fate voi, io no. Poi però abbiamo detto che qua parliamo d'altro e lo facciamo, parliamo anche oggi, ma c'è questa un po', devo dire, seguiamo anche in modo voyeuristico, anche un po' tra il dispiacere, vorremmo volgere altrove lo sguardo, ma come tutte le cose un po' così scabrose lo attirano, sulla Gucineide, tutta questa storia dell'eredità materiale, non spirituale, non solo spirituale, di Guccini, pagina 11 del 21, scusate, il Corriere della Sera, Guccini e il testamento, l'ha riscritto dopo 7 anni, sono stati 7 anni quelli necessari per cambiare idea, scrive Andreina Baccaro, tanto ci è voluto Francesco Guccini per rivedere le sue volontà. Tra i due testamenti, quello del 2015 e quello del 2022, che annulla il precedente, fa infatti una giravolta nell'impianto della successione, affidando gestione, sfruttamento e amministrazione dei diritti d'autore esclusivamente a Raffaella Zuccari, la sua seconda moglie, mentre 7 anni prima aveva optato per una gestione condivisa tra lei e sua figlia, fra Teresa. Nel primo documento, firmato il 17 dicembre del 2015 davanti al notaio Lorenzo Luca, la figlia riceveva un articolato pacchetto di beni, il 100% delle quote della Limentra SRL e di Edizioni Musicali L'Alternativa SRL, immobili a Bologna, anche se non la leggendaria casa di Paolo Fabbri, il 50% della liquidità e degli investimenti finanziari e metà dei proventi economici dei diritti d'autore. Quando fu scritto il testamento, ha voluto lasciare i beni per un valore a metà tra la moglie e la figlia. Questa era la sua volontà, ha spiegato il notaio Luca. Con la parte musicale più di competenza della figlia, che tra parentesi lavora nel settore, è una promoter e press agent del settore musicale, mentre quella la parte letteraria, che è quella che onestamente dà ricavi decisamente inferiori, questo così a margine lo aggiungo io, era lasciata alla coniuge. Inoltre aveva previsto anche le decisioni sulla gestione delle sue opere fossero sempre condivise. Nel 2022 invece cambia idea e affida tutto a Raffaella. Cosa sia successo in questi 7 anni è un non detto, anche se tra Bologna e Pavara non è un segreto che tra le due donne ci siano rapporti cordiali, ma niente di più. Ma mi sembra già qualcosa se ci siano dei rapporti cordiali, ma forse sono anche un po' meno di cordiali, sono civili, non lo so, saranno affari loro, sì. E forse il maestrone aveva maturato la consapevolezza che quella speranza scritta nero su bianco nel primo testamento, cioè di una gestione condivisa, non si sarebbe mai avverata. Il mio auspicio, scrisse in calce, è che riusciate a collaborare utilmente per la gestione comune dei miei diritti artistici. Ma in caso di mancato accordo di controversia, era previsto anche che potesse essere nominato un curatore terzo. Nel 2022 invece Guccini cambia idea, nomina erede universale di tutti i beni la moglie, alla quale vanno anche la gestione e l'amministrazione dei diritti, fermo restando che la metà dei proventi rimane anche a Teresa. E vorrei pure vedere di no. Alla figlia lascia invece che la metà di tutto il suo patrimonio, stimato tra i 6 e i 10 milioni di euro, esclusivamente la sua fetta di legittima, cioè tutte le quote della Limentra, che quindi ha questa società che ha diversi asset, tra cui due immobili di pregio a Bologna e anche a Milano, nel cuore di Brera, e la metà dei diritti patrimoniali d'autore, oltre a questa chitarra Tramelucch famosa, una roba che vale, abbiamo letto, anche 100.000 euro, e un orologio Leonardo da Vinci, un anello d'oro, eccetera, oggetti del valore affettivo forse molto più preziosi per il maestrone, di immobili e quote, e quelli li ha voluti affidare alla sua unica figlia. Il resto del Carlino, anche su questo argomento, invece scrive a pagina 16: una casa museo per Guccini, viaggio tra i fan di via Paolo Fabbri 43, lo ha fatto Francesco Zuppiroli. Facciamo come per Dalla e De André. Il cantatore ha lasciato l'abitazione alla seconda moglie Raffaella, ma da sempre quel luogo raccontato in un album è meta di pellegrinaggio. Adesso sarà poi contenta quella che o quello che ci vive dentro. Comunque, in via Paolo Fabbri dimora ancora un mazzo di fiori deposto ai piedi dei 3 gradini d'accesso. Al 43 sventola, appesa al cornicione, la sciarpa d'amore da Dio: le parole non basteranno, ma le tue resteranno per sempre. Mentre a distanza di oltre un mese dalla sua scomparsa, il maestrone viene omaggiato ancora per ore dalla processione del suo popolo dietro l'alta porta scura di legno scuro. La casa di via Paolo Fabbri 43 ha cambiato padrone o padrona. Il simbolo della vita di Francesco Guccini a Bologna è passata all'erede universale indicata nell'ultimo testamento del maestrone, la moglie Raffaella, cui spetterà ora il compito di portare nel futuro l'eredità di Guccini. Proprio a partire da quella casa, al pian terreno con le inferriate alle finestre e al suo interno serbati gelosamente i cimeli del maestro, c'ero anche stato una volta dentro da ragazzino quando lo andai a prendere per portarlo ad una trasmissione radiofonica. Chiuso parentesi. Da infinite collezioni di vinili ad interi scaffali stracolmi di libri, la locomotiva rossa in scala ridotta e poi quei muri, tappezzati di vignette, caricature e bozzetti rappresentanti spesso Guccini stesso, protagonista di gesta scena ironica. Ora, sul futuro di quella casa, ganglio del culto di Guccini, gli appassionati del maestrone sognano insieme questo luogo, raccoglie un pezzo di memoria importante per una generazione intera. Non spetta a noi dire come va valorizzata, ma magari un'idea analoga a quella per via del Campo 29, che è l'Emporio Museo dedicato ad Andrea Genova, o alla casa di Lucio Dalla, sempre qui a Bologna, azzarda un gruppo di persone che sono arrivate addirittura da Torino, al capoluogo dell'Emilia Romagna, per omaggiare la casa di Guccini, insomma, pellegrinaggio direi. Ed è proprio la formula della casa museo quella che stuzzica di più la fantasia di chi ama il maestrone, potrebbe diventare un luogo in cui si possa portare avanti la celebrazione di un poeta tanto grande, si auspica Simona Corrà, che è arrivata da Milano per vedere l'esterno di via Paolo Fabbri 43. Lui era appassionato di libri, sarebbe bello diventasse anche un luogo in cui esporre tutta la fonte della sua conoscenza. Mi auspico che la città di Bologna scenda in campo per lavorare ad una soluzione di questo tipo, aggiungono due torinesi che si chiamano Elena Pacca e Stefano Nuceto. Ma ciò che preme di più al popolo del maestro è che il suo testamento più importante, la sua musica, resti immortale. Guccini, d'altronde, proprio con le sue canzoni sapeva già cosa farci. Ritorno a giocare da me. Do un party con un gatto, con gatti e poeti qui all'alba in via Paolo Fabbri, pom pom 43. E nel Vecchio Testamento, ma no, sembra il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento ha qualcosa di biblico. La gestione artistica era divisa a metà tra moglie e figlie e ha cambiato idea, a quanto pare. Dice perché ha cambiato idea e chi lo sa, saranno poi anche un po' una sporta di affari loro. Repubblica scrive su questa faccenda, un articolo di Caterina Giusberti, diceva: il mio auspicio è che riusciate a collaborare utilmente per la gestione comune dei miei diritti artistici. Lo scriveva nel primo testamento, ci teneva molto, spiega il notaio Luca, che il suo patrimonio fosse diviso a metà, e per questo ci trovammo nello studio del suo commercialista, facciamo diversi incontri, alla fine trovammo questa soluzione che ci pareva equa, ma evidentemente poi le cose sono successivamente cambiate, perché nel 2022 la partecipazione della società e delle edizioni musicali, che ha tutti i beni, i diritti immobiliari, 50% per cento della liquidità, eccetera, eccetera, sono finite. No, sono rimaste buona parte di queste cose alla moglie, non alla figlia, a cambiare soprattutto la gestione dell'eredità artistica. Nell'ultimo testamento Guccini la affida esclusivamente alla moglie Raffaella. Questa è la differenza più profonda tra i due testamenti, recita. Scrive Repubblica, c'è un passaggio del suo primo testamento, lo spiega molto chiaramente: ferma la titolarità di tutti i diritti e le proprietà legate alle mie attività artistiche in capo all'erede universale, come fotografie, fotogrammi, scritti, disegni, opere letterarie, manoscritti, la gestione degli stessi con più ampia facoltà dispositiva, quale ad esempio quella di poterli licenziare in future produzioni e pubblicazioni, è attribuita congiuntamente al legatario, cioè Teresa, e all'erede universale, Raffaella. Però poi sì, aveva previsto, spiega il notaio, che la parte musicale della sua eredità fosse più di competenza della figlia, quella letteraria invece sarebbe spettata alla moglie, e le decisioni aveva previsto fossero sempre condivise, ma poi alla fine non è stato così. Spero così, aveva concluso, di aver fatto le divisioni in maniera equa e raccomando piena concordia, concludeva ben 11 anni prima di morire. 7 anni dopo però cambierà idea, lasciando perdere gli inviti alla concordia, e affiderà solo a Raffaella ogni aspetto relativo alla gestione, allo sfruttamento e all'amministrazione dei diritti derivanti dalla sua attività artistica. E va bene, direi che poi con questa vicenda, salvo clamorose nuove rivelazioni, basta anche così, gliela diamo anche su. Corriere di Bologna, prima pagina, sicurezza, un piano per la stazione. Per il sindaco bisogna rafforzare il numero di agenti nelle ore notturne, la questione va risolta a monte. L'Epore in prefettura dice: senza un intervento strutturale non si risolvono i problemi in Bolognina. Dopo gli ultimi episodi di violenza in Bolognina, scrive Rosano su Corriere di Bologna, come le risse tra spacciatori e consumatori di crack al mercato di Albano, il sindaco Matteo Lepore ha presentato ieri al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza la sua ricetta per affrontare i problemi nell'area nord della stazione centrale, una lista di desideri su cui Lepore conta di avere una risposta al Comitato di lunedì prossimo. Partono dalla necessità di un aumento degli agenti impegnati per i pattugliamenti notturni, a cui affiancare un piano strutturale per arginare l'impatto della stazione. Andiamo a vedere. Intanto pagina 2 e 3 del Corriere sono dedicate alle scuole aperte. La regione rilancia scuole aperte. Il prossimo anno servizio esteso a tutti. Oggi si conclude questo esperimento di 2 settimane. Da domani la campanella suona quella vera. Da domani, da lunedì sarà obbligatorio andare a scuola, non più facoltativo come è stato per 2 settimane per gli studenti. L'abbiamo già detto, gli alunni molte volte delle scuole primarie. Un paio di settimane di attività didattica alternativa, facoltativa. Il bilancio di De Pascale e della Conti su questo servizio che è iniziato il 31 agosto, la prima campanella sarà il 15, dicono ottima partecipazione nel 2027, investiremo 10 milioni, quest'anno sono stati 3. Fratelli d'Italia dice che uno spreco di risorse ha aderito solo il 13%, a parte che il 13% di tutti i bambini non è poco, però in prima fase sperimentale sono stati coinvolti 140 comuni. Mi pare, no, 42 comuni e 150 scuole. Se poi dopo l'anno prossimo ne verranno coinvolti di più, parteciperanno di più, saranno coinvolti anche più bambini. La prima prova dell'apertura anticipata delle scuole in Emilia-Romagna, annunciata dai suoi promotori fin dall'inizio come una piccola rivoluzione, iniziata pochi giorni fa, il 1º settembre, per la regione Emilia-Romagna è già tempo di tirare le somme, numeri alla mano. L'assessore alla scuola ha dato conto di un primo bilancio sulla sperimentazione che prevede l'offerta gratuita e volontaria di attività extrascolastiche per i bambini dai 6 agli 11 anni, dal 31 agosto, all'interno delle mura delle scuole, le elementari, insomma, in attesa della prima campanella vera e propria che suonerà per tutti i ragazzi martedì 15, scusate, no, lunedì. L'ultimo giorno di scuola risale invece all'ormai lontano 6 giugno, cioè oltre 3 mesi di vacanza. Esiste soltanto, non so, forse in Polinesia o nella Repubblica delle Banane da qualche parte, 3 mesi e passa di vacanza dalle scuole. Onestamente, sono qualcosa di totalmente, spettacolarmente anacronistico. E abbiate pazienza, ragazzi e bambini che siete magari per sbaglio all'ascolto perché deportati a scuola in questo momento, costretti in casa dai vostri genitori ad ascoltare sta roba, ma è così, dai, 3 mesi e passa di vacanze non esistono più al mondo. Comunque, il verdetto di questo esperimento per la Conti e per il presidente De Pascale è più che soddisfacente. Avevamo ricevuto 9.253 domande, i posti erano 8.300, 8.500 sono i partecipanti che hanno usufruito del servizio. Insomma, 8.000 bambini, sono 8.000 famiglie che in qualche modo hanno visto risolvere quello che è anche un problema e a costo praticamente zero. Quindi penso che proprio non sia proprio niente. Ecco, le famiglie che hanno iscritto i bambini li hanno anche portati, i loro figli, nel 99,6%. Non era prevista una compartecipazione economica che li impegnasse, ottimismo anche da parte del Presidente e tutti i partecipanti, sottolinea, oltre 600 bambini con disabilità ed è una percentuale alta, una bella cosa. Nella sperimentazione inaugurata quest'anno sono state coinvolte in totale 40 scuole. 16 scuole paritarie, 143 istituzioni scolastiche, in particolare a Bologna 1742 domande, 1323 i bambini che hanno usufruito del servizio, i posti disponibili erano 1330, ne sono rimasti vuoti 7, insomma, a livello generale. Infine, insomma, fare richieste è stato un 13% del dato potenziale, la platea era di 67.000 alunni delle elementari. Sì, 13% non è un granché, quello si può e si deve migliorare. Ovviamente l'offerta va implementata, come si dice in questi casi, migliorata e anche comunicata meglio e di più. E insomma, però mi sembra che sia una cosa abbastanza, non so, mi sembra un esperimento interessante da continuare a smorzare l'entusiasmo della maggioranza. Ci pensa l'opposizione con la capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, Marta Evangelisti, che definisce questa sperimentazione un flop da 3 milioni di euro di risorse pubbliche. I trionfalismi, dice, sono fuori luogo perché la misura ha intercettato appena il 13% della platea potenziale. E dice le famiglie romagnole in massa non hanno risposto perché, non perché ho già organizzato diversamente, ma perché il servizio è stato calato dall'alto. Non so, facciamolo calare dall'alto. da destra, così piace di più, senza un reale ascolto dei territori. Questa espressione calato dall'alto mi lascia sempre un po', come dire, da dove volete che calino le decisioni? Funziona, cioè funziona così, uno vota della gente che poi cala le decisioni. Quindi quanto vuoi compartecipare? Cioè qui non è che dovevamo decidere se invadere la Polonia o San Marino, si trattava di pensare ad un servizio e io onestamente se fossimo avessero telefonato, dicevo, oh scusa, cosa ne pensi? Perché stiamo calando, non vorremmo calare dall'alto una decisione sulle scuole, cioè qual è il tuo contributo? Il riattacco, cioè come si fa con quelli che ti vogliono vendere un contratto di cui non hai bisogno. Quindi ci sono delle decisioni che non è che possono, è che, a prescindere dal fatto che chi è stato eletto per governare, compresa la Meloni, io non è che le decisioni di questo governo non dico che sono calate dall'alto, sono calate, senza stare col metro della statura morale, sono calate o politica, sono calate da dove devono essere calate, da dove si stanno lì, sono stati votati per calarle queste decisioni, vale per tutte le amministrazioni, quindi compreso anche per il governo. Cosa vuoi calare? Non so, si emana, si decide, cioè, poi magari ci possono essere questioni molto più importanti di questa che sì, necessitano anche di un confronto, soprattutto se non sono magari previste dal programma, se non sono state precedentemente preparate o annunciate dai futuri eletti, ma in linea di massima, se aprire le scuole 2 settimane o meno, c'è poco da calare, c'è da farlo, è buona le secondo. L'umile, sbagliatissimo, come sempre, parere del sottoscritto. Ieri sera, dai, ieri sera Manuel, andate al cinema, fate qualcos'altro. Ieri sera ho visto il Como, scrive Manuel, ho pensato che la nostra esperienza in Europa è stata del tutto casuale. Beh, poi, secondo me ne soffrono molto anche gli insegnanti se togli 3 mesi e mezzo di ferie. Mauri, lo so, cioè, lo sì, certo, pazienza. Ieri stavo guardando il Como, dice, no, ho cambiato sul telefono, è arrivata la notifica, Zirkzee in campo. A parte, Franco, ma che telefono hai che ti dice che Zirkzee è entrato in campo? Che notifica di cosa? Cioè hai un allerta su Zirkzee, questo mi preoccupa un po' da parte tua. Ho cambiato canale, posso solo sperare che l'abbia visto anche tu. No, guarda, ieri non ho visto la TV, non ho visto nulla. E di quel del Como non me ne sbatteva niente e quindi con questo andiamo in pausa.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:30 minuti.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Dopo le precipitazioni anche piuttosto consistenti di ieri pomeriggio, oggi venerdì sulla zona di Bologna dovrebbe essere una giornata migliore, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni particolari. Le temperature sono calate, ce ne siamo accorti. Oggi le massime non dovrebbero andare oltre 25-26 gradi, nonostante il sole, che sono poi temperature assolutamente normali per questo periodo. E domani sabato, forse un po' di instabilità al mattino, rischio di qualche pioggia qua e là, ma anche domani non dovrebbe essere una giornata particolarmente instabile. Nel pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare e anche per domani le temperature si manterranno gradevoli, diciamo sui 25-27 gradi, a seconda delle zone, a seconda del soleggiamento. Comunque, niente di paragonabile al caldo infernale della settimana scorsa. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Ararino, compravendita di rottami.

0: Antintrusione e rivelazione incendi 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
1: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
6: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. È qui.
9: Scrive Dario: non capisco la polemica della destra, 3 milioni per mandare i cini a scuola con annessi benefici per le famiglie, non sono mica spese in opere inutili, ma adesso parte che l'inutilità di un'opera ovviamente è un criterio soggettivo, non oggettivo, in linea di massima, quindi anche su questo poi la destra fa il suo mestiere, fa il mestiere dell'opposizione, si oppone a prescindere, e secondo me potrebbe essere più efficace invece di opporsi in automatico ogni volta su qualsiasi cosa, qualsiasi atto, qualsiasi gesto, qualsiasi scelta, decisione, opinione, parere, post, tweet, eccetera, reel, anziché opporsi subito in automatico e dire e no, forse sarebbe meglio opporsi magari una volta su tre, ma in modo concreto e più deciso e soprattutto con una proposta alternativa. Ma questo è un discorso che non vale solo per chi sta all'opposizione qui nelle amministrazioni locali, vale anche per chi sta all'opposizione nell'amministrazione nazionale e quindi a chi sta all'opposizione del governo, e quindi vale anche per la sinistra che ogni tanto giustamente deve dire questo no, non si deve fare, benissimo, però oltre l'opposizione, come dire, dialettica o concettuale o ideologica, se ad esempio leggessimo ogni tanto da una qualche parte: sapete che c'è sul clima, noi dovremmo fare questo, questo e quest'altro, punto, ma belli, chiari, stesi, precisi, non genericamente bisogna fare diversamente su scuole, accise, eccetera, cioè, oppure che ne so, usiamo i soldi del ponte di Messina, ha detto l'altro giorno Nardella, per altre opere, ok, esattamente dove, come, quando, non per le altre opere che riguardano i trasporti, per la puntualità, cioè qualcosa di più specifico, soprattutto secondo me su quello che riguarda una cosa che toccato e scosso molti e ha svegliato anche nuove sensibilità, nuove paure, preoccupazioni in questo periodo.

0: al di là che tutte le elezioni sono sempre solo una questione di soldi, nel senso non di corruzione, non spero, non di quello, ma nel senso che ogni tornata elettorale uno si mette le mani in tasca, ognuno di noi, o meno tanti ragionano così, però insomma è quello il motore principale, si mette le mani in tasca e dice ho più soldi di 5 anni fa o di meno, campo meglio o campo peggio da quel punto di vista, e poi va a votare in base a quello, in linea di massima. Una gran parte dell'elettorato, la maggioranza, quella che sposta, ragiona così, no? Però non sarebbe male, sulla questione del cambiamento climatico che abbiamo toccato con mano, fronte, ascelle, visto che erano molto sudate quest'estate, in modo inequivocabile. Non c'è più da far tanto gli spiritosi su questo tema, penso che se ne siano accorti tutti. Quelli che vanno in vacanza in Puglia, o che vanno nella Masseria, o che vanno in Costa Smeralda, o che vanno a Pinarella, o che vanno a fare il weekend a Casal Borsetti, se ne sono accorti tutti che il clima quest'anno è peggiorato in una maniera devastante, angosciante, e senza leggere tante profezie o tanti discorsi, una proposta chiara e concreta su quello magari all'opposizione nazionale aiuterebbe, se non fosse che adesso per chissà quanti mesi il problema dell'opposizione sarà capire se fare le primarie, non farle, quando farle, farle col doppio misto, farle con il tie break, con tutti non so, i supplementari, il golden goal, fissare i regolamenti, chi partecipa, chi non partecipa, saranno impegnati su questo per i prossimi 6 mesi prima di andare al voto, e tutto questo è tutto tempo e vantaggio che va a chi invece vorrebbero sostituire al governo. Punto fine del pippone sull'opposizione e torniamo a leggere insieme. Corriere di Bologna, sempre pagina 3, nessuno escluso dai nidi, il comune festeggia, storico, mai successo, qualcuno dice che è causa della denatalità, cioè ci sono meno figli, quindi grazie al cavolo che fa che nessuno resta fuori dall'asilo nido, dice l'assessore Ara che si sente questa sulle materne, non sui nidi, grazie all'aumento dei posti disponibili nessun bambino dai 9 ai 36 mesi è rimasto escluso quest'anno dal servizio comunale. Questo mi sembra sicuramente una buona notizia, non so, ci siamo molto da opporsi anche su questa. Circolo Nettuno, nuova sospensiva del TAR, la vicenda del Circolo Nettuno sta diventando grottesca, ormai un guazzabuglio legale, un intruglio, un intrigo legale nel quale si rimane soffocati o avvelenati, quindi un giorno danno la gestione a X, il giorno a Y, il giorno dopo ad X, fate un po' per uno, a un certo punto stabilite prima, si fa un po' per uno, a un certo punto palla contesa, palla la difesa, non lo so, non c'è pace, scrive il Corriere per il Circolo Tennis, abbiamo visto, il Circolo Tennis Nettuno della Barca, l'ultima novità è che il TAR ha accolto l'istanza cautelare sospendendo l'efficacia della delibera comunale che affidava la gestione temporanea ad un altro soggetto, l'associazione Barcareno. Al segnalare la società che attualmente gestisce gli impianti, la Nettuno Sport Center, il comune aveva optato per la gestione temporanea, giusto per farci qualcosa, in attesa che venga sciolto il nodo sull'affidamento definitivo. A ottobre aveva risolto. Guarda, non vi risparmio questa storia, che però davvero sta assumendo dei toni, dei livelli abbastanza risibili. Addio a Tommasi di Vignano, storico presidente di ERA, su Corriere, pagina 4, Corriere di Bologna, fu protagonista della nascita della multi-utility e della quotazione in borsa del 2003, il mondo economico, politico e istituzionale bolognese piange la scomparsa di Tommasi di Vignano, scrive Alessandra Testa, storico timoniere del gruppo ERA, morto a Roma all'età di 79 anni, nato a Brescia nel 1947, il manager ha guidato la multi-utility Emiliano Romagnola, era dalla fondazione nel 2002 fino al 2023, segnando le tappe dello sviluppo industriale del territorio a partire dalla storica quotazione in borsa avvenuta nel giugno del 2003. Il legame profondo con il capoluogo emiliano, vero e proprio baricentro della crescita del gruppo, è testimoniato dal cordoglio delle istituzioni in una nota ufficiale. I vertici di ERA si stringono alla famiglia, presidente esecutivo Cristian Fabbri, L'amministratore delegato Orazio Iacono, ricordano come la guida di Tommaso Di Vignano abbia reso concreta la visione lungimirante dei soci pubblici fondatori, accompagnando l'azienda con indiscusse doti umane e manageriali verso una solida posizione di leadership nei settori dell'ambiente, dell'energia e del ciclo idrico. Poi c'è tutta la solidarietà delle istituzioni, da De Pascale a Lepore, eccetera. Bolognina in prefettura la ricetta di Lepore, pattuglie mobili e stazione meno aperta. Le proposte del sindaco al comitato per l'ordine pubblico dopo gli episodi di violenza. Lunedì ci sarà un nuovo summit, scrive Francesco Rosano. La sicurezza, dice il sindaco, è un diritto dei cittadini. Vogliamo collaborare con il governo, ma non possiamo farlo sul nulla. In 4 anni non hanno fatto riforme. Dopo gli ultimi episodi di violenza in Bolognina, come le risse tra spacciatori e consumatori di crack nella zona del mercato di Via Albani, il sindaco Lepore ha presentato ieri alla riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza la sua ricetta. Allora si prende una cipolla dal mercato di Via Albani, la si taglia fine, fine, fine, fine, fine. E per affrontare i problemi nell'area nord della stazione centrale, una lista di desiderata su cui Lepore conta di avere una risposta al comitato del lunedì prossimo. Martedì mattina il primo cittadino si era presentato in via Albani insieme all'assessore alla sicurezza Madrid per confrontarsi con i commercianti residenti tra le diverse ricette proposte da chi vive in quel quadrante della Bolognina. Secondo l'amministrazione, la soluzione più utile non è la creazione di un presidio fisso, ma l'aumento dei pattugliamenti delle forze dell'ordine nell'area. È stata questa, infatti, la prima richiesta che il sindaco ha avanzato ieri al summit in piazza Roosevelt, legando però il ragionamento alla necessità di affrontare in modo un po' più complessivo il nodo dello scalo ferroviario. Senza un intervento sulla stazione, i problemi della Bolognina non finiranno. Non è la prima volta che Lepore solleva il tema, molto probabilmente non sarà l'ultima. La stazione va completata, soprattutto ha insistito, vanno ridotti e presidiati i suoi accessi, la porta d'ingresso in città per chi delinque. Ma arriva da fuori Bologna, i tornelli, Palazzo da Curzio non ha preclusioni, anche se non li considera la soluzione ai problemi della stazione. Al comitato, invece, il primo cittadino ha ribadito la richiesta di dare accesso ai vigili urbani alla banca dati dei precedenti di polizia dei cittadini fermati, cioè quando fermano uno i vigili urbani non sanno se ha un precedente o meno, non lo possono controllare, oltre all'istituzione di un tavolo dedicato a salute mentale, disagio, eccetera, eccetera. Sul delitto di Ambrosio, il capotreno, emerge da questo articolo di Andrina Baccaro, invece, che ora vi vado a leggere qualche elemento in più. Jelenic è il titolo, aveva aggredito anche un altro capotreno ed è vicino a gruppi di estrema destra, almeno altre 8 volte. Marin Jelenic era stato fermato, armato di coltelli e altre armi taglienti. A novembre del 25 aveva aggredito un altro capotreno. 2 mesi dopo ucciderà Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni. Nel corso della perizia psichiatrica sul 36enne croato disposta dalla Corte d'Assise di Bologna, che lo sta processando per l'omicidio aggravato del capotreno, sono stati analizzati anche tutti i precedenti episodi in cui l'imputato aveva aggredito altre persone. Era un fantasma nelle stazioni del nord Italia, vagava armato di coltelli, spesso aggredendo capotreni e viaggiatori. Nessuno era riuscito a fermarlo, nonostante appunto risultino altri episodi in cui era stato fermato dalle forze dell'ordine armato ed era però rimasto a piede libero anche dopo che a dicembre gli era stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dalla prefettura di Milano. A novembre del 25 a Tarvisio aveva appunto anche aggredito un altro capotreno, anche in quel caso era armato di taglierino, in una circostanza che suscita nuovi interrogativi su quel movente mai scovato per l'omicidio di Ambro. Beh, infatti penso che proprio non ci fosse così a naso. Dalle indagini non è emerso se il suo assassino lo avesse riconosciuto come dipendente di Trenitalia o se nei giorni passati la vittima lo avesse fatto scendere o allontanare da un treno, insomma se si trattasse di una vendetta in qualche modo. Dagli accertamenti è emerso anche che Jelenic soffrirebbe di una depressione maggiore, di dipendenza da alcol e sostanze, oltre ad essere stato vicino a gruppi di estrema destra. Vabbè, questo, come dire, qualcosa che non rientra nel quadro clinico, cioè non, ripeto, in alcuni casi però questo, la perizia psichiatrica, cioè come dire, era tifoso dell'Inter, vabbè. La perizia psichiatrica è stata affidata al professor Berardi, che non ha ancora depositato le proprie conclusioni, il termine è la prossima settimana, il 15, quindi martedì. Il processo riprenderà il 23 settembre. Il consulente della Procura, Stefano Ferracuti, ha invece concluso che Jelinek era capace di intendere di volere e che lo sia tuttora. Cioè, quindi l'infermità mentale, la semi-infermità mentale che gli garantirebbe punizioni magari meno severe. Sono questa è la chiave che userà la difesa, insomma, per attenuare la pena. Sì, certo, non era tutto a casa, ma non so quanto possa valere come attenuante, ma lo decideranno, sono lì apposta per fortuna i giudici. E passiamo invece alla lettura del resto del Carlino, ancora, abbiamo letto prima la storia di Guccini, non ci torniamo su, abbiamo un articolo di Nicolas Masetti nella parte economica nazionale che riguarda il Marconi, che ha un Marconi da record, l'aeroporto del futuro, aumentano passeggeri e ricavi, l'aeroporto del futuro lo dicono loro, se lo dicono da soli, e l'amministratore delegato Nazareno Ventola dice procediamo con i lavori, stiamo lavorando al Marconi del futuro, questo è il nostro obiettivo, a dirlo è la D Ventola dopo una semestrale da record con un aumento di passeggeri più 3,6% rispetto ai primi mesi del 2025 e un 12,7% in più di ricavi consolidati, il totale ammonta a 95,5 milioni. Uno dei punti di forza, avevamo già dati questi numeri positivi per il Marconi nei giorni scorsi, erano stati pubblicati, anticipati dal Sole 24 Ore. I numeri parlano da soli, dice Ventola, uno dei punti di forza è il territorio, bacino d'utenza con grande propensione al traffico in uscita, una buona attrattività per gli arrivi, una combinazione equilibrata che consente di restare in maniera più strutturale e resistere in maniera più strutturale alle variabilità di mercato che stiamo vivendo in questa fase rispetto ad altre realtà. Poi l'esposizione alle crisi internazionali non è enorme, il lavoro svolto per sviluppare la connettività nel traffico da e per Bologna, anche questo, siamo ben connessi anche a livello europeo, dice, abbiamo diviso questo progetto, di ampliamento in due ambiti, in una fase i lavori sono già partiti da un anno e i cantieri stanno andando avanti, fuori dalla visuale del passeggero, con questa predisposizione poi sorgerà la nuova struttura, l'ENAC sta esaminando il progetto dell'edificio, una volta avuto l'ok partiremo con le fasi successive, stiamo lavorando sul nuovo terminal, abbiamo avviato in estate i lavori di riqualificazione delle aree del check-in, stiamo ampliando le aree imbarchi in sala Schengen, il terminal attuale avrà tre nuovi terminal, attuale avrà tre nuovi gate di imbarco, un ampliamento del sistema di smistamento dei bagagli, un investimento che terminerà tra fine 27 e inizio 28. Abbiamo concluso l'ampliamento del parcheggio multipiano, ci saranno 1.000 posti di auto in più, l'impegno finanziario di quest'anno supererà i 70 milioni di euro. Vogliamo consegnare uno scalo che rimanga ai vertici del sistema italiano ed europeo. Potrà avere il Marconi, chiede l'intervistatore Masetti, una vocazione intercontinentale, questo da viaggiatore in qualche modo ci riguarda un po' di più, sarebbe bello poter avere qualche volo anche intercontinentale. Abbiamo già una prevalenza di traffico globale, dice, in estate abbiamo raggiunto circa 100 destinazioni, tre quarti di natura internazionale, sì, internazionale un conto, intercontinentale è un altro. Dubai, sì, va bene, ok, da oltre 10 anni ogni giorno, cioè, ma per me intercontinentale significa andare in Cina, negli Stati Uniti, in Sud America. E dice, invece, con la Cina bisogna interfacciarsi anche col governo per entrare nel sistema Italia. New York e Shanghai sono le mete più richieste dai passeggeri e sì, quindi per sviluppare ulteriormente questo segmento di traffico lavoriamo con la regione per programmi di marketing pluriennali. L'obiettivo è avere risultati negli Stati Uniti. Anche noi siamo in attesa di questi risultati negli Stati Uniti. Poi conti di Bologna Fiere ci sono anche a pagina 21 del Carlino Nazionale. Ricavi anche qui sopra al 4%, un utile a 19,3 milioni. Questi sono i numeri della semestrale e quindi sono numeri anche per Bologna Fiere, scrive Marco Principini, numeri positivi. Passiamo adesso a sfogliare insieme Repubblica Bologna. Questo è partito questo Word, deve stare al posto suo. Sul Circolo Nettuno, No, questa non te la posso dire perché lanci delle accuse, vorrei evitare di essere querelato. Poi, ieri più di 100 atterraggi sopra la mia testa, non era sopportabile, sono numeri positivi per il Marcone, ma sono numeri negativi per la salute di tanti, dice il nostro amico Lorenzo. E poi ancora, dicevamo, da Repubblica Bologna, eccola qua, dove è finita, non la trovo più. Scuola De Pascale raddoppia, sarà anticipata in tutti i comuni. Il governatore fa il bilancio dell'esperimento delle classi aperte per welfare, rilancia. Nidia Bologna invece per la prima volta azzerate le liste d'attesa, adesso i posti sono 3.000, più di 3.000. Poi ancora di Guccini abbiamo già letto. Hanno presentato poi ieri le loro nuove stagioni teatrali, ma è difficile darvene un sunto perché c'è una marea di roba, quindi vi invito, se vi piace il genere, noi poi come sempre segnaliamo di settimana in settimana alcuni degli spettacoli principali in scena, ma se volete vedere cosa ci sarà nella stagione di Teatri di Vita, del Duse, del Deon, vi consigliamo il sito internet perché sono veramente una marea di spettacoli. Si comincia il Duse con quello di Ambrangiolini su Stefano Benni. Ed è la fotona grande, quella di Ambra, prima pagina di Repubblica Bologna. De Pascale promuove la scuola anticipata, sarà in tutti i comuni. Questa è pagina 2 di Repubblica Bologna con l'articolo di Marco Bettazzi. L'esperimento di welfare verrà allargato con un investimento di 10 milioni per ampliare l'offerta. Siamo confortati dai numeri. Poi anche qui. Nidia azzerata per la prima volta la lista d'attesa nella fascia dai 9 ai 36 mesi, i posti sono più di 3.000. Aule al caldo invece dal governo, denuncia Isabella Conti, assessora al welfare regionale, dal governo soltanto 50 euro per ogni istituto e dice, incalzando il ministro Valditara, servono più fondi. C'erano, scrive Caterina Giusberti, i genitori coi figli e anche molti lavoratori delle scuole bolognesi, l'assemblea che si è tenuta mercoledì sera al Parco della Zucca promossa dal comitato Scuole Roventi, un movimento che ha annunciato di non volersi fermare dopo che nell'estate appena trascorsa i termometri a 40 gradi hanno provocato sanguinamenti al naso, febbri, malori in moltissimi bambini, viste le condizioni di calore insostenibili in cui bambini, insegnanti e personale educativo hanno affrontato l'avvio dell'anno scolastico. Dicono, ecco, scrivono, genitori e lavoratori, da oggi costituiamo una consulta cittadina con l'obiettivo di monitorare passo passo il percorso istituzionale e le promesse fatte dal Comune sul raffrescamento di scuole e nidi. Adesso l'amministrazione ha messo sul piatto 700.000 euro con la promessa di risolvere la situazione entro giugno 27. Per i genitori però è un impegno troppo vago, troppo distante. Negli ultimi giorni la Giunta Lepore parrebbe aver trovato altre risorse aggiuntive a questi 700.000 euro, ma ancora non è stato precisato quante e quali siano. I comuni non hanno le risorse per combattere il caldo nelle scuole, ha commentato l'assessora. Conti, Valditara ha stanziato 20 milioni, corrispondono più o meno a 50 euro per ogni scuola. Ovviamente ne servono molti di più, tenuto conto anche di quelli che servono per le bollette. Le scuole, secondo l'assessora, devono diventare con 50 euro, non ci paghi neanche un giorno di bolletta alla fine su un istituto grande, più o meno. Un giorno no, ma insomma. Devono diventare rifugi climatici, per questo abbiamo bisogno di soluzioni strutturali, dice Isabella Conti. Già che ci sono, vi ricordo, se ne avete voglia, non parleremo soltanto, anzi forse anche per niente, di questo. Parleremo un po', insomma, sarà un'intervista un po' su temi generali, se vi incuriosisce vi può interessare. Stasera al Battirame, via Battirame 11, Salva con nome, rassegna a ingresso gratuito col sottoscritto con Giorgia Palmirani. Chiederemo, come agli altri ospiti di questa rassegna che proseguirà per tutti i venerdì di settembre-ottobre, ai nostri protagonisti di portarci 5 oggetti del cuore, 5 cose alle quali sono legati, e per poi commentarle, raccontarle insieme, per raccontare anche il fatto che, sensibilizzare il fatto anche che gli oggetti che dobbiamo scegliere lungo il nostro percorso a questo punto devono essere sempre meno usa e getta, ma poter avere un valore che cambia e cresce insieme a noi, almeno questo filosoficamente sarebbe il senso anche di questa di questo format che stiamo proponendo al Battirame. Adesso di nuovo pausa per Meteo GR.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Sono le 7:58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.

0: Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha ribadito la promessa shock $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi scherzando ha detto chi non voterà andrà all'inferno. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Danni, disagi e anche due vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord, con nubifragi, violente raffiche di vento e allagamenti, oltre 200 in Toscana, gli interventi dei soccorritori, i problemi anche a Milano e Roma. Contro il caro carburanti, il nuovo intervento del governo, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Nuovi aiuti mirati saranno poi messi in campo da ottobre. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno. Dopo le precipitazioni anche piuttosto consistenti di ieri pomeriggio, oggi venerdì sulla zona di Bologna dovrebbe essere una giornata migliore, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni particolari. Le temperature sono calate, ce ne siamo accorti, oggi le massime non dovrebbero andare oltre 25-26 gradi nonostante il sole, che sono poi temperature assolutamente normali per questo periodo. E domani sabato forse un po' di instabilità al mattino, rischio di qualche pioggia qua e là, ma anche domani non dovrebbe essere una giornata particolarmente instabile, nel pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare e anche per domani le temperature si manterranno gradevoli, diciamo sui 25-27 gradi a seconda delle zone, a seconda del soleggiamento, comunque niente di paragonabile al caldo infernale della settimana scorsa. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
5: A 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? I spend my day. Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
10: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
11: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
10: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
11: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
10: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
11: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
12: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
13: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Sono le 8.05, di nuovo buongiorno da Emilio Marese, questo è Tempo Perso, Nettuno Bologna 1, vi ricordo. Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30 la rassegna stampa insieme, per chi vuole intervenire essere ancora qui insieme, su 366 402 402, i nostri messaggi. Tra marzo e giugno, scrive Andrea, ho contribuito anch'io al record dell'aeroporto Marconi con due viaggi, si sa come vengono calcolati i passeggeri, ovvero una volta tra andata e ritorno, come nel film Non ci resta che piangere, quando Troisi passa la dogana, un fiorino, sì, due volte, se tu parti e poi torni sono due volte. Poi, che meraviglia, i comuni non hanno i soldi, il governo non ne manda dicendo che è colpa dei loro predecessori, che con le loro politiche hanno distrutto il paese, il PNRR è stato il dramma peggiore, ma oddio, una valanga di soldi, a me un dramma non è sembrato, però poi si poteva, certamente in alcuni casi si potevano usare meglio, ma la prossima volta chi si siederà al governo dirà le stesse cose dando la colpa agli altri. Qualcuno che trovi soluzioni anziché barili da scaricare, lo troveremo mai? È una bella domanda retorica la tua, Simone. Siamo sicuri che l'aumento del numero dei passeggeri, dei turisti, dei visitatori, dei clienti sia per la nostra città un risultato ancora da festeggiare? Si chiede Roberto, chiedendo tempo fa ad un amico sindaco perché fosse contento dell'aumento dei residenti nel suo comune, che non era Bologna. La risposta fu che l'aumento era un valore in sé. E su questo il commento di Roberto è ma insomma sì. Poi l'aumento del turismo pare che in realtà non sia stato proporzionale quest'anno in città rispetto all'aumento dei passeggeri del Marconi, cioè il Marconi la gente viene però poi non è neanche detto che si fermi, no? Gli arrivi e le partenze sono fatte dai bolognesi ovviamente, che vanno e vengono, ma anche da gente che esca, non so, a terra a Bologna e poi dopo va a Firenze o va a Venezia o che ne so, o a Rimini o a Ferrara, quindi non è detto che corrisponda poi con un immediato aumento del turismo a Bologna. E sul tema del turismo, insomma, ne abbiamo parlato tanto, non sarà overtourism, ma c'è un tema da governare, punto e basta. Ormai il tema è anche noiosa la faccenda, cioè l'abbiamo già ripetuta abbastanza, perché se non si regolano fenomeni positivi di questo genere rischiano però poi di impattare, come stanno un po' facendo, sui connotati di una città e quindi anche su alcune basi che devono stare al rapporto, così alla fare da fulcro, da base, da presupposto di una convivenza civile, del fatto che la città dove uno vive, Bologna come tutte le altre, deve essere prima di tutto vivibile per i suoi abitanti, i suoi cittadini, e non per chi viene un giorno e mezzo a fare il turista. Quello siamo tutti contenti, ci fa tanto bene, però poi affitti, qualità della vita, trasporti, cibo, prezzi, eccetera, se peggiorano la vita a chi è residente, è chiaro che hanno bisogno, diciamo, di una regolamentazione diversa. E con questo abbiamo detto che l'acqua è bagnata. Poi, col tram non si vince, lo dice Forza Italia agli alleati, però Fratelli d'Italia non è d'accordo. Questo è il titolo di pagina 5 di Repubblica Bologna. La consigliera Castaldini, che sembra essere, secondo il Carlino che abbiamo letto l'altro giorno, una delle possibili candidate sindaco prossime, si rivolge anche a Lepore e dice che l'infrastruttura è importante ma con disagi enormi, quindi non la usi per il voto. Userà poi quel che gli pare. Non basta un tram per vincere le elezioni, un avviso diretto ai suoi alleati di centrodestra, oltre che a sindaco Matteo Lepore, quello rivolto dalla consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini. Il futuro di una campagna elettorale importante come quella di Bologna non può essere legato solo al tram, ha detto ieri a margine di una conferenza stampa. Bisogna pensare al futuro della città nei prossimi 10 anni, a come essere attrattivi, a come dare casa e lavoro. La risposta non si può limitare al tram, che certamente è un'infrastruttura importante ma che ha anche creato disagi enormi ai cittadini in questi mesi coi cantieri. Insomma, ormai il tram è arrivato, dice, ce l'abbiamo. Io non ho mai fatto una campagna elettorale su una infrastruttura, la mia storia politica su questo punto brilla per me. Diversa la posizione del capogruppo dei Meloniani alla Camera, Galeazzo Bignami, che ieri, arrivando al primo degli incontri dei quartieri promossi dai Fratelli d'Italia in vista delle amministrative, replica: il tram purtroppo è anche il futuro, bisognerà capire l'entrata in funzione quando avverrà, gli impatti che ci saranno, che lascerà anche sul tessuto produttivo. C'è preoccupazione, incide in larga parte su quell'arteria che è la via Emilia, è ovvio che l'obiettivo è quello di mitigarne l'impatto negativo. Il governo ha valutato le criticità dell'opera che abbiamo ereditato dalla legislatura precedente, infatti come diceva il nostro amico, sempre con colpa di quello che c'era prima. Anche il passante l'avevano ereditato e l'hanno stroncato, quindi evidentemente ci sono cose che si possono ereditare e mantenere, altre che no, non lo so. Poi io non mi intendo di regolamenti e gabole, quindi non voglio parlare al vento più del solito. Il centrodestra ancora non ha scelto il proprio candidato. Per quanto riguarda le voci riguardo alle possibili di una sua candidatura come sfidante del sindaco Lepore, Castaldini per adesso si sfila. Io ho intenzione di fare bene il consigliere regionale, mette in chiaro, di fare battaglie come quelle per la sanità, per avere una sanità migliore, fare bene il nostro lavoro e pensare a Bologna. Questo è il compito che mi è stato dato dall'elettorato e quindi non è un no, gli piacerebbe. Forza Italia, aggiunge la forzista, cerca il candidato migliore per rappresentare Bologna, città bellissima, cittadini che vivono vogliono avere una bella città, vivibile e sicura, con i servizi che hanno sempre avuto. Io sono pronta per lavorare ad un programma che abbia in mente le priorità per la città. Se il nome al momento non c'è è perché stiamo tutti aspettando un lavoro che Roma farà. Molte città hanno gli stessi problemi. Sì, Roma deve decidere come spartirsi le candidature tra Roma, Napoli, Milano, Bologna, mi pare anche Torino, e sono quelle che vanno al voto nel prossimo anno, e quindi devono decidere: qui ci va uno della Lega, qui ci va un civico, qui ci va Forza Italia, qui ci va Fratelli d'Italia. Quando si sono divisi la torta, faranno sapere ai tanti che non vedono l'ora a Bologna di avere un candidato alternativo al sindaco, e che ancora non riconoscono nei candidati civici che si sono presentati un'alternativa adesso valida. Poi abbiamo già detto, ieri tra l'altro c'è stata anche una roba, parlavamo prima della Bolognina, momenti di tensione, scrive Repubblica, ieri in Bolognina di fronte al nuovo posto di polizia Jolly Time, che è un influencer antidegrado o tempora o mores, l'influencer antidegrado che piace alla destra, si è presentato in quartiere con alcuni TikToker stranieri, alcuni altri influencer che vengono apprezzati da un pubblico di tendenze destrose in tutta Europa. Sono venuti qui a fare la passerella, insomma, a usare la Bolognina come set per i loro reel e per le loro dirette, e quindi non vedevano ovviamente l'ora di essere aggrediti, e questo è stato scongiurato dalla Polizia, un'iniziativa contestata da un presidio di attivisti del Comitato Bolognino Antifascista, si sono presentati di fronte alla polizia di Vincenzo, momenti di tensione sedati dalle forze dell'ordine, hanno fatto allontanare gli influencer, praticamente li hanno scortati via e vabbè, lasciamo perdere. E poi ancora, un conto è esprimere il proprio parere su certi temi, e ovviamente sulla Bolognina ci sono dei temi che riguardano la gestione di questa zona di città annosamente insoddisfacente, che venga usata come un set, no, cioè un conto sono i comizi, le parole, le visite, le dichiarazioni eccetera, ma che dobbiamo far venire qui a fare la pagliacciata anche agli influencer polacchi o di dov'è, va bene, no, non va bene, ma pazienza, tant'è. Andiamo a vedere invece adesso la sezione del Resto del Carlino di Bologna, che ci rimane da sfogliare insieme per andare a concludere la nostra rassegna stampa quotidiana. Dacci oggi la nostra. E se l'aeroporto di Bologna diventasse anche l'aeroporto di Firenze, non credo che i peretolani fiorentini sarebbero d'accordo, però di fatto in qualche modo lo è già, e credo esistano già degli accordi, se tu ragioni in termini di trasporto, per uno che arriva dagli Stati Uniti, per dire, arriva a Bologna, in mezz'ora arriva in stazione, neanche col people mover, anzi 7 minuti se lo piglia al volo, poi prende un treno che in mezz'ora lo porta a Firenze, diciamo che nel giro di un'ora può essere a Firenze, è grosso modo quello che mette qualsiasi passeggero che arriva a Fiumicino per arrivare a Roma. Quindi di fatto, per certi versi, non so se sia strutturalmente in qualche modo stata prevista questa alleanza, ma Bologna fa anche da aeroporto a Firenze di fatto, senza forse avere una investitura ufficiale. No, io questa roba qui ti ringrazio, ma stiamo parlando d'altro, a me di Cairo, di Lotito non me ne frega niente, quindi puoi mandare il messaggio dopo a Dario, a chi ti pare. Poi Dino dice che sarà Favia a sfidare Lepore, non lo so, non credo che il centrodestra alla fine lo punterà su di lui, ma insomma, sarebbe anche giusto, onestamente, veramente al di fuori di qualsiasi polemica, veleno, tanto insomma, come la penso è abbastanza chiaro, no? Sì, a chi la pensa come me, soprattutto a chi no, ma seriamente, il centrodestra oggi comunque ha dimensioni, numeri, ruolo a livello nazionale importanti, i più importanti di tutti, governa. Può il centrodestra in questa sua fase anche di grande potere, espansione, crescita, prendere un candidato civico che provenga da, che sia un ex scappato dei 5 Stelle? Cioè non ha senso. Adesso, al di là di tutto, deve dimostrare di avere la forza di individuare, scegliere, creare un portavoce vincente con la possibilità di vincere all'interno del suo alveo. Non se lo può far prendere a prestito, oppure arrivare lì e dice: oh, chi c'è qua? C'è già lui, che chi è? Cosa fa? C'è un po' di ristoranti e è stato nei 5 Stelle, poi è uscito, l'hanno cacciato, ha litigato, poi visto che c'è lui, pigliamo lui. Non penso che possa essere un criterio che una forza di governo, qualunque essa sia, di qualsiasi colore, come quella di che adesso rappresenta a Forza Italia, Fratelli d'Italia, scusate, un partito che ha festeggiato la legislatura più lunga nella storia del dopoguerra italiano, si deve accontentare di un civico che trova lì, dai, ha il dovere e il diritto di esprimere qualcosa di diverso e di meglio. Sono Stefano da Castel San Pietro, ti chiedo come si riesce a mantenere l'ordine e riportare la civiltà alla Bolognina senza passare per fascisti. Attendo con curiosità la tua risposta. Ma guarda, la risposta è molto semplice, facendo per me fare rispettare l'ordine, la legalità, non è affatto da fascisti. E sono altre le cose da fascisti, ma Nessuno, questo è un grande equivoco ormai, che durerà per sempre e non è che è un equivoco che fa comodo a molti, ma non è che la legalità è fascista e l'illegalità è sinistra, per niente proprio. Questo è un grande equivoco che in tanti anche a sinistra hanno fatto. Il rispetto delle regole della convivenza civile è una delle basi di un pensiero democratico, e quindi come si fa in Bolognina? Applicando le leggi, semplicissimo, destinando risorse economiche sufficienti e non facendo finta, perché alla fine che la Bolognina sia, continui ad essere, con tutto il rispetto, un tumore è una brutta parola, un problema grosso di Bologna, una malattia di Bologna, fa comodo a chi vuole rovesciare questa amministrazione. Quindi invece con investimenti seri, grossi, e quindi con un'attività di polizia seria, efficiente, presente, assidua, la situazione in Bolognina la migliori, e non è una soluzione fascista, è una soluzione necessaria. Poi alle spalle, dietro, c'è un lavoro, come dire, a monte per il futuro, che questo può essere di sinistra, più di sinistra che non di destra, non lo so, che riguarda l'integrazione invece che la remigrazione, che riguarda le politiche di integrazione, che non è accoglienza. Quando uno parla di accoglienza sembra che siamo la concierge di un albergo, venite che c'è posto. Non è così l'accoglienza significa avere, anche soltanto filosoficamente, ideologicamente, una predisposizione a dire: oh, c'è sto problema, dobbiamo risolverlo, come facciamo? E non con delle fantasie, delle fandonie populiste, delle chimere per allocchi come la remigrazione, ma con soluzioni un po' più concrete a problemi colossali che non vengono risolti da nessuna parte del mondo. Quindi non è che a Bologna ci abbia la soluzione e invece tutti gli altri sono fessi che non la trovano, però le politiche di integrazione sono quelle di, diciamo, di riduzione del danno successivo, più necessarie. E questo può essere un discorso filosofico, fascista o non fascista, come ti pare, ma sulla come risolve il problema, come si risolvono le conseguenze del problema, come si risolve la contingenza, come si risolve l'attualità quotidiana di degrado, di violenza, di spaccio, di tensione, eccetera, quella si risolve con la differenza che c'è tra la prevenzione e la cura del male. La prevenzione sono le pratiche di benessere che ci allungano la vita, ci evitano gli infarti, i tumori, eccetera. Quando c'hai l'infarto chiami l'ambulanza, devono arrivare i medici, e quindi in quel caso ci sono le forze dell'ordine e le leggi. Poi, no, sì, lo so, non essere, è una notizia sui giornali che leggi, Fenucci, eccetera, sì, è una notizia, lo so, ma oggi non siamo in pagina sportiva, in modalità sportiva, almeno per adesso non ho ancora letto nessuna notizia sportiva, quindi veramente di parlare di Fenucci, di Cairo, di Lotito oggi no, magari un'altra volta. Poi se oltre al comitato Bologna antifascista ci fosse anche quello Bologna antidegrado sarebbe meglio, ma con la stessa visibilità. Ma mi sembra che ce ne siano tanti di comitati antidegrado e antitutto, che di visibilità ne hanno tanta. E poi oddio, non so, non mi ricordo chi l'ho dato dello scappato di casa, non sono educato, non mi ricordo. Marco, ricordamelo tu, che io così ogni tanto mi perdo dentro le mie stesse chiacchiere. Allora, abbiamo detto che siamo al Carlino Bologna. Gabrielli apre un CPR in regione. L'ex prefetto dice che però, insomma, dovrà essere rispettoso della dignità umana. E poi ancora Bolognina, ancora tensione, la pagina grande di la foto grande della prima pagina del Carlino racconta di quello che stavamo dicendo prima, dei TikToker olandesi che sono venuti qui a fare le riprese nel quartiere, prendendosi poi urla e insulti dagli antagonisti, decisiva l'azione del reparto mobile. Ecco, quella è una risposta, come dire, quella non è fascista, quella risposta lì. C'è un problema di ordine pubblico? Punto, intervieni, fine, cioè non è che c'è tanto da girarci intorno. Gabrielli tra sicurezza e zone rosse, l'ex capo della polizia chiama in causa l'esecutivo, intervistato ieri dal vice direttore Valerio Baroncini, e questo è accaduto alla festa dell'unità, non ho capito, mi scappa un attimo, insieme a insieme a Carlo Bonini sulla sicurezza dice: la modalità è che ognuno si assuma le responsabilità per le parti che gli competono, non quella di scaricare le responsabilità a seconda delle convenienze. Questo l'ha detto, esatto, al Parco Cevenini Franco Gabrielli, l'ex capo della polizia, a fianco del sindaco Matteo Lepore, parla di sicurezza, che è un tema molto caro alla città e all'opposizione, così come interviene sulla morte di Fakir, sulla gestione dell'ordine pubblico, sulla possibilità lanciata dal ministro dell'interno Piantedosi di aprire un CPR a Bologna. È conveniente immaginare che tutto dipenda dal sindaco, dice Gabrielli, quando questo non è assolutamente vero. Urca, l'ha detto l'ex capo della polizia. Sarà un comunista anche lui, perché di solito sono tutti comunisti, bolscevichi, zecche quelli che vengono eletti capi della polizia, no? E quindi cosa, vabbè, poi c'è tutto Lepore che ve lo risparmio. Su Fakir, sulle responsabilità delle forze dell'ordine, Gabrielli dice: nelle immagini della vicenda Fakir ci sono tutte le contraddizioni, un uomo a terra, il personale paramedico fermo, la polizia in azione, una dimostrazione di come caricare le forze di polizia di responsabilità in questioni così complesse e delicate porti a questi risultati, è ingiusto. Punto. Poi Gabrielli critica anche il centrosinistra, difendendolo timido, ha quasi paura di utilizzare termini che potevano sembrare un armamentario dell'opposto schieramento, da lì poi nasce l'imbarazzo, e qui il tema di cui parlavamo prima, no? Che poi alla fine sembra che la sinistra sia contenta dell'illegalità, questa è una delle stupidaggini più grosse e degli equivoci più grossi che agli oppositori fa comodo, e la sinistra stessa non è mai riuscita a risolvere bene del tutto. I CPR, dice, sono inevitabili, ma il punto è come si fanno. Credo che nel momento in cui c'è la necessità di rimpatriare delle persone, queste debbano essere identificate. Qual è il rispetto della dignità di queste persone? I tempi abnormi in cui queste persone sono trattenute con una detenzione amministrativa, questo è il tema, non il fatto che ci sia o non ci sia un CPR. Poi sulla zona rossa tra Montagnola e Bolognina dice: già chiamarlo zona rossa è uno stigma talmente negativo che produce pure effetti negativi nella percezione di quel pezzo di territorio, con ricadute economiche sulle attività di desertificazione urbana, i DASP urbani, così si sposta solo il problema, portando ad un allargamento dell'area, sono soluzioni che alla lunga dimostrano tanti limiti, conclude l'ex capo della polizia Gabrielli. Avete capito. Poi Bignami compatta Fratelli d'Italia, la destra divisa perde, il sindaco si può battere, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia. Secondo alcuni sondaggi il primo cittadino è sotto il 50% dei consensi, il candidato lo sceglieremo con gli alleati. I cantieri della tranvia dovevano chiudere a fine agosto e sono ancora lì, in città c'è preoccupazione, dice il numero uno di Fratelli d'Italia alla Camera. Poi ancora abbiamo detto dell'alta tensione in Bolognina, poi del capotreno ucciso di Eleni Cianche. Galletti si esprime sul futuro di Ducati dicendo che deve restare qui perché è nel DNA della Motor Valley. Poi c'è un bell'articolo che ricorda le Torri Gemelle 25 anni dopo, con Guazzaloca a New York, una metropoli ferita ma unita. Un mese e mezzo dopo la strage, l'allora assessora Marina Deserti accompagnò il sindaco Guazzaloca, visitò Ground Zero con Giuliani. Io non andai, e poi mi disse: non avresti retto all'orrore. Lo ricorda in una bella intervista che non abbiamo il tempo di leggere adesso integralmente, ma potete trovare sul Resto del Carlino, firma di Andrea Bonzi. E poi ancora La semestrale della Banca di Bologna, l'utile supera i 14 milioni di euro e dicono continueremo a investire. L'addio a Tommaso Tommasi di Vignano, ex presidente di ERA, vi abbiamo già detto della sua scomparsa e del relativo lutto. Direi che siamo arrivati alla conclusione allora anche dello sfoglio del Resto del Carlino di questa puntata. No vabbè, adesso Cri, vuoi veramente che ci cominciamo io e te alle 8.28 il discorso su come si fa a integrare chi non si vuole integrare? C'è della gente che si vuole integrare e dell'altra no. Poi far rispettare ordine e legalità è un po' complicato quando hai una legislazione che ha depenalizzato in tutti i modi i reati minori. Prendi uno spacciatore, dopo 2 ore di nuovo a piede libero, è un non è un buon deterrente, dice Gianluca. No, decisamente tu hai anche ragione, ma insomma anche qua il discorso è molto ampio, l'abbiamo già fatto tante altre volte. Se uno investisse sulle carceri, sul personale carcerario, dopo non ci sarebbe il bisogno, e questo non è mai stato fatto né dalla destra né dalla sinistra. La destra ormai è da tanto tempo al governo, quindi le leggi avrebbe potuto anche cambiarle e non lo ha fatto, e quindi alla fine boh, non c'è interesse, mi pare, né da una parte né dall'altra a prendere a mano questi problemi con la giusta determinazione. E poi ancora lo scappato quello lì, vabbè, lasciamo perdere. Poi l'ho definito tale, no, non me ne sono neanche accorto. No, non credo fosse definito direttamente a lui, ma ascolterò la registrazione, come si diceva in quel caso. E va bene, vi ringrazio per la partecipazione come al SEM. Dio, è tardissimo, chiedo scusa a Dario Ronzulli, ai programmatori, e adesso vi devo proprio salutare e darvi l'appuntamento a lunedì. Ci ritroviamo qui con Tempo Perso, se ne avete voglia, alle 7. Ciao.
17: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
18: Serie A AnyLive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
19: Fu educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.

0: i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria e alle 21.30 The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
1: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
0: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
1: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
2: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
3: people. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
7: Eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati, sono le 8 e 36 minuti in questo venerdì 11 settembre, cominciamo la nostra mattinata insieme con l'ora Dario, salutando Emilio Marrese che ha chiuso la sua di settimana con Tempo Perso, noi la chiudiamo oggi naturalmente come sempre in diretta fino alle 12 per tenervi compagnia con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Ne avremo tanti di cui discutere, Napoli-Bologna naturalmente in primis, in avvicinamento alla sfida del Maradona, le amichevoli test di Virtus e Fortitudo, questa sera a Pesaro tocca alla Virtus nel terzo test di precampionato, mentre la Fortitudo domani con diretta su Nettuno Bologna 1 al Paradozzo alle 16 ospita Livorno, tra l'altro in una giornata particolarmente unica anche per tanti versi, visto che si celebrano i 70 anni del Paradozza con tanti eventi, compresa la presentazione del nuovo libro di Enrico Schiavina proprio dedicato alla storia del Paradozza, l'appuntamento alle 18.30, quindi al termine dell'amichevole della Fortitudo contro Livorno. Di Virtus parleremo e faremo parlare anche soprattutto Mumbrù, che ieri ha tenuto una lunga conferenza stampa per raccontare le sue impressioni e le sue idee sulla stagione virtusina. Ve ne faremo sentire un ampio estratto nel corso della mattinata. E poi naturalmente tutti gli altri temi che ci portiamo dietro dalla serata di ieri e dalla serata Champions, che è stata davvero magica per il Como, 4-1 all'Lipsia con la capacità subito immediata di portare anche a livello di Champions il proprio calcio, la propria qualità, le proprie idee e il proprio Baturina, perché mi pare evidente che insomma l'MVP si vada in quella direzione lì, nella direzione croata. La Roma invece ha strappato un 1-1 col Fenerbahce, primo tempo bene, secondo tempo un po' più in affanno per gli uomini di Gasperini. Ne parliamo naturalmente questa mattina anche con i vostri messaggi, naturalmente al 366-402-4022. Un'occhiata anche agli altri sport, al volley. Ieri è cominciato l'europeo del maschile con l'Italia che ha battuto la Svezia 3-0 in quella che, come avevamo facilmente pronosticato e pensato, è stata una cornice di grande prestigio, di grande fascino, Piazza del Plebiscito. Però sotto la pioggia o quasi, con tante interruzioni, scrive Lello per esempio: sono combattuto da definire un'idea del cavolo la partita di pallavolo in Piazza Napoli, o la genialata dell'anno. Ovviamente non pioveva da Natale e ieri acqua ondate, e infatti il problema è stato quello, Lello, cioè la coincidenza del mezzo.

0: meteo che è stata particolarmente negativa per l'evento, io credo che sia stata un'opportunità che la pallavolo italiana ha potuto sfruttare e ha fatto bene a sfruttare. Perché giocare una partita lì, ovviamente organizzandola nel dettaglio del campo, degli spazi e quant'altro, è un'opportunità onestamente troppo grossa per non provare a sfruttarla. E la sfiga è stata il tempo, perché appunto non pioveva da non so da quanto tempo a Napoli. Ieri è stato sicuramente complicato per i giocatori portare avanti la partita, ecco, questo non c'è dubbio. Diciamo che è stata una coincidenza sfortunata, ecco, quella del meteo a Napoli, ma nel complesso credo si possa tranquillamente parlare di un'occasione sfruttata in una cornice irripetibile, perché non credo onestamente Piazza Plebiscito all'improvviso diventi il nuovo Palasport di Napoli, e bene hanno fatto a provarci, ci sono riusciti con un po' di affanno, un po' di difficoltà, però alla fine è venuta fuori secondo me una cosa molto, molto bella, meno per i giocatori con tutta probabilità. Poi magari andiamo a sentire anche Fede Giorgi a fine partita se ne ha parlato. Europeo che peraltro per quanto riguarda l'Italia proseguirà poi da domani a Modena, con la Grecia sabato, con la Slovacchia domenica e con la Repubblica Ceca martedì a chiudere la fase a gironi, anzi con la Slovenia anche giovedì, quindi fino a giovedì a Modena, poi ottavi e quarti a Torino e Final Four, diciamo così, a Milano all'Arena Santa Giulia. Questo è il programma dell'Europeo che ovviamente seguiremo per quanto riguarda gli azzurri, come abbiamo fatto con le ragazze. E poi ovviamente tutto quello che su cui vorrete dire la vostra in questa mattinata, ai messaggi come sempre aperti. Siamo all'antivigilia di Napoli-Bologna, vi ricordo l'appuntamento con il prepartita delle 17 domenica, poi alle 18 il racconto del match e a seguire il post partita. E siamo, questo devo toccare subito questo tasto che è dolentissimo, che è una roba che mantiene un imbarazzo enorme, anzi lo aumenta di ora in ora, perché vado a controllare al volo, onde evitare di non dirvi una cosa aggiornata, ma ho controllato stamattina alle 7:30. E non c'era nulla, ora non credo siano così mattinieri, chi deve decidere, ma di fatto, ecco, appunto, possiamo continuare visto che non ci sono novità. Siamo a venerdì alle 8:41 minuti, mancano poco più di 48 ore alla partita, non è una trasferta dietro l'angolo e il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive deve ancora decidere se c'è la possibilità per i tifosi ospiti di seguire la propria squadra in trasferta. Ho voluto apposta utilizzare una formula neutra e non parlare di tifosi rossoblù, perché questo è un problema che non riguarda solo i tifosi del Bologna in questo caso specifico, ma riguarda tutti i tifosi, perché puntualmente c'è sempre una partita, anche più a turno, in cui chi vuole andare a seguire la squadra, la propria squadra del cuore, in trasferta, deve attendere le decisioni che, per carità, ribadisco, hanno molto spesso una ragion d'essere, una logica, ma deve attendere comunque le decisioni che arrivano a ridosso sostanzialmente della partita. E siccome l'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, che è, diciamo, l'organo che precede dal punto di vista così istituzionale il CASMS, il 2 settembre, comunque tardi, ma comunque il 2 settembre aveva portato all'attenzione del comitato la partita tra Napoli e Bologna, ecco, arrivare all'11 settembre e non aver ancora deciso nulla è una vergogna, è una vergogna, è una roba imbarazzante. E siccome è già successo negli altri anni, ribadisco, non solo per il Bologna, non ne facciamo una questione solo di Bologna, che ci riguarda ovviamente più da vicino, ma riguarda tante tifoserie, io mi auguro vivamente, continuo a lottare contro i mulini a vento, che queste decisioni abbiano una tempistica diversa, per rispetto nei confronti della stragrande maggioranza dei tifosi, che non va in trasferta per fare casino con gli altri, non va in trasferta per spaccare qualcosa o qualcuno, ma va in trasferta per seguire la propria squadra del cuore, che a 48 ore dalla partita, poco più, non si sappia ancora se i tifosi del Bologna, della provincia, del comune, di quel condominio non possano andare, possano meno andare allo stadio, è una vergogna. È una vergogna. Non so quanto il calcio italiano, come Lega e come FIGC, abbia o meno le mani legate, questo non lo so onestamente, però che non venga mai alzata la voce o detta una parola da parte di Lega e FIGC, mai una parola, mai, per dire signori così non possiamo trattare i tifosi, questo è altrettanto vergognoso, altrettanto vergognoso. Vediamo se oggi si decideranno a dirvi qualcosa per la trasferta e anche a dirci qualcosa. Ribadisco, riguarda Napoli-Bologna nello specifico, ma in realtà poi di esempi per tante altre squadre possiamo trovare purtroppo in abbondanza. Piccola pausa, torniamo subito.
1: Hai sentito la novità? A Bologna è arrivata Brum Brum. Brum Brum sono auto ricondizionate con più di 300 controlli e 14 giorni per provarle. E solo dal 7 al 12 settembre puoi avere sconti fino a 5.000 euro. Approfittane subito. Nuova apertura Brum Brum a Bologna. Ti aspettiamo nello showroom di Borgo Panigale di fronte alla Ducati in via Cavalieri Ducati 5/A. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Allora, 8:45 minuti, ripartiamo con la diretta su Nettuno Bologna 1. Ci sono già tantissimi messaggi al 366-402-4022, per esempio sulla partita di volley Marchino, la partita d'Italia in piazza del Plebiscito aveva un fascino incredibile, e poi la fortuna è una deabbendata, la sfiga ci vede da Dio, questa è una grande cheat. E saluto anche Matte Negri, scrive: giocare in autunno all'aperto a pallavolo una vera genialata. Ah, caro Matte, però scusami, ma quale autunno? Ma magari autunno, qui siamo ancora caldo, umido, atroce. No, non è un torneo che si svolge a ottobre, cioè alla fine secondo me ci stava l'idea di farla aperto a settembre, purtroppo anche con il clima che ci ritroviamo in questo periodo storico, e però sì, la sfiga c'è stata. Ecco, più che altro l'impressione, ma veramente parlo da totale esterno e da puro spettatore, è che pur avendo messo in conto ovviamente che potesse piovere, perché le previsioni andavano già in quella direzione, si navigasse un po' a vista ieri sera, cioè non ci fosse però ripeto, un'impressione dall'esterno che magari non è corretta, per chi stava lì sul posto può aver avuto anche altro tipo di impressione, che si navigasse un po' a vista su come fare, su come muoversi. Ecco, questo è più che altro questo. È andata così. Oh, ragazzi, l'importante è che l'abbiano finita in tempo la partita, ecco, che non abbiano dovuto poi rifare tutto questa sera per ripetere la partita. Però sai, magari questo fosse autunno, Matte, magari fosse autunno, sarebbe molto meglio, e invece no. Vabbè, è andata così. Vabbè, potrebbero farli giocare nel Modena Park, 200.000 come Vasco. Ma guarda, prima o poi penso che qualcuno ci arriverà. Allora, ci sono ovviamente tanti messaggi sul Como in Champions, e questo era abbastanza prevedibile, ma devo dire che sono rimasto molto sorpreso nel leggere al volo, durante il piccolo break, quelli che sono i messaggi che sono arrivati, perché onestamente queste considerazioni non me le aspettavo. Ma le leggiamo. Se a Bologna fosse rimasto Motta, anche noi avremmo vinto delle partite in Champions, scrive per esempio Carlo. Il Como, questo è quello che sarebbe dovuto succedere 2 anni fa se fosse rimasto Thiago, un allenatore che ha seguito per qualche anno la squadra come Fabregas. No, non è la stessa cosa, onestamente Alberto, no. Portando la squadra in Champions, giocando in maniera automatica da tempo, no. Ecco, ovviamente non sappiamo minimamente cosa sarebbe successo al Bologna in Champions se fosse rimasto Thiago, senza Calafiori e Zirze, perché loro sarebbero comunque andati via. Mi incuriosisce molto il fatto che a distanza di 2 anni si stia facendo largo, si è fatto largo anche la scorsa estate, no? Prima di che Bologna scegliesse Tedesco, l'idea da parte di tanti di voi di riprendere il traditore, come è stato definito da tanti. Questo mi fa molto sorridere, perché evidentemente insomma nel calcio poi le idee possono cambiare, e ci sta, sorridere in senso buono, senza alcun intento naturalmente denigratorio, o ci mancherebbe altro. Però ecco, adesso mi sembra un po' eccessivo, Alberto, fare del revisionismo storico su Tiago, nel senso che non è assolutamente paragonabile il lavoro che ha fatto Tiago al Bologna con quello di Fabregas al Como. Fabregas, questa è la terza stagione e mezzo in cui è allenatore della squadra, ma Fabregas è dentro il Como da molto più tempo e di fatto per tanti versi è il Como, non solo perché è l'allenatore, ma anche per tutta una serie di situazioni interne, di gestione interna. E Thiago non è mai stato il Bologna, è rimasto un anno e mezzo, un anno e tre quarti, quindi anche dal punto di vista temporale non è paragonabile il rapporto che si è creato tra i due. Quindi questo mi sembra corretto sottolinearlo. Poi se Thiago fosse rimasto e il con il Bologna in Champions, cosa avrebbe fatto? Ah, beh, ragazzi, bella domanda. E qui ci possiamo sbizzarrire con le risposte, vale tutto. Poteva anche essere esonerato a settembre, per dire, poteva anche passare il turno, si poteva fare un po' di mille cose. E onestamente ci possiamo divertire a pensarlo, ma nulla di più. Però ecco, parallelo del ruolo di Thiago nel Bologna e di Fabregas con il Como cioè non ha attinenze, ecco. E resta il fatto che il Como in questo primissimo impatto Champions, quindi dobbiamo naturalmente aspettare ancora, ma è chiaro che gli indizi sono abbastanza chiari da questo punto di vista, mi pare insomma un Como che mentalmente quantomeno sia già pronto per il doppio impegno, ma mentalmente non vuol dire che poi ci riesca, ovviamente glielo auguriamo, anche perché è l'unica che ha vinto delle italiane, quindi anche solo per una questione di ranking, benedetto o maledetto a seconda dei punti di vista, ecco, almeno bravi loro che portano qualche punticino. Ecco, il Como al momento gioca a livello della Premier, scrive Filippo, come ritmo sicuramente, come qualità molto più vicina come sviluppo del gioco molto più vicino a quello spagnolo, ovviamente, mi sembra che è abbastanza inevitabile. Purtroppo non dovremmo rosicare, ma non hanno nemmeno pagato l'emozione dell'esordio, un po' di invidia per il Como c'è, scrive Max. Questo è assolutamente comprensibile, Max. Questo mi sembra un sentimento assolutamente normale. Sulla questione tifosi non può che essere un disincentivo, scrive Roberto, e hai perfettamente ragione, Roberto, che poi uno si fa ho detto Santa Giulia, scusatemi, no, è all'Unipol Forum, scusatemi, ha ragione Antonio, un lapsus da parte mia, la Final Four dell'Europa di Volley al Forum, non a Santa Giulia, grazie Antonio, lapsus da parte mia. Dicevo Roberto, sì, è chiaramente un disincentivo, magari non voluto, però alla fine è così, è veramente un disincentivo, è così, purtroppo è così. Poi Andrea, lo so che il merito, soprattutto il modo estenuante di deliberare un altro, ci dovrebbe anche essere reciprocità, ma questa è un'altra questione, Andrea. Cioè, tu dici, se noi non possiamo andare a Napoli, loro non possono venire qui, ma questa è un'altra questione, un altro aspetto. Io non discutevo questo, su cui comunque possiamo discutere, ci mancherebbe. Discuto due cose: la tempistica di questi provvedimenti e soprattutto il senso logico. Perché l'abbiamo fatto tante volte l'esempio sul Bologna, e sul Napoli forse l'esempio è ancora più grande. Cioè, cosa fai per Bologna-Napoli, seguendo il tuo ragionamento? Siccome per domenica è stata sarà vietata la trasferta, presumibilmente, ai residenti della provincia di Bologna, quindi salutiamo i tifosi del Bologna di Cento e di Cesena che potranno andare a fare la partita, cosa eviti? Quale senso avrebbe evitare la trasferta ai residenti in provincia di Napoli, quando il Napoli, come la stragrande maggioranza delle squadre del sud, e io lo so bene, ha tifosi ovunque, perché ci sono tutti quelli che sono emigrati e continuano a tifare la squadra della propria città d'origine. Che senso c'ha? Abbiamo detto per il Napoli, ma anche per il Bologna. Bologna ha tanti tifosi in Romagna, Ravenna, Cesena, in quella zona lì ce ne sono tanti. Beh, loro possono andare, i residenti di Bologna no? Ma dove sta scritto? Ma perché? Qual è il senso? Perché magari i gruppi ultras sono tutti residenti nella provincia della città della squadra, ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Cioè, sono questi i due punti fondamentali, la logica di questi provvedimenti e poi la tempistica con cui vengono presi. Questo mi sembra evidente. Un treno veloce prenotato oggi per Napoli costa il triplo di 3 settimane fa, ma non ho dubbi che sia così, Marco. Non vado a controllare, se non sarà il triplo sarà il doppio, ma non ho alcun dubbio che sia così. Questo senza dubbio. Steve invece sul Como, macchina perfetta. Intanto ieri sera si saranno chiesti perché gli Artona hanno preso una piazza come Como con poco pubblico potenziale, non piazze tipo Palermo, Catania, Trieste, Perugia o Foggia. Penso la risposta sia proprio lì: poter fare le cose in tranquillità con qualsiasi risultato. No, Steve, no, perché la prima idea loro era Bari, non era Como, era Bari. E quindi cioè una piazza totalmente diversa rispetto a Como. Non è fare con tranquillità, loro non gliene fregava niente all'inizio di fare di costruire una squadra per poter andare in Champions. Quello è arrivato dopo. La prima idea era quella di comprare una squadra italiana, portarci un po' di ragazzi e farci un reality. Non sto scherzando, era quello il primo progetto. Poi volevano comprare il Bari e la cosa è saltata, perché di fatto quello che avevano presentato a giudizio dell'amministrazione comunale di Bari era una documentazione, insomma un progetto incompleto. Sono andati a Como, che non gli è costato nulla, credo, sostanzialmente nulla in Serie D, e poi hanno cambiato strategia, puntando non tanto sul fatto che il Como abbia poco pubblico, ma sul fatto che Como, come realtà geografica, è conosciuta in tutto il mondo. E il Como come società di calcio oggi non vive di calcio e basta. Il Como fa tantissime altre cose, è impiegato in tantissime altre attività imprenditoriali e commerciali, dall'immobiliare alle agenzie di viaggi a tantissime altre cose. Quindi è, diciamo, loro tra virgolette sfruttano, un po' brutto ma ci capiamo, il marchio Como nel mondo per fare tante altre tipi di attività. Il calcio è naturalmente la vetrina principale, ma non è l'unica. Quindi Steve, non è perché lì a Como lavorano con più tranquillità, quello è venuto dopo, quella è una postilla al tutto, ma la loro idea era totalmente diversa iniziale, è diventata poi un'altra cosa, ma si è sviluppata in modo anche molto diverso, se non ricordo male. Ma adesso, prima di dare la linea alla regia, vado a controllare. Il Como, che in questo momento è sponsorizzato Adidas, dovrebbe, cioè, meglio, ha questa idea di cominciare a produrre da sé le maglie, quindi a entrare anche in quell'ottica lì, dal punto di vista, non ovviamente quest'anno, credo neanche l'anno prossimo, visto il contratto che hanno, però ecco, l'idea è quella, cioè il Como si sta muovendo non soltanto con una situazione calcistica, ma veramente multi-imprenditoriale, multisettoriale. E quello probabilmente a Palermo, Catania, Trieste, Perugia, Foggia, Bari, che sono le piazze che abbiamo citato, quel lavoro lì non avrebbero potuto farlo. Non così, almeno. Non così. Poi è chiaro che a Como, figurati, per i tifosi del Como è grasso che cola. Quando mai pensavano di vedere la squadra in Champions, anche solo qualche anno fa quando erano in Serie D, senza arte né parte, figurati, per loro va bene tutto, ma giustamente anche. GR Meteo pubblicità, torniamo subito.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Alta tensione in Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattina di trattative il centrodestra si ricompatta e l'aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche. Soddisfatta la maggioranza mentre le opposizioni attaccano preferenze farlocche, questa è una legge truffa che favorisce la casta. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'Ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo, davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli, l'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Dopo le precipitazioni anche piuttosto consistenti di ieri pomeriggio, oggi venerdì sulla zona di Bologna dovrebbe essere una giornata migliore, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni particolari. Le temperature sono calate, ce ne siamo accorti, oggi le massime non dovrebbero andare oltre 25-26 gradi nonostante il sole, che sono poi temperature assolutamente normali per questo periodo. E domani sabato forse un po' di instabilità al mattino, rischio di qualche pioggia qua e là, ma anche domani non dovrebbe essere una giornata particolarmente instabile, nel pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare e anche per domani le temperature si manterranno gradevoli, diciamo sui 25-27 gradi a seconda delle zone, a seconda del soleggiamento, comunque niente di paragonabile al caldo infernale della settimana scorsa. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20 in diretta dal Paladozza. Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
12: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino Tosco-Emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
15: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Sto pensando di cambiare furgone.
18: Perché?
17: Non ci sta più niente dentro.
18: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
19: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
18: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
20: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
23: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
24: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 9:08. Siamo pronti per ripartire tra poco anche con Leo Bosello, come sempre nostro ospite. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022. Poi avremo da sentire ampi estratti della conferenza stampa di ieri di Mumbrù per quanto riguarda la Virtus, e poi andremo anche a Madrid visto che c'è il Gran Premio di Formula 1 che sarà protagonista in questo fine settimana, e quindi andremo a sentire le voci dei piloti alla vigilia. Allora, un po' di messaggi ancora sul Common, naturalmente. Ma Artono non ha qualche cugino che può acquistare il Bologna? Chiede Ale. Oh, ma chiediamoglielo Ale, vediamo, magari lo trova, lo troviamo. Caro Dario, sei un po' di parte. Quando l'UEFA ti vieterà la trasferta in Champions per vedere Bayern, Foggia, ne riparliamo. Ah, hai ragione, Luca. effettivamente, tra l'altro, uno scenario assolutamente verosimile e anche proprio fatto, quasi certo, ecco, giusto aspettare quei 35-40 anni, forse. E saluto Luca e per anche il pensiero foggiano. Ah, pronostico Monopoli Foggia, no ragazzi, non mi chiedete queste cose complicate, è già una stagione molto borderline quella del Foggia quest'anno, quindi fatemi soffrire in silenzio, ne riparliamo a maggio o a giugno, vediamo. Mi sa che Fabregas a Como dura poco, in senso buono intendo, cioè che vada via, e sai che questo comunque è un tema, cioè Fabregas... il Como di Fabregas è lì, la stiamo vedendo, risultati clamorosi, calcio tendenzialmente molto molto bello da vedere, eccetera eccetera. È in grado Fabregas di rifare quelle cose in un altro contesto? Ah, questo è un grande dubbio, è un grande dubbio. Ha voglia di rifare quelle cose in un altro contesto? Perché poi mi sembra talmente legato al Como che potrebbe anche dire no, io resto qua per un po' di anni, poi si pensa. Quindi, però è sicuramente un tema di dibattito, non c'è dubbio. Sicuramente il Como non è una squadra pensata per i propri tifosi, stadio piccolo, ma interessi a vendere il prodotto anche a persone che non sono di Como, scrive Luca. Per forza, se si basano solo sui numeri dei tifosi di Como, dove vanno? Mi sembra anche abbastanza evidente, Luca, questo. Detto che poi ci sono queste, abbiamo criticato tanto quest'estate per il discorso che hanno fatto sugli abbonati, che è stata una roba veramente raffazzonata, è fatta male e sviluppata peggio. Devo dire però che ieri, sicuramente anche un po' da paragnostici, per citare la Jalappas, però da registrare comunque il fatto che nella tribuna VIP ieri ci fossero tutti i tifosi over 70. 65, 70, 75, insomma, tifosi del Como da tempo, ecco, sono stati invitati in tribuna VIP. Sarà stata sicuramente anche una cosa da paragnosti, ma comunque bella e vale, secondo me, la pena comunque sottolinearla, insomma. Come fa il Como a rientrare economicamente dai milioni spesi sul mercato? Guarda che sul mercato non è che il Como stia spendendo chissà quanto, Può sembrare paradossale e strano, però il Como, dal punto di vista delle spese in questi anni, non ha fatto delle cifre folli, non ha speso delle cifre folli. Baturina, per esempio, 25 milioni, l'ha pagato molto meno di quanto Milan, Juve, Roma hanno pagato altri giocatori che hanno reso molto meno. Quindi partiamo da quello. Oltre poi un discorso stipendi che non è a livello delle altre big del nostro campionato. Quindi partendo da quello, dopodiché però è chiaro che il giochino prima o poi dovrà essere finanziato anche in altro modo rispetto a quello che stanno facendo adesso, a cui facevo riferimento anche prima, cioè le attività extra calcistiche. Lì vediamo che cosa si inventano. Certamente, ecco, botteghino mi sembra una percentuale abbastanza irrisoria degli introiti del Como. Hanno sponsor di livello perché puntano, come detto, sul marchio Como, inteso come città, come lago, come zona, e sono molto bravi a spendere. E sono molto bravi a spendere. E questo è. Infatti si parla tanto del Como di Fabregas come personaggio, che è normale, però il lavoro che fa Ludi, che è il direttore sportivo, è un lavoro clamoroso. Lui, gli scout, anche a livello giovanile, cioè questi lavorano bene, hanno tanti soldi di base, possono tranquillamente non preoccuparsi delle offerte che possono arrivare per Nico Paz, come è successo quest'estate, perché la proprietà li copre e li vuole coprire, ma poi sono bravi. Cioè, questi sono bravi, fanno un ottimo lavoro anche proprio di scout, di operazioni fatte su giocatori che non costano ancora tanto, e poi magari vorranno fare uno step ulteriore, e quello è un altro discorso. Per Moise Kean in parte l'hanno fatto, però sono bravi a lavorare su questo. C'è poco da fare, ragazzi, poco da fare. Poi sbagliano anche loro, perché l'anno scorso, per esempio, Kuhn dal Celtic l'hanno pagato abbastanza. Quanto l'hanno pagato l'anno scorso? Ma un bel po', Kun dal Celtic hanno pagato un bel po' e lui non ha ingranato, tant'è vero che l'hanno mandato in prestito a Borussia Mönchengladbach, quindi sbagliano anche loro, però tendenzialmente mi sembra che la bilancia sia un po' positiva, ecco. Matteo dalla rubrica cosa che non mi spiego, stipendio lordo Fabregas 1,8, stipendio lordo Juric 3,7, vabbè. Le cose che non mi spiego, c'è anche Juric che continua ad allenare in Serie A, ma quella è un'altra cosa. Ah, Matteo, però bisogna vedere poi Fabregas quante quote ha del club, è una situazione un po' più complessa, non ho idea, ma credo che insomma oltre allo stipendio c'è di più, ecco, per Fabregas. Poi Alessio, come successore di Fabregas vedo molto bene Motta a Como, intendi? Ma penso che, come detto, per ora non credo si pongano il problema, ecco. Quindi vedremo che quando finirà il ciclo di Fabregas a Como, come è successo per Gasperini all'Atalanta, sarà molto interessante vedere come si muoverà il club, cioè Fabregas stesso. Dopo andiamo a recuperare quante quote c'ha del Como Fabregas, che in questo momento non mi ricordo. Anche lo United ha un sacco di soldi di base, ma non mi sembra che ottenga dei risultati molto buoni. È un esempio eccellente proprio di come avere tanti soldi non significa necessariamente ottenere risultati. È proprio il Manchester United di questi tempi, è proprio quello. Avete visto il tacco di Zirkzee ieri? Così, all'improvviso, poi ha segnato Lisandro Martinez perché il povero portiere del sabato non sapeva più dove fosse il pallone, e vabbè, poveretto. Ma il tacco di Zirkzee è stato un'illuminazione. Tant'è vero che poi lui si è fermato, cioè ho fatto il colpo di tacco, basta, per me la partita è finita qui, e non ho capito perché si sia fermato subito dopo, però ho fatto quel colpo di tacco, basta, finisce lì. Povero Joshua, chissà se qualcuno lo salverà da quel ginepraio che è lo United, vabbè, speriamo per lui. Il Como attuale, bello questo paragone, Ricky. Allora, il Como attuale è un po' come il Milan di Berlusconi, quando arrivò rivoluzionò il modo di fare calcio. Adesso questa società investe in maniera moderna, europea e accurata, e di conseguenza i risultati sportivi arrivano, soprattutto quelli commerciali. Come è destinato a diventare una Manchester City senza spese folli, perché il campionato italiano non lo permette. Che Berlusconi abbia inciso tanto nello sviluppo del calcio italiano e nel dargli anche una direzione diversa rispetto a quella che aveva fino a quel momento è indubbio, non necessariamente in maniera positiva, perché poi le rose extra large, gli stipendi al rialzo, e quelle sono eredità in primis del Milan di Berlusconi, quindi non tutte le cose, diciamo, proprio sono state fatte per bene, però che abbia avuto un impatto sul calcio italiano non c'è dubbio. Era un impatto però, Ricky, secondo me, più replicabile all'epoca da altri presidenti, per come era il calcio italiano in quel momento lì. Oggi quello che fa il Como è parecchio complicato da replicare, tra virgolette, ma insomma comunque da prendere esempio anche in altre realtà, perché Como è veramente una cosa unica per tanti versi. Berlusconi prese il Milan, non prese certo una squadretta, oddio, quando lo prese lo era, ma Milan già allora aveva una storia di tutto rispetto, quindi ci sono tante differenze. Diciamo che l'impatto sul calcio italiano di Berlusconi è stato innegabile, e l'abbiamo capito non nell'immediato. Quello del Como lo vediamo più avanti, ovviamente. Ecco, spero che magari il calcio italiano assorba le cose positive del Como, non anche quelle, diciamo, un po' più così, non particolarmente idilliache, come ad esempio il discorso che abbiamo fatto quest'estate di degli abbonamenti, ecco, tanto per intenderci. Nico Pazzo non l'hanno acquistato per 66 milioni, ma quando mai? Ma no, assolutamente, l'ha pagato, guarda, adesso te lo vado a recuperare, quanto è stato pagato Nico Pazzo, ha rifiutato l'offerta del Real Madrid di quest'anno, di quest'estate, hanno un contratto molto particolare con il Real, però sicuramente non 60 milioni, non hanno speso 60 milioni, hanno speso 6 milioni. con il Real che ha il 50% su una futura rivendita, ma no, no, 66 milioni proprio no per il Como. Non so dove tu l'abbia trovata questa cronologia dei trasferimenti, mi mandi anche lo screen, amico, che ce lo scrivi, ma no, 66 milioni proprio no. Dico, pazza, il Como, no, no, decisamente non siamo su quella cifra lì, per quell'operazione, quando l'hanno preso naturalmente. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
6: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
6: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
27: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
28: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
29: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
28: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
29: Fantastico, e adesso?
28: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
29: E loro risolvono?
28: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
29: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
28: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
30: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
31: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
32: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
33: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Eccoci qua, ancora in diretta alle 9:23 minuti. Giusto per precisare, visto che probabilmente non sono stato chiaro prima e me ne chiedo scusa, l'ascoltatore che diceva di Nico Paz pagato 66, poi facendo anche, mandandomi anche lo screen, si riferiva all'acquisto, al primo acquisto fatto dal Como nel 24. Lo screen recita così: Como 25 agosto 2024, 66 milioni. No, perché in quella data lì il Como ha pagato 6. Poi quest'estate c'è stata la rinegoziazione, ha pagato 60, eccetera, eccetera. Però, amico caro, se tu mi mandi cronologia trasferimenti, Como 25 agosto 2024, 66 milioni, io ti dico che è un errore. Credevo di essere stato chiaro sulla tempistica, sul fatto che appunto il riferimento arrivato era al primo passaggio primo acquisto, prima operazione nel 2024. Il Como non ha speso pronti via 66 milioni per Paz, ne ha spesi quest'estate, ma due anni dopo. Questo giusto per precisare, evidentemente non ero stato chiaro, quindi chiedo venia. Leo Bosello, buongiorno.
9: No, evidentemente non eri stato chiaro.
0: Può succedere, ragazzi.
9: Nico Paz 60 milioni, 66 milioni tre anni fa era da matti, no? Direi.
0: Scusami, ma perché negarsi la possibilità di dire che era da pazzo?
9: Hai ragione.
0: Scusa, ce l'hai lì, abbi pazienza.
9: Hai ragione.
0: È un'autogiocata alla Baturina.
9: Sì, adesso poi è partito subito il confronto a chi è più decisivo, a chi è più determinante, che forse adesso il croato lo è di più di Paz, e comunque ancora c'è diatriba sulla pronuncia, perché io sento sia Baturina che Baturina, qua ancora non ci siamo capiti.
0: Io sapevo Baturina.
9: Sì, no, è vero, però anche ieri sera sentivo Baturina, vabbè.
0: Baturina.
9: No, vabbè, Baturina ancora, dai. Beh, però sarebbe una variante interessante, molto interessante. C'era anche Diao Diao, no? C'è anche Diao Diao. Anche quella devo dire che un po' divide, però il Como in generale divide poco. Credo che possa dividere solo chi di calcio non capisce, francamente, perché è una bellezza estrema, e secondo me non ha neanche senso metterci lì a perdere troppo tempo nel dire guarda dove saremmo potuti arrivare, guarda dove potremmo essere, intendo tifosi del Bologna, o uno sguardo un po' nostalgico verso il fatto che loro comunque ieri sera erano all'esordio in Champions, e per alcune situazioni poteva ricordare un po' le vibes che abbiamo provato due anni fa in quell'esordio bagnato al Dallara contro lo Shakhtar. Sono cose molto diverse, e direi che sono anche gestioni economiche molto molto diverse, soprattutto questo, e credo che gli Artono abbiano fatto insomma investimenti a perdere che non ritorneranno mai, e hanno fatto queste scelte qui. Poi hanno anche preso dei giocatori molto poco, perché comunque insomma il prezzo non di Nico Paz dell'ultimo riscatto ma il prezzo di diversi giocatori acquistati in rosa è su parametri discretamente normali. La cosa che possiamo dire fino ad oggi è che il Como di plusvalenza non ne ha fatto nemmeno una.
0: Ah no, ma non le cerca neanche, almeno in questa fase.
9: Non cerca, ecco, il giocatore strapagato da comprare, da aggiungere alla rosa. Credo che l'acquisto di Paz, però ha un significato diverso, perché poi domani, cioè l'anno prossimo, se Real Madrid se lo vuole riportare a casa, c'ha già 80 milioni pronti lì, no? Cioè c'è già una specie di clausola. È come se in realtà si fosse, secondo me, un po' aumentato il valore della ricompra, no? Che di anno in anno aumentava di un milione. Eravamo arrivati a 9 milioni, adesso il Real ne pagherebbe praticamente 20, perché ne ha incassati 60, ne pagherebbe 80. Poi ovvio che se Nico Paz dovesse smettere di essere così decisivo, il Como ne ha spesi 60 e il Real se li è messi in tasca senza mai doverne spenderle per riportarli indietro, perché è un'opzione quella che ha il Real. Però a parte questo, Ken è stato l'acquisto più oneroso, perché per il resto Mila 6 milioni, Vaglie ancora meno, Ramon 2,5.
0: Couto prestito comunque, anche mi sembra.
9: Couto prestito, sì. Sì, Baturina ha pagato più di 20 milioni, però comunque un acquisto molto valido. Diao ha pagato 11-13 milioni, ci sta. Forse Rodriguez è stato pagato tanto per quello che ha fatto anche, però sono comunque acquisti in un range tollerabile, non è la squadra che subito va a spendere 50-70 milioni, ecco, i 30 più o meno per Ken penso siano stati quelli più, insomma, l'investimento più alto, escludendo appunto Nico Paz che può essere comunque un investimento di rientro, visto che su di lui l'egida del Real Madrid c'è ancora.
0: Guarda, ho citato anche ovviamente quelli che sono andati meno, un ascoltatore giustamente sottolinea anche Morata, che effettivamente con questo Como non c'entra nulla, e penso anche abbia uno stipendio di un certo peso, anche Kun, ecco, non riuscivo a trovare quanto hanno pagato Kun dal Celtic, 20 milioni, e lui non è andato, quindi anche il Como non azzecca tutti gli acquisti. Questo mi tranquillizza un attimo, perché sennò diventa una roba devastante. Quindi anche il Como, insomma, ogni tanto gli acquisti li sbaglia. Ecco, questo ci fa piacere saperlo.
9: Cialoba ha appena pagato 30, sono comunque numeri abbastanza importanti, però sì, direi Jesus Rodriguez forse quello tra tutti che ha fatto un pochettino meno, sinceramente, perché anche l'anno scorso, seppur abbia giocato una buona stagione, è stato pagato 22,5 milioni, ecco, l'anno scorso non ha quasi mai visto la porta, però è comunque ancora un classe 2005 che immagino che poi in qualche modo verrà ributtato dentro da
0: sì, penso da di sì.
9: Perché mi sembra che stia tenendo fuori poco o niente di questa squadra, che vabbè, anche proprio nei singoli vedi alcuni, cioè la crescita è corale ovviamente, però quando è arrivato Duvicas non vedeva mica la porta così, non attaccava la profondità di certo così, non era così fisico, così bravo a tenere il pallone, no vabbè, ci sono migliaia di aspetti che si potrebbero sottolineare di un'orchestra che funziona benissimo proprio perché tutti i suoi violini sono lavorano insieme, suonano insieme da sempre, da almeno 2 anni, da 2 o 3 anni, e sono più o meno gli stessi.
0: Allora, l'ultimo messaggio, e poi da Radio Lago di Como ci spostiamo a Nettuno Bologna 1. Sarebbe stato più logico Baturinic, ma hanno voluto complicazioni, e questo mi sento di condividere il messaggio del nostro ascoltatore.
9: Certo,
0: che Baturinic, certo. È buonanotte a sé, o Baturinic. No, Baturinic no, brutto. No,
9: Baturinic, sì, è meglio il primo.
0: Detto ciò, ricordando anche che per mezzo campionato Baturinic nel campo non l'ha visto e ha segnato col Bologna il primo gol sbloccandosi, quindi dovrebbe almeno ringraziare.
9: Per colpa di Sulemana.
0: Ecco qui, comunque un ringraziamento, secondo me il croato dovrebbe farlo, ma a parte questo andiamo sul Napoli-Bologna, va, che almeno ci riguarda più da vicino. Domenica alle 18, sentivo anche ieri che ne parlavi con la Fradi, come il Napoli non arrivi proprio in maniera brillantissima. Io ho letto elogi fin troppo eccessivi, onestamente, per la partita che ha fatto il Napoli, per la non partita che ha fatto il Napoli con l'Arsenal. Detto ciò, però, c'è sicuramente un problema per Allegri, che è quello delle assenze, degli infortuni, non è un problema secondario.
9: Bisogna capire se riuscirà a recuperare Anghissà, sicuramente non recupererà McTominay, che insomma sappiamo che ha avuto questa situazione al cuore, questa aritmia, sì. A centrocampo quindi deve fare delle scelte. Lobotka Gilmour insieme è una coppia che insomma magari dà meno incarichi difensivi a De Bruyne, però comunque sono due giocatori con due caratteristiche molto simili, che vengono messe in un reparto in cui magari hai bisogno anche di un play che può essere uno dei due, un altro centrocampista che faccia qualcosa di diverso, però credo faranno di tutto per riportare Anghissà in campo, perché è un giocatore che manca molto con quelle caratteristiche se non c'è McTominay, e quindi penso che proveranno in tutti i modi a metterlo in campo, Zamba Anghissà con Lobotka, e immagino uno tra McTominay o Vergara è stato provato lì in mezzala nella partita di San Siro, quindi è una possibilità. Ovviamente va anche contestualizzata la situazione esterna, attacco, perché comunque il Napoli ha perso Alisson Santos e quindi Vergara può essere anche utilizzato, anzi è uno dei possibili esterni d'attacco. quindi deve anche capire un po' da che parte vuole tirare la coperta, che però è un po' corta. Non mi immagino grandi stravolgimenti nel ruolo di punta centrale, cioè credo che in questo momento Allegri non si possa del tutto permettere di far rifiatare Højlund per provare Lucca, che non gode di grande stima a Napoli dopo 3 sconfitte di fila. Credo che non sia il momento idoneo per lanciare da titolare per la prima volta in stagione.
0: Ma io invece gli darei fiducia contro il Bologna in questo momento.
9: Non so, no. Poi chi sarà in coppia con Rachmani dietro, nel senso che penso che un ballottaggio addirittura 3, non so se ci vogliamo mettere Boeke, ma però Rachmani sicuramente sarà il titolare, al suo fianco uno tra Badia, Schill, Rafa Marin e Boeke, ma con direi questo ordine di possibilità, cioè prima l'ex Chelsea, poi Rafa Marin e poi forse l'ex Bologna, ma vediamo. Il Napoli è da attaccare sugli esterni, Dario, lo sappiamo.
0: Sì.
9: Credo che vadano attaccati in maniera molto

0: fatto senza tifosi, lasciami 20 secondi per dire che veramente non è possibile che non si sappia, non si abbia la certezza, poi la probabilità sì, però non si abbia la certezza del fatto che la trasferta è del tutto vietata a Napoli, nel senso su Viva Ticket è così, però il Bologna, e siamo a poco più di 48 ore dal match, non ha potuto ancora rilasciare nessun comunicato perché ancora non c'è stata la determinazione ultima su questa decisione, su questa scelta dell'aprire o meno il settore ospiti. Poi ovvio, uno dice tanto i biglietti ancora uno non li ha comprati, però magari ci sono già tifosi che si erano organizzati per scendere da Napoli e fare un weekend a settembre, che sicuramente non deve essere brutto, e magari hanno prenotato treni certo. Hotel, e credo che sia una situazione che i tifosi sinceramente non la meritano, cioè visto che ormai tanto di chiusure ne facciamo, che se ne facciano, però con tempistiche diverse, quindi è abbastanza assurda questa situazione a poco più di 48 ore dalla partita.
1: Non c'è alcun dubbio, lo dicevo anche stamattina proprio in apertura. Senti, abbiamo delineato una probabile formazione del Napoli, andiamo anche su quella del Bologna. Presumibilmente Tedesco parlerà domani, quindi magari qualche sì. Indizio tra le righe, come il centrocampo a rombo di cui aveva parlato prima del Sassuolo, magari lo vediamo. Più o meno è stato anche a Rom, più o meno, però qualche indizio magari tra le righe riusciamo a ricavarlo. Intanto, che idea ti sei fatto?
0: Ma credo che se la tenuta fisica di Moro alzerà, Moro potrà giocare la sua prima da titolare, perché comunque insomma a qualità tecnica lo sappiamo, a quello nelle sue corde, a quelle letture, quelle giocate, quelle uscite, quella costruzione, ha dei limiti fisici di interdizione che sappiamo, di continuità anche nelle partite di prestazione, a volte ha avuto scarsa continuità, però quello è il ruolo in cui probabilmente rende meglio, e quindi metterlo in quella posizione penso che sia un guadagno per lui e per il Bologna. Quindi se sarà cresciuta la sua condizione può giocare lì, se no Ferguson di nuovo, e poi non so se verrà inserito Libra dal primo minuto. È una suggestione a cui sicuramente domani proveremo a cavalcare in conferenza stampa, perché è giusto così da chiedergli. È ovvio che bisogna capire un po' che genere di centrocampo vorrà strutturare Domenico Tedesco per questa partita, cioè è ovvio che se poi dopo addirittura vorrà provare Libra dal primo minuto, no, non senza addirittura, se vorrà schierare Cassi 2008 al primo minuto magari servirà che insieme agli altri due mediani saranno un po' più fisici, o comunque aumentare un po' quel tasso lì, perché comunque insomma è una partita anche che va gestita anche sotto quell'aspetto, dal punto di vista dei duelli. Speriamo difensivamente che recuperi Helland, perché credo che sia il titolare di questa squadra senza se e senza ma, perché il duello con Højlund spero che lo possa giocare il norvegese classe 2005, al suo fianco uno tra Egem o Teat, ma partirei da Helland, che secondo me è il difensore centrale titolare di questa squadra, e al suo fianco poi ci può stare uno tra Teat o Egem, ma io ripartirei da lui. Sapevamo che forse non era del tutto al meglio nella gara in casa contro il Sassuolo, ma spero che Helland possa essere questo pilastro, e deve prendersi questo ruolo secondo me, anche perché ne ha tutti i valori, e poi anche perché è giocatore giovane, e giocatore giovane il Bologna deve provare a farli crescere. E poi credo che Miranda potrà giocare titolare, vedremo, e sulla destra se Holm sta bene gioca lui sicuramente. Davanti non penso che ci siano dubbi sugli esterni, con Bernardeschi e Cambiaghi. Di punta magari il gol può aver galvanizzato Dobic, e le settimane di lavoro al completo e un po' il provare a riguadagnare la condizione fisica migliore magari potrà rimettere buone percentuali di ballottaggio per l'ucraino, però qua vediamo. Discutevamo ieri io e Frank, non in diretta ma insieme, del fatto che a volte Dobic è servito palla bassa, spalla alla porta, è un po' più capace di quando la palla gli viene servita alta, spalle alla porta nel duello con un difensore, e su quello invece magari è più bravo Piccoli. Quindi bisogna magari anche un po' capire che genere di partita ne può venire fuori con i difensori del Napoli, e forse i palloni arriveranno un po' più alti rispetto che bassi, mi viene da dire,

0: Anche se poi quanto Allegri ci vorrà tenere lì e fare lui la parte da sapere, tutto da scoprire.
1: Sì, decisamente, decisamente. Va bene, staremo a vedere. Io purtroppo ti devo salutare, Leo. Mi piaceva l'idea di interrogarti sui simposi che fate con Frank, ma magari ne parliamo un'altra volta.
0: Tattici,
1: Esatto,
0: vabbè.
1: esatto. Però ti saluterei col messaggio di Andrea. Ecco, ti saluterei così. Possiamo dire che in quest'anno solare il Como sta andando a tutto Fabregas.
0: Sì, direi di sì. No, non ti piace, ti sembra tutto
1: No,
0: Fabregas, sì.
1: no, la lascio a te.
0: Mi sembra bella, mi sembra anche da quotidiano, no? Mi sembra anche prima pagina della Gazzetta, a tutto Fabregas, perché no? Perché no? Chissà se il Como arriverà tra le prime otto, non credo, però oh, che ne sai? Che ne sai? Dopo ieri tutto è possibile, tutto è possibile.
1: Te la sei cavata in maniera diplomatica. Va bene, salutiamo Andrea che è stato già arrestato dalle forze del disordine. Leo, ci sentiamo lunedì, ti sentiamo domenica e poi ci sentiamo lunedì.
0: Esatto, ci sentiamo domenica da Napoli e poi lunedì mattina da Napoli insieme, mi collego da Napoli lunedì
1: Ah,
0: mattina.
1: vabbè, allora
0: Quindi.
1: siamo a posto. Va bene, ciao Leo.
0: Un abbraccio, buon weekend.
1: Grazie, grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Amore, ho una sorpresa.
3: Un viaggio?
2: No, ho chiamato Polisi.
3: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
2: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
3: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
5: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
6: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
10: 99, non è possibile.
11: Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99,
11: pronto?
10: Puma.
11: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'Ario, ben ritrovate, ben ritrovati. Allora, prima di tornare a occuparci di calcio e di Napoli-Bologna in particolare, cominciamo anche a occuparci di basket, visto che c'è stata ieri la presentazione di Alex Mumbrou, ve l'abbiamo proposta in maniera integrale ieri mattina, oggi invece vi riproponiamo alcuni estratti, giusto per riprendere un po' il filo con le parole del coach bianconero. nel neo coach bianconero, che questa sera sarà impegnato con il resto della squadra a Pesaro nel terzo test amichevole della, del precampionato, un'altra opportunità per mettere all'opera quelle che sono le idee di Mumbrù e di questa squadra, idee espresse peraltro ieri in questo incontro con la stampa, che di fatto ha aperto in qualche modo la stagione bianconera, o se volete ha contribuito ad aprire la stagione bianconera. Allora, tanti passaggi interessanti, andiamo a sentire un primo estratto della conferenza stampa di Mumbrù, soprattutto per quanto riguarda un po' il discorso iniziale che faceva il coach, in particolare naturalmente sulle questioni un po' di costruzione anche della squadra e di quello che nella sua testa c'è per la prossima stagione. Ha toccato tanti temi poi nel corso dell'intervista, della chiacchierata a Mumbrù, non li sentiremo tutti naturalmente, però su qualche concetto secondo me un po' più interessante sì, li andiamo a sentire, e allora partiamo da questi.
18: Hi coach, first welcome. What does it mean for your career of this experience in Virtus? And if you tell us the real difference between being a head coach of national team and coach a club every day.
19: Okay, for me it's a big honor and I'm excited to be here in Virtus, the most historic teams in the basketball. Everybody, doesn't matter where in the world, knows who is Virtus. And I'm is a honor to be for me to be here, and I'm excited to start to play in our gym with our fans, because I'm playing, I was a player, I play here, and I know what feel, and I want to feel in when I'm the head coach from Virtus. And yes, it's, of course, it's difficult, different, no? Difficult, different, no? In the national team, you are only 1 week practice and everybody goes quick. But here we need to improve the team. You need to work day by day. You need to take a lot of attention of the details. We want to play the style that we want to play. It's not easy. We have a lot of new players and they need to understand as soon as possible what we want to do.
20: Sì, è un onore essere qui, sicuramente la Virtus è una delle società storiche del basket, tutti conoscono la Virtus, per me è un onore, sono stato contento di iniziare con i nostri tifosi nella nostra palestra, e prima sapevo cosa significava giocare da giocatore in un posto come questo, adesso inizio a scoprirlo, a scoprire anche cosa significa da allenatore allenare in un posto così. Le differenze con la nazionale, sicuramente con la nazionale hai una settimana o poco più di tempo per lavorare, mentre qui hai sicuramente la possibilità di migliorare giorno dopo giorno. Abbiamo tanti giocatori nuovi che devono quindi capire ovviamente quello che vogliamo fare, però sicuramente l'obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno.
21: Can you tell us the way you want to play? Talking to the players, they look really excited the way this team want to play.
19: One of the ideas when we start to build the team with Paolo is clear. They want the fans of Virtus, when they come to watch us, they'll be proud of the effort that we fight for all the balls, that we play, try to play tough defense and try to running. And this is the things that we want to do. We want to play tough defense, we want to play good together, fight for any ball. And after, when we have the ball, we want to running. And okay, we can attack, of course, in the 7 seconds, we can attack. If not, we have more working in offense and not make stupid things, but try to play a little bit in the beginning of the possessions.
20: E l'idea che abbiamo avuto fin da subito quando abbiamo costruito questa squadra insieme a Paolo Ronci è stata subito chiara, il fatto che quando uno guarda le nostre partite, guarda la partita della Virtus, deve essere orgoglioso di vedere la squadra lottare su ogni pallone, quindi sicuramente dal punto di vista difensivo ci aspettiamo, dobbiamo mettere in campo una difesa dura e soprattutto una difesa di squadra per cercare di lottare su ogni pallone. Poi in attacco ovviamente vogliamo correre, cercare di attaccare nei primi secondi del possesso, se questo non dovesse succedere comunque attaccare di squadra senza fare errori, senza forzare errori.
0: Rebotes sono la chiave di questa temporada, para correr rebotes sono molto importanti.
19: Yes, it's super important. Okay, it's true that we try to run after basket too, but we want to play good defense, take the rebound and run. It's important we take the rebounds, not only in defense, if not in offense. Now in the new basketball, this apartment, the rebounds is super important to win the games. Normally the teams that be in the top is the teams that they control the rebound. Not only defense, you know, offensive rebound. And we try to be emphasis in this way of the game.
20: Sì, sicuramente l'aspetto del rimbalzo è un aspetto super importante, dobbiamo sicuramente correre ma anche dopo dei canestri subiti, questo certo, però sicuramente la lotta a rimbalzo sarà molto importante per noi. Rimbalzi non solo in difesa ma anche in attacco, ormai nel basket di oggi le squadre vincono soprattutto grazie al controllo dei rimbalzi, che quindi diventano una chiave fondamentale per vincere le partite e anche per giocare in maniera veloce.
17: Abbiamo sentito dunque Alex Mumbrun nelle sue primissime dichiarazioni, i primi concetti espressi da allenatore Virtus. Ha insistito molto sul fatto che questo sia un gruppo giovane, un gruppo di fatto che è ancora in una fase embrionale di costruzione, quindi naturalmente anche con tutti i limiti del caso, ma ha anche insistito sul fatto che questa è una squadra che stia lavorando anzi per prendere un'identità, per assumere un'identità ben precisa in tempi anche molto rapidi, perché tipo, il calendario lo sappiamo bene è forsennato, partite ogni 2-3 giorni, 4 se va bene, se proprio la settimana di lusso, e quindi naturalmente tanto tempo poi per allenarsi davvero durante la stagione non c'è, quindi questa fase della stagione, questo precampionato è molto importante anche per questo aspetto. Ha insistito molto sul concetto di appunto Young Team, non solo dal punto di vista anagrafico ovviamente, ma anche dal punto di vista dell'esperienza che si porta dietro questa squadra, un'esperienza che per alcuni giocatori è più diciamo consolidata, ma non a livello di Eurolega, dove evidentemente un po' le cose cambiano, anche solo per abituarsi al ritmo partita, anche solo per abituarsi ai viaggi e a tutto quello che c'è di contorno rispetto allo sviluppo poi della stagione. Un altro aspetto importante, legato direi in maniera abbastanza inevitabile al tipo di squadra che è venuta fuori, è che questa Virtus non dovrà avere solo un go-to guy, perché altrimenti, testuale da Mumbrun, potremmo avere un problema. Poi magari, ecco, ci sono giocatori che sono destinati ad avere più degli altri la palla in mano nei momenti clou, perché sono quelli che sono più capaci di altri oggi a costruirsi un tiro da soli. Ogni riferimento a Carr è puramente voluto. C'è anche Frazier, naturalmente. Però, ecco, di base, insomma, non si va molto lontano da questi due. Un altro aspetto interessante, poi lo sentiremo anche su chimica, su Olson e su Hackett, perché per Hackett ha fatto una bellissima metafora della Ferrari in garage, lo sentiremo tra poco. Un altro aspetto che incuriosisce anche molti di voi nel mandare i messaggi alla nostra casella WhatsApp, spesso ho toccato questo tema, cioè se Eliud Herrà può giocare anche da 4 come fa in nazionale, in un contesto evidentemente molto molto diverso e molto specifico. Beh, insomma, Mumbrun l'ha escluso sostanzialmente, cioè Diarra giocherà da 5 perché questa è una squadra che ha bisogno di aprire il più possibile il campo, e Diarra ovviamente da 3 non è un fattore, quindi in questo senso sarà difficile vederlo da 4. Vale anche per Diouf e Kokilà, quindi di fatto la Virtus avrà tre numeri 5 che ruoterà tra campionato ed Eurolega, tenendo conto che Juf in campionato ci deve stare per forza, e questo mi pare inevitabile, quindi un contesto di rotazioni anche da scoprire evidentemente poi durante la stagione. Ha parlato anche di altri temi, come detto Mumbrulli, alcuni li andremo a sentire tra poco, prima però giro di boa della mattinata insieme con Lora Dario, GR Pubblicità e torniamo subito.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 9:57 minuti.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov, a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le due vittime registrate ieri. Nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano, dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma, con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
28: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
27: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
26: Nettuno Bologna 1.
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
7: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
8: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
9: Oh, ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
24: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
29: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
30: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
31: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nuovamente in diretta con l'Ora Dario in questo venerdì 11 settembre, sono le 10:05 e ripartiamo anche naturalmente con i vostri messaggi al 366-402-4022, restando ancora un po' sui temi Virtus dalla conferenza stampa di ieri di Alex Mumbrù, coach bianconero, già ovviamente abbondantemente all'opera e al lavoro, questa sera amichevole a Pesaro, poi mercoledì prossimo la partita contro la Maxima al Paladozza per l'ultimo appuntamento del precampionato virtussino. saremo in diretta su Nettuno Bologna 1 per raccontarvi la partita, poi sabato prossimo la semifinale di Supercoppa alle 19.45 contro Milano e anche lì naturalmente in diretta su Nettuno Bologna 1, poi ricorderemo gli appuntamenti anche per quanto riguarda la Fortitudo. Andiamo a sentire ancora le parole di Mumbrù, ancora sui singoli, ma non soltanto, sentiamo.
0: To talk of course, one important thing that we don't talk is the chemistry that we want to build, you know, off the court. Yes. And one important thing that we need to build too is the chemistry inside the locker room. You know that is important if you want to win. Yes. Everybody need to have his moments. I need to be with my family. I want the players need to be with the family, walk in Bologna and center, make wherever he want. But it's important try to build that. Sometimes it's not easy. Sometimes it's the most difficult to create chemistry inside of the team, and only what minute you can destroy. But we try to make the out of court to make the best for the team.
1: Quello che di cui di solito non si parla, ma che è una cosa molto importante, è la chimica che noi vogliamo costruire fuori dal campo, dentro lo spogliatoio, che è molto importante. E poi ovviamente ci sono sia per noi dello staff sia per i giocatori momenti che si passano lontani dalla squadra, quindi momenti con la famiglia, camminate in centro per me e per i giocatori, ma a volte la cosa più difficile è proprio creare la chimica, e che è una delle cose più importanti, perché è una cosa che in un solo minuto si può distruggere. Quindi questo è anche l'obiettivo fuori dal campo, cioè costruire un buon gruppo, una buona chimica all'interno dello spogliatoio.
0: I'm a coach that when they are in the court I'm hard, because there's only one way to have discipline and to do the things that we want to do. Okay, but okay, outside when we finish we can talk with them, because we are part of the family, we suffer together. We win together, we lose together. When we suffer together, and it's important we support each other. Not only the players and the coaches, it's not together we suffer. Not one staff suffer more than the players. No, everybody suffer, and it's important to be together.
1: E sono un coach che finché è in campo è abbastanza duro, perché è un modo per comunque avere disciplina e per ottenere le cose come devono essere fatte. Fuori dal campo poi si parla tra di noi, si soffre insieme, si vince, si perde insieme. L'importante è sostenersi, non c'è una situazione in cui lo staff soffre più dei giocatori e viceversa. Si soffre insieme, si vive tutto quello che succede insieme.
2: Derrick Colston Jr., che nelle prime due partite è stato il top scorer, è cresciuto molto l'anno scorso, ha giocato anche in Spagna, mi sembra un giocatore perfetto per la tua idea, un giocatore che segui.
0: Yes, of course is important player for us. I think the in the three position he feel a little better that is a four, that sometimes he played the last year, some moments he can play as four, but he know, I told you before, that all the players they are young and they need one time to adapt. He don't need. He's 1 year here. He knows everything. He knows how the team works, how the works the Virtus. And for him, it's a little bit more easy to start it. I'm happy with him. I'm happy because yesterday he played even tough defense in some moments. And I is one thing that I want from him too. And yes, I think that he's important player like everybody for us. Maybe now he's the top scorer in the two games. I don't know if in all the season, but I don't think too much if he's the first or the second or the third scorer.
1: Derrick è sicuramente un giocatore importante per noi. Penso che nel ruolo di 3 possa giocare un po' meglio nel ruolo di 4, che è un ruolo in cui alcune partite l'anno scorso ha giocato. È un giocatore che comunque può adattarsi, come ho detto prima, anche come tutti gli altri giocatori. Lui sicuramente è già dall'anno scorso qui, quindi conosce bene la Virtus, conosce bene il modo in cui si lavora qui. Sono molto contento e felice di poterlo allenare. Ieri ha giocato una buona partita, ha giocato anche in maniera dura in difesa in alcuni tratti, ed è una delle cose che vogliamo anche da lui. Poi ovviamente è stato top scorer in queste prime due partite, non so se lo sarà per durante tutta la stagione, però non è importante questo, ma sono contento di averlo.
2: Ti ricordavi quella partita con Hackett che hai giocato contro tanti anni fa?
0: We talk with him when we arrive. He's the captain. Hackett is our captain. They show what we want to do, all the valors that the Virtus have. It's like one classic car, you know? It's like when you have one Ferrari in the garage. That is perfect when he runs, incredible, but we need to take care of him. We take care of him for sure all the season, but he's our captain, and is the guy to learn or to explain all the young players when they come here, how is Virtus and how is the responsibility they have in his back.
1: Daniel Hackett è il nostro capitano, è colui che in primis mostra il valore della Virtus, del club. È come una macchina classica, tu hai in garage una Ferrari, va per perfetta, quando esce va molto veloce, però te ne devi prendere cura, e quello che dovremmo fare con lui durante la stagione. È un ragazzo che capisce e spiega ai compagni cosa sia la Virtus, e quindi è il nostro capitano e sicuramente sarà un punto importante della squadra.
17: Abbiamo sentito dunque Mumbrù anche su Hackett, questa Ferrari in garage che va tenuta di conto, che va tenuta, va curata, però poi alla fine sai che cosa ti dà in campo. E certamente ecco, in una squadra, per usare un termine che Mumbrù ha utilizzato spesso, l'abbiamo sentito, giovane, sia come età che come esperienza, uno come Daniel Hackett sarà molto più di un capitano, evidentemente, e avrà un ruolo molto importante all'interno della squadra, anche sul campo naturalmente. Poi vediamo anche con quale utilizzo e con che tipologia di utilizzo durante la stagione, però che Daniel Hackett sia uno dei giocatori più importanti di questa squadra, ben oltre le statistiche, questo mi pare abbastanza evidente, proprio senza starci neanche troppo a ragionare. Allora, vado con un po' di messaggi per completare così il discorso Virtus, poi naturalmente se volete ci torniamo più tardi, e più tardi sempre andiamo a parlare anche di Fortitudo, visto che domani c'è una partita contro Livorno che chiude il precampionato fortitudino. Non male la battuta di Leo Taxi: per la partita al Paladozza contro la Maxima Roma, il prefetto ha messo dei paletti per i tifosi ospiti, sì, di farli venire. Qua è un paletto, cioè, qualcuno venga per favore, perché altrimenti, a parte le battute, Leo, ci sta pensando Francesco Totti, lascia lavorare Totti che vedrai che qualcosa tira fuori, credo. Poi informazione tecnica di servizio, chiede Martino Salus, se ricomincia Basket City. Sì, assolutamente, su TRC il martedì, da martedì 22 alle 22.10, un po' più tardi rispetto all'anno scorso, ma ci saremo con Basket City su TRC, assolutamente. E poi Andrea, mi piacerebbe sapere che impressione ti ha fatto dal vivo il coach e qual è la tua idea su quello che vuole fare. Mumbrù mi ha fatto dal vivo l'impressione che mi aveva fatto anche altre volte, che avevo un po' incrociato, non con questa chiacchierata così lunga e approfondita, e cioè di uno che ha voglia sempre di mettersi in gioco, ha voglia di fare questo mestiere, ha voglia di stare nel basket, questa grande passione per lo sport che si porta dietro da quando era giocatore. E soprattutto nel caso specifico, per rispondere più dettagliatamente alla domanda, credo Andrea abbia in mente soprattutto in ottica Virtus, ha soprattutto voglia di mettersi in gioco qui, in una piazza che ritiene giustamente importante come Bologna, non soltanto Virtus, ma insomma in generale Bologna, nel basket italiano, in Eurolega, cioè è una stagione che anche per lui è importante, per la sua carriera. Lui ha fatto buonissime cose con la Germania, ma a livello di club forse non ha ancora ottenuto quello che aveva in mente, che vuole ottenere, quindi è molto motivato. Ho visto anche molto tra virgolette sereno, cioè non con l'ansia che magari qualche allenatore, non soltanto nel basket, ha a inizio stagione per quelle che sono le sue per quello che lo aspetta, insomma, durante la stagione. Ecco, almeno nel momento in cui si è interfacciato con noi cronisti è apparso sereno, ecco, tra virgolette, concentrato, le idee chiare, soprattutto su quella che più che vuole fare Andrea deve fare, perché non c'erano molte altre alternative nella costruzione di questa Virtus. Non c'era la possibilità di andare a prendere il top player di turno o il giocatore di richiamo, non c'era, e questo è chiaro. Bisognava fare un po' di necessità virtù, quindi la Virtus che è venuta fuori non poteva che essere questo tipo di Virtus. E in questo tipo di Virtus un allenatore come Mumbrù, che ha un'idea di basket di questo tipo, che ha voglia anche lui di mettersi in gioco e di testarsi a livello di Eurolega e a livello di una squadra che inevitabilmente, anche se il budget è ridotto, le altre crescono, tutto quello che volete, ma quest'anno la Virtus parte per tornare in finale scudetto, mi pare abbastanza inevitabile in campionato naturalmente, e quindi testarsi anche a un livello così, ecco, in tutto questo mi sembra che Mumbrù possa almeno potenzialmente essere diciamo l'uomo adatto, ecco. Devo dire che mi ha colpito favorevolmente, non c'erano molti dubbi onestamente, però poi sentirlo e percepirlo dal vivo è ovviamente un'altra cosa. Mi ha favorevolmente colpito il tipo di rapporto che ha già instaurato con i giocatori, sia sentendo i giocatori stessi prima della presentazione lunedì, sia sentendo anche Mumbrù on e off record, cioè non un rapporto di amicizia, perché quello è un termine un po' forte, ma un rapporto diretto sì, un rapporto franco sì. Mumbrù forse si sente ancora un po' giocatore, non ha smesso da tanti anni, questo sicuramente lo aiuta, e nell'idea di creare una squadra che probabilmente durante la stagione passerà anche dei momenti difficili dal punto di vista dei risultati, soprattutto in Eurolega, ecco, creare un gruppo che sappia essere compatto, che si fidi del coach, che lo segua e che quindi possa avere tutti i paletti necessari per resistere alle varie tempeste durante la stagione, questo è un aspetto molto importante, e mi sembra che su questo Mumbrù sia già molto avanti. Mumbrù e la squadra, naturalmente, e lo staff, cioè che si stia creando allenamento dopo allenamento, giorno dopo giorno, un blocco molto compatto, utile per assorbire i momenti difficili che inevitabilmente durante la stagione ci saranno. Ecco, questo è un aspetto secondo me interessante che sta emergendo in questi primi giorni. Non c'è garanzia assoluta che poi ogni momento difficile verrà assorbito totalmente, ci mancherebbe, però intanto si sta lavorando per quello, e questo è un aspetto secondo me molto importante del lavoro precampionato di una qualunque squadra. Vale anche per la Fortitudo con Demi Scavina naturalmente, e anche lì sicuramente il coach sta lavorando anche su quello, perché precampionato noi siamo abituati, diciamo, in maniera così non superficiale, ma diciamo a un livello solamente sportivo, cioè precampionato mettiamo a posto il fisico, riprendiamo il fiato, mettiamo a posto la tattica e andiamo avanti. No, per il campionato serve anche per questo, cioè per creare, per solidificare il gruppo. Ed è molto importante questo aspetto qui, per qualunque tipo di squadra, per qualunque tipo di allenatore, nuovo o vecchio che sia, per giocatori nuovi, vecchi, insomma, in generale molto importante. E in questo senso, ecco, per una squadra, a maggior ragione come la Virtus, che avrà tante partite, che in Eurolega non parte certamente con i favori del pronostico né per i playoff né per i play-in, e anzi di fronte a tante squadre probabilmente andrà in difficoltà, quindi potrebbero esserci durante la stagione più momenti di difficoltà legati ai risultati. Insomma, tutto questo serve per creare più compattezza possibile. In questo senso mi pare che il lavoro di Mumbrù stia procedendo nella giusta direzione, poi naturalmente poi gli effetti li vedremo durante l'anno, questo mi pare inevitabile. Però intanto un po' di sensazioni positive in tal senso ci sono, anche per la fortitudo, devo dire, per in questo senso qui, al di là dei risultati, al di là delle prestazioni in queste amichevoli precampionato. Saluto Massimo, sono sicuro che la Virtus quest'anno con l'allenatore Brum Brum sarà una squadra che correrà molto, questo mi sembra anche abbastanza inevitabile. Massimo, prima o poi qualcuno doveva sottolinearlo. Molto bene, pubblicità, torniamo tra poco.
10: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
13: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
18: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
16: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
19: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
20: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
21: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
20: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
21: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
20: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
22: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
23: Una Fiat 500?
22: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
25: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nuovamente in diretta con l'ora d'aria alle 10:25 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 con Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo. Pippo?
3: Sono qua.
17: Eccoti, ora ti sentiamo. Buongiorno a te.
3: Buongiorno, eccomi, eccomi.
17: Allora, siamo all'antivigilia della sfida di Napoli, è una sfida che ha già insomma un peso non determinante, ci mancherebbe per la classifica, anche perché siamo appena a settembre, però insomma l'idea di provare a muoverla ulteriormente, credo che il Bologna ce l'abbia, anche per prendere magari ancora più confidenza con le idee di Tedesco, con quello che vuole in campo, con quello che la squadra può fare.
3: Ma sicuramente è un'occasione ghiotta per il Bologna per andarsi anche a inserire in questo un po' di guassabuglio di polemiche che è Napoli, perché mi sembra che ci sia anche un clima un po' di polemica attorno tra De Laurentiis, i tifosi, una squadra che ha anche qualche defezione importante, cioè bisogna che il Bologna inizi a sfruttare al massimo e dia un po' di continuità, purtroppo cosa che non ha dato in occasione della gara col Sassuolo, perché Benino con la Lazio, bene a Bergamo e nella partita dove tu hai giocato peggio hai raccolto un punto, quindi adesso magari bisogna giocare bene e raccogliere punti. Ovvio che uno dice Napoli firmeresti per un pari, sì grazie, certo, però se vinco è meglio quindi proverei anche a dare continuità partendo con un passo indietro, ovvero da Bergamo, perché col Sassuolo hai fatto un passo indietro, quindi mixando un po' le cose, cercando ovviamente di avere ancora un pochino di pazienza, l'ultima pazienza per questo nuovo Bologna, per questo nuovo calcio di Tedesco, che è un calcio moderno, molto rivoluzionario e sicuramente i giocatori lo stanno capendo, lo stanno assimilando, è un calcio molto moderno, è un calcio molto tecnologico, però che è un calcio che adesso deve iniziare a dare un po' di continuità, perché la Serie A italiana non ha tanto tempo, insomma non ha molta pazienza. A Firenze abbiamo visto cosa è successo.
17: Sì, lì anche fin troppo evidentemente nella poca pazienza per Grosso, con anche tante altre cose che stanno piano emergendo.
3: Tanto extra campo, cosa che qui non c'è, qui c'è serenità, qui c'è armonia, qui c'è la voglia di remare tutti dalla stessa parte, quindi c'è un clima ben diverso.
17: Senti, sulla partita di domenica quanto incide secondo te nel Napoli la prestazione e la sconfitta con l'Arsenal di mercoledì?
3: Tanto, anche a livello fisico, mentale, psicologico, perché la coperta del Napoli non è lunghissima, quindi secondo me un po' penalizza questo calcio di Allegri, che però va temuto, perché è un calcio a volte cinico, brutto, ma molto essenziale, quindi bisognerà in qualche modo prestare attenzione, perché giocare contro squadre di Allegri non è mai semplice, anzi ti sporcano e ti rovinano sempre tutte le trame per poi cercare di approfittare, di andare sul tuo errore.
17: Un Napoli che avrà un po' di assenze, ce l'avrà anche il Bologna, lo sappiamo, di Orsolini, ma in linea di massima con la squadra che per il resto è a disposizione di Tedesco, che lo ricordo non sarà in panchina. Ci sarà Tarozzino in panchina?
3: Sì, ci sarà Tarozzino da primo allenatore al Maradona, una bella cosa per lui, bolognese, doc, ragazzo di Sasso Marconi, a guidare il Bologna. Adesso speriamo insomma anche che in qualche modo venga accolto il ricorso del Bologna.
17: Quanto mancano i tifosi non giocare in settimana quest'anno? Scrive un amico.
3: Ah, giocare in settimana, c'eravamo abituati. Ieri ho guardato la Champions, ho guardato un po' di partite anche la sera prima, insomma. Cioè, io avevo passato quasi 20 anni a non girare l'Europa. Il fatto che c'ero ritornato un po' così mi aveva fatto rivivere antichi fasti, antiche cose, insomma. Adesso la cosa, le gite più esotiche che avremo è Napoli, Lecce e Cagliari.
17: Vabbè, sono comunque partite,
3: No, io c'è stato un periodo che quando viaggiavo con il Bologna, con gli aerei loro, c'era Palermo in A, Cagliari in A, abbiamo fatto tante trasferte, poi c'era la Coppa in mezzo, cioè sì, eravamo sempre in giro.
17: Allora, vado con un po' di messaggi al 366-402-4022 a proposito naturalmente anche delle, soprattutto insomma delle, del Como. Puoi immaginare insomma siano arrivati tantissimi messaggi stamattina, te ne giro uno per esempio, l'impressione che siano anni luce avanti agli altri, soprattutto nel nostro per il nostro calcio, scrive sì. Alfredo.
3: Vinco la Champions League adesso, dai. Il Real Como ha vinto la Champions League. Cioè, io ho qualche capello bianco per ricordarmi che prima c'era il Real Chievo, poi c'è stato il Real Sassuolo, poi la Real Atalanta. Adesso il Como vince. Beh, sì, bravissimi, tutto bene. Hanno speso una cifra folle perché hanno comunque due investitori che hanno deciso di. Poi, cioè, io adesso qui voglio fare una piccola polemica, però, la voglio fare. Hanno dato l'agibilità per la Champions al campo di Como. Cioè, quando hanno inquadrato il tunnel dell'ingresso degli spogliatoi, sembrava il tinello di casa, Cioè, senza offesa. E anche, cioè, a Bologna hanno fatto mille questioni, e qui e là, cioè, parcheggi a Como non ce ne sono. Cioè, io non so come hanno fatto comunque a dargli tutte queste cose qua, il potere del... dopo di potere dei soldi, però vabbè, questo non c'entra, oppure c'entra, non lo so, però ripeto, guardo, osservo bene il Como, ma mi tengo comunque la storia e la gloria del Bologna Calcio.
17: Facciamo una colletta popolare tra noi bolognesi, così lo salviamo noi Zirze dal ginepraio, lo riportiamo a casetta, scrive Gianluca. L'ho citato stamattina Zirze, visto che ieri ha tirato fuori dal nulla un colpo di tacco e poi se n'è andato. Ha fatto un colpo di tacco e poi se n'è andato, basta, ho dato abbastanza.
3: Ma sai, Zirze è un ragazzo che è stato tra virgolette gestito dai suoi procuratori, che c'era una proprietà 30-40% di uno dell'altro, cioè indubbiamente, sai, dal lato suo l'hanno portato a giocare un campionato importante, gli hanno fatto prendere un fracasso di soldi, però effettivamente lui si è spento come un bellissimo fiore senza acqua. Cioè, a Bologna ha fatto vedere cose pazzesche, quando a giocare là pochissime cose, tracce ogni tanto un guizzo, quindi, cioè, sai, bene, ok, è un ottimo conto in banca, ma giocare a calcio è un'altra cosa.
17: Sulla partita invece, tornando a domenica, un po' quello che ci dobbiamo aspettare domenica, qui Pippo, il tema è caldo, è stato caldo tutta la settimana, ma Libra può partire titolare al Maradona, ti chiede Gianni.
3: Il ragazzo ha carattere, personalità e può gestire sicuramente una partita in Serie A. Cioè, gli inglesi questo tema non se lo pongono neanche. Cioè, dice, c'è Libra, ha debuttato, gioca. Nessun tabloid inglese o nessuna radio direbbe qualcosa. Cioè, ragazzo, ha debuttato, gioca. Cioè, senza problemi. Qua da noi, ma mi può, non può, se non può. Cioè, se tedesco, che lo vede tutti i giorni, capisce che il ragazzo può giocare ed è entrato con personalità, è vero che sei dall'Ara, è vero che è di fronte a Vivi Sassuolo, tutto quello che volete, però questo ragazzo mi sembra che abbia la tigna giusta. Senza bruciarlo, se l'allenatore reputa che può, deve farlo giocare anche dal primo minuto.
17: Sul discorso invece attacco, ti giro il messaggio di un tuo omonimo, Filippo, che ti chiede se Piccoli è ancora il titolare del Bologna o se Dovbik, con il gol anche segnato con il Sassuolo, può scavalcare l'ex Viola.
3: No, Dovbik a mezz'ora, 40 minuti, forse un tempo. Piccoli titolare. Dovbik sta arrivando, il gol sicuramente lo aiuterà anche a livello psicologico, avere autostima, ma per il momento credo Piccoli.
17: Se ne riparla dopo la sosta?
3: Dopo la sosta sicuramente Dovbik avrà più possibilità e anche più forma fisica.
17: Torno invece sempre sulle scelte di formazione di Tedesco in vista di domenica. Mi ho tenuto questo messaggio per te da parte di Paolo, se non ricordo male. Eccolo qua, sì, Paolo. Torna Miranda titolare, spero proprio di sì. A me Alassane non piace proprio.
3: Torna Miranda titolare, anche proprio. No, vabbè, l'ha tolto durante, cioè l'ha tolto a fine primo tempo, quindi vuol dire che ha ritenuto il nigerino non perfettamente, insomma, a Bergamo bene, col Sassuolo malissimo.

0: po' più, cioè un po' meno Garibaldino, un po' meno teatro.
1: Un po' meno all'arembaggio.
0: Andrea, questa squadra in questo momento non può prescindere da Moro. A me non fa impazzire, ma è l'unico ragionatore che abbiamo in mezzo al campo.
1: Moro sicuramente è quello che ha più geometrie, più visione laterale, più passaggi, più giocate, potrebbe essere sicuramente un fattore.
0: E poi scrive Piero: dobbiamo approfittare del fatto che il Napoli di Allegri non abbia ancora un'identità, l'ho visto giocare sia contro l'Inter che contro l'Arsenal, in difesa balla tantissimo.
1: Sì, è vero, però è sempre il Napoli di Allegri con buoni giocatori, giocatori internazionali che hanno fatto gare internazionali, che hanno giocato la Champions, quindi insomma non, è una partita dove sicuramente puoi affrontare una squadra che è un pochino in crisetta anche fisica e psicologica, però sempre giocatori di livello ci sono dentro, e quindi attenzione e massimo rispetto.
0: Caro Pippo, ti saluto. Sei già in partenza per Napoli, no? Per la prendete
1: no,
0: comodo.
1: Domenica mattina.
0: Sai che i tifosi sono molto arrabbiati perché non sanno ancora se possono andarci o meno. Giustamente arrabbiati.
1: Quando glielo dicono?
0: cioè, lunedì mattina, credo.
1: Ok, no, perché è pazzesca questa roba. Pazzesca. Cioè, il Viminale, l'Osservatorio, chi bisogna chiamare?
0: Il CASMS.
1: Il CASMS,
0: sì.
1: Che è centro, no, che sta per acronimo di
0: no, è comitato.
1: Comitato, pensavo centro.
0: Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.
1: Ok, va bene. Chiamiamo il CASMS, ok, va bene, saluti.
0: Beh, salutiamo. Ciao Pippo.
1: Ciao.
0: Grazie mille a Filippo Cotti, che ritroviamo domenica e poi lunedì mattina qui nell'ora d'Ario. Linea alla regia, pubblicità, torniamo subito.
2: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
5: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
7: Oh, ma siamo impazziti!
8: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
6: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
9: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Conosci Clio da

0: 35 anni. Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tua a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Eccoci qua nuovamente in diretta con Laura Dario, ben ritrovate, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Ce ne sono tanti naturalmente anche sul discorso che facevamo già da questa mattina, cioè sul fatto che ancora al momento almeno il CASMS non ha, sono anche malissimo, che acronimo è? Vabbè, non abbia ancora preso una decisione su Napoli Bologna. Onestamente sarebbe sorprendente se venisse decisa la possibilità di fare trasferte per il per quanto riguarda la formazione rossoblu e i tifosi rossoblu, quindi onestamente sarebbe molto molto sorprendente, ecco, che venisse presa una decisione in senso positivo per la vendita dei biglietti, però staremo a vedere. Vado con un po' di messaggi. Ce n'era uno anche che avevo recuperato stamattina, un paio in realtà di stamattina. Eccolo qua, Claudio. Come ha battuto una squadra modesta? Voglio vedere quando gioca con le squadre top. Beh, il Lipsia tanto modesto non è, ragazzi, però cioè il Lipsia, signori giocatori, è arrivato l'anno scorso bene in Bundes, cioè si è qualificato per la Champions, ha anche giocatori di qualità, c'è Nusa che ci ha fatto impazzire con la Norvegia. Dire che è una squadra scarsa è un po' riduttivo, Claudio, è anche un po' semplicistico. Poi è chiaro che nel calendario del Como ci sono partite che sono più alla portata, questa è sicuramente una di quelle, non c'è dubbio, quella con il Lipsia. Sarà un po' più complicato per il Como fare punti in casa del Barcellona o in casa col PSG. Con lo United vediamo, sarà più semplice fare punti in casa con le K Atene magari, quello sicuramente. Dopodiché però questo svilire un grande risultato, perché è stato un grande risultato del Como, pensando che la squadra che c'è di fronte, che c'era di fronte, è una squadra scarsa. Beh, francamente, onestamente, ragazzi, è un'analisi che faccio molta fatica a portare avanti, lo dico molto sinceramente, cioè, mi sembra un po' troppo riduttivo, ma anzi parecchio riduttivo. Il Como è la cruda dimostrazione che con i soldi si possono fare tante cose. Sì, Andrea, vero, ma bisogna anche saperli spendere, non mi stancherò mai di dirlo. Non basta avere un sacco di soldi, che per carità aiuta, non c'è dubbio, ma poi bisogna anche saperli spendere. E in questo senso mi sembra che, insomma, il Como, ripetisco, li abbia saputi spendere e come. Andrea, per quanto riguarda la Sane, torniamo quindi alle cose di Bologna, col Sassuolo non veniva mai servito, Teatro guardava solo a destra. Mm. questo non credo, questo bisogna andare a rivedere un po'. Mi torna un po' strano, onestamente, questo tipo di valutazione, sai? Mi torna parecchio strana, perché Alassane comunque si è fatto vedere sulla fascia, ha avuto le sue... Ora, ovviamente... almeno per quanto mi riguarda, il battesimo di Alassane sul fatto che non sia un giocatore da Bologna, adatto al Bologna alla Serie A, e quindi bene che se ne ritorni a casa da dove è venuto, eccetera eccetera, no, quello francamente proprio no. È chiaro che è un giocatore che un po' in difficoltà su tante cose, soprattutto dal punto di vista della qualità delle scelte in attacco, ma ci mettiamo anche un po' dal punto di vista difensivo, sicuramente deve migliorare tanto, non c'è dubbio, però seconda partita in Serie A glielo concediamo, ecco, assolutamente glielo concediamo. Che non sia stato però guardato per nulla dai compagni, francamente, guarda, non lo so, mi torna molto strano, ripensando alla partita, magari dopo andiamo a ripescare qualche statistica, qualche dato un po' più preciso, anche per avere supporto in questo senso, perché francamente si è fatto vedere spesso, ha avuto anche palloni da giocare, e Cambiaghi ha avuto anche modo di avere spazio grazie a lui, insomma lo rivediamo, lo teniamo un attimo in stand by questo tipo di valutazione. Marco, svenire il risultato del Como è un po' il divisorio della Volpe e l'Uva, sì, praticamente sì. Willy, ho letto solo il titolo, quindi magari non sono attendibile, ma tre soldi, quindi niente Italia. E a quanto pare Willy no, nel senso che tra i giocatori che Mancini voleva chiamare, quelli che ballano con due nazionalità, l'italiana e un'altra, tre soldi pare che abbia invece mantenuto l'idea di giocare con la Germania. Quindi di per il momento rifiutare la convocazione nella nazionale italiana. È un giocatore che Mancini continua a seguire, però l'idea, ecco, che più che altro voglia restare con l'under 21 tedesca e fare l'europeo con l'under 21 tedesca. Sono scelte sue, ovviamente, quindi per il momento almeno resterebbe in stand by. A differenza invece di Romano, che può giocare con la Svizzera, che ha giocato con le giovani svizzere, ma che ha accettato la corte, ecco, mettiamola così, italiana, e ci sarà lui, ci sarà tra i volti nuovi credo anche Dumbia, per fortuna, che insomma, mi sembra che a centrocampo ne abbiamo un gran bisogno. Ah, c'è anche Palma, Matteo Palma dell'Udinese, che balla tra Italia e Germania anche lui, però ecco, potrebbe essere, insomma, alla fine propenso a scegliere l'Italia, e tenendo conto che le prossime partite, quelle che affronterà la nazionale, sono partite ufficiali di Nations League, quindi chi gioca, questi ragazzi, chi giocherà con l'Italia resta con l'Italia, e non, a meno di clamorosi azzecca garbugli legali, resta con l'Italia. E poi messaggio un po' lungo, provo a sintetizzarlo, di Marco sul Bologna. Siamo veramente così sicuri che Bologna di quest'anno sia molto più debole di quello dell'anno scorso? Non ne sono così certo. Secondo me la coppia centrale norvegese è molto forte, a centrocampo Mondragon e Libra sono forti, e l'ultimo acquisto sulla fascia, quando giocava della Juve, detto Mbangula anche, era sempre uno dei migliori. Insomma, vabbè, comunque il gioco di mister tedesco è sicuramente meno dispendioso rispetto a quello di italiano, meno fuori bordo, e in più quest'anno non abbiamo le coppe. Allora, detto che ovviamente poi lo vediamo sul campo, ragazzi, le sensazioni sono una cosa, la riprova sul campo è un'altra, e a vedere la partita col Sassuolo mi sembra che sia dispendioso anche quello di tedesco, insomma la difesa è un po' ballerina, però a parte le battute, è sicuramente una squadra che deve ancora percorrere un bel po' di strada, che è lontana dall'avere un'identità ben definita in campo, sicuramente, che ha anche necessità evidentemente di trovare delle gerarchie un po' più definite tra difesa e centrocampo soprattutto, quindi è ancora una fase di costruzione, per cui ovviamente giudizi definitivi non ce ne sono, non ce ne possono essere. Poi a sensazioni possono essere anche molto diverse, naturalmente. Io onestamente la mia è che il Bologna abbia quest'anno diciamo, meno qualità diffusa rispetto all'anno scorso. Dopodiché però resto dell'idea che questa rosa qui è magari molto più adatta al gioco di Tedesco di quanto la rosa dell'anno scorso non fosse adatta al gioco di Italiano, e quello potrebbe fare, anzi farebbe tanto la differenza. Farà tanto la differenza, naturalmente. Cioè, siamo sempre al discorso della coppia di centravanti, no? Castro Dallinga o Dovbyk Piccoli, chi prendete? Però parliamo anche di due coppie con allenatori diversi, quindi bisogna inserirle anche in quel contesto lì, per cui lo vediamo sul campo sicuramente. Io sono curioso di vedere più che altro di tutti i nomi che hai fatto, perché Libra è un ragazzo e quest'anno è il primo anno che si affaccia al calcio dei grandi, e quindi lo vedremo magari anche avere alti e bassi piuttosto repentini, e sarebbe assolutamente la norma. Bangula è un giocatore che è andato sia alla Juve che al Werder molto a sprazzi. Non mi aspetto grande continuità di rendimento da lui, però magari quegli sprazzi positivi, ecco, si provi a sfruttarli. Ecco, di tutti questi nomi che hai detto, amico Marco, io sono molto curioso di vedere che sviluppo può avere Mondarain, perché è un tipo di giocatore, per quello che abbiamo visto in Argentina, che nel nostro calcio, nel calcio italiano, può fare belle cose. Può fare belle cose, bisogna vedere però come cresce, che spazio avrà, eccetera eccetera. Per ora è evidentemente un po' indietro nell'idea di Tedesco. Non vorrei che ci sia anche in questo momento una sorta di problema legato al ruolo, cioè cosa gli facciamo fare a sto ragazzo in mezzo al campo, davanti alla difesa, mezzala, elemento di rottura dalla panchina, bah. Cioè, mi sembra che sia ancora da definire questo per Amondarain, e nel momento in cui è stato definito magari lo vedremo in campo con più continuità e ci togliamo il dubbio di che cosa possa fare nel nostro campionato, nel nostro calcio e nel Bologna in particolare. Alassane ad oggi non può stare in campo, visto che abbiamo avuto il braccino corto per il vice Miranda. In Serie B non c'era nessuno, visto che comunque è retrocesso anche lui. Però scusa un attimo, non puoi, è un messaggio un po' contraddittorio, amico che scrivi. Alassane oggi non può stare in campo. Bene, oggi, magari fra un mese sì. Quindi come fai a dire dovevamo prendere un altro? Aspettiamo. Se tu stesso dici che oggi non può stare in campo, e sono d'accordo, magari non così brutalmente, diciamo oggi ha delle difficoltà, siamo d'accordo, ma domani magari ha le stesse difficoltà o anche peggio, speriamo di no, ma magari domani avrà, non può stare in campo, ma dopodomani sì. Cioè, allora se oggi non può stare in campo vuol dire che dobbiamo dargli fiducia e aspettare, e poi eventualmente fare valutazioni sul fatto che si poteva andare a prendere un terzino in Serie B, un vice Miranda in Serie B. Poi uno può anche avere il gusto di dire magari Angori o Valerio, questi giocatori qui si potevano prendere, per carità, benissimo. Allo stesso tempo però non si può dire che Alassane oggi non può stare in campo, quindi niente, basta, bocciato. No, è quello il punto del discorso. Poi altri messaggi sempre alla 366-402-4022, ma dobbiamo dare la linea alla regia, GR, pubblicità, e torniamo tra poco, state qui.
8: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
9: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli! Bobby Piccoli! Bangula per Olma, vertice dell'area di rigore in

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e 56 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un Como da sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
9: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni tutti dove era quando abbiamo vinto la prima partita. Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
8: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran rasoterra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
10: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test.
8: Nelle altre gare di ieri, PSV Shakhtar 1-1, Bayern Monaco Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah Baku 4-0, 3-2 per il Lens sul campo dello Slavia Praga. La Champions dà appuntamento a ottobre per il secondo turno. Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani: la Lazio ospita il Milan e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri, alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fede Giorgi.
11: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
8: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ricco fine settimana di motori, a Madrid si corre domenica il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche. Programma simile per la MotoGP in pista a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Tennis, definita la finale femminile degli US Open, Sabalenka ha battuto 2-0 Pegula e sfiderà per il titolo Rybakina, vittoriosa 2-1 su Goff. Oggi le semifinali maschili, il numero 1 del tabellone Zverev affronta il russo Khachanov, nell'altra derby statunitense Shelton Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
1: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tra
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillicanie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
13: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
15: Ovvio, quello non può mancare mai.
14: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
15: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
14: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
15: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
14: Allora, forza, Immagina Bologna!
16: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
21: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Eccoci qua alle 11:04 in questo venerdì 11 settembre. I vostri messaggi al 366-402-4022. Con noi c'è Andrea Mottola, buongiorno.
23: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
22: Allora, hai visto il Como ieri?
23: Sì, ho visto prima la Roma, poi il Como.
22: Ah, parliamo anche della Roma, poveretta, perché stamattina hanno tutti i messaggi sul Como, ma la Roma ha fatto un punto che non è niente affatto male. Forse magari nel secondo del tempo ha rischiato un po' qualcosina di troppo, però...
23: Allora, partiamo da un presupposto che giocare in Turchia non è mai semplice. La Roma però il primo tempo secondo me ha fatto un'ottima gara, ma veramente ottima. Uh-huh. E nel secondo tempo forse ha pagato un pochettino lo sforzo e ha rischiato anche troppo. Ciò nonostante due rigori che prima dati e poi messi fuori giustamente. O l'altro su Wesley, credo che non l'hanno neanche guardato perché era fuori area, però diciamo che la Roma per me ha fatto una buona gara. È logico, balza sotto i titoli della cronaca la prestazione del Como. Una prestazione importante, una prestazione, insomma, e il Como sa giocare al calcio. Gioca al calcio molto bene, con un suo allenatore che dà dei dettami giusti alla squadra, però insomma niente da dire, complimenti, non hanno pagato l'emozione come può aver pagato il Bologna gli anni prima, due anni prima, ma insomma fare confronti non è mai semplice, è sempre molto banale.
22: No, poi anche sempre, sicuramente complicato. Ecco, loro sono stati, devo dire, molto bravi nel portare anche pronti via subito in Europa con un avversario certamente non di prima fascia, ma neanche così scappato di casa, il proprio calcio, senza paura, senza nessun tipo di, come dicevi tu, di emozione. E su questo niente da dire, tanto di cappello. Oh, meno male che c'è il Como, perché è l'unica che ha vinto delle italiane.
23: No,
22: l'altro.
23: Sì. No, è vero. Però ti dico, ogni partita naturalmente ha un suo film.
22: Certo.
23: L'Inter per come ha giocato, però si è fatta gol da solo. Il Napoli, che ha giocato parzialmente, ha giocato all'Allegri e ha perso. E ieri sera le altre due. Niente, adesso bisogna archiviare questa giornata di Coppa e buttarsi sul campionato, dove il nostro Bologna andrà al Maradona.
22: Assolutamente. E allora non, prima di chiudere la settimana di Coppe, giustamente come dicevi, dobbiamo tenere aperta quella porta per il Napoli, la partita che ha fatto con l'Arsenal, molto criticato Allegri e il Napoli in generale, molto, per quello che ha fatto contro sicuramente una delle squadre più forti al mondo, quello è il punto di partenza.
23: Sì,
22: però dimmi la tua.
23: Sì, ok, sicuramente l'Arsenal è una delle squadre più forti, però se tu rinunci proprio a giocare diventa ancora più forte. Ma a me non meraviglia perché Allegri gioca in questa maniera. Secondo me è un allenatore che ha già dato, e mi meraviglio ancora che ci siano delle società altolocate che prendano Allegri. Se tu vuoi un allenatore innovativo, un allenatore che faccia divertire, un allenatore che abbia dei criteri di gioco che sia nel 2026, non è Allegri. Poi se uno gli piace, la squadra che gioca tutta dietro, va di rimessa, nonostante abbia dei giocatori importanti, allora va bene così. Cioè, infatti lui è criticato, io ho dei miei amici di Napoli che non lo reggono, ma è passato un mese e mezzo, ma loro non l'avrebbero neanche preso. Però De Laurentiis ha fatto questa scelta, e non vorrei che l'Allegri scriteriato, motivatore, innovativo sia domenica contro il Bologna.
22: Ma è scritto questo, Andrea, lo sai?
23: Sì, beh, certo, è logico. Cioè, noi siamo la vittima del sacrificato. Cioè, però devo dirti, non lo so, perché invertire la tendenza di un allenatore non è semplice.
22: Ah, no, certo.
23: Quando poi mi dicono, perché non ho sentito che lui è un erede di Galeone, io vorrei dire a quelli della mia età, Galeone è uno che giocava all'attacco, cioè, non era un difensivista, cioè, quindi stiamo parlando di tutte altre cose.
22: Sì, più che altro, ecco, quello che io continuo a ritenere abbastanza sorprendente non è tanto il fatto che il Napoli sia andato su Allegri, quanto il fatto che sia andato su Allegri dopo Italiano, cioè proprio due idee di calcio completamente, non dico agli antipodi, sì, ma molto diverse, ecco. Cioè,
23: bravo,
22: quello mi resta incomprensibile, Andrea.
23: Bravo, infatti lì hanno lavorato molto bene gli agenti, i procuratori,
22: sì.
23: Secondo me hanno fatto delle opere di persuasione verso De Laurentiis, che è un personaggio un po' strano, è un personaggio molto strano. Infatti io benedetto il giorno che abbiamo Gioia Saputo, con tutti i pro e tutti i contro, che sono per me i pro sono tantissimi. Avere un presidente come De Laurentiis già non mi piace come persona, e poi per quello che ha detto al Bologna, Minussaglia, roba. Io non me le dimentico queste cose, come non mi dimentico quello che disse il presidente della SPAL, che loro sapevano spendere bene i soldi, infatti sono in eccellenza.
22: Senti, ti porto invece su un altro tema più bolognese, visto che ne parlavo poco fa prima di collegarci con te, ovvero Alassane, che non ha fatto insomma, un'impressione positiva alla stragrande maggioranza dei tifosi rossoblù, però è comunque una partita e mezzo, quindi magari un po' presto per dire che è un acquisto sbagliato, però dimmi la tua un po' che impressione hai avuto?
23: Io condivido apertamente, proprio al 100% quello che tu dici. Prima di dire un giocatore che è un acquisto sbagliato, bisogna vederlo. Non basta una partita e mezza per giudicare un giocatore. A Bergamo aveva fatto una partita luce ed ombre, l'altra domenica ha giocato male in questo momento tra lui e Miranda. Secondo me c'è un abisso, non l'arbitro, c'è un abisso.
22: Sì.
23: E quindi però bisogna dargli tempo di inserirsi nel nostro campionato in un ruolo che è abbastanza delicato, perché non basta solo attaccare, devi anche sapere difendere. Quindi
22: sì, magari fare contrasti in maniera un po' più decisa, ecco. No?
23: Sì, ma forse lui in che campionato giocava?
22: Spagnolo.
23: Sono ma no, ma ne stavo dicendo una sciocchezza, perché anche il campionato spagnolo è bello tosto. E no, lui deve essere più concreto, più determinato, più cattivo. Ecco, questo è quello che gli si chiede.
22: Su Amondarain invece, visto che parlavamo anche di lui prima della pausa, e giocatore su cui il Bologna peraltro ha fatto anche un investimento corposo per gli standard rossoblù, inseguito a lungo, quindi chiaro che insomma, da parte degli ascoltatori e dei tifosi c'è anche tanta curiosità nel vederlo all'opera.
23: Sì, però anche qui vale il discorso, cioè ci sono giocatori che bisogna dare tempo, soprattutto giovani, di inserirsi nel campionato italiano. Io non credo assolutamente che Sartori abbia pagato una cifra per un giocatore che è scarso,
22: no, ci mancherebbe,
23: nella maniera più assoluta. Quindi noi dobbiamo essere convinti che sia un buon giocatore, ci sarà modo e maniera di vederlo, d'accordo, però bisogna avere pazienza, non si può avere tutto e subito, è sempre mal consigliato.
22: Sì, questo di base sempre, naturalmente.
23: Sì, sempre.
22: Senti, alla luce anche di quello che abbiamo detto prima, poi andiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori, dicevo, alla luce di quello che hai detto prima anche sul Napoli, la partita del Bologna domenica quale deve essere?
23: Ma sai, la partita che deve fare il Bologna deve essere una partita intelligente, tatticamente messi bene in campo. E io ti dico, la squadra di Bergamo per me era messa benissimo in campo, cercando di contrastare un centrocampo loro che è un centrocampo forte, anche se mancherà Anghissà, manca McTominay, però c'hanno dei giocatori importanti. Però il Bologna deve andare là con il piglio della grande squadra. Non deve andare là timorosi, non dico di attaccarli, metterli nella loro area e prendere le ripartenze, però cercando di attuare i dettami che gli dà il proprio allenatore. Equilibrio, concretezza e ripartenza. Difesa bella tosta, d'accordo? E poi vediamo cosa succede.
22: Ecco, su difesa bella tosta, non ridere, dai, su difesa bella tosta, su difesa bella tosta, ecco, diciamo che la coppia Eggman-Teate non è andata benissimo col Sassuolo, anche qui ovviamente non la mettiamo, non la crocifiggiamo in sala mensa per tutta la stagione, e considerando anche che Eland non stava benissimo, come abbiamo poi scoperto nel post partita, però ecco, in questo momento vai con la coppia norvegese al netto di quelli che possono essere acciacchi fisici?
23: Ma allora guarda, mi spiego, la coppia norvegese a Bergamo a me è piaciuta tanto. e quindi ma il rendimento della squadra, come avevamo detto prima, è piaciuto, e quindi a un certo punto se casomai non mi prendono sotto con un monopattino
22: meglio. No, per carità.
23: Detto questo, vabbè. E detto questo, io andrei sempre con la coppia norvegese. E perché secondo me si riescono a integrare molto bene. Poi se uno dice guarda che teatro abbiamo preso, perché ha esperienza, perché può giocare in diversi ruoli, ma diversi ruoli, o può giocare centrale o esterno sinistro, se non penso che possa giocare da altre parti, allora però io spero che Tedesco faccia giocare chi ritiene più in forma, senza guardare in faccia a nessuno. Chi sta meglio gioca.
22: Allora vado con un po' di messaggi, Andrea, prima di salutarti, alla nostra casella WhatsApp ne recupero un paio. Chi è il terzino destro titolare di questo Bologna? Perché Holman non ha giocato bene col Sassuolo, ma è sicuramente più forte di Zortea.
23: Ma no, aspetta, allora Holman non ha giocato bene il primo tempo col Sassuolo, secondo tempo per me ha giocato una buona gara. Chi è il titolare? Holm, tutta la vita, con Zortea come rincasso. È logico che Holm deve essere in quelle giornate importanti domenica, cioè deve farsi trovare pronto, perché sugli esterni hanno dei clienti insomma abbastanza rognosi, e quindi per me come titolarità è Holm sempre.
22: Più di Zortea, quindi.
23: Sì, assolutamente.
22: Senti, messaggio di Simone per Vitic, ma non è proprio in grado di scattarsi, sarebbe un peccato perché anche quello è stato un investimento importante.
23: Beh, abbiamo la partita di Coppa Italia col Palermo, e quindi secondo me Vitic potrebbe entrare nelle rotazioni, ma io penso che adesso, a parte gli scherzi, lui è reduce da un infortunio. Io ribadisco, nei titolari secondo me c'è Egem, Elland e Teate, e dopo viene Vitic, lui è in quarta ruota, e secondo il mio punto di vista, perché mettere Elland, Vitic no, perché sono tutti e due abbastanza lenti, mettere Egem, Vitic ho dei seri dubbi, mettere Teate, Vitic non hanno mai giocato insieme, quindi secondo me in questo momento bisogna mettere la coppia più affidabile.
22: Poi la partita di domenica del Bologna deve essere quella di non prendere gol, perché poi Allegri si mette 5-4-1 e non la pareggi più. Beh, oddio, quell'Inter era avanti di due gol, quindi.
23: Sì, no, è vero. Beh, sì,
22: non hai Lautaro Martinez tu, questo sì, è vero.
23: No, certo, beh, se andiamo in svantaggio lui si mette 6-2-2. Deve difendersi 6-2-2, il suo modulo adesso, a parte tutto. No, noi il Bologna non deve, primo, andare in svantaggio, secondo, stare in partita, perché stando in partita, poi ricordati una cosa, è un fattore molto importante giocare al Maradona. Quando vieni da due sconfitte, non hai fatto l'inizio di campionato brillante, sbagli il primo quarto d'ora, e beh, dopo non è semplice, perché questi fischiano allo stadio e non è il pubblico bolognese, questi sono belli tosti, io la penso in questa maniera, quindi Bologna deve stare in partita perché può capitare di tutto.
22: Quello sicuramente è un test interessante, ora a parte le difficoltà del Napoli, Andrea, poi ti saluto, il test è sicuramente interessante per capire insomma anche un po' il Bologna come prosegue nel suo percorso di crescita, di assimilazione delle reti di Tedesco, è una sfida di valore in questo senso.
23: Beh, è una sfida di valore perché negli ultimi anni sono due squadre che hanno sempre lottato per obiettivi europei, e quindi è una sfida di valore e rimane una sfida di valore, perché il Bologna sì ha un punto, ok, però il Bologna, io sono convinto, io ho questa convinzione, poi non sono pagato da Bologna, non sono pagato da nessuno per fare questa dichiarazione, io penso che il Bologna alla fine darà delle soddisfazioni alla propria gente.
22: Speriamo, speriamo. Andrea, grazie mille, buon weekend e ti ritroviamo lunedì mattina.
23: Ciao Dario, buona giornata a tutti, grazie e buon weekend a tutti.
22: Grazie, grazie mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
6: Oh, ma siamo impazziti!
24: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
5: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
25: Sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
26: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
25: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
27: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
28: Una Fiat 500?
27: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
29: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
30: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
31: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
32: Ovvio, quello non può mancare mai.
31: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
32: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
31: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
32: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
31: Allora, forza, Immagina Bologna!
33: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
34: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
35: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
36: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
38: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Allora, siamo tornati ancora in onda con l'ora Dario, le 11:24 minuti. Tra poco sbarcherà Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu per tenervi compagnia fino alle 14. E poi naturalmente Leo Icari e poi Francesca Bolognini, insomma tutto il palinsesto di Nettuno Bologna 1, che poi prossima settimana si arricchirà anche di grandi ritorni, quello di Black and White da lunedì con Gabriele Platania, Davide Trebbi e Luca Giardini, poi anche Buzzer Beater che vi terrà compagnia invece il venerdì alle 19 con Eugenio Petrillo e Alessandro Di Bari, che vi terranno appunto compagnia tra Virtus e Fortitudo, tra l'altro prima puntata che di fatto sarà la post partita di Cividale Fortitudo, semifinale di Supercoppa, che vi raccontiamo in diretta a partire dalle 17 di venerdì prossimo, in diretta in esclusiva. A proposito di Fortitudo, è uscito il report sulle condizioni di Valerio Mazzola. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri, per fortuna, non hanno evidenziato lesioni significative ai muscoli flessori della gamba destra, quindi sospiro di sollievo non da poco. Lungo della Fortitudo, recita il comunicato, potrà quindi riprendere gradualmente gli allenamenti per cercare di tornare a disposizione per la semifinale di Supercoppa contro Cividale. Quindi questo è il quadro della situazione per quanto riguarda Valerio Mazzola, quindi, come detto, sospiro di sollievo per la Fortitudo e per Valerio Mazzola. Andiamo a parlare di motori, visto che c'è un weekend bello ricco, bello intenso, tra Madrid per quanto riguarda la Formula 1 e Misano Adriatico per quanto riguarda la MotoGP. Partiamo da quest'ultima, per vicinanza geografica, non per altro. Lotta mondiale che si fa estremamente interessante. Si è fatta estremamente interessante, non c'è più quella la mucchiata in testa con tanti piloti in pochi punti. Man mano, come era anche abbastanza normale che fosse, si è creata una sorta di, così, di scaletta. Si riparte dopo il Gran Premio d'Aragona con Jorge Martin in testa con 19 punti di vantaggio su Marc Marquez e 24 su Marco Bezzecchi, un po' più distante Fabio Di Gianantonio che ha 208 punti. Allora andiamo in ordine di classifica per ascoltare le impressioni dei piloti alla vigilia del Gran Premio di Misano Adriatico. Partiamo da Jorge Martin ai microfoni di Sky. Partiamo?
1: Jorge Martin, entriamo nella fase finale del campionato, ci arrivi da primo in classifica, come ti senti, come vivi questo Gran Premio?
3: Dai, ancora c'è tanto, per me non è fine stagione, ma dai, sì che è vero che in 2 mesi e mezzo già è fatta, no? Allora, molto contento, molto concentrato, mi sento bene, pensandolo bene è un orgoglio, no? Essere qua lottando con Marco, con Marc per questo campionato, allora molto, molto felice, se me lo dicevano un tempo fa era impossibile pensarlo, e dai, non vedo l'ora di andare in pista, onestamente è una pista che mi piace, c'è un bel grip e sicuramente si adatta molto meglio alle mie condizioni o il mio stile comparato ad Aragon, allora contento, vediamo.
1: Hai nominato Marquez e Bezzecchi, siete voi tre secondo te a giocare il mondiale o lo allarghi a qualche altro pilota?
3: Dai, io penso, ovviamente sempre c'è qualche altro pilota che può affettare un po', no? a cosa succede nel campionato, ma penso che alla fine quelli che se la giocheranno siamo noi tre, spero essere uno di loro, e sì, vedo loro due adesso un po' più forte, un po' più competitivi, e spero di riuscire a avvicinarmi un po'.
1: Cosa ti manca per avvicinarti un po'? In realtà sei davanti.
3: Sì, sicuramente le piste tipo Aragon con poco grip stiamo soffrendo un po' di più, dobbiamo capire come fare meglio quelle gare, perché il resto onestamente mi sento bene, però sì che è vero che dai, dobbiamo migliorare quello per essere sempre a livello alto.
1: Sembra anche molto sereno.
3: Dai, sì, tranquillo.
22: Tranquillo dunque Jorge Martin, anche se naturalmente insomma, un po' il fiatone di chi lo segue in classifica un po' lo sente inevitabilmente, soprattutto se è quello di uno come Marc Marquez. Sentiamo anche lui.
4: Si è fatto un'idea di che Misano può essere, visto che qui hai vinto 8 volte, l'anno scorso sei andato fortissimo, però Bezzecchi ti ha messo insomma un po', non dico in difficoltà, però te l'ha reso un po' dura, questo l'anno scorso.
3: Quest'anno? No, mi ha messo in difficoltà, l'anno scorso Marco Bezzecchi era molto forte qui e sarà molto forte questo anno, è quello che aspetto, sia lui, Martin, ma non solo loro, anche Digia, Costa, Alex, vediamo, proviamo di fare il nostro 100%, partire venerdì, capire dove siamo e da quel punto provare di lavorare bene per fare il massimo sia sprint che gara.
4: Nella presentazione che facciamo, sono tutti giornalisti, al di là della tua condizione fisica, sembra che dal punto di vista psicologico, della reattività, della voglia di insomma raccogliere quello che la Ducati Ducati ti mette a disposizione ti sia messo bene, cioè un buon momento di testa, un po' di...
3: Ma alla fine io sempre sono convinto di dove sono, con dove sono e con la moto che guido è la perfetta per il mio stile di guida e per quello di fare il 100%, e almeno devi essere convinto, dopo si farà meglio o peggio, ma sono convinto che la moto lavora bene, sono convinto che il team sta dando il massimo e quello è lo più importante per tu essere tranquillo e fare il tuo lavoro che è andare in moto.
4: Ultime due cose veloci, qui abbiamo due gare una attaccata all'altra, tra qui e Spilger, secondo te che capiamo che direzione prende questo campionato oppure no?
3: Per me può cambiare anche tanto, sono tante gare davanti, uno che sbaglia qui può riprendere la posizione a Spielberg, ma è ovvio che ogni gara è importante e ogni gara è più importante, perché alla fine siamo 4-5 piloti, io si parla solo di 3, ma ancora metto al sacco 5 che possono lottare per il campionato.
4: L'ultima cosa riguarda il confronto Ducati Aprilia su questa pista, perché noi spesso diciamo qui va forte uno, va forte un'altra, poi invece veniamo smentiti. Tu che onestamente che cosa pensi? Cioè, l'anno perché scorso tu vinto... fai un po' la differenza, sì. Però Ducati non è sempre tanto efficiente, l'Aprilia ha fatto un bel lavoro.
3: L'anno scorso ha vinto una Ducati, l'ultima gara l'ha vinto una Ducati, così proviamo di fare il massimo, ma non vuole dire che vince qui una moto l'altra sarà meglio o no. Alla fine la moto che sarà meglio, il pilota meglio, si deciderà a Valencia.
22: Così dunque Marc Marquez dietro in classifica, prova a inseguire un Marco Bezzecchi che era partito fortissimo, poi problematiche variamente assortite lo hanno rallentato, è tornato con una sfilza di terzi posti tra gara sprint e gara lunga ed è lì, è comunque sempre lì. Sentiamo soprattutto Bezzecchi sulle condizioni fisiche con cui arriva a Misano, sempre ai microfoni di Sky.
4: Marco, come stai?
0: Tutto ok, dai, non c'è male, sta andando meglio la spalla, sono contento di come è migliorata, il ginocchio purtroppo ancora mi dà un po' fastidio e come ci aspettavamo, dai, fondamentalmente niente di più, niente di meno.
4: In via del tutto teorica, che tipo di Misano ti immagini?
0: Beh, sarà un weekend sicuramente difficile dove ci saranno tanti piloti veloci, questa è una pista dove normalmente si livella un po' il tutto perché il grip è buono, quindi sarà un weekend bello tirato, e Mark l'anno scorso ha vinto, è stato sicuramente velocissimo, quindi me lo aspetto veloce, mi aspetto un Martin anche veloce perché anche lui qui in passato ha vinto, io l'anno scorso sono andato bene, quindi spero anch'io di essere tra di loro e bisognerà fare una buona partenza da subito venerdì e come al solito cercare di migliorare.
4: Hai fatto riferimento all'anno scorso, ci ha consegnato un super Bez il sabato che ha vinto la sprint e poi hai messo in grande difficoltà Marc Marquez domenica, questa è una base che ti può far ben sperare anche per quest'anno?
0: Ma sai, guarda, è chiaro che l'anno scorso è stato un weekend bello dove siamo stati sempre competitivi e veloci, però la moto è cambiata nel corso del tempo dall'anno scorso fino ad oggi e le condizioni un po' della pista, del meteo, questo weekend saranno diverse, quindi non voglio crearmi troppe aspettative, voglio cercare di partire e fare subito una buona base e poi vedere come va.
4: Un'ultima cosa, in una settimana ci sono due gran premi qui e poi lo Spielberg, è un momento nel quale insomma capiamo un po' che strada prende questo mondiale, i valori in campo, se Marquez riesce ancora a recuperare, se tu magari ti riprendi e te la giochi visto che sei lì davanti, che tu che idea hai proprio insomma dei valori tra te, Marc e Martin per il mondiale?
0: Beh, Marc è sicuramente un pilota che non si può mai dare per scontato perché comunque è campione del mondo in carica, ma è stato campione del mondo tante volte ed è sicuramente uno dei più forti. Orge è il leader della classifica, quindi lui si può permettere sia di andare forte, che ci va sempre, ma anche di amministrare un po'. Io forse in questo momento sono quello un po' più scalzonato di tutti, perché sono veloce, però ancora non sono tornato ad essere a postissimo, e quindi per me il mio obiettivo è quello, lavorare, cercare di mettermi del tutto a posto anche sto ginocchio, perché è l'unica cosa che mi è rimasta che mi fa arrabbiare, e poi dopo da lì in poi cercare di spingere forte e lottare fino alla fine.
22: Grazie. Okay, ciao. Così dunque Bezzecchi, per il quale ovviamente il Gran Premio a Misano ha un valore molto forte anche dal punto di vista emotivo, inevitabilmente. Chiudiamo la raffica di voci con colui che in questo momento è quarto in classifica, ha perso un po' di contatto con i primi, ma è comunque lì, vale anche per Ugura, che però insomma, deve fare i conti anche con l'infortunio, Pedro Costa più lontano. Insomma, Fabio Di Gianantonio è quarto, non è lontanissimo, non è vicinissimo, un po' in fase calante in questa fase del Gran Premio, chiedo scusa per la ripetizione, lo sentiamo anche lui ai microfoni di Sky.
1: Fabio Di Gianantonio, Gran Premio di casa, colori nuovi, almeno a vedere la maglia, insomma un Gran Premio particolare, dai.
2: Sempre speciale, sai, Misano per me è veramente una gara strasentita, perché ho abitato per più di 2 anni a, non lo so, 500 metri dal circuito, quindi per me è veramente, veramente casa. Poi come tutti i piloti italiani alla fine ci alleniamo spesso qui e giriamo su questa pista da tantissimo tempo, e poi come al solito, gara di casa, amici, famiglia, dai, è sempre speciale, bisogna dare sempre quel qualcosa in più.
1: Ecco, mi riallaccio al discorso che dicevi, ho abitato qui a 500 metri al circuito, ma com'è lo spirito?

0: cosa è successo, però per evitare qualsiasi tipo di variabile stiamo cercando di avere le stesse sensazioni che avevamo inizio anno.
1: Quindi insomma, ti aspetti però una moto competitiva?
0: Di base sì.
2: Le parole di Fabio Di Gianantonio chiudere questa raffica di voci per quanto riguarda la vigilia del Gran Premio di Misano, che poi formalmente è Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, così l'abbiamo chiamato per bene con tutta la, tutti i crismi del caso. Allora, c'è anche la Formula 1 a Madrid con Kimi Antonelli e non soltanto, ovviamente c'è ancora Alonso che ha parlato del futuro. Allora facciamo così, diamo la linea alla regia, pubblicità, ci torniamo tra poco.
3: Nettuno Bologna 1, Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Massima Roma, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
6: Oh, ma siamo impazziti!
7: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
5: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
15: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
14: Wow, sanno anche volare.
15: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
14: Li chiamo subito.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
17: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698.

0: 800-555-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Eccoci qua, ancora in diretta con l'Ora Dario. Torniamo per l'ultimissima parte della nostra mattinata insieme. Allora, fatemi fare un saluto speciale a mia amica Valentina, che è in viaggio. Se ho capito bene, va a Seul in furgone, col furgone. Se ho capito bene, o passa da Milano e poi piglia l'aereo, una delle due, forse la prima. Vabbè, comunque buon viaggio, Vale, mi raccomando, buon viaggio, torna vincitrice da Seul. No, forse prende l'aereo da Milano. Vabbè, comunque, a parte questo, andiamo sulla Formula 1, andiamo sul Mondiale e sul Gran Premio di Spagna, che si svolgerà al Madring, che si chiama così, è il nuovo circuito cittadino di Madrid, quindi di fatto una novità per quello che riguarda la Formula 1. Una Formula 1 che arriva a questo appuntamento all'insegna ovviamente di Kimi Antonelli, manco ve lo dico, lo sappiamo fin troppo bene. A proposito, Carlo Cavicchi, ricordo lunedì, anticipiamo un po', 11:20 rispetto al solito, però lo sentiremo comunque lunedì mattina il nostro Carlo. Allora andiamo a sentire Kimi Antonelli, microfoni di Sky, per capire un po' come arriva anche sull'onda lunga naturalmente dell'entusiasmo per il Gran Premio di Monza.
3: Qualche tempo fa ci hai detto che non puoi perdere qualcosa che non hai, però adesso i punti tra te e Giorgio sono 66. Cosa temi di più? Puoi anche dire niente se
4: no,
3: non temi
4: sinceramente
3: niente.
4: Non è una cosa a cui ho pensato e non... Sai, non ci penso sinceramente a queste cose, perché comunque so come le situazioni possono cambiare velocemente, sai, problemi tecnici oppure magari anche qualche errore, sai, sono cose che possono succedere e abbiamo già visto a inizio stagione come, sai, come può cambiare la situazione. Mi ricordo che inizio stagione avevo 50 punti, tutto un tratto sono arrivato ad averne 20 e basta, quindi in soli due weekend, quindi ovviamente tocchiamoci perché per scaramanzia, però ovviamente spero anche non succedano queste cose, però in ogni caso, sai, non ci voglio pensare a fare del mio meglio, pensare a fare il massimo ogni volta che vado in macchina, cercare di sfruttare ogni singola occasione, ogni singola opportunità e poi dopo si vedrà dove arriviamo a fine anno, però sì, voglio cercare di guidare il più libero possibile e cercare di divertirmi al massimo e ovviamente cercare di vincere il più possibile.
2: Così dunque Kimi Antonelli, insomma gli scongiuri sono già partiti, questo mi pare piuttosto evidente e anche normale. E la Ferrari? No, sentiamo Leclerc e Hamilton, sempre ai microfoni di Sky.
5: And I think
6: penso che sia la Formula 1 che ci saranno sempre delle tensioni di qualche tipo, ma io penso che noi abbiamo un ottimo rapporto tra me e Lewis, l'abbiamo sempre avuto. Chiaramente poi ci sono i momenti in cui le motivazioni di entrambi ci fanno aver voglia di vincere o quantomeno di concludere nella posizione più alta possibile, e a volte devi un po' mitigare quell'ambizione come avrei dovuto fare io a Monza, e poi devi parlarne, e una volta che ne parli poi abbiamo un'ottima relazione. Ripeto, guidiamo per un team così iconico come la Ferrari e poi a Monza, per cui le cose vengono esagerate, ma io penso che abbiamo un'ottima relazione e stiamo crescendo anche nella comunicazione reciproca, cosa che stiamo facendo. Innanzitutto sono molto contento che Charles stia bene e che sia tornato per questo weekend, perché abbiamo bisogno di lui nella battaglia per sfidare insieme la Mercedes. E la cosa molto positiva è che si discute tanto della comunicazione, dell'esecuzione e via dicendo, però la comunicazione tra John, Benedetto, Fred e i piloti sono davvero molto buone. Tutti ci sediamo insieme, ne abbiamo parlato e abbiamo chiuso l'argomento e poi voltiamo pagina senza che ci siano strascichi.
2: Così dunque Leclerc e Hamilton hanno parlato evidentemente in primis dei rapporti tra di loro e all'interno della Ferrari. Chiaro che si guarda al Gran Premio di Madrid anche in quest'ottica qui, per quanto riguarda la rossa. Ha parlato anche Alonso in conferenza stampa e ha parlato anche del proprio futuro. Sentiamo.
0: Domanda per Fernando. Fernando, hai detto che non hai fretta di decidere il tuo futuro. C'è una sorta di impazienza però da parte della Aston Martin, che magari vuole vedere se ci siano altri grandi nomi come piloti che potrebbero potenzialmente sostituirti. Non so che tipo di scadenza abbiano loro. Non c'è una certa urgenza di avere la tua firma per la prossima, visto che il progetto deve essere portato avanti? No, è questo ovvio, però sì, questi piloti hanno avuto già delle visite in estate, quindi non c'è nessuna fretta. E quali sono i tuoi progetti? In particolare, cosa aspetti per avere una chiarezza maggiore? Beh, è una questione di comprendere quali saranno le regole dell'anno prossimo e che tipo di impatto avranno, se l'avranno, sulle corse e sul lavoro dei piloti. Credo che le macchine attuali, come ho detto molte volte, non siano le migliori da guidare da godersi, per divertirsi, ma l'anno prossimo dovrebbe rappresentare un passo nella direzione giusta, lo speriamo. Però allo stesso tempo io devo anche pensare su quelli che saranno i problemi da affrontare l'anno prossimo, e dovrò mettermi seduto con il team, poi vedremo se sarò dietro al volante o se in un altro ruolo, e capiremo quello che, dove potrò aiutarli di più, sarà la cosa più importante da decidere insieme.
2: Abbiamo sentito dunque anche Fernando Alonso, vedremo un po' quale sarà il suo futuro nella Formula 1. Appuntamento dunque doppio per i motori in questo weekend, quindi lunedì ci divertiremo per sentire anche un po' di voci dei post Gran Premi. Ripartiamo anche dal volley, così completiamo anche questa panoramica extra calcio e anche extra basket rispetto ai temi principali di questa mattinata, con l'Ital Volley. Ieri abbiamo detto in apertura, vittoria 3-0 contro la Svezia, l'esordio l'europeo in piazza Plebiscito a Napoli, gara che è stata parecchio spezzettata. Tra l'altro, aspetto che non abbiamo sottolineato stamattina, e che non è mica la prima volta che una nazionale gioca all'aperto, anche in epoca recente la stessa Ital Volley ha giocato in World League e al Mondiale al Foro Italico, un impianto allestito evidentemente per l'occasione. Ha giocato la femminile all'Arena di Verona nell'ultima edizione dell'Europeo organizzata in casa, ha giocato anche la Supercoppa femminile in piazza Vicenza. Ecco, lì è stato il momento forse più problematico dal punto di vista organizzativo, perché lì l'umidità fece sì che poi le partite furono disputate direttamente al chiuso, ma negli altri casi giocati tra giugno e settembre, quindi meno male sempre con un po' di rischio di pioggia, il meteo era stato decisamente più affine alla pallavolo e quindi si è potuto giocare tranquillamente, non ci sono stati problemi che ci sono stati ieri a Napoli. Questo per dire che la scelta, che certamente si può discutere, non c'è dubbio, ma non è stata una primizia assoluta, e in passato anzi era stata premiata da poi, oltre a un riscontro di pubblico grosso, che poi viene fatto soprattutto per questo evidentemente, per motivi di marketing, per motivi commerciali, ma ha portato anche comunque, cioè non ha portato delle problematiche poi sul campo. La pallavolo se la può permettere questo tipo di situazione qua, per quello che è il suo status attuale, sia maschile che femminile, cioè all'Arena di Verona, in piazza Plebiscito. La pallavolo italiana può occupare quegli spazi, può portare gente, tifosi, spettatori in quegli spazi, e altri sport no. In questo momento direi proprio di no, o comunque lo farebbero con molta più difficoltà in questa fase storica almeno, Allora sentiamo Fefe De Giorgi, microfoni di Sky, sentiamo come ha commentato la partita dei suoi.
5: Allora, Allora, partiamo dal ringraziamento al cielo che avete fatto alla fine, che adesso si sta vendicando il cielo, però...
7: Dai, è stato veramente un grande esercizio di adattamento oggi. Ci eravamo già preparati, perché giocare chiaramente all'aperto è un esercizio di adattamento già di per sé. In queste condizioni è stato il doppio, e io sono contento di come i ragazzi hanno interpretato, perché comunque sarà un europeo lungo dove ci sarà bisogno di adattarsi, e avere questa disponibilità, insomma, è una cosa che abbiamo allenato nel percorso, ma oggi era proprio da mettere. Oggi poi è uscita fuori tutti gli schemi, però il fatto che comunque abbiamo resistito, perché insomma c'erano dei dubbi a un certo punto, noi abbiamo detto no, quanto tempo abbiamo per finire sta partita, ci hanno detto che per regolamento erano massimo 4 ore, ho detto ok, li facciamo andare via tardi a casa le persone.
5: Ma paura di, visto che non sono successi, paura di infortuni, basta un attimo, bastano 3 gocce, lei non ci pensa a queste cose, nel senso c'è questo rischio?
7: No, ci abbiamo pensato, anzi d'accordo con tutti, con i giocatori, anche con l'allenatore svedese, appena iniziato diciamo a piovere, quindi diventava pericoloso, abbiamo sempre fermato, cioè anche l'organizzazione, erano i ragazzi che ci davano il feedback immediato, non avremmo continuato, non avremmo rischiato, perché l'inizio di un europeo, insomma, farsi male per una cosa del genere non avrebbe senso, però era corretto aspettare, avere pazienza, insomma. Dico, anche il presidente che è venuto, insomma, a trovarsi.
5: Cosa vi ha detto?
7: No, beh, lui fa sempre delle considerazioni tecniche, a me, con me non l'ha fatto, ma con i giocatori sì.
5: Brutto segno, eh.
7: Sì, però siamo veramente onorati, orgogliosi, perché insomma, dai, non è normale che il presidente venga a una partita di inaugurazione, e questo ci ha fatto veramente un grande piacere. Allora, il pubblico ci può dare tanto aiuto, perché anche oggi abbiamo visto, c'era uno spettacolo, guarda, dal vivo, una cosa emozionante, e abbiamo vissuto nel 2023 la stessa esperienza, abbiamo visto quanto affetto, e quindi diciamo ce lo aspettiamo, anche se ce lo dobbiamo meritare poi, perché voglio, alla fine la verità è che il pubblico purtroppo non fa punti, li dobbiamo fare noi per cercare di tenerli sempre belli sul pezzo, però li ringraziamo, dove siamo andati anche prima dell'europeo, tra Reggio Calabria, Messina, Firenze, insomma tutti i posti nei quali siamo stati ci hanno veramente trasmesso tanto affetto, questo lo sentiamo e cerchiamo di ricambiare meglio possibile. Sì, starò più attento, prometto che sarò più attento. Sarò più attento.
5: E deve salutare il cavaliere Ferdinando. Qua
7: siamo nel rione San Ferdinando, c'è il cavaliere Ferdinando, c'è scritto Ferdinandus sopra la cupola, quindi potete immaginare che mi trovo molto a mio agio da queste parti.
2: Personaggio meraviglioso, Fefe. Meraviglioso, meraviglioso, oltre ad essere un grande allenatore, naturalmente. E Italia che adesso si sposta a Modena per il resto delle partite del girone dell'Europeo, domani sera con la Grecia, domenica sera con la Slovacchia, e ovviamente ci torneremo anche qui su Nettuno Bologna 1 per seguire gli azzurri in questa avventura continentale. Noi siamo addirittura d'arrivo di questa puntata dell'Ora Dario. Prima però vi volevo segnalare un appuntamento che riguarda di fatto tutti noi, perché il Paladozza è il luogo del cuore di tutti, anche dei non bolognesi e degli appassionati di basket in generale in giro per il paese, non soltanto basket in realtà, perché la storia del Paladozza è fatta anche di tantissime altre cose, non solo neanche sportive, tutte cose che Enrico Schiavina ha raccolto in Né l'ombelico del basket, 70 anni di Paladozza, il libro che appunto celebra i 70 anni di storia e che verrà presentato domani alle 18:30 al Mubit, al Museo del Basket, quindi al Paladozza ovviamente, con Enrico Schiavina. Ci saranno anche Emilio Marrese e Walter Fuochi, e quindi sarà l'occasione per una conversazione a tutto tondo sui 70 anni del palazzetto dello sport. Appuntamento che segue l'amichevole della Fortitudo contro Livorno, amichevole alle 16, che vi raccontiamo in diretta, in esclusiva qui su Nettuno Bologna 1, l'ultimo test per la Flat Service prima dell'esordio ufficiale della stagione in semifinale di Supercoppa settimana prossima contro Livorno. Noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, vi auguro un buonissimo weekend, ci ritroviamo lunedì mattina alle 8:30 puntuali per cominciare un'altra settimana da vivere insieme. Ciao a tutti!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
8: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 11:57 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera, la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
15: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
18: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
20: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
21: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
22: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
23: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
26: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
27: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
28: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
27: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
26: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
1: No, non lo diciamo, sono le 12.04, mezzogiorno rosso-blu, grazie a Dario Ronzulli per la regia, i vostri messaggi a 366-402-4022. Poi, e ben ritrovato a Gio Poggi, che finalmente debutta nella nuova stagione anche con me. Buongiorno Gio.
29: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Da dove parli?
29: Mi senti male, mi senti?
1: Boh, più che altro sembri lontano, una voce nell'eco lontano, sembri arrivare dalla Champions di due anni fa.
29: Da quello... Quindi mi senti meglio adesso che mi sto avvicinando?
1: No? Adesso sì, sì. Oppure, ti sei avvicinato ai giorni d'oggi. Senti, hai visto ieri un po' il debutto in Champions del Como, insomma, grande rosicata per tutti. Io ho guardato X Factor, quindi faccio parlare a te, eh? Grande rosicata, non ho avuto la forza, io sono per la trasparenza sempre, quindi non ce l'ho fatta.
0: Però ho visto il finale e ho capito che hanno giocato da Dio. E senti, no, a parte gli scherzi, e, beh, come, visto che iniziamo io e te da zero adesso, e, dai, questo avvio del Bologna ti ha un po' preoccupato, ti ha un po' deluso il mercato sicuramente, immagino, e poi oggi ha parlato, ieri in realtà ha parlato anche Rowe, che ha dato la sua versione. Da dove vuoi partire?
29: Ma partiamo dal Bologna, poi per il Como ci sarà da parlarne secondo me anche durante la stagione, perché gioca bene, mi fa divertire, segna tanto e avremo anche modo di parlarne più tardi, ma direi che è già ormai su tante bocche anche in Europa di appassionati di calcio che ieri hanno potuto gustarsi veramente una goleada e un calcio moderno al passo di quello che stiamo vivendo, con Fabregas che si conferma almeno attualmente uno degli allenatori più bravi che ci siano in Europa sicuramente. Sul Bologna, come poi c'era sì, la delusione un po' l'avevamo anche manifestata insieme post Lazio, eravamo agli inizi, anche se forse la cosa che recentemente mi ha fatto rimanere un po', come penso tutti, un po' peggio, è stata la partita con il Sassuolo, non tanto per il punto che alla fine, per quello che poi si è visto in queste tre partite, quello raccolto col Sassuolo è stato una sorta di risarcimento sportivo a quelli non guadagnati contro Lazio e Atalanta, dove Bologna meritava di far punti, sicuramente uno con la Lazio e forse invece che 0-3 per quello che si era visto, perché si era visto bene, poi il calcio sappiamo che può essere così, però è stato fatto un passo secondo me indietro, almeno sul piano del gioco, che aveva secondo me abbastanza convinto, anche se con ancora qualcosa da affinare, da limare la prestazione di Bergamo, invece siamo rimasti un po' tutti così per quella che è stata la prestazione, quindi questo ti porta secondo me a rivalutare anche la gara con l'Atalanta, non tanto per il Bologna quanto per l'avversario, cioè l'Atalanta di queste prime settimane e di quest'estate, come si è visto anche poi nel doppio spareggio con l'Apple, è apparso un pochino imballata, quindi la gara contro il Sassuolo ti fa pensare, ma era stato più bravo il Bologna o meno bravo l'Atalanta in quell'occasione? E peccato, ci si porta dietro al punto e quello sicuramente fa classifica intanto, anche se un punto su 9 vedendo il calendario è pochino, e che sia un punto di ripartenza in tutti i sensi per il Bologna, ma anche per gli attaccanti che finalmente hanno segnato e conta quello, Manfred, perché alla fine l'attaccante può essere bravo o meno bravo nei 90 minuti, però se la butta dentro è il tuo migliore amico, è il tuo giocatore preferito, per cui quello è importante, e sul resto la speranza è che in qualche modo il gioco possa arrivare. Su Tedesco, onestamente, anche se i risultati purtroppo non sono dalla sua, io rimango fiducioso, ecco, su questo.
0: Bene, beh, ha cambiato un bel po' di cose, no? Alla fine noi dicevamo sì, al di là del concetto, cioè quello di cercare di proporre, cercare, poi riuscirci, un altro discorso, un calcio offensivo, no? Divertente, che è un po' la linea guida che ha portato il Bologna alla scelta degli ultimi tre allenatori. Alla fine è un gioco che passa, sì, si è detto tutta estate, per vie centrali, è vero, ma soprattutto con esterni che cambiano completamente, no? Modo di interpretare quel ruolo. Noi avevamo degli esterni che pestavano la linea e che andavamo a cercare immediatamente. Adesso abbiamo degli esterni che giocano molto vicino alla prima punta e insomma anche questo fraseggio a centrocampo, questo giro palla molto, molto stentato, no? Cambia veramente parecchio l'identità del Bologna che abbiamo conosciuto fino a 3 mesi fa.
29: Sì, cambia tutto, come ti ho detto, prendendo poi in esame un po' le partite, bene Bergamo, male col Sassuolo, primo tempo poi è stato brutto, anche Bologna, a parte che ha rischiato di prendere il secondo e proprio non ha mai tirato in porta, questo manca, c'è ancora tanto da lavorare, però mi sento anche di dire che il Tedesco è arrivato e ce n'erano 4 in più di giocatori, 4 di un certo tipo. Poi adesso non voglio parlare soltanto o tornare troppo sul mercato, perché ormai è passato per andare al campo, però si è visto, chiaramente sapeva che qualcuno sarebbe dovuto partire, però non tutti insieme, ecco, da Lucumi a Castro passando per Freuler e fino ad arrivare a Ro, quindi va dato anche secondo me il giusto tempo all'allenatore. Anche perché poi il curriculum è importante, evidentemente anche in Turchia, per quello che è successo ieri lo stanno tuttora rimpiangendo, visto che c'è un caos, la polverina, ormai il Fenerbahce si è dimesso allenatore dopo il pareggio con la Roma, quindi io ribadisco, almeno cioè, non vorrei già prendere decisioni trancianti dopo le prime 3 giornate, è chiaro che domenica a Napoli mi è stato un Bologna tonico, differente rispetto a quello visto domenica, per lo più in casa. Purtroppo siamo ancora qui a parlare di un rendimento casalingo molto
0: triste,
29: molto triste, ma anche perché
0: Non diciamo mai,
29: cioè, non si dice mai, ed è un paradosso, cioè il pubblico è sempre entusiasta, parte entusiasta, 20.000 abbonati oltre, mai un fischio. Gli unici fischi giusti meritati in quel caso dell'allenatore squadra sono stati dopo il primo tempo contro la Roma, nella fase calante della scorsa stagione del Bologna, dopo che il Bologna l'anno scorso aveva preso l'ennesimo gol su contropiede da un suo calcio d'angolo. Gli unici fischi, se vogliamo chiamarli così, unico disappunto. Per il resto, in un rendimento di un anno e mezzo ultra negativo, Bologna e i suoi tifosi sempre a supportare la squadra, quindi quello fa ancora più male. Detto ciò, si va in trasferta contro Napoli che dovrà vincere per forza, perché Allegri secondo me potrebbe anche cominciare a rischiare qualcosina, ma appunto perché il Bologna del primo tempo, soprattutto contro il Sassuolo, non dico che è stato troppo brutto per essere vero, però ecco, rispetto a quello visto contro l'Atalanta, ecco, io mi aspetto, anche se l'avversario sarà tosto, anche se il contesto non sarà semplice, però dopo quattro giornate mi aspetto da tutti qualcosa in più, onestamente, dopo un punto soltanto conquistato.
0: Chi ti aspetti? Neres e Politano sugli esterni? Parlo degli esterni perché Bologna ha sofferto tanto, no? Ma al di là di aver sofferto anche Bau in mezzo, adesso al di là di questo, comunque il Bologna ha sofferto soprattutto le ripartenze del Sassuolo, la velocità del Sassuolo, e lì insomma non siamo andati veramente bene, tra l'altro sorprendendo un po', perché ci aspettavamo che Tedesco potesse portare comunque un equilibrio dietro un po' più solido già dal pronti via, non che questo non accadrà, però oggi sembra un po' più indietro, forse giocando sempre sul proprio riferimento, no? Non cambia poi tantissimo rispetto a come prima impostava l'approccio difensivo italiano, cambia sicuramente qualche interpretazione, però andiamo sempre uomo su uomo, no? Quindi col Napoli, che mancano al Napoli tra l'altro diversi giocatori, tra cui Buongiorno, McTominay, giovane Meret, sei uno di quelli che preferisce Meret o Milinkovic-Savic te?
29: Adesso sono preso la fantacalcio e mi hanno rilanciato Milinkovic a 20 e l'ho lasciato lì, quindi da parte tutto. No, delle due Meret, mi dà più sicurezza sinceramente, ma penso che Allegri avesse e abbia scelto Meret. Non è uno di quelli che anche in carriera abbia fatto esperimenti con i portieri, quindi secondo me, ma delle due mi dà più fiducia Meret, che peraltro è partito bene. Poi ha avuto anche lui diversi problemi, anche seri fisici, che non gli hanno garantito di essere continuo, però secondo me anche Allegri, diciamo, non c'è ballottaggio come lo è stato l'anno scorso Milinkovic-Meret, ma appunto perché Meret ha avuto problemi fisici. Poi Milinkovic-Savic, ottimo para rigori, personalità e tutto, però in porta proprio come portiere, io purtroppo sono sempre, possiamo dire ormai vecchia scuola, cioè per me il portiere deve parare, poi oggi si chiede tutto ai portieri di impostare, di lanciare, di dirigere, ma il portiere intanto deve parare perché lì per quello, poi alcuni allenatori pretendono anche certe caratteristiche, però come portiere puro meglio Meret di Milinkovic, assenza che in qualche modo potrà influire, non solo quella, perché appunto Alisson è rotto e li hai citati tu, peraltro Alisson sarà fuori un bel po', sì, tra quasi due mesi. È chiaro che Napoli fin qui non ha dimostrato granché, sul piano del gioco non è che siamo sorpresi, col massimo rispetto per Allegri, che io tuttora stimo, poi ognuno ha la sua visione, però quanto su proprio i risultati, cioè Napoli ha vinto una partita delle tre, col Genoa peraltro che a me non meritava neanche così tanto i tre punti, però sono arrivati, e poi ha perso a Milano malamente, cioè una partita che poteva vincere l'ha persa male, e poi ha perso col Como in casa, quindi è un Napoli secondo me vulnerabile, il Bologna può fare la sua partita, per questo avendo visto le difficoltà che ha il Napoli attualmente, da un lato può essere un problema perché la fame di dover vincere o l'obbligo di dover vincere si può aggiungere ulteriore pressione agli azzurri, dall'altra però secondo me per quello appunto che non ha fatto vedere il Napoli, il Bologna può andare lì e provare a fare la sua partita mettendola in difficoltà.
0: Sì, al di là dell'aspetto psicologico di una partita da, insomma, per essere solo la quarta, c'è tensione da tutte le parti, Bologna l'ha manifestata anche, no? Tra l'espulsione di Tedesco, l'inibizione ha saputo, però anche Allegri c'è il suo da fare, come dicevi tu. Al di là di questo, tra l'altro, Bologna l'ultima partita a Napoli la vince con un gol in bicicletta di di Jonathan Rowe che ieri dà la sua versione. Tu che dieta ti sei fatto? Della situazione in generale, non tanto della versione di Rowe, però.
29: Ma guarda, allora io come forse ne ho anche parlato poco dopo la fine del mercato, cioè l'offerta però obiettivamente è irrinunciabile e secondo me Bologna, visti i termini, ha fatto bene ad accettarlo e a cedere il giocatore, perché non sai poi se tra un anno Atalanta sarebbe tornato con quei 45 circa milioni per prelevarlo dai rossoblù. È chiaro allo stesso tempo che dopo un'estate così in cui Bologna saluta Lucumi, saluta Casto, saluta Troyer, che secondo me fino all'ultimo, sia Tedesco che il Bologna, hanno sperato di trovare un accordo, perché Tedesco ne parla a Valles, quindi secondo me, e lì torniamo poi al discorso della strategia a tratti non del tutto comprensibile, almeno per me, del mercato del Bologna, cioè consapevoli che si sarebbero persi pezzi importanti, si è arrivati tardi nel sostituirli e chissà poi se saranno stati sostituiti, lo vedrà il campo. Secondo me comunque tuttora manca qualcosa a centrocampo, ma ci mettiamo una pietra sopra su Rowe. Quindi un po' l'idea è che il giocatore probabilmente sarà stato attirato dall'Atalanta, non so se per il discorso Conference League, non so se per un progetto più allettante a lungo termine. Secondo me la storia si è chiusa e alla fine è giusto che sia andata così, cioè Rowe non ha voluto alimentare le polemiche. Non entro nel merito su quello di ciò che ha detto Fenucci, perché onestamente non conosco il giocatore, non conosco le dinamiche o ciò che è accaduto su, però la cosa che dico è che se il giocatore qui non voleva più restare, allora è stato giusto cederlo per il bene suo e per il Bologna. Speriamo che Tedesco trovi il modo, come detto sono fiducioso, ci spero, di trovare allo stesso tempo un sostituto di Rowe, che non sarà facile, perché il giocatore secondo me, sembra Bernardeschi, più qualitativo del Bologna, ti creava superiorità, ti saltava l'uomo per i sei mesi che ha fatto vedere, i secondi 4-5 mesi è stato il più forte, quindi è un'assenza che al momento pesa, però se il giocatore non voleva più restare... È stato secondo me forse la decisione migliore, anche se ribadisco, un'estate così, dopo un'estate così Rowe, ecco, per il mio punto di vista sarebbe stato da tenere.
0: Chiaro. E puoi stare con me, Gio, che vado un attimo in pausa e torno? Che sì, così sì. Vado anche un po' sulle formazioni di domenica, perché c'è un po' di dubbio.
29: Volentierissimo.
0: Arrivo.
26: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
3: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
4: Ovvio, quello non può mancare mai.
3: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
4: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
3: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
4: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
3: Allora, forza, Immagina Bologna!
5: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Con Locatop Gruppo Vempa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
12: Oh! Ma siamo impazziti!
13: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
11: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
14: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 12:23, mezzogiorno rossoblu, ben ritrovati con me Gio Poggi. Gio, hai fatto un po' di Champions?
17: Hai fatto della Champions?
18: Sì, ho fatto un po' di Champions, ho fatto lo Stoccarda mercoledì con tripletta di Demirovic e, bene lui.
17: Direi di sì.
18: Molto bene. L'attaccante del vicino è sempre più prolifico, mi verrebbe da dire. C'è quello che vai sempre cercando, ma non lo hai mai. O comunque, chiaramente si fa per ridere, però ce lo ricordiamo purtroppo perché era presente, tra l'altro, nell'ultimo Bosnia Italia, quello che ci ha escluso definitivamente e anche meritatamente dal mondiale. Non brillò in una partita comunque, ecco, un po' sporca, invece sta brillando in Germania con lo Stoccarda, anche in Champions. È vero che è una partita sola ed era particolarmente di fiducia, però come movimenti, attaccante vero, dare di rigore, peraltro era stato cercato e accostato fortemente alla Juventus in una parte dell'estate, poi non se ne è fatto nulla. Forse vedendo l'attuale Colomani, ma ancora presto, sarebbe stato più adatto De Mirovic. Però sì, una Champions che è partita con un sacco di gol, molto divertente. Anche la formula aiuta, squadre più intraprendenti, più desiderose di far divertire, di divertirsi, anche perché sappiamo che poi la differenza reti, soprattutto per le grandi e per i vertici di questo torneo, è importante. Quindi bene, è stato divertente. Diciamo che quando sente la musichetta, anche commentarla da appassionati, è bello, dai, fa sempre un certo effetto.
17: Sì, le tue tre cronache su Sky, e tra l'altro loro erano su Demirovic, poi arriva Voltemade, che se non sbaglio era lo Stoccarda 2 anni fa.
18: Sì,
17: ricordo male, sì, ci abbiamo fatto la
18: mia. No. Sì, era lui. No, non mi ricordo se era Stoccarda o un'altra.
17: No, questa... secondo me non Stoccarda, dico io una minchiata, vedrai, te lo dico io. Stavo cercando dei.
18: No, secondo me era lo Stoccarda, sì, che fece benissimo. No,
17: prima ci abbiamo giocato basta, contro in amichevole due anni fa.
18: Sì, due stati fa. Lui. Sì, lo Stoccarda. No, era. Secondo me fa benissimo lo Stoccarda e poi viene acquistato, strapagato dal Newcastle. E prima appunto di arrivare alla Juventus.
17: Esatto.
18: No, ti ricordi?
17: Oltretutto, sì, ma io sono fritto, ci sono anche andato in macchina con Bosello e Frank. Quindi adesso mi ricordo meglio. Sì, non era quest'estate, era la scorsa. Lui era ancora lì e poi dopo prende e va in Inghilterra.
18: Sì.
17: Va bene, allora sulle probabili formazioni, per esempio prendo Gazzetta, sono abbastanza da quello, loro mi mettono un dubbio però, loro piantano, allora partiamo dal Napoli, dai, Milinkovic, Savic, Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin, Spinazzola, questa è la linea difensiva con Milinkovic in porta obbligato, De Bruyne, Lobotka, Vergara, Politano, Højlund e Neres, quindi loro mettono Gilmour in panchina. Tu qui cosa dici? Perché non, allora, in una partita molto difficile dove potevano prenderne 4-5, lo dicevamo anche ieri, Gilmour, Lobotka non hanno fatto così male però lì in mezzo al campo, no?
18: No, sono d'accordo. Infatti mi lascio qualche dubbio lì a centrocampo, la probabile che abbiamo letto.
17: Sì, anche a me.
18: Quest'anno Gilmour potrebbe avere più spazio di quello che si pensasse o si pensava all'inizio dell'estate.
17: A meno fino al ritorno di Anghissà, che poi sto guardando, sì. È disponibile, però ha acciaccato. Quindi.
18: Sì, c'è grande ottimismo, ho letto anche lei da parte dei colleghi della stampa napoletana sul fatto che appunto possa addirittura partire dall'inizio, però dal non essere convocabile contro l'Aro, se non a partire, è chiaro che il Bologna sarebbe comodo non affrontarlo. Però sì, da capire anche lì, secondo me da valutare, tutto ancora in divenire, nel senso che potrebbe anche essere potenzialmente un rischio, ecco, il fatto di un giocatore non al top schierarlo subito, peraltro in un'estate in cui il Napoli è stato falcidiato fin da subito da infortuni anche seri, come dicevamo prima. Ho quei dubbi lì anch'io, sinceramente. Gilmour, Anghissà, perché appunto il Napoli col doppio centrocampista potrebbe aver trovato forse lì una potenziale svolta. Allegri, chissà.
17: Per il Bologna invece ci sono un sacco di dubbi, secondo me. Allora, più che altro a centrocampo, io non so, tu, per te l'ha trovato sto centrocampo tedesco?
18: Ancora no.
17: E quindi no. I punti interrogativi secondo me sono d'obbligo, no? Nella partita di domenica, dai, io non ho la più pallida idea di come possono giocare lì in mezzo, però Gazzetta, ricordo sempre, la cito volentieri, ci dà Skorupski in porta, Holm, Elland, Eggem, Miranda. Teate, in questo caso in panchina, tornerebbe la coppia che ha fatto molto bene, perché ha fatto molto bene, in coppia contro l'Atalanta, con Eggema a sinistra al posto di Teat.
18: Come Teat gioca? Poi mi sbaglio.
17: Anche per me. Insisterà, dai, l'ha voluto. Non Teat in sé, ha voluto un giocatore con quelle caratteristiche, perché per lui, no? Ormai Elland in un modo, scusami, Elland Eggem in un modo o nell'altro non lo convincevano fino in fondo. Quest'estate,
18: evidentemente non. Scusa.
17: No, dico, quest'estate, mentre sembrava cristallizzata la coppia di centrali della nuova stagione, almeno quella di partenza, c'è stato un momento dove in effetti Tedesco ha detto: alzo una mano, io voglio uno con caratteristiche un po' diverse che possa aiutarci a sostituire Lucumi. Poi è stato preso Teat. Vedremo se avrà queste caratteristiche, è un giocatore un po' diverso, però sicuramente piede, velocità e personalità fanno parte un po' del giocatore, no?
18: C'è bisogno, aggiungo, cioè anche per una difesa che con Ella De Degem è molto statica, nonostante comunque abbiamo detto, abbiamo studiato, hanno fatto bene a Bergamo, però ad oggi io comunque Teat non lo tolgo, anche se è arrivato da poco, anche se col Sassuolo non ha brillato, però c'è anche da dire che l'impatto con la Serie A, l'impatto contro un Sassuolo così non era poi così scontato, quindi per me lui giocherà. E poi così ti direi Eggem, cioè per me conferma la difesa che abbiamo visto contro il Sassuolo.
17: Ah, sì,
18: Io se grovo la mia impressione, no, anche se
17: io direi Elland, però giuro ho il dubbio, non ho la più pallida idea. Per me hanno il 33% in tre, quindi io non so chi sceglierà.
18: Secondo me più ballottaggio, per me è così la sensazione, Teat e poi ballottaggio Eggem Elland, dai.
17: Ok,
18: per,
17: ci sta.
18: Così mi differenzio da te, così dopo
17: bravo.
18: Ci sacchiamo.
17: Miranda a sinistra torna dal primo minuto, l'avrà smaltita sta botta da Juve?
18: Per me sì, Manfred. La San, nonostante abbia comunque corso, secondo me anche un discreto motore, però l'ho visto un po' impacciato a livello tecnico, proprio a livello di dico tecnica di base, però un po' ancora legnoso, un po' da sgrezzare. Anche qui non vado su giudizi trancianti, un po' ne ho sentiti, secondo me bisogna un pelo temporeggiare. Ad oggi però mi dà ancora più garanzie Miranda, e anche un Miranda non al top, però mi dà più garanzie di Alassane, che però ancora dai da per me da scoprire del tutto. Cioè aspettiamo almeno quelle, almeno la sosta, che ne ho lette un pochino così secche di giudizi, è appena arrivato anche lui, però ecco ad oggi per me è Miranda il titolare, poi ci vedremo col tempo.
17: Moro, Ferguson, Odgaard, loro buttano dentro questo terzetto a centrocampo.
18: Allora, se Odgaard sulla tre quarti sì, se Odgaard mezzala no, per me, cioè io mezzala non vorrei più, poi sono giudizi così, ne stiamo parlando io e te, però personalmente mi è già bastato vederlo in grande difficoltà contro la Lazio, proprio come ruolo, cioè lui però deve fare il trequartista, cioè deve giocare comunque il più vicino alla porta. C'è un giocatore molto duttile che può giocare o nei tre sulla tre quarti, lo faccio vedere anche con Motto, oppure tornare alle origini facendo la punta. Non mezzala, secondo me, però è un parere mio, non ha il passo, non ha le caratteristiche per giocare mezzala. C'è la mezzala, me la immagino diversa in un 4-3-3. Se invece la disposizione è Moro, Ferguson, i due mediani, Odgaard sulla tre quarti, allora mi può anche andare bene. Poi quello che dico io vale non zero, meno, però visto che ne stiamo parlando, ecco, opinione mia.
17: E poi davanti Bernardeschi, piccoli cambiaghi, e secondo me questi non si toccano oggi, ovviamente. Orso indisponibile, Bangulà appena arrivato, ma tu hai visto le partite del Werder Brema l'anno scorso?
18: Onestamente no, non l'ho vista.
17: Quindi non so dirti, quindi per ora mi sembra che cambiaghi il posto non lo lascia. Bangulà, dai, è anche arrivato oggettivamente da due settimane, poco meno.
18: Sì, ma guarda subentrante sì.
17: Quindi sono quei tre? Tu hai un dubbio su Dobbik?
18: Sì. No, perché almeno mi baso su quello che ha detto Tedesco un paio di settimane fa, parlava di massimo mezz'ora in campo, chiaramente la condizione immagino sarà un po' cresciuta, però forse a non partire dall'inizio, anche se alla lunga mi sento di dire anche qui a livello, mi baso su sensazioni mie, che alla lunga se Dobbik starà bene il titolare sarà lui, secondo me. Però oggi è ancora piccoli, però sono sensazioni, ovviamente.
17: Beh, quindi se vogliamo dire un po' questa ricerca di Tedesco, di questo 11 da mettere in discussione di settimana in settimana, noi abbiamo ancora un dubbio sulla coppia di centrali, quella che sarà.
18: Sì.
17: e sul centrocampo diamo per scontato Ferguson, sugli altri due, su Moro c'è grande attesa, c'è molta aspettativa anche di tutto lo staff tecnico, mi sento di dire. Mi sono sentito dire più volte l'anno scorso che sottovalutiamo Moro in generale, quindi evidentemente tutti ci credono molto e io ancora non riesco a sbloccarmi da questo punto di vista, però diciamo che Ferguson dei tre è l'unico che in questo momento ha il posto fisso. Galoniano.
18: Guarda, il Ferguson di Bergamo mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto un gran piacere rivederlo, rivedere il vero Ferguson. Ferguson contro Sassuolo è tornato quello di prima, purtroppo, quindi bisogna capire anche lì come sta, cioè anche provare a mettere nelle condizioni migliori. L'italiano, per dire, non c'era riuscito nonostante avesse fatto vari tentativi, non sappiamo se tornerà mai il bel Ferguson pre-infortunio, che giocava solo a tre quarti, che era anche una potenziale in più davanti, anche in zona gol, prolifico e tutto. Però ribadisco, il Ferguson lì in mezzo a Bergamo è piaciuto, bisognerebbe riportarlo lì, cioè nelle condizioni per rendere bene come ha fatto. E non so se Moro sia il compagno giusto del reparto. Quello che so è che il Moro di oggi forse è meglio delle Lazusi viste nel primo tempo, ma anche se ingiudicabile, perché poi se con la Lazio e forse anche degli altri suoi compagni, Pobega e quant'altro. Cioè Moro è entrato bene, poi anch'io sono come te, su Moro non in questi anni non sono mai stato un grande fan, un grandissimo professionista, e saremo sempre lui legati tanto per la Coppa Italia e tutto il resto, l'anno della Champions, però non è un giocatore che mi ha convinto. Però devo dire che è entrato bene, si è mosso bene, sia col Sassuolo che anche quel pochissimo che ha fatto entrare a Bergamo, per cui ci sta anche la formazione mediana che avevamo ipotizzato qualche istante fa.
17: Bologna quest'estate l'acquisto, al di là quello a titolo definitivo più importante, è stato Amondarain, pagato 8 milioni più 2 di bonus, quindi comunque ci ha dato dentro. Tra l'altro lui ha un percorso molto recente in prima squadra in Argentina. Quanto tempo ci vuole per te più o meno per capire, per ambientarsi? Ognuno ha i suoi tempi, per carità, ma è vero che gli argentini si abituano meglio al campionato italiano rispetto ad altri?

0: non sono due spezzoni giudicabili, secondo me. Quello che mi aspetto è che intanto sì, il tempo è necessario che non lo abbia per ambientarsi, che pian piano comunque venga aggiunto alle rotazioni in maniera anche sostanziosa, perché l'investimento è stato importante. Cioè, in Bologna l'ho pagato tanto per quello che non abbiamo visto e per quello che non conosciamo, secondo me. Per cui ci vorrà tempo, bisogna darglielo. Poi mi aspetto che Tedesco dopo la sosta comunque lo utilizzi con più frequenza, secondo me. Almeno così uno si fa l'idea e anche Tedesco lo prova, lo testa come giusto che sia.
1: Chiaro, senti, non ti ho detto di Libra, ma c'è anche lui che si candida. Può partire titolare per te? Hai un dubbio che possa partire titolare a Napoli?
0: Guarda, non è con dubbio, ma non sarei sorpreso, perché ha già sorpreso tutti 3 volte. Nessuno dei colleghi, ma questo non è una cosa, ha preso l'11 perfetto. Poi abbiamo dei colleghi bravissimi, ma tutti quanti ci studiamo, pensiamo, poi sorprende un po' la motta in queste prime 3 giornate. Appunto per quello, visto che la San tutti se lo aspettavano in panchina a Bergamo, titolare subito e titolare anche la settimana dopo, mi aspetto di tutto. Mi sembra un allenatore che comunque dà fiducia, dà coraggio e dà opportunità, per cui io lo farei subentrare. Però Tedesco, secondo me, tiene tutti lì fino alla fine, fino alla vigilia. Quindi per me no, oggi, cioè domenica col Napoli. Però col tempo, ecco, questa cosa qua fa piacere, cioè che un giovane comunque cresciuto, che ha assaggiato tanto Casteldebole, abbia giocato. Secondo me è chiaro che al debutto è paradossalmente più facile, perché ti vengono perdonate più cose. Però questo ragazzo ha dimostrato coraggio e personalità, per cui secondo me c'è anche lui, ecco, nelle alternative, nelle soluzioni a centrocampo per questa stagione, sicuramente.
1: È chiaro. Gio, cosa fai questo weekend?
0: Stasera ho un Bari, ho un Altamura Bari, ferisci un derby pugliese, e poi domani sarò per Sky, che c'è il raduno degli arbitri a Zola, il Filippetti, arbitro di basket, ma ci saranno anche Collina e Rizzoli, quindi weekend, domani sarò qui. Poi vediamo la prossima settimana cosa salterà fuori, perché ci potrebbe essere anche in mano la super Eurolega di basket, poi in attesa anche delle designazioni, sarà per la Nations League, adesso vediamo un po', comunque restiamo in attesa, questi sono gli impegni imminenti, ma ancora devo sapere quelli, i prossimi impegni precisi, ma siamo già ripartite, questo è sempre importante, dai, a piacere.
1: Ti do un grande bacio, grazie della compagnia e buon lavoro, buon weekend.
0: Grazie mille, buon lavoro, buon weekend, un saluto a tutti, un abbraccio.
1: E grazie mille a Gio Poggi, noi adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro.

0: Volkswagen.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
4: 99 non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
9: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
8: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio Tornare negli anni 90, live show.
9: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
8: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
9: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
10: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Bentrovati, sportivamente classica, 12.45, i vostri messaggi, adesso li recuperiamo al 366-402-4022, fra poco ci colleghiamo anche con Matte Negri nel prossimo blocco, e poi chiudiamo con Monte, con Mirko Montebugnoli, che tra l'altro così recupero anche un comunicazione che mi è arrivata, un paio in realtà, e una del CBC, e intanto così ringrazio anche Dallo e ne parlo col Monte, quindi questo ce lo teniamo per il blocco intorno alle 13.30. Va bene, allora qua quest'audio.
14: Domenica il Bologna vincerà a Napoli, perché basta guardare come giocano le due squadre, basta anche ampiamente il Bologna di Sassuolo rispetto alla pochezza del Napoli di Allegri. Martedì ADL annuncerà Thiago Motta, ahimè, a Napoli. E poi, diciamo così, da martedì in poi magari si spera che ci saranno diversi tipi di considerazioni e magari considerazioni un pochino più presenti per quanto riguarda quelli che in tutto questo periodo hanno sofferto molto un certo tipo di atteggiamento da parte della tifoseria. Ciao!
13: Ma ciao, ma... Allora, Napoli di Allegri modesto, io te lo ricordo, ha perso tre partite, vero, ma con Arsenal, Como e Inter, e le hai viste, no? E, quindi sinceramente, cioè come individualità non si discute, sono nettamente più forti, eh. Poi ci sono mille motivi per cui andare lì e fare bene, metterli in difficoltà e vedere come va. Per me Bologna non parte sconfitto, questa è una premessa, sono molto curioso di vedere come giocheremo. Spero veramente che avremo un'intensità che non li farà respirare, perché comunque loro hanno giocato mercoledì, non è giovedì, ma è mercoledì comunque, quindi hanno un po' di cambi ridotti. E fin qui tutto bene. Poi la storia ci ha raccontato che gli ultimi due allenatori che hanno fatto molto bene ci hanno messo un po', senza dubbio. La speranza clamorosa che riponiamo tutti su Tedesco e in generale sulla squadra, che possa metterci un pochino e partire, c'è. È ovvio che non abbiamo la sfera e quindi stiamo lì, guardiamo giorno per giorno e vediamo quanto riesce a migliorare. C'è da migliorare tanto, e questo secondo me è anche un aspetto positivo. Sarebbe bello partire subito a bomba. Io credo che fisiologicamente, un po' per il mercato di quest'estate, alcune cose di cui abbiamo già parlato e non si torna più, e altre di gioco, di impostazione e tutto, che serve un po' di tempo, forse anche fisiologico, però vediamo, vediamo. Sono curioso di vedere che Bologna sarà, spero di rivedere quello dell'Atalanta un po' più cinico, un po' più cattivo e in tutte e due le fasi. Boh, vediamo. Intanto i dubbi di formazione li abbiamo, ce li portiamo dietro, dopo ne parliamo anche con Matte Monte, però io il centrocampo, per dirvi, non ho la più pallida idea. Dietro sinceramente per me partiranno Teat e Delland, ma non la darei, non ci metterei, ecco, una firma sopra da parte mia. Per il resto, se mai dovessimo riprendere ad andare con un bel passo e quant'altro, faremo poi i conti più avanti, questo è sicuro. E il Real Como ha battuto una squadra modesta, il Lipsia? No, il Lipsia è arrivato quarto, se non ricordo male, in Bundes. Voglio vedere quando gioca con le squadre top, Claudio. Vabbè, questo vale per tutti, però anche per noi valeva così, no? Il Como è una squadra della Madonna, questo va detto, allenata da un allenatore che abbiamo anche preso in giro fino a due anni fa, perché poi abbiamo smesso. E quindi invece Fabregas per me è uno degli allenatori più bravi in Europa, e lo sta dimostrando per tutto quello che fa Como, eh? Però io adesso do un attimo spazio a Barbut. È Barbut, no?
0: Hai sentito la novità? A Bologna è arrivata Brum Brum. Brum Brum sono auto ricondizionate con più di 300 controlli e 14 giorni per provarle. E solo dal 7 al 12 settembre puoi avere sconti fino a 5.000 euro. Approfittane subito. Nuova apertura Brum Brum a Bologna. Ti aspettiamo nello showroom di Borgo Panigale di fronte alla Ducati, in via Cavalieri Ducati 5/A. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
13: E grazie a Barbut. E dicevamo del Como, quindi Fabregas per me si sta dimostrando uno dei più bravi sicuramente in Italia, ma anche in Europa sta facendo qualcosa di straordinario. Fa tutto e lo fa bene. Quindi tanto è, tanto è, e tanta roba. E a Como fanno qualcosa di diverso, spendono, qui negli ultimi tre anni plusvalenze per 130 milioni e spendono uguale, però spendono meno, ma spendono. Poi se a voi piace raccontarvela, raccontatevela. Il Como spende molto di più, questa è la differenza tra Bologna e Como, molto e infinitamente di più. Mentre Bologna quest'anno farà 15 milioni di perdite, Como ne farà 150, c'è uno zero in più. Chiaro? Basta, è finito qua il discorso, no? L'importante è non far passare, perché è l'unico argomento su cui mi sono incazzato di brutto quest'estate, un proprietario che ci deve mettere dei soldi come un proprietario che se ne mette in tasca. Basta, per tutto il resto siamo liberissimi di dire tutto quello che ci pare. Questo per dignità, l'abbiamo già detto, l'abbiamo superata abbondantemente, Chi vuole continuare così per me si deve vergognare, perché per me a tutto c'è un limite. Se capitasse a me sarei già impazzito, sceso in piazza probabilmente ad urlare come un matto. A qualcuno piace così perché evidentemente ha bisogno di sentirsi così. Io non so più cosa dirvi, chiaro? Quindi ha speso un botto benissimo e spende molto di più. Spende, questa è la parola giusta, no? Il commissario dice abbiamo un piano finanziario, loro un piano di investimenti, spendono, va bene? Spendono un pacco di soldi, beati loro, vorrei anch'io. Ieri ho visto la mezz'ora di Joshua, se l'hai persa recuperala, me l'hanno detto, tra l'altro ha rischiato un gol di tacco, mi hanno detto, io ieri la Champions mi sono fatto un giorno di pausa, ve l'ho detto, io sono uno che rosica e sta male, quindi... ammetto di rosicare e starci male. E non l'ho vista, però ho letto un po' i commenti dei ragazzi, c'era un colpo di tacco di Joshua che se va dentro dicono che è una roba da pelle d'oca, non so, vedrò di recuperarlo. E Rowe non ha dato nessuna versione, è stato un signore, a differenza di Fenucci che lo ha sputtanato per giustificare la cessione, quindi Fenucci doveva dire l'abbiamo fatto perché l'abbiamo fatto, va bene, come vuoi tu. Secondo me va sempre data una spiegazione. Però questi sono i tuoi punti di vista. Tanto siamo innamorati delle dietrologie. Fan proprio, ci facciamo delle emozioni. Viviamo dietro qualunque tipo di dietrologia. Siamo dipendenti e patologici da questa roba qua. Ma va bene. Rowe, per quanto mi riguarda, volete un mio commento? Ha detto la stessa frase che ha detto l'anno scorso quando si è presentato a Bologna. Punto. Sono Diego da Milano, tifo Bologna perché ieri i miei genitori erano dal quartiere Barca e la prima partita vista allo stadio è stata dal Bologna, con tutto che io con Rowe non ho niente. E secondo me Skorupski non è proprio una garanzia in porta, i difensori non sono tranquilli soprattutto quando si riparte dal basso, sbaglio? Ma in questo momento Lucas non è affidabile, come un tempo. Ecco, più che non è affidabile come un tempo, deve ritornare quello che è. Alla fine hanno puntato su di lui su quest'anno, quindi loro ci credono. Sinceramente, anche col Como, coi piedi, io lo vedo in difficoltà. E per una squadra che deve partire da dietro, o che magari col portiere deve andare direttamente dalla punta davanti, secondo me Lucas lì ha qualche limite oggi, ci devono lavorare un bel po'. Io non l'ho visto bene questo suono, no? Comunque, quindi sono abbastanza d'accordo con te. Buongiorno e grazie, grazie a te. Poi c'è la seduta tattica, a meno due dal Napoli, hanno fatto differenziato ovviamente la Susi e Orso, e vediamo. Su Casale, se vogliamo aprire una finestra di mercato, io non ho alcuna speranza che possa andare via, quindi io su questa questione Salonicco sono molto pessimista, poi speriamo nel meglio per tutti, io gli auguro di andare a giocare, ma boh, non la vedo bene per ora, poi magari. Ciao Manfre, il Como è inviso ai più, ci sta perché rosichiamo, no? Io invece provo grande ammirazione, dici? Non trucca i bilanci, non fa plusvalenze fittizie, non ne fa proprio, quindi non chiude gli arbitri negli spogliatoi, non trasforma giocatori da 60 kg in lottatori di sumo. In tre mesi si è rifatto lo stadio, dalla quarta serie alla Champions Inter in baleno, vabbè, comunque alla Champions in un baleno, tutto vero, solo complimenti, i 400 milioni, un po' di più, per il presidente hanno la valenza di un forno a microonde per me. Hanno il valore che hanno. Io ve l'ho già detto, e a differenza di molti altri vi ho detto, per me il Como non è una meteora. Cioè quando gli Artona andranno via, comunque avranno costruito un valore. Quanto varrà quel valore? Ok? Quanto verrà quotato? Lo scopriremo solo più avanti. Io sono affascinato perché loro dicono che vogliono creare asset per un miliardo. Oggi ce li ha l'Inter, asset per un miliardo. che Como possa arrivare a produrre asset di questo genere, io non ne ho la più pallida idea, però sono affascinato e voglio vedere se ci arrivano. Se ci arrivano, sicuramente hanno insegnato un nuovo modo per fare le cose. Loro hanno un grande vantaggio rispetto alle big, che hanno una struttura molto snella, stanno spendendo molto, ma hanno costi molto bassi. Stanno spendendo molto in cartellini. Hanno qualche giocatore che sicuramente prende ingaggi molto alti, però hanno una struttura ancora molto snella, non sono appesantiti da debiti. E quindi io li guardo con fascino. Secondo me è l'approccio giusto. Poi, se li devo vedere in Champions, sto male, è rosico e non li guardo. Questo lì arriva il mio limite. Però lo dico per la mia salute, no? E fra poco arriva Mate Negri, quindi volevo... Scusa, ma come si fa a dire che Fabregas è il migliore allenatore d'Europa? Ognuno ha i suoi punti. Che ancora non ha vinto niente? Vabbè, cosa vuol dire? Vincerà. Se continua così vincerà. Ricordo che un simil Como c'è già stato e si chiamava Parma. Addirittura il Napoli doveva vincere a Milano. Ma no, questa era... Aveva avuto Joe, stai riferendoti a Joe. Rispondo io per lui, ma non sono il suo avvocato. Lui si riferiva al fatto che Anguissa ha avuto la palla per chiudere la partita. Sì, per un Anguissa, in una partita dove ha subito parecchio, perché comunque l'Inter ha giocato meglio, c'è poco da dire. Senza dubbio, sono stati a un passo da vincerla. Questo è il discorso. Quindi è una squadra che secondo me sta bene il Napoli, meglio dei risultati che ha raccolto. Tutto qua. Su Fabregas, per me è uno dei migliori allenatori in Italia, senza dubbio, perché fa cose che qua in Italia altri non fanno, forse, ma in una formula completamente diversa, anche un po' più asciutta. Lo fa Gasperini oggi, quest'anno alla Roma, ma non in questa maniera. Non in questa maniera. Tutto il progetto tecnico Como ruota attorno a Fabregas, tutto, dalla A alla Z. Ed è una cosa molto affascinante. Io non sono sicuro che oggi lo fai fare a Italiano, Italiano te lo fa, eh? Non sono per niente sicuro. Cioè, io credo che servano conoscenze, personalità, capacità, carattere, perché c'è pressione. Lui non ne ha troppa, però ne ha. E a volte, ogni tanto, è anche mostrato di essere sotto pressione. Lo scorso anno, no? Certe volte ha avuto dei momenti anche lui di defaio, ma è normale, è umano. Però in tutto questo, per me, lui sta dimostrando di essere un fenomeno. Certo, in un'azienda che gli permette di fare tutto quello che ritiene giusto fare. Andiamo in pausa e poi torniamo con Mate Negri.
16: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
17: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
18: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
25: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
26: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
27: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi.
1: come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
21: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
22: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
27: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Ciao Manfred, sì, ieri ho visto il Como molto bene, l'Ipsia non è un granché però molto bene, ma loro se lo meritano, l'hanno programmato questo, cioè loro l'hanno programmato di andare in Champions e di restarci e giocare bene. Noi quando ci siamo arrivati per caso, dai, è inutile negarlo, dimostra il fatto che dopo abbiamo continuato a fare la nostra politica di autosostentamento, che va bene per non per restare lì, però quindi va bene così, dai, sempre forza Bologna e stiamo nel nostro mezzo, poi ogni tanto capiterà.
13: Ma vediamo cosa dici, Matte. Buongiorno a Matte Negri.
31: Buongiorno a tutti, buongiorno. Cosa dico, Manfred? Cioè, provo un po' di invidia, devo essere sincero, da tifoso, no? Un pochettino ce l'ho.
13: Beh, mi sembra
31: sana,
13: minimo,
31: invidio,
13: no?
31: Penso sia.
13: Sei sana, sei sana, sei bravo.
31: Sì, io sì, rosico, è sana, anche. Dai, è sana. Beh, ci sta a rosicare, però sì, è sana invidia. E che loro non ci siano arrivati per caso in Champions, però non sono d'accordo. Cioè, nel senso, va bene dire non sono arrivati per caso in Europa, secondo me la Champions dello scorso anno un po' gli è arrivata per caso.
13: Beh, hanno pelato una gran matta. Hanno pelato una gran matta, perché l'ultima giornata è successo veramente, le ultime due giornate è successo di tutto.
31: Diciamo che secondo me la Champions non se l'aspettavano neanche loro, dai, okay. Si aspettavano l'Europa League, sicuri, ok. Ma la Champions no.
13: Possiamo dire che anche quando parliamo del Bologna di Thiago, che poi poteva arrivare addirittura terzo e arriva quinto e sappiamo come, va bene, comunque è stato un anno dove oggettivamente, a parte l'infortunio di Lewis che capita sul finale,
31: sì,
13: proprio è andato tutto perfetto, se no, cioè, deve succedere veramente, devono succedere tante, e anche con noi alcune big topparono di brutto, è cosa che è successa, sì, poi nelle ultime due giornate con Como, no?
31: Ma
13: più
31: tu
13: o
31: pensa
13: meno,
31: che se non si fa male Lucumi all'inizio stagione, Calafiori centrale non lo vedi mai,
13: Ma sono d'accordo, quindi infatti ti ritorno a dire a volte comunque per comunque ingranare certe questioni deve girarti anche abbastanza bene, è un po' normale. Como con tutti i soldi che aveva speso non aveva la rosa della Roma e la rosa della Juve, dai.
31: No,
13: onestamente.
31: Sono pienamente d'accordo.
13: Quindi è andato un po' così. Però ecco, io a te volevo chiedere diverse cose. Cioè, ti volevo chiedere anche come è partito il Fantamatte. Intanto, la cosa più importante del momento, la notizia di oggi è questa:
31: la grandissima. Chi è primo in classifica si è ha avuto coraggio e ha messo Raimondo titolare la scorsa e quindi è meritatamente primo in classifica con più di 90 punti fatti, che non è male, quindi ci sarà da divertirsi già questa giornata. Ricordo a tutti i fantallenatori che entro stasera bisogna mettere la formazione, che stasera c'è uno spumeggiante Venezia-Fiorentina alle 20.45.
13: Sì, però io devo partire dal cartello, no, la partita più importante del weekend. No, io ho un Lecce Monza, le nostre competitor. Bellissimo. Per quest'anno dobbiamo guardare quel campo noi. Riflettori tutti sullo stadio, tra l'altro appena rifatto, no?
31: Bellissimo.
13: Coperto. Rendiamoci conto, loro ce l'hanno, esatto. Noi per ora no.
31: Esatto.
13: Mangia la miseria. Insolazioni. Allora, Lecce Monza e il big match, no? Il match nel match, Stulic contro Mota.
31: Due bomber di razzo.
13: Però noi dobbiamo guardare tutto, c'è poco.
31: Questo.
13: Dobbiamo guardarli.
31: Il Monza ha preso un personaggio da, oltre che da fantacalcio, anche da storia Instagram. Non so se l'hai visto, Mangas.
13: No. Però gioca.
31: No.
13: Gioca.
31: Mangas, se tu vai a vedere online come è fatto, Manfred diventa il tuo nuovo idolo. Bulbo lungo, baffo da tipo Village People, presente quel baffo lì.
13: Mm-hmm.
31: Cioè, veramente un idolo. Sì, un idolo social. Mm-hmm. E potrebbe essere la mia bombetta in difesa per questa giornata di fantacalcio, il buon Mangas. Cioè, come fattezza ricorda Voltemade, non so se è presente, sì, della Juventus, però col bulbo lungo.
13: Bello.
31: Tipo Lorenzo Lamas, il bulbo.
13: Più o meno. Ok,
31: sì.
13: Senti, e vabbè, e quindi che cosa facciamo? Dobbiamo sperare in un pareggio qua, un punto a testa.
31: Sì, noi dobbiamo sperare di trovarne tre più scarse. Se potessero perdere entrambe sarebbe meraviglioso. Sì, un punto a testa.
13: Un punto
31: dai.
13: A testa.
31: Sì. Le teniamo lì al nostro livello, le teniamo.
13: Esatto, stavo guardando il 3-4-2-1 più o meno del Monza.
31: Sì.
13: Coadio, e non è un'espressione blasfema, Lucchesi, Carboni, no, come trio della difesa.
31: Che trio.
13: Ne hai preso qualcuno di loro?
31: Neanche uno.
13: Ok. E di là, e di là il Difra risponde con Veiga,
31: no,
13: Sibert,
31: sì,
13: Thiago Gabriel, Gallo.
31: Io ho preso Thiago Gabriel in quasi.
13: E Gallo non lo prendi?
31: No, Gallo no.
13: Gioca solo quando c'è Orsolini. Quando deve mettersi su Orso non gli dà un centimetro, lì va in transagonista.
31: Stavo per dirti la stessa cosa, è impressionante, solo contro di noi sembra Dumfries.
13: Però hanno tenuto Thiago Gabriel, sai che io lo davo in uscita certa e poi alla fine nessuno l'ha preso.
31: Anch'io ero convintissimo, lo prendevo,
13: io l'avrei voluto.
31: Ti dirò, mi avrebbe fatto piacere venisse qua a Bologna, sì. Mai dire mai, perché gennaio
13: è vicino. Volevano più di 20 milioni, se non ricordo, ma o 20 milioni
31: ma
13: più di 20 milioni.
31: Noi gli potevamo dare Casale.
13: Alla pari, però.
31: Ovvio. Che discorsi sono.
13: Esatto. Va bene, e vabbè, sul resto.
31: Pensavo
13: non c'è molto
31: del
13: da dire.
31: Como di ieri sera, invece.
13: No, adesso ci arrivo. Ci abbiamo parlato un po' del Como. Non volevo fare. Però arrivano anche tanti messaggi. Anzi, facciamo così, che così recupero un po' di messaggi. Perché dopo anche il Monte, se no, ne lascio tutti indietro. Mi dispiace per loro. Ho una grande paura. No. Vabbè, ho una grande paura di vedere un anno anche Lotti di niente. 12°-14° posto.
31: E quale sarebbe la paura? Perdonami, amico mio, non riesco a capire qual è la paura.
13: Ma tutti non vedono grande, non hanno grande entusiasmo nel ripartire.
31: Un anno di ripartenza ci può stare, cioè, finché mi dicono che sono uno o due anni di ripartenza per poi tornare.
13: Per me sono più due, perché se devi, devi snellire la rosa e ripartire un po', no? Giovani di talento, ecco, bravi e quant'altro, tanto è quella la chiave, l'hai capito chiaro, no? Forse
31: certo,
13: uno non basta. Non mi sembra una squadra così giovane e ricca di talento questa, no?
31: No, neanche secondo me. Ma diciamo che uno ti deve girare tutto per filo e per segno, che ne so, magari vinci la Coppa Italia. Ha avuto lì, eh?
13: Quest'anno?
31: Bah,
13: abbiamo Inter e Como, se non sbaglio. A parte che dobbiamo superare Palermo di Inzaghi, che credo che arriverà qua con una fascia rossa alla Rambo. Pronto, e il Palermo non è, è anche scomodo, perché loro arriveranno.
31: Io voglio vedere poi Giampaolo centrale di difesa.
13: E vabbè, quindi comunque c'è paura di lottare di niente. Io ho l'espressione di giocare di niente quando si vanno a insultare più o meno 10 squadre di Serie A tutti gli anni, tutti i giocatori, tutti i proprietari, non l'ho mai apprezzata molto. Per me, noi abbiamo fatto, cioè, se fosse così, sono 50 anni. Che bravo, Bologna gioca di niente. 50 anni sono un po' lunghini,
31: Oltretutto ti faccio anche un'osservazione. Secondo me quest'anno la Serie A è diventata, si è livellata molto di più anche nella parte centrale.
13: Anche per me.
31: Cioè le squadre che lottano per le coppe si sono molto rafforzate, secondo me, perché la Roma ha fatto una squadra incredibile e ho come l'impressione che se dovesse steccare l'Inter la Roma sia pronta per poter provare a vincere lo scudetto. E Roma e Juve le vedo abbastanza agguerrite per lottare per i primi quattro posti. Non puoi non metterci dentro il Napoli. L'Atalanta per me potrebbe fare molto bene in Conference League. Non ti dico che è la favorita, ma ci va molto vicino.
13: Per me è la favorita.
31: Quindi ci può stare. E la Fiorentina, anche se è partita male, non hanno una grossa lungimiranza nella programmazione degli allenatori, comunque ha speso una catervata di soldi e sulla carta comunque si può inserire tranquillamente. Il Como, l'abbiamo visto tutti come sta giocando. La Lazio inspiegabilmente è riuscita a fare un mercato con due spicci, ha fatto un mercato interessante e rischia di rompere le scatole per la lotta all'ultimo posto dell'Europa. Quindi sinceramente anche il Torino, che tutti danno, non mi sembra una squadra che si sia indebolita rispetto allo scorso anno.
13: Direi proprio di no.
31: Il Sassuolo, che sembrava fosse finito perché dava via Grosso, con Erotto, ha venduto Muamerovic, ha venduto Pinamonti. Quello che ho visto io domenica mi sembra un Sassuolo che gioca meglio di quello dello scorso anno, però magari è
13: senza
31: solo l'inizio.
13: Senza il se, per ora sì, poi deve tenere sulle 38, ma...
31: No, è vero, quindi anche quella mi sembra una squadra. L'Udinese tutti gli anni la diamo per come fa a essere lì, però continua a marciare.
13: E gioca meglio dell'anno scorso?
31: Esatto, assolutamente.
13: Solo
31: anche
13: tre partite, ma...
31: È anche vero che quest'anno per la prima volta l'Udinese ha venduto solo Christiansen, è riuscito a tenere Solé, che pensavo lo desse via. E Attà, è vero, anche Attà, sì, è vero. Due ne ha venduti, dai, è stata. Quindi pensavamo tutti fosse un'altra squadra che lottava per non retrocedere, invece gioca e come si gioca, anche in merito del suo allenatore. Quindi, cioè, secondo me si è molto livellato il campionato.
13: Ci sta? Quindi, ma Freddy, guarda il Como, che squadra, scrive Eugenio. Io l'ho visto col Napoli, è stato devastante.
31: Ma te l'ho scritto ieri sera. Tu pensa che Moise Kean lì in mezzo sfigura, cioè se tu lo metti di fianco a Duvicas in questo preciso istante, per loro, cioè Duvicas è Ronaldo il fenomeno e Moise Kean è il rincalzo del rincalzo.
13: Ma io dico vai a vedere quanto sono migliorati alcuni giocatori di Fabregas. Quando mi dicono che Fabregas però ha tutto quello che vuole, sì avrà anche tutto quello che vuole, però quanto sono Duvicas, cioè ancora un po' sembra Raul, cioè fa tutto, fa reparto da solo.
31: Tutti
13: fa
31: sono migliorati,
13: gol.
31: Che ci giriamo attorno. Tutti i giocatori che ha preso in mano, bene o male, sono migliorati.
13: Quasi
31: sono
13: tutti, ne hanno sbagliati due o tre. Hanno sbagliato Morata, hanno sbagliato Kun.
31: Sì, è vero.
13: Qualcosina, però. E, oltretutto, ragazzi giovani che hanno pagato anche poco.
31: Rodriguez è buono, C'è anche lo stesso Rodriguez che non vede il campo.
13: Pagato 22 milioni lui, però ci sono.
31: Certo.
13: Che è fortissimo. È un 2005 Rodriguez comunque.
31: Ma Ma quest'anno hanno preso Milla, che sembrava il veterano della squadra, ma hai visto come gioca? 32 anni.
13: Fenomeno.
31: Cioè, questo ha messo a sedere Perrone, che per me Perrone l'anno scorso ha fatto un campionato incredibile.
13: No, per me Perrone è il giocatore più forte che hanno. Pensa come la vedo io.
31: A me piace da Cugna. Da Cugna non sarei mai aspettato un giocatore del genere, sono sincero.
13: Vabbè, comunque.
31: Per me è tutto merito di Fabregas, è tutto.
13: Io sono d'accordissimo. Domenica a centrocampo si va di Moro, Pobega, Ferguson. Dai. Secondo me lui ci becca. Non lo so, io non ho la più pallida idea, ho detto. La premessa è, io non so a centrocampo chi metterà.
31: Penso che sarà quello centrocampo. Se fossi io tedesco, metterei Libra al posto di Moro.
13: Mm-hmm. E poi
31: sono,
13: scusate,
31: sono matto.
13: No, per me vale tutto. Io, c'è chi mette Odgaard, la Gazza metteva Odgaard, quindi per me anche lui non ha trovato ancora i suoi 3.5. Scusate, Vitic mi hai nominato, è infortunato, grazie, ciao Lorenzo. No, semplicemente lo teniamo indietro perché lui comunque è rimasto fuori, ha avuto un infortunio, quindi per me è più indietro di condizione sicuro degli altri. E poi vediamo la stagione che potrà far Vitic, io non lo so, io penso che possa fare molto meglio dell'anno scorso, però davanti ne ha tre più forti in partenza.
31: Sì, sono d'accordo, eh? E soprattutto non avendo una seconda competizione, lo vedo il quarto centrale di questa squadra, quindi non so quanto possa giocare, ecco, quest'anno.
13: Anche perché quando noi compriamo Vitic a 11, l'Udinese è fatta a 8.
31: Pensa a te. Succede, cioè, Giovannino non è che comprende sempre tutti.
13: Sì, io sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo.
31: Sono bravi anche gli altri.
13: Più che altro, sai perché lo dico? Per gli acquisti del Como, che tutti dicono hanno speso un botto, assolutamente sì, ma non hanno venduto. Non hanno venduto nessuno. Quindi hanno speso un botto, ma se vai a vedere hanno speso 60 milioni per Nico Paz.
31: Sì.
13: E poi a scendere sono tutti acquisti fatti bene. Almeno oggi, poi magari fra 10 settimane stiamo a parlare, madonna che bidone, però al momento non ho questa percezione, no? Quindi hanno fatto proprio un mercato costosissimo perché non hanno venduto niente,
31: al momento,
13: 150 milioni in meno.
31: Per assoluto momento quello che sta più deludendo è quello che tutti pensavano fosse il più forte, che è Kaiki, il terzino sinistro.
13: Sì, però dagli tempo.
31: Queste
13: tre
31: prime quattro giornate, poi, cioè, sì, tre partite più qua a dicembre, quattro partite.
13: Arriva
31: Couto
13: da fuori.
31: Mi sembra una bella presa, Couto. Veniva dal Dortmund, quindi non adesso andati abbastanza sul sicuro. Però ecco, Couto mi sembra una bella presa, mi sembra.
13: Anche secondo me. Andiamo in pausa, Matte, stai con me ancora 5-10
31: certo,
13: minuti.
31: Volentieri. Okay. Sì, volentieri.
13: Arriviamo.
16: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
16: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
6: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
7: Quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
4: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
8: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
17: Oh, ma siamo impazziti!
18: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
15: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
13: 13:24, sono con Matte Negri, Fantamatte, stavamo parlando un po' del più del meno. Un matto non far giocare Marco e il calcio Libra domenica. Lo dicevi tu prima, magari Libra gioca. Boh.
31: Ma se lo meriterebbe per me. Comunque, tornando al discorso che facevamo prima della pausa, Manfred, scusami se cambio un attimo discorso, che parlavamo dei colpi di mercato o di squadre di Serie A e non, il mancato ingaggio da parte dell'avvelino di James Rodriguez un po' lasciato l'amaro in bocca per i nostalgici, no?
13: Assolutamente sì.
31: Però è stato tranquillamente superato dal Pontedera che ha ingaggiato Victor Ibarbo. Brutto questo Victor Ibarbo al Pontedera. Di che cosa stiamo
13: quanti
31: parlando?
13: Fatta calcio hai preso Ibarbo? Quante volte ti è successo?
31: Solo l'anno del Cagliari, poi basta. Quando è andato alla Roma mi sono rifiutato, sono sincero.
13: Ok, cambia che rispetto a italiano difendiamo 30 metri più indietro.
31: Quello è vero.
13: Ah no, perché dicevo sulla difesa uomo su uomo, cioè fondamentalmente Bologna gioca poi sui riferimenti un po' come italiano. Lui dice che difendiamo 30 metri più indietro, secondo me non è tanto
31: metri,
13: questo
31: 30 metri non, neanche no, per magari
13: me. È la pressione nostra che parte non dentro l'area piccola come facevamo con
31: sì,
13: Vincenzo.
31: È vero,
13: non esce il difensore centrale sul play.
31: Bravo,
13: ma esce il terzino. Poi per il resto, secondo me, in realtà, infatti, abbiamo preso delle infilate da Laurentier, da una parte, Volpato e poi Bernardeschi
31: e
13: Berardi dall'altra, simili un po' al passato per me, magari meno per vie centrali, più sui lati, però. Comunque, il Bologna poteva essere agli stessi livelli del Como di oggi, però non lo hanno voluto e nemmeno ci hanno provato. Ai stessi livelli di oggi, se l'anno della Champions, se Bologna butta dentro 150 kg, secondo me.
31: Senza vendere nessuno.
13: Certo, senza vendere nessuno.
31: Sì, ma però il discorso siamo sempre lì, no? Anche se avesse buttato 150 kg, come li hai chiamati tu?
13: Così.
31: Calafiori arriva all'Arsenal, Calafiori rimane a Bologna.
13: Questo non lo so, però Nico Paz, per dire, per una scelta sua, l'ha spiegata anche nel post partita, sapevo che qua potevo fare uno step di crescita, nella sua testa c'è di andare via, ma un altro anno lì se lo sarebbe fatto volentieri, basta. Calafiori secondo me no. Ma in ogni caso, l'unica cosa che a me interessa è il discorso economico, lo ripeto, solo per rispetto, per rispetto dovuto a chi ogni anno comunque paga, perché a me non paga, se non si può dire. Basta questo, e quindi senza tante favole, senza tanta poesia e teoremi finanziari che non esistono, molto semplicemente poteva metterci 100-150 kg anche lui. Lo ha fatto? No. È una scelta? Sì. Fine. Fine.
31: No, ma ci sta, assolutamente.
13: Bologna ha scelto il proprietario del Bologna, poi gli altri eseguono, quindi anche lì. C'è un braccio armato di Fenucci ogni volta, è come il direttore di banca, ti sta sul cazzo, sì, fondamentalmente, però poverino fa il suo lavoro, non ha mica niente da male, non ha fatto mica niente di male, no? Però tendenzialmente non ho mai sentito un rapporto d'amore tra con figure di questo genere, poverino. Quindi in questo contesto è semplicemente tutto lì, ma si fanno dei pipponi e delle romanzate, sono tre anni, e perché quello fa?
31: Sì,
13: quello no, fa Fenucci, suo mestiere.
31: C'hai ragione.
13: Comunque, su Tedesco ho un dubbio: non vorrei che avesse la stessa verve di Andrea Pirlo, perché sarebbe un grosso problema.
31: Ma no, dai, mi sembra un personaggio completamente diverso. Penso che l'hai visto nell'espulsione di domenica, no?
13: Beh, secondo me. Anche il cartellino giallo, se vuoi, a Bergamo.
31: Non lo so, in tre giornate abbiamo preso rosso Tarosti, giallo dell'allenatore, rosso dell'allenatore. Non lo so, non mi sembra una panchina con siamo dei bad carisma.
13: Boy. Siamo dei bad boy. No, esatto, non solo, è inibito il press per tre settimane.
31: Ma il press numero uno. Cioè,
13: che bel clima! Cioè, poi si dice: no, ma non c'è mica un brutto clima. No, no, no, per niente. Sono ottimista. No, andate tranquilli, avanti così che vedrai che diamo una mano. Ho guardato l'Arsenal in Coppa e mi è sembrato che il suo gioco assomiglia al gioco di Tedesco. Siamo sulla buona strada, Marcello da Reggio, un ottimista. Forse
31: sì. Sul gioco sì,
13: dice che ha già pranzato.
31: Sono un po' diversi,
13: ha già pranzato,
31: Sì, sì, decisamente.
13: Il quartino di vino l'hanno messo a tavola.
31: Forse anche mezzo, forse.
13: Vabbè,
31: c'era comunque fino all'anno scorso, c'era chi diceva che questa, l'allenatore del Parma, come modalità di gioco ricordava quello di Arteta. Io vorrei sapere che squadra è successo una roba del genere, perché il Parma non mi sembra che giochi come l'Arsenal, però magari ho visto male.
13: Ancora, ok, che Saputo non abbia voluto minimamente provarci in Europa, è incredibile, ma guarda che è una storia veramente pazza. Quella che giustamente la città si chiede è perché questi incassi a oltranza e paga però. E paga, cioè è una cosa incredibile, è come dire, quanto ti costa casa così? E tu la devi pagare la casa. Tu dovrai pur fare quello che vuoi. Ho fatturato questo. Quanto ti è rimasto? Zero. Perché? Perché ho pagato casa. La rata è più grande. Punto. Questi incassi a oltranza. Però è così. È colpa loro, secondo te, Matteo? Abbiamo avuto un po' di visioni. Cioè, un tifoso che pensa così, secondo te? Gli nasce da sola?
31: Secondo me no, perché se ti ricordi c'erano determinati, durante il calciomercato c'erano determinati dati anche sugli incassi dei giocatori del Bologna, completamente fasulli.
13: O parziali, di gente, più che fasulli, parziali.
31: Esatto. Gente che scrive che il Bologna ha incassato 86 milioni di euro in questa sessione di mercato, secondo me dovrebbe farsi un esame di coscienza. Perché se uno si mette lì a ragione capisce che non sono 86 milioni, potrebbero essere 86 milioni e andare all'anno prossimo. Mm-hmm. Però se tu negli 86 milioni mi conteggi anche il prestito di Dallinga, non è detto che Dallinga rimanga al Colonia, per ci esempio, sta. Ho fatto solo l'esempio.
13: Vabbè, comunque, questo quindi, qua è la situazione di fondo, quindi di incassi ben pochi, più che altro non ne ha
31: 15, se ho capito bene, no?
13: 15, sì, da ripianare, così hanno anticipato, il discorso è chiuso ovviamente, però poteva anche metterne 150 e sai, 135 ne avanzavano per la squadra nuova da fare. non l'ha fatto.
31: Con 150 l'avrei santificato, beatificato anche io probabilmente. Esatto. Cioè, già lo sto già facendo adesso, figurati se ne appoggiava 150.
13: Senti Passerone, io devo chiamare anche Mirko perché oggi vai. C'è un comunicato del CBC che voglio leggere, c'è la
31: che
13: questione delle birre.
31: Sono dalla parte del CBC che non sbaglia mai un colpo.
13: Non sbaglia mai un colpo, va bene. E sì, ovviamente ci stia riferendo alle trasferte che sono ancora in dubbio e tutto il discorso che comunque veramente...
31: Cioè, tu puoi venerdì alle 2 non sapere se domenica posso andare a Napoli? Nel frattempo il treno di Napoli che un mese fa, per andare a Napoli che un mese fa costava un terzo, adesso è triplicato.
13: Hai ragione.
31: Cioè, a me dispiace, nel senso, uno deve guardare anche quello, però.
13: Sono d'accordo. Così come noi dobbiamo guardare alle 15, bloccati sul divano, mi raccomando, l'attenzione va su Lecce Monza.
31: Assolutamente.
13: Subito prima di noi, l'antipasto croccante. Prima di
31: una domenica pomeriggio in casa, rega, fa vedere Lecce Monza, mi raccomando. C'è il Barbuti in regia a Lecce questa settimana?
13: Non lo so.
31: Bene. Dai, Matte, ti lascio al monte, grazie.
13: Grazie a te. Fanta Matte, ricordo, fate ancora le squadre, siete in tempo.
31: Assolutamente, un bacione.
13: Ciao. Allora, grazie, intanto che ringrazio anche la Chicca per metterci in contatto con Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rosso Blu, io vi do quest'audio.
0: No. Città incredibile, con pressing dappertutto, oppure qualitativamente il Napoli si asfalta. Io non vedo altre soluzioni. Spero che non sia così, però voglio dire, obiettivamente parlando, sulla carta non ci dovrebbe essere partita. Poi nel calcio tutto è possibile. Ciao Mirko.
13: Ciao Mirko, che ti chiami come quello che stiamo per chiamare adesso, tra l'altro. Oh, anche per me sulla carta non c'è partita, no, sulla carta sono però più forti, non c'è poco da dire. Anche con le assenze, togli chi vuoi, ma restano più forti. Già solo avere Neres Politano Højlund, Monte, buongiorno.
1: Buongiorno.
13: Com'è? Neres è forte o è forte solo in finale di Supercoppa contro Bologna, dove sembra praticamente la miglior versione di Robinho?
1: Ho paura che Neres sia forte in generale.
13: Ok, quindi dobbiamo di nuovo dire,
1: ora, bisogna vedere soltanto come sta.
13: Guarda, l'ha recuperato, te lo dico, lui sono sicuro, Anghissà sono tutti ottimisti, quindi probabilmente c'è anche lui.
1: Ma è una gioia nella vita.
13: Va bene, ascolta Monte, come stai?
1: Ma si sta da Dio, oggi è fresco, ieri è rinfrescato, modello Umarell, no, da parte degli scherzi.
13: Senti, tutto a posto, bene. Ti do il buongiorno del CBC, che contesta...
1: Ho anticipato, te l'avevo detto,
13: leggo.
1: Io.
13: Posso? O vuoi far
1: certo.
13: Tu?
1: No, fai
13: purtroppo. Il CBC contesta con fermezza la gestione da parte degli enti che devono decidere se far andare in trasferta i tifosi e in particolare dei nostri, in quanto a poco più di 48 ore dalla partita di Napoli ancora non si sa se i bolognesi potranno seguire la propria squadra dal Maradona, se non dal fatto che i biglietti non sono acquistabili. Già a Bergamo abbiamo avuto il benestare solo il mercoledì, con ovvie difficoltà a reperire mezzi di trasporto necessari. Siamo solo alla seconda trasferta e l'evidente limitazione dei nostri diritti come misura preventiva infondata rispetto alla massa dei tifosi viene da noi censurata, tenendo conto che la stessa UEFA si è espressa contro la decisione presa nei confronti della massa dei tifosi e non di chi commette tra virgolette reati da stadio. Riteniamo sia ora di affrontare la questione seriamente, come biasimarli Monte, no?
1: Ma no, ma guarda, mi hanno scritto un po' di ragazzi in questi giorni,
13: detto come va detto, ho anche un'altra ansia che comunque non cambia il contenuto. Alle 13.26, quindi esattamente 10 minuti fa, la SSC Napoli comunica in relazione a Napoli BFC della quarta giornata in programma domenica alle 18 allo stadio Maradona, che apre oggi alle 15 la vendita dei biglietti del settore ospiti superiore a 2.482 posti, grazie al prezzo leggerissimo di 40 eurini. Attenzione, la vendita è riservata ai residenti fuori dalla regione Emilia Romagna e c'è l'obbligo di Fidelity Card. E quindi?
1: Allora, io penso di... Allora, adesso non dico...
13: La vendita è riservata ai residenti fuori, dalla regione Emilia Romagna.
1: Noi non ci possiamo andare, ma oramai era abbastanza, io credo che fosse abbastanza chiaro, perché quando tu arrivi il venerdì all'una in una trasferta come quella di Napoli, che non sai ancora di che morte devi morire, diventa difficile che poi l'aprano. Hanno trovato come sempre un piccolo palliativo, passami il termine, però secondo me è davvero una porcata, io non so più cosa pensare. Cioè
13: sembra da fuori che stiano tagliando il più possibile le trasferte di gruppo.
1: No,
13: fondamentalmente, no, si,

0: non vuoi mettere, non vuoi spiegare, non vuoi, hai dei problemi a gestire, dire le cose come stanno, avete dei problemi a gestire le trasferte,
1: Sì,
0: avete
1: è
0: dei problemi a gestire i
1: evidente.
0: tifosi, cioè
1: Ah, mi sembra
0: capiamoci,
1: evidente, no? Se no, non...
0: troviamo una soluzione, però c'è soltanto in questo paese fondamentalmente.
1: Forse in Inghilterra?
0: Cioè,
1: Cioè, in Inghilterra sono andati in quella direzione un
0: in
1: po'.
0: Inghilterra c'è, boh, in Inghilterra a me sembra che ci sia West Ham Millwall. E West Ham Millwall aperte ai tifosi avversari, credo che sia forse in teoria una cosa un pochino più pericolosa rispetto a tante trasferte italiane, non dico a tutte, ma a tante trasferte italiane. Allora,
1: Comunque,
0: io non capisco.
1: il CBC invita ad affrontare la questione seriamente, che presuppone, no, in maniera costruttiva e va incontro a quello che stai dicendo, no? Bisogna capire qual è il problema.
0: Ma
1: Qual è il
0: devono essere
1: problema?
0: le società, ma devono essere le società, perché tanto noi tifosi cosa possiamo fare?
1: Certo.
0: Noi possiamo non fare da zone, ragazzi. Disabilitiamo tutti da zone,
1: Va bene,
0: ok?
1: lo
0: E
1: faccio.
0: questa è l'unica cosa che noi possiamo fare, è questa. Cioè, l'unica cosa che noi possiamo fare nel nostro piccolo, che nel nostro piccolo se siamo da soli, ma diventa un'arma molto interessante se ci mettessimo veramente d'accordo tutti.
1: Tutti però.
0: Tanto è una cosa che ahimè non succede, siamo nell'utopia, ok?
1: Non tutti i bolognesi, tu
0: Però
1: dici
0: dovremmo.
1: tutti, tutte le
0: No,
1: città, no? Almeno i
0: dovrebbero
1: gruppi,
0: farlo tutti,
1: i
0: tutti quelli
1: club.
0: che vogliono, no, tutti quelli che vogliono andare, che hanno questa passione, perché ovviamente io non è che posso dire alla signora Maria o al signor Ugo che non gli interessa di andare in trasferta e di staccare da zone.
1: È
0: Quello che
1: giusto.
0: posso, no, beh, ovviamente,
1: È
0: cioè quello che
1: giusto.
0: posso fare lo posso dire a quelli che magari sono abbonati o che hanno un certo tipo di rapporto col calcio, col Bologna o altro,
1: È
0: o anche con
1: chiaro.
0: un certo tipo di battaglia. Però resta, secondo me, una porcata in mano. Punto.
1: Non capisco il tuo dispiacere. E posso andare in pausa al secondo e stai con me?
0: Sì, ti aspetto.
1: Ok, arriviamo subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col mancino dentro, l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli! Bobby Piccoli!

0: alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
5: Ovvio, quello non può mancare mai.
4: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
5: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
4: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
5: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
4: Allora, forza, Immagina Bologna!
6: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna.

0: C'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
1: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
2: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
1: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
2: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
1: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
2: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
3: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e Sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
4: Amore, ho una sorpresa.
5: Un viaggio?
4: No, ho chiamato Polisi.
5: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
4: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
5: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: E siamo ritornati con Mirko Montebugnoli, presidente futuro rosso-blu. Mirko, stavamo parlando della questione trasferte, abbiamo dato anche l'ultima novità che è vietata ai residenti della regione Emilia-Romagna, quindi trasferta fondamentalmente bloccata.
9: Ah beh, ci sono club al di fuori Emilia-Romagna.
8: Andranno da Roma, ovviamente i club in giro. Andranno, certo.
9: Però
8: bella roba
9: comunque, ma al netto anche dei 40 euro adesso insomma c'è anche 40 euro che comunque
8: sì, l'ho sottolineato mentre lo leggevo, mi sembra il tiro
9: no, è alto. Cioè è alto, il calcio dovrebbe essere uno sport popolare, ma tanto più i diritti di prevendita eccetera eccetera eccetera, per cui vabbè, niente, dai, tanto.
8: Senti, a proposito di questo è nata la petizione sul costo delle birrette. E tu dici il calcio deve essere uno sport popolare e il costo delle birre è aumentato di brutto.
9: Il costo delle birre è sicuramente aumentato, quantomeno, come giustamente dicevano, se ce la fate pagare tanto almeno dateci un prodotto decente.
8: Senti, ma
9: questa è anche un'altra, dimmi.
8: Io non so che prodotto usino, perché sinceramente non me ne sono mai, però sono un consumatore di birre. Secondo te come si fa? Cioè si sta andando in quella direzione? Non so, stavo pensando, in effetti io sono pro petizione, però devo dire, non mi ricordo, concerto forse di Cremonina a Bologna, 8 euro pagare una birra.
9: No, ma allora, però sai, il concerto è una cosa estemporanea. Io sono, cioè noi siamo comunque
8: abbonati,
9: dei fruttori abituali, noi siamo dei fruttori abituali di servizio, ok? Io credo che tu hai, cioè, allora in questo momento, ragazzi,
8: sono un po' preoccupato, cioè io non so come faranno a trovare la quadra.
9: Si fa fatica a uscire da tutte le parti, però ripeto, cioè, mi sembra una giusta presa di posizione. Poi dopo bisogna vedere dall'altra parte che cosa pensano di fare Bologna con il suo partner che gestisce questo, perché è in appalto, per cui bisogna capire anche che contratti ci sono, eccetera, eccetera, eccetera.
8: Monte, per la partita.
9: Quantomeno ho un po' di amici che proponevano di fare qualche formula particolare, cioè mettere insieme quando fai delle offerte magari.
8: Ah, panino e birra a un prezzo speciale, tipo.
9: Almeno in quel modo lì per venire incontro, se proprio non vuoi cambiare il quantitativo di birra o il prezzo.
8: Cioè, certo.
9: Trovare qualcosa che comunque vada incontro a una... a un giudizio che ti danno i tuoi clienti.
8: Senti, qua allora parlavamo ovviamente della rosicata a Como, no? E diciamo che Como ha saputo comprare i giocatori giusti. Perrone ha pagato 13, Baturin ha pagato 18, Diaw ha pagato 12, Duvikas 15, da Cugna 0. Noi invece ne abbiamo sbagliato un bel po' negli ultimi due anni, Luca. Forse anche noi, poi se avessimo tenuto Motta e Zirze avremmo fatto una Champions migliore, Luca. Ah beh, e adesso senza togliere niente a Italiano, già solo per la continuità, no?
9: Ma forse sì. Che poi se tu avessi mantenuto l'allenatore e la squadra il 90%, il 95%, capivo, ragionavo sul discorso che facevi di caratteri prima, che posso condividere, ok? È ovvio che tu parti avvantaggiato quando vai sull'altra seguente.
8: Per la continuità, dai, è quello che poi, certo, l'Atalanta ha trovato con Gasperini. Gasperini è stato la gallina dalle uova d'oro.
9: Ma la continuità vale non solo nello sport, vale in generale, nella vita, nel lavoro, in tutto. Cioè, che sia diverso, non si scopre mica niente, La continuità paga sempre, tendenzialmente paga sempre quando parti da una buona base.
8: Sul ovviamente. Fatto che abbia sbagliato dei giocatori, beh, però l'hanno detto anche loro, cioè mi sembra che Fenucci sia stato chiaro, abbiamo cercato un compromesso, abbiamo un po' snaturato quello che avevamo fatto l'anno precedente, non ha funzionato.
9: Ma non ci prendi sempre, ma non ci hai preso spesso, a un certo momento hai iniziato a prenderci e poi capita che sbagli.
8: Cioè hai anche preso qualcosa, perché poi Rowe che arriva in una situazione estemporanea, se non altro qualcosa ti ha dato e molto ti ha fatto ricavare, perché... No?
9: Ma sì, ma stiamo parlando di piano tecnico, non di piano economico. Okay?
8: Su Rowe cosa pensi? No, scusami, non voglio interromperti. Finisci.
9: No, dicevo, stiamo parlando di piano tecnico, non di piano economico, per cui sì. Allora, è stata sicuramente un'ottima presa. A me dispiace di non vederlo quest'anno, chiaro.
8: A tutti.
9: Cioè, giocatori buoni, penso che tutti li vogliamo vedere, ragazzi. Siamo tifosi. Torniamo al discorso di prima.
8: E appunto, che dietro ci sei fatto delle parole di Rowe? Io l'ho commentata dicendo sono le stesse cose che ha detto l'anno, identica, la stessa frase che ha detto quando è arrivato qua. Chi mi conosce sa.
9: Sai, dicono che tre indizi fanno una prova, tre coincidenze fanno una prova. Siamo a due, vediamo se c'è la terza.
8: Ma secondo te il beneficio del dubbio ci vuole per Rowe?
9: Io penso
8: tu hai un dubbio che lui volesse restare qua? Te lo chiedo sinceramente
9: io credo che lui non volesse restare.
8: Ok, anche io devo dire la verità. Beh ragazzi, insomma, per come...
9: Sono tanti ragazzi che stanno dentro al...
8: Alla fine Rowe dov'è?
9: Al perimetro di Casteldebole. Alla fine Rowe è andato dove forse voleva andare, dove lo pagano di più.
8: E santa pazienza, tre giorni prima Mimmo Tedesco lo caccia anche dall'allenamento, insomma...
9: Cioè, non lo volevo dire io.
8: Lascia perdere tutto quello che è successo in ritiro, a me non interessa. A me interessa i giorni della trattativa. Tra l'altro dicono al Bologna è arrivata un'offerta. No, non è così. L'offerta è arrivata al giocatore, agli agenti. Però fa lo stesso. Intanto la ricostruzione è quello che è. Poi a me non me ne frega niente. Per me Rowe doveva rimanere. Infatti io al mercato, no? Ho detto Rowe togli un punto, mercato 4. Poi però, insomma, anche lui no, se anche ti aiuta molto, perché non è molto carino quello che ha detto ieri, secondo me. Poi io bisogna vedere, io gli do anche il beneficio.
9: Però Manfred, cosa ti aspetti che dica? Sono uno stronzo.
8: Storia chiusa, ma di la verità. Cioè. Buona, volevo venire qua a tutti i costi, ma dillo, ma che problema c'è? Ma scusami, anche Cala. Cioè, quando ha voluto andare all'Arsenal a tutti i costi, non ha mica fatto tante pugnette. Volevo venire all'Arsenal a tutti i costi, l'ha sempre detto. Non so se pubblicamente, ma non è mai stato un segreto, no? Non c'è niente di male per un giocatore, è la sua vita.
9: Io non paragonerei quella storia Rowe in generale.
8: Esatto, cioè, allora ritorniamo lì. Però ormai è una storia chiusa. Io ho il cuore a pezzi. Te lo dico davvero, perché per me Rowe quest'anno a Bologna avrebbe fatto e come la differenza, quindi non so con che testa, e questo probabilmente è stato il dubbio, però ieri veramente alla fine, guarda, oggi ne parlo volentieri perché però insomma, vabbè, comunque, perché il proprietario del Como non ha comprato il Bologna?
9: Non lo so, chiedi a lui. Comunque voleva comprare il Bari.
8: Il Bari, però è arrivato in ritardo.
9: Quindi cioè, il Como non era neanche la prima scelta, ragazzi. La prima scelta era il Bari. Anche questa storia, nella vita ci sono gli sliding door, i what if della Marvel, cioè
8: non mi
9: succedono
8: ricordo.
9: Delle cose e ne sono delle altre, però non mi posso mica lamentare poi di com'è andata fino adesso. Adesso non esageriamo, dai. Ovvio che su Arso è tanta roba, ma che posso, è innegabile, ragazzi.
8: Lui è molto bravo, cioè, e loro sono veramente una roba, cioè, di una potenza devastante. Quindi.
9: Però io però sono sincero, io sono abituato a guardare il mio tifo Bologna, bene per loro, questo devo dire. Cioè, se no, io cosa faccio ogni volta? Devo invidiare qualcuno. A me non piace invidiare nessuno per partito preso. Figurati, se mi metto a invidiare, l'unica cosa che forse invidio di Como è il lago di Como.
8: Allora, sinceramente, ragazzi, beh, insomma, loro sono arrivati in un posto dove c'era già George Clooney e dove già il principe, cos'era, indiano, aveva fatto il matrimonio,
9: detto,
8: portandogli
9: il lago di Como, infatti non ti ho mica detto Como.
8: Insomma, è la zona più alto, più alta, insomma, qualche motivo per prendere Como, visto che gli ha dato la città,
9: ragazzi,
8: c'era. Forse sì. Comunque, ragazzi, quest'anno ci si prepara per mettere il prossimo anno un sacco di ragazzi dalle giovanili. Bisogna avere pazienza e fiducia. Ciao Ricky. Ricky dice così.
9: Io sarei contentissimo se riuscissi a mettere fuori anche soltanto due o tre ragazzi. Sono mica pochi all'anno, sono tantissimi. Vuol dire che hai fatto veramente un grandissimo lavoro.
8: Non capisco cosa vuol dire che Bologna gioca per niente. Di niente, di solito la frase odiosa è Bologna gioca di niente. Ho 65 anni, sono oltre 50 anni che tifo e guardo la Fortitudo, mi sono sempre divertito anche prima e dopo il presidentissimo Giorgio Seragnoli.
9: Beh, tu, questo è il mio mantra, tu sai come la penso su Bologna, quindi, però non ridi che c'è gente che si offende, quindi non diciamolo.
8: Ma dire che giocano di niente non è una delle cose più odiose, più odiose che esista sulla faccia della terra?
9: Ma non è vero che giocano di niente, giocano ogni partita per vincerla, poi non la vincono, giocano ogni partita per andare avanti in Coppa Italia, poi magari non ci vai.
8: Io una cosa che no, cioè te, veramente, ragazzi, ma dai, io non so cosa possano dire, veramente.
9: È ovvio che non ti giochi lo scudetto, cioè questo è sicuro, Cristo, cioè, però è ovvio che tu vai in campo per provare ad arrivare settimo, sesto, quinto, poi arrivi decimo, arrivi undici, arrivi nono, cioè, oh.
8: Ti ha battuto il passo indietro, entrare nelle prime 10, Tedesco che dice firmerei per, Fenucci dice se arriveremo nelle 10 giocando bene saremo contenti.
9: L'anno che siamo andati in Champions abbiamo dichiarato che andavamo in Champions.
8: No.
9: Quindi?
8: Sono con te.
9: Perché mi devo abbattere?
8: Cioè, non vedo come te.
9: Allora sai come la penso? C'è soltanto un giudice e il campo. Nel bene e nel male, è il giudice per i giudizi per i tifosi, è il giudice che giudica la squadra che ha fatto la tua area tecnica, è il giudice che dice che il suo allenatore è capace di reggere la pressione e il calcio italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Ne riparliamo con...
8: Secondo te sono in grado di ripartire?
9: Certo.
8: Cioè manterresti tutti?
9: In che senso?
8: Che non sposteresti, cioè per esempio sulla domanda... Dov'era quella di Sartori e di Vai, vanno tutti a scadenza, no? Tu riconfermeresti il blocco come ha detto Fenucci?
9: Io non ho dubbi che rinnovino tutti.
8: Ok, e credi che possano rifare
9: tutti.
8: E credi che loro possano fare due passi indietro come rincorsa, magari rivedendo un attimo l'assetto della rosa, ringiovanendola, ripartendo per poi riprovare? Ci credi?
9: Vediamo se c'è un messaggio carino di quello che ha detto prima, il Bologna metterà due o tre giocatori delle giovanili in prima squadra.
8: Pensi che lo farà?
9: Se inizia a fare questo passo virtuoso, probabilmente è più semplice fare due passi indietro e ripartire.
8: Ok. Ciao ragazzi, ma Alex Valle, per giunta non pagato molto, anche un altro, bravo. Ramos, nessuno lo cita. Comunque, un abbraccio, buon weekend, Marchino Salus.
9: No, Ramon. No,
8: Ramon.
9: Ramon.
8: Sì, Ramon.
9: Ma
8: Ramon.
9: Fermatevi tutti, cioè, ragazzi, ma sono bravi questi.
8: Direi proprio
9: cioè,
8: di sì.
9: A noi ci hanno detto che siamo stati bravi quando abbiamo fatto Beukemaka, Lafiori, Lukumi, Zirkze, Ndoye, Salemaker. Ci hanno detto che siamo stati bravi, giusto? E oggi diciamo che sono bravi loro. Domani magari torniamo bravi noi o dopodomani sarà bravo, che ne so, Torino. Cioè... non è che non è una scioma. Sicuramente l'unica scioma che c'è nel calcio è che se hai dei soldi forse competi di più.
8: Dobbiamo
9: forse,
8: chiudere.
9: Perché... Ciao.
8: No, aspetta, dai. E vabbè, però quando vieni in studio, tanto non ho la chicca qui, quindi
9: non posso più. Vengo. Ah, non puoi chiudere, dove no. Andata.
8: Allora aspetta, dai, faccio provo a vedere se va quest'audio.
10: Ciao ragazzi, sono Stefano da Bologna. Io dico una cosa: il Como è esattamente l'opposto che ha fatto il Bologna. Il Bologna è arrivato in Champions, adesso facciamo una squadra quasi da salvezza. E il Como ha fatto l'incontrario. E non mi viene mica dire che Saputo non lo poteva fare e che non lo vuole fare, allora potrebbe anche dar via la società.
8: Allora, hai sentito l'audio?
9: No, perché ovviamente me non lo potevo sentire.
8: Scusami, allora la sintesi è: non è vero che Saputo non lo poteva fare quello che ha fatto il Como, metterci 400 milioni in 2 anni e mezzo, e è che non lo voleva fare, allora può anche vendere la società, dice Stefano.
9: Ma Stefano ha ragione, non posso mica dire che ha torto.
8: Okay.
9: Però non l'ha fatto, però cioè, ragazzi, non è che.
8: Quindi tu se vieni anche a Bologna a far calcio o ci metti 400 milioni in un paio d'anni e mezzo, oppure è meglio che stai a casa.
9: No, no.
8: Cioè, il prossimo che verrà, seduto in conferenza stampa, io e i miei colleghi in prima fila, la prima domanda deve essere:
9: 500 milioni.
8: Lei mette 400 milioni in 2 anni, oppure viene qua a giocare di niente? Perché se no può anche alzarsi e andare a fare in culo, giusto? È così il tema.
9: Come la penso su Bologna io da quel lato lì, quindi.
8: Però per coerenza noi dovremmo fare questa domanda al prossimo proprietario, giusto? Lei viene qui, ci mette 500 milioni in 3 anni e noi la cogliamo a braccia aperte.
9: Faccio una domanda.
8: Se no viene a giocare di niente.
9: Quanti Stefano ci sono?
8: No, però alcuni miei colleghi ragionano così.
9: Capito? Ma grazie a Dio non siamo tutti uguali. E non è una questione di ambizione, ragazzi, perché l'ambizione ce l'abbiamo tutti. Però io non è che posso pretendere da un Cristiano che faccia qualcosa che non vuol fare. Magari un giorno arriverà qualcuno che lo vuol fare, o magari arriva qualcuno peggio. Che non vuol dire viva Saputo sempre, perché può sbagliare come tutti, ok? Però vuol dire che ci vuole un po' di equilibrio. E non è colpa di nessuno se non vuole fare un tipo di investimento.
8: Ok, cioè, la società ha parlato
9: male. Fare qualcosa.
8: Ok, va bene, chiudiamo questo discorso. Io sono un po' spaventato da questa situazione, dico la verità. Comunque c'è un altro messaggio su Rowe e dice: la società ha parlato male di Rowe, ha fatto bene Rowe a difendersi. La società è la prima a voler vendere chiunque. Cosa dici?
9: Ognuno ha le proprie opinioni.
8: Ok.
9: Se no andiamo in polemica, c'è sempre una polemica continua, poi lei è venuto, quindi ha più ragione quel messaggio di quello che possiamo dire, che posso dire io. Cioè.
8: Allora, caro mio, dobbiamo salutarci. Come va?
9: Siamo perfetti.
8: Per il Napoli, tensione.
9: Domenica dopo le 8.
8: Anch'io.
9: Andiamo a giocarcela.
8: Mi prometti come che se comunque in qualunque caso stai un po' più tranquillo dell'ultima volta che ci siamo sentiti? Ti do un bacio, dai. Abbiamo aspettato Leo, però adesso devo chiudere perché mi dicono che Leo è arrivato e quindi dobbiamo chiudere. Ti do un bacione, ti aspetto la prossima settimana. Ciao, grazie. Ciao. Mirko Montebugno, il presidente di Futuro Rossoblu. Io vi saluto. Buon weekend, forza Bologna e abbasso Napoli. Va,
11: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da.
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 14 e 3 minuti.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: È
15: morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
17: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa, ancora c'ho i cerotti, diciamo.
15: Unanime il cordoglio non solo in Italia, rappresentato per decenni, una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, è il messaggio della presidente del Parlamento europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, al via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20.45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchini è tutto, buona giornata.
14: Nettuno Bologna 1.
18: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Via! Show, show!
20: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
19: Con un po' di sale sulla coda?
20: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
21: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
22: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
23: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
22: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
23: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
22: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
24: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
25: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
24: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
25: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
24: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
26: Sto pensando di cambiare furgone.
27: Perché?
26: Non ci sta più niente dentro.
27: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
28: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
27: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
29: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
30: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
31: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14.08, Leo Vicari, quasi gol, ho già parlato anche troppo per oggi, buon venerdì e vado subito in sigla. Saluto Francesca Bolognini che oggi non mi ha fatto provare l'onta dell'emarginazione, come invece è successo ieri quando sono entrato in questa radio e tutti quelli che erano qua dentro sono usciti, era pieno di gente, sono tutti usciti e per la prima volta sono rimasto da solo per diverso tempo nel nostro ameno luogo di lavoro. Tutto quello che è successo, ovviamente io non so niente, ecco, mi è stato anche detto clicca qua, clicca là, fatti regia da solo della TV. Saluto il mio amico Davide Ferretti, saluto il mio amico Flavio Costa Fierro, con cui sono stato a pranzo a mangiare romano al Quanto Basta. Sì, era quel venerdì oggi, era quel venerdì. E allora tra poco c'è l'episodio 1 di Saranno Fumosi con Paolo Alberti e più tardi abbiamo Enrico Faggiano, insomma una puntata bella polposa. Io vi aspetto al 366 402 4022. Quasi gol,
21: quasi gol, presentato da
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3, classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato, su Instagram @rdannunziobarberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, u carot.
9: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
21: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
3: Quattordici e undici, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ripeto il numero di telefono 366 402 4022, non per telefonare, il numero di telefono, ma non per telefonare, per mandarci messaggi WhatsApp o anche vocali al sottoscritto, ma soprattutto fino alle 15. Ciao Paolo Alberti, ciao Paolo, ben trovato.
10: Ciao Leo, ciao a tutti. Sei quello che si fa regia da solo?
3: Sono quello che si è ieri ha anche imparato a farsi regia da solo per la TV, quindi adesso tutti gli altri non mi servono più, ecco, non mi servite. Perfetto. Francesca, Simone, ecco, insomma, farò il prossimo passo è una trasmissione a reti unificate praticamente.
10: Beh, bene.
3: Solitamente, ecco,
10: con una libreria alle spalle dicendo che scendi in campo è perfetto.
3: Stai dicendo che Borgo Panigale è il quartiere che amo, no? Dicendo che...
10: Esatto.
3: Da qui, ok, non mi metterò però le mani ai fianchi, ecco, non mi sporgerò fuori da un terrazzo, anche perché non abbiamo il terrazzo. Paolo, allora puoi immaginare che è una settimana che è stata ricca comunque di spunti, di messaggi. messaggi, te ne ho dedicati tanti anche se non sei stato ancora con noi in questa settimana. Quindi oggi abbiamo il primo episodio di Saranno Fumosi, no? Già quello direi, esatto. Che, insomma, ecco, il primo episodio. Sì, anche settimana scorsa quando ci hai detto che iniziava con la G, no? Il protagonista di oggi. Vuoi ripeterci di cosa si tratta per chi non fosse stato all'ascolto settimana scorsa?
10: Ma Saranno Fumosi sono delle storie dimenticate di giocatori, appunto, dimenticati, che magari arrivavano qua con buone premesse e che non necessariamente sono degli scarponi o delle macchiette agonistiche, e che poi il tempo ha lasciato alle spalle, sono state scoperte di polvere. E in genere, quando tra tifosi viene fuori uno di quei nomi lì, c'è quell'attimo di smarrimento: ma porca miseria, è vero che c'era anche questo, perché non ce ne si ricorda? E ripeto, non necessariamente sono gli Altonen del caso, che pur essendo quasi una comparsa, quasi ha avuto un ruolo quasi da caratterista,
3: sì, quasi iconico a quel punto, no? Perché il percorso è stato molto pittoresco, no. Sì,
10: esatto, e proprio per quello però se lo ricordano quasi tutti, perché era talmente particolare che chi è che non si ricorda lui o Antonazzo?
3: Ma c'era Antola, cioè ancora quelli sono diventati delle categorie del pensiero, sì, quelli, sì.
10: Esatto, invece ci sono altri, magari anche molto meglio dei sopracitati, che però uno non si ricorda proprio di averli visti. Allora provo a raccontare brevemente queste storie e come sono andate.
3: Ovviamente ribadiscici dal 1980 in poi, praticamente, no? Da quando tu hai avuto
10: quelli che ho visto, ecco, sì. Sì, diciamo che dall'età in cui ha un certo senso, nel senso che, cioè, io, come ho descritto in un altro mirabile libro, è dal 78-79 che frequento il Dallara. Però è ovvio che quando hai 7-8 anni.
3: Sì, forse non ti viene in mente. Dopo i 50 farò una rubrica in radio. Adesso aspetta che mi metto a prendere gli appunti. Ecco, a 7 anni. Esatto, poi vorrei chiarire anche una cosa: questa è una rubrica radiofonica. Non sappiamo se, io non lo so, almeno se sfocerà in un libro, perché settimana scorsa un ascoltatore ha scritto: socia, che bello il nuovo libro di Alberti, non vedo l'ora di leggerlo.
10: Ma io ancora non l'ho proposto, poi vediamo, dai.
3: Vediamo.
10: Se va bene, tra due o tre mesi chiamerò il solito editore e gli dirò: guarda, sta andando bene.
3: No, ma ti spiego perché andrà bene, perché tu settimana scorsa hai detto: il primo inizia con la G. E la gente ha cominciato a scrivere, sta scrivendo anche adesso. Cioè, sta scrivendo prima che inizi la prima puntata, perché l'avevo detto io che era quello con la G. Allora, quindi, già adesso, giusto, ti leggo: Galdiolo, Guidolin, giocatore, poi Gimenez, il migliore è quello che scrive: conoscendo Paolo, il primo sarà Gorsolini, ecco. Vabbè, Paolo, allora
10: questa è bella.
3: Quando lo facciamo? Lo facciamo ai 20, quando torniamo dalla pubblicità? Cominciamo subito con la... Io farei così.
10: Quando il padrone di casa.
3: Sì, cioè io farei così. Dopo ieri, sì, sono il padrone di casa. Dopo aver capito cosa devo toccare, per cosa mandare in onda in televisione, sì, cosa devo toccare di tasti.
10: Dico che però io sto migliorando perché... No, tra uno spostamento e l'altro, prima ho intercettato che c'era Matte da Manfre.
3: Sì, e non hai mandato. Non hai mandato.
10: Esatto, ho resistito alla tentazione di mandare il messaggio. Ovviamente è una coincidenza, ma in tre partite facciamo solo un solo
3: punto. No,
10: è una coincidenza. Diciamo, ecco.
3: Allora, Giovanni, vabbè, ragazzi, adesso tre minuti e lo scopriamo. Devo mettere che anch'io partecipo. Quando tu hai messo giù settimana scorsa, io e Manfred mi ha detto la sua e io ho detto la mia. Secondo me chi era quello con la G. Paolo, tra i tanti messaggi che avrei dedicato a te adesso, prima di andare in pausa, mi sono sentito anche per questioni, perché no, anagrafiche e culturali, di proporre a te questo messaggio che era arrivato, che riguarda guardava la nuova punta della Juve, l'hai visto Woltemade, il nuovo attaccante della Juve? Con un ascoltatore che ci stava chiedendo se assomiglia più a Foller, a Proasca, a Puskas, a Schachner e così via. Un ascoltatore ha detto: per me assomiglia a John Holmes. Paolo?
10: Ah, sai che devo guardarlo bene, perché sì, tutti i citati lo ricordano, ma sai, riccio e baffo, sì, sono due elementi fortemente distintivi.
3: Mentre Dijon Holmes non ricordavamo soprattutto la faccia, ecco, forse.
10: Esatto, però ti saprò dire chi mi ricorda di più.
3: Per me ci assomiglia a John Holmes.
10: Io non, no, no, ovviamente sì, perché non basta avere il baffetto, sì, e il bulbo così,
3: e il petto villoso, sì,
10: per avere anche quell'espressione un po' vacua.
3: Acqua, va bene, ok, del menefreghista, sì, fondamentalmente, esatto, cioè, Guglielmin Pietro, già stato, ok, Garritano, no, ancora,
10: faccio una doverosa premessa che l'ho poi fatta anche l'altra volta. E quando mi invento queste boiate terrificanti qua, io ho un vantaggio competitivo terrificante, ovvero come in Bologna 40 erano sostanzialmente i miei ricordi, queste sono le mie dimenticanze.
3: Ecco, no, esatto.
10: Quindi,
3: esatto.
10: Non è che dopo uno dice: ma come? No, io invece me lo ricordavo.
3: Ma no, dai, ma chissà cosa pensavo. Sì, no, sì, cioè, è una roba di Paolo, ok? Quindi come Gazzaneo, polemica previa. Dai, però Jimmy Gimenez, e Paolo non ha detto che è Jimmy Gimenez. Jimmy Gimenez non può essere passato come uno sconosciuto, dai, fosse anche solo per la rovesciata di Firenze. Quindi Paolo,
10: ho detto forse che Gimenez, non mi sembra,
3: cioè... No, esatto, è meraviglioso, la polemica preventiva. Guaraldi, vabbè.
10: Ce lo ricordiamo, il compito
3: Guana, e uno dice il nome che ho detto io, che però lo vuoi sapere oppure te lo dico dopo? No, vuoi sapere?
10: Te lo dico dopo. Ho il terrore che indovini.
3: Esatto. Allora, quando tu mi hai detto il tuo, esatto, dopo ti dirò se era lui. Arriviamo subito. Saranno fumosi con Paolo Alberti.
21: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
21: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
12: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
15: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
31: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 14:23, Leo Vicari quasi gol nella challenge che vi siete inventati da soli, ascoltatori di quasi gol, per la rubrica di Paolo Alberti che sta per cominciare. Tra 30 secondi lo vado a salutare di nuovo Paolo. Ciao Paolo.
7: Ciao Leo, ciao a tutti.
6: Allora, il protagonista di oggi di Saranno Fumosi, il primo protagonista, inizia con la G, e Gavilane, Galabinov. Il mio amico Flavio Guastafiero della Petroniana mi ha scritto: è vero che c'era anche Guaraldi, l'avevo rimosso, lui ha detto, la presenza di Guaraldi nel Bologna. Bene Fla, tutto bene, è stato un ottimo pranzo. Paolo, via, tagliamo il nastro.
7: Cominciamo, poi mi dirai se...
6: Cosa c'è? Ah, se il mio è il tuo, se il mio è quello, esatto.
7: Allora, puntata 1 di Saranno Fumosi, G come Goretti.
6: No, ho sbagliato, ok. Non l'ha detto nessuno. Giannone, Gallicchio, guarda qua. Vuoi sapere qual era il mio? Poi, no, poi magari... Vuoi saperlo qual era?
7: Vai.
6: Galvani.
7: No, Galvani per me è ricordatissimo, quindi vedi.
6: Ok. Andiamo con Goretti, che senza guardare Wikipedia, secondo me ha fatto 8 presenze nel Bologna. Pum, così, vai.
7: Ci arriviamo.
6: Un mio ricordo.
7: Allora, G come Goretti. Goretti è un po' come il punto G.
6: Ha detto anche la Fra prima. Sì, nessuno ha detto punto G, ha detto la Fra prima. Ecco chi lo dice. Paolo lo dice, va bene. Andiamo pure avanti, scusami.
7: Perché è una storia che mischia la realtà, le evidenze scientifiche con la dimensione del miraggio, della leggenda, del sentito dire. E alla fine nessuno ne sa un cazzo e si gode poco. Sì. Innanzitutto partiamo dal contesto. È il 2000. Siamo entrati simbolicamente nel futuro. Le lire hanno le ore contate in attesa dell'euro e il Bologna di Gazzoni decide di disfarsene in maniera significativa con una campagna acquisti senza precedenti, un diluvio di denaro abbondante quanto una gradinata estiva e identicamente distruttivo. Dopo le delusioni del campionato precedente, in cui Guidolin è subentrato a Buso per addrizzare una stagione in teoria ambiziosa e con lo spiro europeo della UEFA, ma compromessa fin da subito, la decisione è dunque quella di sputtanarsi un patrimonio senza porsi minimamente il dubbio sulle conseguenze né sull'efficacia delle scelte. O meglio, è un calcio, quello della Serie A dell'epoca che domina in Europa comprando il migliore, in cui i programmi, il bilancio, la sostenibilità sono fastidiose puntualizzazioni che poi al massimo si spalmeranno milionate di debiti come la Nutella sul pane. Scopriremo più tardi che il pane finisce e che quella roba lì non è esattamente Nutella. Io ho 29 anni e già più di 20 anni di tifo alle spalle, con gioie effimere e una galleria di cessi da fare invidia a qualsiasi arredo bagno. Dunque
6: non ha detto ceci, non ha detto ceci, cessi ha detto, proprio. Sì.
7: Esatto. Dunque approccio l'opulenza estiva gazzoniana con entusiasmo totale e senza il minimo dubbio. Vincere, vinceremo. Certo, le nuove maglie tipo Cagliari, ma con le righe pure storte, e un calzettone che tira molto al nero rispetto al blu, mi fanno grandemente cagare e offendono non solo il gusto estetico, ma anche la nostra storia. Però sono giovane e mi faccio bastare gli acquisti. A fare compagnia a signore Pagliuca, tanto per dire, arrivano Cruz, olè, Locatelli, olè, Olive, olè, Oliveira, olè, Lima, olè, Padalino, olè, ma un po' meno perché mi sta già sul culo per, dall'epoca di Cerantola, e confermerà che avevo ragione. Insomma, dai, siamo legittimati a tirarcela e anche a sognare. Tra gli acquisti un po' meno strombazzati, ma comunque di livello e teoricamente complementare alle nostre ambizioni, c'è proprio lui. C'è proprio lui. Un figlio meno noto dell'omonima Santa Maria, ma potenzialmente altrettanto miracoloso in mezzo al campo, Francesco Coretti arriva a Bologna con un curriculum di rispetto. È perugino, debutta giovanissimo a casa sua a metà degli anni 90, gioca con continuità in Serie A, fa pure qualche gol, poi passa a un Napoli disgraziato dove comunque fa il suo, ha un trascorso di livello in una grande Under 21, dove fa anche due gol, ed è medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo con l'Under 23. Insomma, non è il faro del centrocampo, però è un bel acquisto che dietro a Lime e Olive saprà trovare spazio come Maresca e come Piacentini, penso io all'epoca. Poi a me il centrocampista d'ordine e di qualità sono sempre piaciuti, la stagione è lunga e lui ha tutta l'aria di essere una di quelle prese intelligenti e funzionali che alla fine si rivelano anche migliori di altre ben più propagandate. Poi inizia la stagione. Io non ci torno sopra, non ripeterò la cronaca di un anno partito con ambizioni di gloria e finito impietosamente piatto, col condimento della crisi di Cruz, il cippo che strabiglia, Padalino che si cava la maglia a metà gara. Non ripeterò quel senso di risveglio torbido e impastato, di delusione, quando scopriamo che la nuova era delle spese folli è anche già finita e l'anno dopo si andrà di parametri zero. Restiamo a lui, a Santa Maria. Comincia più o meno come previsto. Non è un titolare, ma ogni tanto entra. Sfiga. Entra in un Bologna che nel girone d'andata sembra rispettare le attese, viaggia forte e non può aspettare. Sfiga, come lui entra dalla panchina, Piacentini, che segna un gol storico col Milan a non scadere. Oppure entra Maresca, che caratterialmente mostra un filo di personalità in più, nel bene e nel male. Sfiga, intorno a Natale il Bologna si pianta nel fango e non ne esce praticamente più. Sì, insomma, molta sfiga. Però anche lui è bellino da vedere, gioca a testa alta, ha movenze eleganti, i capelli in ordine, insomma fa un po' la figura che farei io in mezzo a un'orgia. Non incide, non ricordo una sua giocata, mai, neanche una. Infatti a metà stagione lo giriamo di nuovo a Perugia, sai mai che a casa sua torni a livello, e lo giriamo proprio quando sfiga, Lima comincia ad autoescludersi dal centrocampo con le sue ambizioni romaniste e Maresca diventa un appestato da evitare dopo la pantomima del rigore a San Siro. Il calcio e la vita sono simili d'altronde, a volte è proprio una questione di momenti. Poi Francesco torna a Bologna e ci resta altre due stagioni, fino al 2004. E che io ve lo possa raccontare solo dopo aver verificato su Wikipedia, credo sia un bel segnale. Quindi, tiriamo le somme. Goretti arriva qui, a 24 anni, in rampa di lancio, ex Under 21, una settantina di partite di quella Serie A di fenomeni impreziosite da tre gol. A Bologna fa due anni e mezzo con 11 presenze parziali, senza un guizzo, prima di venir poi ceduto definitivamente e inghiottito dalle categorie minori. È il paradigma stesso del saranno famosi tramutati in saranno fumosi. In assenza di alcuna memoria, io gli dedico tutto il mio rispetto.
6: Rispetto anche a te, grande, grande. Poi è diventato direttore sportivo, Goretti, dopo Bologna...
7: una sua carriera, però
6: Reggiana, Ancona, quando... Bari, Arezzo, Como, Foggia, Como, Perugia. Era arrivato.
7: No, lui era partito i primi anni quando ha debuttato al Perugia, Under 21, eccetera. Ripeto, non è che fosse in quella Serie A, non so, un Albertini, però è uno di qualità. Cioè, quando prendi Goretti, fra l'altro, come subentro, dici, beh, insomma, bello, cioè. Se oggi il Bologna acquistava Goretti, dicevi, oh, questo è quello che gioca come playmaker.
6: È l'unico che ha in squadra, forse anche. Sì, è vero.
7: Esatto. Sì. Invece non me ne ricordo assolutamente. C'è una giocata, un passaggio anche in orizzontale, io non mi ricordo di Goretti.
6: assolutamente vero. Mi ricordo che c'è stato da noi, anch'io con Wikipedia, 8 me lo ricordavo che erano quelle nella prima parte di lui a Bologna. Ecco, non mi ricordavo che era stato qua altre due stagioni. Infortuni, d'accordo.
7: Facendone
6: tre presenze in due stagioni. Mamma mia. Vabbè, quindi no, anche la bella storia vera anche che Bologna rigenera i campioni. A volte ha ragione Paolo, inghiottisce certi giocatori medi che poi non riescono neanche a mantenere il livello di giocatore medio dopo.
7: Ma fra l'altro lui arriva in quell'estate in cui appunto ho fatto la lista di quelli che arrivano, per stare diciamo in provenienza perugina, viene Olive, che dal punto di vista prettamente tecnico ha molto meno piede di Goretti, cioè è un mediano che però ha fatto le sue fortune segnando dei gol, un po' alla Nocerino di quell'anno famoso, perché Olive ha sempre mollato, specie di testa, anche se era alto 1,20 m, e Olive alla fine dell'anno, cioè, il ricordo, cioè, la prestazione la fa, i gollettini li fa. Goretti è proprio passato di qua come un fantasma.
6: Assolutamente, forse anche perché era troppo pulito, no? Cioè era...
7: Sì, sì, era ordinatino, però non aggiunge, non toglie, e alla fine te dimentichi. Il tema è che questo pezzo qua io avrei potuto farlo dopo 3 anni che c'è stato Goretti, perché è normale dimenticare le robe di 20 anni fa, ma Goretti è sparito dalla mia memoria.
6: Quando era ancora qua, quando in realtà aveva ancora il contratto. Ma è ancora nostro.
7: Ecco, prima mi citavi Galvani era come le frecce, era intermittente, no? Faceva un anno qua, poi andava via, poi tornava qua, poi andava via, e ogni tanto in quel suo percorso Bologna, Bologna sostituisce Pinco Pallino, entra Galvani, la reazione era: ma cazzo, è vero che abbiamo ancora Galvani? Però te lo ricordi, te lo ricordi, no? E Goretti proprio blu.
6: Ci sta. Allora, grandissimo Molla, ti scrivono: buon pomeriggio Leo, commosso dal racconto di Paolo Alberti, grazie, dice Michi. Un ascoltatore Paolo, hai fatto un refuso alla fine, si chiama Roberto e non Francesco, quando hai detto Francesco.
7: Sì, Roberto,
6: Francesco sarebbe stato che poi era Santa Maria Goretti Francesco, sì, sai che c'è un posto vicino a Ascoli, vicino a dove è nato Orsolini, c'è Santa Maria Goretti, il paese.
7: Diciamo che sono zone di miracolati.
6: È il secondo santo, il nostro capitano e capocannoniere italiano degli ultimi 4 anni. Paolo, allora, sì, c'è chi scriveva: io mi giocavo Gallicchio, va bene, bomberone delle...
7: Ma quello è troppo... Sì, è vero, bomber delle giovanili, che però... Però diciamo che vorrei che in queste storie ci fosse gente che è stata veramente a Bologna con i crismi di un giocatore vero, cioè il giovane che nelle giovanili fa bene, sì, e poi non ce lo godiamo mai... Non è un saranno famoso, saranno fumoso.
6: È un saranno famoso che non lo è diventato. Sì,
7: Questo dal 2000 al 2004 è stata Bologna. Cioè, non sono in tanti che fanno 3 stagioni a Bologna.
6: Comunque, Gallicchio lesse un suo articolo su Forza Bologna, dove naturalmente si diceva che sarebbe diventato meglio di Beppe Savoldi. Sì, Paolo, si tende poi.
7: Vabbè, i paragoni. A parte che portano una sfiga di quelle mondiali, d'altronde Falco era il Messi del tavoliere.
6: A me piaceva Falco, diamine se mi piaceva. Ghetti, io non mi ricordo Ghetti, perché ti scrivono Ghetti.
7: Ghetti è precedente anche a me.
6: Ah, ok, sì.
7: Temo sia precedente al mio esordio al Dall'Arno.
6: Un ascoltatore ci ricorda, ok, Giovanni, dice: avevo puntato su di lui, no, Giovanni, ragazzi, no, non ci sarà in questo racconto di Paolo, Giovanni, cioè in questa...
7: è nella mia memoria in maniera scalzita, quindi non può essere un dimenticato.
6: Poi ti dice Andrea: ma vicino a Santa Maria Goretti e vicino a Rotella c'è anche Aribo? Non fare così, fra. Non fare. Sì, vorremmo andare via tutti dopo questa. Paolo, allora, Hai seguito la questione della birra?
7: In maniera molto di rimbalzo.
8: Allora ne parliamo.
7: Però se vuoi ne parliamo. Cioè, più o meno, come dire, i capisaldi li ho intuiti.
6: Ne parliamo dopo, perché vorrei che ne vorrei un, argomentare sia tu che io. Invece ti leggo questo messaggio. Avete notato che contro il Sassuolo, a proposito di comunque di ex, avete notato che, o quasi ex, che contro il Sassuolo ci hanno bollato due nostri ex pallini del mercato, erano praticamente già nostri. Però Paolo, se dobbiamo fare la rosa dei quasi presi dal Bologna, è una rosa sconfinata, negli ultimi 40 anni.

0: si molla contro, che avrebbe potuto forse, se addio.
1: Francesca mi ha appena proposto per la prossima estate il format estivo di Quasi Gol.
2: Invece che Quasi Gol estate, un'estate fra, che dai, non ha senso, eccetera. Quando finisce il campionato, quando tu finisci le tue puntate di Quasi Gol, comincia il mercato.
1: Cominci tu.
2: Esatto, e si potrà fare invece che Quasi Gol, Quasi Presi.
1: Quasi Presi, esatto. Quindi, insomma, avete sentito che ha una gran voglia di chiedervi come chiamereste la sua trasmissione.
2: No,
1: no, ma lei non vuole prendersi tutto. No, ma non è vero che si vuole prendere tutto. No, con tutto questo, Paolo, Doig e Azzis non mi sembravano esattamente proprio alle porte di Casteldebole. Cioè, ce ne sono stati altri un po' più vicini, secondo me. Poi...
0: No. Assolutamente non erano di quelli, sì, erano tra i tanti nomi trattati, ma sì, insomma, ripeto, se dobbiamo metterli tutti in fila,
1: cioè, dice la Frank, non sono stati Cerci. Cerci era qua. Cerci è andato,
2: Cerci era qua, poi quelle maledette visite mediche.
1: Cerci era a Casteldebole, cioè,
2: non ci fossero state le visite mediche.
1: Avesse preso prima un cancello invece che l'altro, forse prima firmava e poi faceva le visite mediche. Mi fermo, tanti messaggi per Paolo.
0: Se ci fa gol Luca. Dico, posso capire, sì. Ci fa gol contro Luca, sì, in sì. Effetti era qua, poi sì. Ha tirato dritto, è andato ad Amsterdam, però
1: sì, esatto.
0: Doig, vabbè, sì. Ne abbiamo parlato, sì. Cioè, è pesce Guberti.
1: Sì, ci batte Ariatti, pesce Guberti, certamente, suonavano già proprio come un trio di formazione da leggere esattamente così, tutti insieme come un hashtag, cioè uno dietro l'altro. Arriviamo...
3: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Perché ti affidi sempre ad

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
5: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
4: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
5: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
4: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
5: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Ararino, compravendita.

0: vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: 14:44, Leo Vicari, quasi gol. Grazie, siete in tanti al 366-402-4022. Per Paolo Alberti, ciao Paolo di nuovo.
5: Ciao Leo, ciao a tutti.
4: Allora, no, la questione della birra, la petizione che è stata fatta, anche questa protesta formale sulla piattaforma Change da parte di una tifosa seguita da migliaia di altri tifosi, perché io credo sia giusto, Paolo, fermare le derive in tutti i sensi, in tutti i sensi. Quindi non è tanto, può anche essere il non ho 6 euro, ok? Magari il Bologna ti dice è solo un euro in più e uno ti dice però sono 10 centilitri in meno. Si va, secondo me, a innescare tutto un processo di scontatezza e di normalizzazione della, così, un po' dello sfruttamento e della minimizzazione, mortificazione dell'esperienza del tifoso allo stadio. E, visto che è successo anche in Svezia questo e le due tifoserie che occupano lo stadio si sono messe d'accordo per 2 giornate, non hanno bevuto birra nessuno e le aziende sono venute a più miti consigli, io trovo giusto che il Bologna sia a conoscenza di questa protesta dei tifosi. Paolo, poi dimmi la tua, tu lavori in una società sportiva.
5: Guarda, ci sono un po' di premesse. Non conosco qual è la relazione fra Bologna Calcio e l'erogatore del servizio, nel senso che a seconda di quel rapporto
4: io però trovo giusto che il Bologna lo sappia, visto che il Bologna concede.
5: No, il Bologna non può sapere. Dopodiché, a livello di azione, se io faccio i paragoni con le realtà per le quali ho lavorato, ci sono quelle che gestiscono anche i punti ristoro e ci sono quelle che, come per esempio attualmente, non gestiscono i punti ristoro del Palasport qua a Ferrara, è un nostro sponsor, eccetera, ma come dire, cioè, la nostra giurisdizione finisce al di qua del banco, quindi se un tifoso dovesse lamentarsi, noi il massimo che possiamo fare è dire a questo sponsor ci è arrivata questa lamentela e non possiamo fare altro. Tutto ciò premesso, ho seguito un po' la cosa. Può essere giusto rivendicare, diciamo, un proprio disagio. Io onestamente lo farei su altre voci di spesa che non sia quello, però se c'è qualcuno che lo ritiene o che lo sente, che lo percepisce economicamente importante, lo faccia presente. Non sono nessuno per dare un consiglio a nessuno.
4: No.
5: Però trovo che l'esempio che arriva dalle tifoserie nordiche sia più eventualmente più efficace rispetto alla denuncia, uso un termine improprio ma per capirci, dell'accaduto, nel senso che qua in Italia siamo molto abituati a parlare molto e fare poco, perché poi alla fine ci facciamo andare bene un sacco di cose e restando in un confine un po' più ridotto come il calcio vedi tutta la dinamica e quello che è successo dall'inizio della tessera del tifoso in avanti.
4: Sì.
5: Io rimango convinto che se non fossimo stati abbandonati a noi stessi anche da tante componenti del tifo organizzato, forse si poteva fare qualcosa. Poi invece ce la facciamo andare bene, allora va benissimo la denuncia, poi, o comunque la segnalazione, poi stiamo un po' senza berlo e senza fare incassare, perché è l'unica arma che hai. Se invece dici che poi dopo invece di tre ne bevi due e alla fine incassa, i soldi ci sono lo stesso, temo che resti solo su carta, ecco la protesta.
4: Mi piace molto questo messaggio, lo trovo genuino e trovo che vada dritto al punto, almeno il punto mio. Ciao ragazzi, la birra da 0 a 3 a 6 euro è una priorità nei problemi, perché ieri un ascoltatore disse: oh, se i problemi sono la birra e non un portiere che non para, ecco, io ho detto: guarda, dal momento che in un macro mondo come può essere quello del Bologna il problema fosse uno solo, magari abbiamo vinto se il problema è uno solo, cioè, ecco, quindi facciamo che i problemi sono tanti, quindi non è che dobbiamo fare il benaltrismo, no, parliamo del portiere, della birra, chi se ne frega, no, perché ci sono persone che non vivono soltanto di prodezzo e errore di Skorupski, per dire. E questo ascoltatore dice: io allo stadio ci vado anche in C, quindi questo dimostra che della squadra mi interessa il giusto, gli interessa della maglia, ma approfittarsi così di certe passioni non è giusto. Io ci sto, Paolo. Può sembrare retorico, ma non lo è. Io ci vedo una grande genuinità in questo messaggio.
5: Sì, no, ci sta. Sicuramente comunque i prezzi dei generi alimentari, chiamiamolo così, allo stadio non è una grandissima novità che siano molto cari,
4: sono monopolisti,
5: non allo stadio di Bologna,
4: sì, sì.
5: Ovunque, perché non hai un'alternativa, quindi se vuoi qualcosa, cioè, ti parla uno che è diventato diabetico a forza di Kit Kat, quindi un culo, perché okay, portava bene, quindi, ho speso patrimoni in Kit Kat allo stadio, però sì, ma ripeto, non sono nessuno per consigliare o sconsigliare una cosa, dico solo che, senza entrare troppo nel merito e né arrogarmi nessun tipo di titolo, troverei più coerente stare due giornate senza acquistare, così. Poi è anche vero che tutto questo, vuoi o non vuoi, anche se non c'entra veramente niente, perché il tifoso vero segue a prescindere, va in Serie C, eccetera eccetera, non so se e quanto si sarebbe inserita o sarebbe arrivata a una segnalazione di questo tipo con un'atmosfera diversa del momento preciso del Bologna. Cioè, se il Bologna avesse appena vinto la Coppa Italia, forse qualcuno avrebbe detto: è cara, ma non si sarebbe arrivati a farlo diventare argomento di dibattito così diffuso.
4: Vero, però arriva in un momento in cui si è parlato molto di conti, in cui la domanda di Emilio Marrese, comunque in gag, ma secondo me è molto centrata, ovvero: ma fate la plusvalenza anche sulla birra, visto che ormai non parliamo più di giocatori, parliamo solo di plusvalenze, fate anche sulla birra, chiese a Fenucci. E Fenucci, quando disse: ah no, dovete parlarne con Sandoni, io non ne so niente, secondo me lì sta un piccolo errore. Cioè, secondo me il Bologna deve essere al corrente di tutti quelli che sono gli argomenti della sua tifoseria, in questo senso, che riguardano il Bologna, naturalmente, quel tipo di argomenti.
5: Sì, però il direttore generale, cioè l'amministratore delegato, può non avere a memoria contezza dell'istituto.
4: No, deve esserne no, però da quando viene fuori la questione,
5: dice: guarda, mi stai segnalando questa cosa, oppure esatto, mi è stata segnalata
4: esatto
5: questa cosa, Devo guardarci dentro e occuparmi.
4: Da quando viene fuori la questione deve esserne al corrente che c'è questa questione, perché è quando raggiungi anche un certo numero di persone che si sono attenzionate al tema e che hanno speso 30 secondi per mettere una propria preferenza su una domanda su internet. Beh insomma io non lascerei troppo perdere, come adesso ci si è fatti una risata magari allo stadio, chi l'ha notato, però sul tabellone entra Mangulà e c'è la faccia di Rowe, cioè
5: questo già un po' più grave.
4: Insomma, buongiorno Paolo, ecco, domandina da niente. Paolo, mi aiuta a capire nel concreto come uno stadio di proprietà, ma di Saputo e dell'ente fiera, non del Bologna, può dare ricavi importanti per una svolta economica al Bologna nel suo futuro?
5: Allora, ci vorrebbe un po' di tempo. Lo stadio di proprietà facciamo che rispondo in maniera abbastanza, non dico superficiale, ma insomma, senza entrare
4: sintetica, sì sì, va bene, certo.
5: Ha due funzioni economiche. La prima diretta, ovvero nel momento in cui hai uno stadio di proprietà e in cui gestisci tutto tu, le attività commerciali, e commerciali vuol dire in senso lato, sono voce di ricavo. Dalla birra a 6 euro all'eventuale concerto che viene a fare un cantante, alla convention di un'azienda, alla gestione dei ristoranti o del supermercato o dello store, eccetera, eccetera, sono, a fronte di un forte investimento per metterla in piedi, questa struttura, incominciano a essere voci di ricavo. B, c'è la patrimonializzazione, nel senso che l'azienda Bologna, che oggi detiene N cartellini di giocatori, eccetera, eccetera, una voce importante è già il centro tecnico di Casteldevole. Nel momento in cui sei proprietario degli stadi, hai un valore assoluto enorme, e che può tornare assolutamente utile se domani, fra 10 anni, fra 20 anni, ti trovi a mettere in vendita la società, perché vendi anche un immobile di assoluto valore.
4: Ci sta, Paolo, che il tifoso oggi, sempre sinteticamente, cioè anche la mia domanda, si sa che il tifoso oggi faccia un'operazione, non so se aritmetica o algebrica, per cui dice: il Bologna sta tirando un po' la cinghia, mi sembra che il Bologna stia tirando un po' la cinghia sulla qualità dei giocatori e sulla spesa nei giocatori, perché c'è un investimento forte da fare.
5: Guarda, non lo so, secondo me, o almeno non lo so, io so quello che ho sentito, e l'ho sentito dalla più alto in grado saputo a parte della società, che mi sembra che abbia parlato di conti, di dinamiche economiche, di bilanci legati all'attualità, legati alla programmazione e legati all'attività. Dopodiché ha parlato anche di stadio e ne ha parlato in termini assolutamente interessati, positivi, eccetera, ma non mettendo in correlazione, visto che è possibile che costruiamo lo stadio, allora Bangula lo prendiamo in prestito, perché dobbiamo tenerci da parte. Ecco, io credo che le cose siano non per forza collegate.
4: Ok, perché secondo me questo sarà uno scoglio molto difficile da spiegare ai tifosi. Dai, un sacco di messaggi, grazie. Non è che se dai un servizio in appalto non hai più nessuna responsabilità. Qui in Italia invece il pensiero è quello. Paolo?
5: No, no, di responsabilità in quanto gestore dell'impianto ne hai, e come. Però sul listino prezzi, no, nel senso che, però non lo so, è come messo in Bologna. Io ti parlo della mia esperienza. Noi, non avendo la proprietà del Palasport, eccetera, avendo uno sponsor che fa quello di mestiere e che ha preso in carico la gestione dei punti di ristoro del bar, certo che abbiamo la responsabilità anche giuridica in tanti, da tutti i punti di vista. Abbiamo addirittura degli accordi con questo interlocutore, per cui possiamo anche indirizzare certe scelte di fornitura secondo il loro interesse a seguirci come sponsor, che sia una birra, che sia un caffè, eccetera, eccetera. Ma se questo mette il caffè 2 euro, 2 euro e mezzo, 1,50, non siamo noi, né possiamo andare a dire: oh, che cavolo stai facendo.
4: Penso che il calcio sia l'unico caso in cui il cliente conta meno di niente, anzi peggio, che brutta parola cliente. Noi paghiamo, loro ci trattano comunque come gli pare, dice Max. Paola, hai avuto questa impressione negli ultimi anni del calcio? Che siamo diventati clienti?
5: Sì, non che prima non lo fossimo in maniera assoluta, ma meno è una questione di equilibri economici, come purtroppo spesso avviene nella vita, anche se è brutto confessarselo. Il rapporto tra spettatore pagante, e già il termine pagante ha un significato clientelare, e la società che eroga uno spettacolo, guarda, è comunque quella del cliente, anche se è un cliente molto particolare. A mano che per N motivi, per esempio nel calcio o la televisione, il tuo potere d'acquisto nei confronti dell'azienda a cui ti rivolge si abbassa, perché c'è una voce sempre più marginale riguardo al bilancio di una società, sempre meno conti, o meglio, sempre meno viene considerata l'attenzione nei tuoi confronti da parte di chi gestisce un carrozzone multimilionario, perché se tu rappresenti il 40% del fatturato, probabilmente ti mettono i cuscini riscaldati. Se sei il 3,5%, diciamo che li puliamo ogni tre partite. Ecco.
4: È volata quest'ora, Paolo. Grazie mille. Ci sentiamo settimana grazie prossima con la seconda puntata di Saranno Fumosi. Comincia per lettera, se vuoi. Ce l'hai già.
5: D come Domodossola.
4: Ok, adesso immagino che già avevo un messaggio la settimana scorsa che già avevo un messaggio settimana scorsa che parlava di Daix, quindi figurati. Grazie Paolo, ci sentiamo settimana prossima, venerdì alle 14. Ciao, ciao. Paolo Alberti con noi col primo episodio della sua rubrica di quest'anno Saranno Fumosi. Io mi fermo, tra poco arrivo con voi. Vi leggo e Enrico Faggiano.
6: Quasi gol, presentato da
7: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
9: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
10: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
11: Et che pe, u carot.
6: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
12: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
13: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
15: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
16: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
17: Ovvio, quello non può mancare mai.
16: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
17: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
16: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
17: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
16: Allora, forza, Immagina Bologna!
18: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
19: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
20: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Sto pensando di cambiare furgone.
22: Perché?
21: Non ci sta più niente dentro.
22: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
23: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
22: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Alle 15.04 con Leo Vicari, quasi gol, cominciamo la seconda ora della puntata odierna con voi al 366-402-4022 con Enrico Faggiano di Bologna Basket. Ciao Henry, sei tornato dal mare?
26: Sì, sono tornato e ho messo sul canale 93 dove ti vedo come se tu fossi morto.
4: In che senso come se io fossi morto? Ah, che c'è l'inquadratura oggi? No, cos'è successo?
26: È un'immagine molto grigia la tua. Cioè, hai presente come quando nei film c'è il flashback della persona che non c'è più e quindi c'è tutta un'immagine?
4: Ma è l'effetto che abbiamo messo oggi, perché è un po' il primo giorno che metto la camicia. Il primo giorno che metto i pantaloni lunghi, ho la barba praticamente di una settimana e ho un aspetto particolarmente dimesso, mi è stato anche fatto notare dal mio amico Davide Ferretti, quindi direi che è tutto normale, non ti preoccupare.
26: Ok, mentre io ho sempre la solita foto con l'accappatoio, eccetera.
4: Tu hai la foto con l'accappatoio, sì, esatto.
26: Pur avendovi inviato delle foto assolutamente tutte molto garbate e
4: Henry, tu le invia alle persone sbagliate le foto garbate, tu inviale al direttore, disturba il direttore e parlane con lui. Io me ne lavo le mani, cioè io proprio, cioè io una volta che sono uscito di qua, ma Ponzio Pilato, ma levate proprio. Sì, scusa, dicevi.
26: Con il direttore abbiamo chattato un qualche giorno fa su alcuni remix dei Propaganda. Penso sia una passione. No, Duel penso che la conosca chiunque. No, quelle cose.
4: Abbiamo un estratto di Duel.
26: Eye to eye, star winner and losers, caught by envy, caught by greed, the first cut won't hurt it all. Però a me piaceva molto di più Machinery o Mabuse. Il primo singolo, It's devoted to the devil, fascinated by crime. No, ma stiamo parlando di singoli di LATB che probabilmente conosciamo soltanto io e Mago.
4: Io credo di non averlo, quello dei Propaganda, cioè di non avere nella mia conoscenza altre cose di Propaganda che non sia Duel. Poi magari la conosco e non avrei detto che era dei Propaganda.
26: Another hope, fits another dream, another truth installed by the machine. Dai, insomma, vabbè, dovremmo fare un corso accelerato di musica tedesca.
4: Sì, ah, perché erano tedeschi loro, ecco, non lo sapevo io questo.
26: Sì, erano di Düsseldorf come anche i Kraftwerk. Lei, la cantante, si chiamava Claudia Brücken, si chiamava, aveva questo naso imponente, però aveva un suo fascino. Ma secondo me la cosa più bella del gruppo era la corista, una certa Susan Freitag, che aveva degli occhi da spia della DDR, interveniva poco nelle canzoni, ma ti faceva paura quando cantava.
4: Ok, va bene. E che fine hanno fatto i Propaganda? Cosa?
26: Esistono ancora, anzi sono divisi in due, perché le due cantanti hanno fatto un disco qualche anno fa a nome di X Propaganda ed è molto carino, mentre i due maschi, i due musicisti hanno fatto un altro album a nome di Propaganda e Basta, un po' noioso, se vogliamo.
4: Ok, Harry, grazie mille, cioè, come sempre, cioè, anche perché questa settimana
26: il mondo intero aspettava queste notizie.
4: Ma ecco, in realtà da non troppo, perché questa settimana c'è stato un altro tronista di Quasi Gol che si è messo a cantare a Quasi Gol. E quindi
26: che è questo
4: Alberto Bortolotti.
26: Vabbè, si è messo Ubi Maior in tutti i sensi.
4: Urbi e Torbi. Sì, l'esordio di Alberto Bortolotti da cantante a Quasi Gol è stato Fichi Fichi.
26: E posso cantarti altre canzoni di Gianni Drudi?
4: Sì, quasi tutte. Sì,
26: Tirami su la banana col vaso.
4: Quello era un gran pezzo.
26: Non c'è tanga che tenga.
4: Questa non la conoscevo, non si tende, tenga.
26: E cos'è quella 50 che c'è nel video?
4: Gli anni della radio.
26: Ah, è vero, è vero.
4: No, perché arrivano tanti messaggi che lo chiedono, alla fine me lo chiedi tu, va bene.
26: Mi chiamo Mafalda, sono belle, son gagliarda, ho gambe perfette, eppure belle tette, dai, sono tutte cose di
4: Gianni Drudi, ci mancherebbe. Harry, che settimana è stata, dai, basket, calcio, sportivamente parlando, hai qualche appunto, qualcosa di così, anche di un po' strambo, pittoresco, folcloristico, futurista, come ogni tanto ci dici tu? Io mi aspetto sempre la chicca, la perla da te.
26: Ma diciamo che in Virtus c'è stata ieri la presentazione di Mumbrù, che ha parlato mezz'ora di tante cose, mentre in Fortitudo c'è stato il primo infortunio dell'anno. Secondo me è stato proprio la settimana scorsa che parlavamo di come non era ancora entrata l'infermeria nella cronaca Fortitudo, evidentemente era solo purtroppo questione di tempo, ecco. Ma in generale, se fosse per me, io azzererei qualunque tipo di cronaca dei precampionati. Chiaro, il calcio ormai siamo a campionato inoltrato, mentre nel basket io non ne parlerei mai, perché penso che gli allenatori abbiano tutto il diritto di giocare amichevoli senza pensare al punteggio, andare in campo facendo delle prove, facendo degli esperimenti, studiando tattiche, senza dover badare per forza di cose al risultato. Purtroppo siamo in un mondo in cui anche i social ufficiali delle squadre promuovono molto il prodotto anche durante il precampionato, quindi magari salta fuori che tu hai perso una partita e la gente che già prende, trae conclusioni al 31 di agosto, oddio, facciamo schifo, eccetera. Io tendo a svegliarmi il giorno della prima palla 2 di campionato, neanche di Supercoppa o di altro, la prima palla 2 di campionato. Tutto il resto secondo me andrebbe archiviato nel compiti delle vacanze.
4: Harry, dopo una domanda sui giornalisti, sul giornalismo e così via, lo sai che con te ci tengo a parlarne di queste cose. Ti chiedo anche in maniera proprio totalmente personale, visto che l'ho fatto con Torri, con Alessio mercoledì, faccio con te
26: Torri
4: anche oggi, l'ottimo Torri. Inventato da Mussini, l'ottimo Torri?
26: È roba, sì, inventata all'epoca da Mussini, perché quando Mussini, promuoveva gli articoli di Torri, lo definiva sempre l'ottimo Torri.
4: Beh, c'è sempre un epiteto in accompagnamento. Sì.
26: Okay. E quindi il sospetto era che ottimo fosse il nome, un po' come firmato Diaz.
4: Ah, ecco. Ok. Sì, vabbè, ok. Ti piace come idea la maglia della Virtus, col sito Virtus? Cioè, esteticamente l'hai vista, no? La maglia della Virtus con quelle righe gialle, oro, non ho ben capito. Ad Alessio fa andare su di testa, ok? Io ammetto
26: nel bene o nel male?
4: Nel bene.
26: Ma diciamo che il tifoso, diciamo così, doc, è quello a cui piace la maglia senza sponsor. Io per esempio ho ancora in casa da mia madre, da qualche parte, la maglia della Fortitudo con scritto Fortitudo
4: e due stelle,
26: quella esattamente, perché diciamo così il nome della società resta, lo sponsor cambia, quindi meglio avere la maglia della Fortitudo che non della Flat Service o Virtus. Cioè, poi capisco che lo sponsor, gli sponsor paghino per essere citati, ma il tifoso, diciamo così, duro e puro è contento se c'è scritto appunto il nome della squadra e non dello sponsor. Poi su questo si aprirà dibattito, eccetera.
4: Sì, ti dico la mia, guarda, io ai tempi ero piccolo, no? Anzi, ero infottatissimo, però avevo 13-14 anni quell'anno lì, no? L'anno che la Fortitudo comincia senza sponsor, l'anno del meno 6, no? L'anno della...
26: Esatto, che secondo me loro cominciarono senza sponsor perché lo sponsor non voleva, all'epoca poi divenne Filodoro, non voleva vedere il suo nome in classifica dove c'era un meno. Infatti mi ricordo che sarà un caso, ma Filodoro venne ufficializzato quando la Fortitudo tornò a zero.
4: Vero, vero. Fortitudo, quella maglia lì mi sembrava, sarà che non vedevo l'ora che tornassimo in A1, così, quella maglia lì mi sembrava, e adesso dico il sacrilegio, come andare a bestemmiare in un luogo di culto, mi sembrava un po' tirata via, mentre invece piaceva a tutti proprio per il motivo che mi dicevi tu. Io invece non vedevo l'ora, tornato al piano di sopra da tredicenne, quattordicenne, di vedere che marchio sarebbe, buon pomeriggio Francesca, che marchio sarebbe stato il nostro per tutto l'anno, l'anno in cui io sognavo una grande squadra, cosa che siamo stati. Quindi a me mi deluse la maglia con scritto solo Fortitudo, ma perché? Perché avevo voglia di consumismo, a 13 anni volevo il consumo, il contrario di quello che sono oggi. Invece era, me ne parla ancora oggi anche gente virtusina, che bella che era quella maglia che avevate.
26: Esatto, ma oltretutto, se ben ricordo, l'ultima volta che al Palazzo si è sentito un coro per lo sponsor,
4: Arimo,
26: è stato i tempi di Arimo. Sì. Arimo. Dall'anno dopo, da Aprimatic, non ci sono più stati cori riguardanti lo sponsor, mentre prima c'era Sole Alè, o anche i succhi yoga sono la mia droga, eccetera.
4: No, questa non la sapevo, questa.
26: Ma dai, il latte granarolo ti fa venire lo scollo.
4: No!
26: I succhi yoga sono la mia droga. È roba di 40 anni fa, quindi penso che si possa citare.
4: Sì, i diritti d'autore sono... non c'è bisogno di citare la SIAE, va bene. È vero comunque, sì, come nel calcio ci sono sempre meno cori ai giocatori, certo.
26: Ma infatti guarda che a proposito di sponsor, io mi ricordo che quando nel mondo del calcio nacquero le maglie con gli sponsor, e siamo nell'81 se non sbaglio, io mi ricordo che in classe alle elementari ci chiedevamo ma così come c'è la Sinudine o c'è il Latte Sole, da domani ci sarà anche la Febal.
4: La Febal, certo, sì, l'anno della retrocessione, no?
26: Esatto, perché avevamo il sospetto che anche nel caso avremmo cominciato a chiamare le squadre non con appunto la città, ma con il nome dello sponsor. Quindi non ci sarebbe più la Juventus, ma la Ariston Torino.
4: Noi abbiamo una serie di prime volte, cioè appena arrivano gli sponsor nelle maglie, il Bologna retrocede. Appena il campionato diventa 20 squadre da 18, il Bologna retrocede. Appena decidono che è l'ultimo anno che si fa lo spareggio per non retrocedere, il Bologna fa lo spareggio e retrocede. Cioè tutta una serie di concomitanze. Smettete di cambiare le regole, magari. Vabbè, allora, a proposito di sponsor, è tornata la pubblicità dell'acqua Cerelia allo stadio, che ricordi? Eh beh sì, quando qualcosa è vincente, Harry, è giusto che la cavalchi, se vogliono.
26: Bevete con me acqua Cerelia.
4: Ah beh, per me ha fatto bene, cioè non, tanto che cosa deve fare una pubblicità? Deve ficcarsi in testa di un consumatore.
26: Esatto, ma oltretutto se appunto, tornando ai tempi dei primi sponsor nel calcio, i primi a mettere il nome dello sponsor furono quelli del Perugia, che misero la maglia del pastificio Ponte, in un momento in cui era proibito mettere nomi degli sponsor sulle maglie. perché potevi soltanto mettere tipo il nome dello sponsor tecnico. Quindi cosa fecero a Perugia? Praticamente ribattezzarono lo sponsor tecnico Pastificio Ponte, così che potesse andare sulle maglie.
4: È una bella storia questa. Chissà quante belle storie ci racconti dopo quando parleremo, veramente, quando parleremo dell'argomento che mi sono tenuto per te, perché ho un sacco di messaggi e sono convinto che ne arriveranno degli altri. Su chi?
26: Sui giornalai, quello che...
4: No, quella era una domanda che era rimasta e che te la faccio. Abbiamo parlato con Giacomo Gelati e con tanti che sono intervenuti su quanto ci interessa di un artista, di un calciatore, di un... che ne so, di un cuoco, insomma di qualcuno a cui andiamo a rivolgerci per una parte anche di edonismo, no? Della nostra giornata, per una parte di piacere, di sollievo, per vedere quanto è bravo ad andare in moto, a giocare a calcio, a cantare, quanto ci piace, quanto ci interessa quello che vota.
26: E... scusami, io devo commentare un discorso, sì? Di Giacomo Gelati.
4: Sì, commenterai un discorso di Giacomo Gelati, anche perché ti leggerò un sacco di messaggi e parto dal primo, così cominci a fraternizzare con l'argomento. Se l'artista fa una bella canzone, una bella canzone e basta. Come un pittore se fa un bel quadro, o uno scrittore se scrive un bel libro. Per lo stesso motivo, un amico, per mia opinione, può avere voti diversi dai tuoi e va rispettato comunque. Harry, me ne parli dopo di quello che pensi? Arriviamo.
26: Sono qua.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Pini.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
10: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
11: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
10: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
11: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
10: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
11: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 15:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, saluto voi, saluto Enrico Faggiano ancora in collegamento con noi. Ciao Harry.
15: Sono qua.
14: Allora Harry, l'artista, il calciatore, colui che seguiamo, che un tempo sarebbe stato il protagonista dei nostri, così, dei nostri muri in camera, perché avremmo appeso il poster, ci piace sapere qualcosa della sua vita privata, ci piace sapere per chi vota, ci interessa che lui abbia delle opinioni e le esprima politicamente parlando, Harry?
15: Beh, dipende da tante cose. Spesso si fa anche, diciamo, io ho letto spesso degli articoli che parlano di come tanti grandissimi della letteratura, per esempio dell'Ottocento e Novecento, nella vita privata erano poco più che banditi, venendo da adesso, io ho in mente la dissonanza che può avere il mio socio Bruno Trebbi, che ha come idolo Diego Maradona. Ecco, Diego Maradona è esattamente l'opposto di tutto ciò in cui Bruno crede, però è il suo idolo, perché evidentemente in quel caso l'artista o comunque il professionista supera l'essere umano. Sai, dipende, perché sai, a me sinceramente che cosa può votare un cantante o un giocatore che mi piace, non sono affari miei. Così come anche il fatto che magari possa andare in giro a bucare le gomme, eccetera. Il problema diventa, secondo me, quando la cosa viene più esplicitata.
16: Sì.
15: Quello diventa sicuramente un fatto, perché diciamo così che il tuo privato entra nel tuo pubblico. Allora, a me sinceramente di che cosa voti Orsolini non mi interessa. Però se noi andiamo a prendere due casi opposti degli anni 90, Di Canio e Lucarelli,
16: sì,
15: è chiaro che nel loro caso, dato che entrambi esplicitavano quelle che erano le loro idee politiche, diventava chiaramente un motivo di discussione. Io potevo essere più da una parte di uno piuttosto che dell'altro, ma in quel caso io ero costretto a affrontare la cosa. Nel momento in cui Orsolini, io onestamente non so nulla di dove metta la croce, e non mi interessa.
16: La mia domanda è proprio questa. La mia domanda è proprio questa. Cioè, che ci interessi o meno, delle volte sfiora anche l'ossessione, no? Un po' la maniacalità, quella del... Io ce ne ho di amici che, con l'andare un pochino avanti degli anni, quello è comunista, quello è fascista. Magari stiamo parlando di tutte altre cose, no? Dico, ma anche se fosse, cioè, per dire, no? Quello che mi chiedo io è: e dopo che lo sai, dopo che il Di Canio della situazione o il Lucarelli della situazione si sono esposti, perché dobbiamo parlarne per anni noi? Cioè, dal momento che c'è una democrazia, il voto è libero, perché dobbiamo parlarne per anni?
15: Guarda, a me è successo qualche settimana fa un caso del genere, perché ho letto delle dichiarazioni di Boy George, e Boy George è uno dei capisaldi della mia esistenza,
16: sì,
15: politicamente opposte a quelle, a idee mie.
16: Sì.
15: Non per questo cosa faccio? Strappo la sua maglietta o non sento più le sue canzoni. Poi è chiaro che se lui in una canzone la butta in politica, posso tranquillamente non sentirla. Ma non butterò via Karma Chameleon perché adesso ha fatto delle cose diverse, ecco.
16: Molto maturo quello che mi dici. Secondo me arte, scrivono, è anche schieramento, anzi forse principalmente quello. Harry,
15: è giusto schierarsi, o meglio è giusto chiedere. Allora, quando è successo un mese fa che c'è stata questa polemica su Francesco De Gregori, che non si è esposto, non mi ricordo bene su quale fosse l'argomento, e altri cantanti, diciamo così, impegnati lo hanno criticato, ma il problema non era chiedere a De Gregori cosa ne pensi su Hamas piuttosto che sulla Palestina, eccetera. Il problema è che lo chiedi a De Gregori, che è uno che è stato molto impegnato in passato, perché ci sono artisti e artisti. Chiaro che Venditti, che era uno che inizialmente era impegnato, poi ha cambiato idea.
16: De Gregori è stato lui a ritenersi imbarazzato verso gli artisti che usavano il palco per fare politica?
15: Ma lo faceva anche lui, Diamine, cioè anche De Gregori all'inizio era uno di quei cantautori impegnati. Il problema è che, allora, tornando ai tempi miei,
16: sì,
15: è ovvio che tu un pensiero politico lo potevi chiedere a Fossati, a Guccini, non lo chiedevi a Scialpi, perché erano prodotti commerciali diversi che andavano a un pubblico diverso. Questo era. Poi è chiaro che se tu avevi in casa il busto del Duce, forse non sentivi Guccini, così come dalla parte opposta potevi avere delle cioè, per me, ripeto, dipende dal quanto l'artista si schiera e quanto ci mette delle sue idee politiche nelle cose che fa. Questo è.
17: Allora, ciao ragazzi, sono tendenzialmente d'accordo con voi. Ascoltandovi mi avete fatto. No, beh, poi noi abbiamo anche opinioni diverse. E ascoltandovi mi avete fatto, in generale, dico, mi avete fatto riflettere su una cosa. Negli ultimi tempi molti artisti, musicisti, attori e personaggi di fama mondiale si stanno proprio schierando in modo molto netto, ad esempio, contro l'attuale presidente degli Stati Uniti, ecco, insomma. È una sorpresa oggi vedere tanti artisti che si espongono, al di là che si schierano, cioè che si espongono, oppure è una cosa che storicamente c'è sempre stata?
15: No, c'è sempre stata. Cioè, pensa che la maggior parte della musica inglese anni 80 era contro la Thatcher. Ci sono decine di artisti o canzoni che contestavano fortemente la Thatcher. Quindi è una cosa che c'è sempre stata. Forse adesso, con molte più figure politiche radicali o divisive, la cosa risulta molto di più.
17: Sì, e probabilmente, essendosi anche allargata macchia d'olio, questo è un argomento che credo di conoscere abbastanza bene, insomma, la voglia di ascoltare rap e hip hop. E soprattutto la loro fama ha portato anche a così a rendere questo genere non più una nicchia. Che cos'è la caratteristica principale del rap e dell'hip hop, Harry? Almeno in Italia, quando vuoi fare rap e hip hop, i testi, schierarti, non avere paura, il utilizzare proprio questo modo di cantare, questa branchia musicale, perché hai qualcosa da dire e non riesci a esprimerli in un altro modo. E quindi credo che anche altri generi, anche tanti artisti, abbiano approfittato di questo, in maniera positiva, negativa, non lo so, però abbia approfittato del fatto che oggi l'hip hop è in voga e l'hip hop si permette di dire quello che gli pare quando è fatto bene.
15: Cos'è l'hip hop, scusami?
17: Perfetto, ecco, fantastico. Anch'io penso che un artista o uno sportivo debba mettere al centro prima di tutto la propria arte o disciplina, ci scrivono. Però proprio per questo trovo molto potente che persone così popolari scelgano di esporsi e abbiano il coraggio in questo caso di anteporre una presa di posizione politica alla propria arte e alla propria popolarità. Ecco Harry, coraggio? È coraggio, a volte ruffianeria, a volte?
15: Beh, diciamo che è metà e metà, perché se io sono un artista che esprime una sua idea, so benissimo che posso lisciare il pelo di chi la pensa come me e di chi magari è l'opposto. Penso per esempio alla valanga di insulti che si sono presi negli anni scorsi Vasco Rossi e Piero Pelù, perché hanno detto: noi ci facciamo il vaccino per il Covid. E si sono presi una barca di insulti da tutti quelli che erano contrari alla cosa, quindi Vasco Rossi sei ubriaco, l'altro è diventato Siero Pelù, eccetera. Chiaro che loro si sono esposti perché evidentemente ritenevano di volerlo fare, di doverlo fare. È chiaro che poi dopo c'è chi ti può criticare, ecco. A volte non so neanche perché questi lo facciano, perché non è che se un cantante che mi piace dice: io da domani voto per Eritreo Cazzolati, io dopo voto per questo qui, ecco.
17: Allora, invece credo che qualcuno purtroppo sia ancora fatto così, in tutti gli schieramenti, cioè,
15: ma dimmi, siamo finiti,
17: dimmi chi devo votare, che lo voto, ecco, perché ecco.
15: Siamo finiti a parlare di cose così serie per colpa di Giacomo Gelati.
14: Giacomo Gelati, la puntata con Giacomo Gelati. No, io le trovo molto interessanti, anche perché credo che noi il venerdì giochiamo tra due giorni e mezzo a Napoli, praticamente col Bologna, il basket non c'è ancora. Secondo me abbiamo anche voglia di parlare di noi. Ecco, quello sullo schieramento Covid o non Covid, secondo me è stato traslato, mostrificato anche come una scelta politica, quando in realtà non lo era. Era una scelta personale.
15: Comunque, parlando di politica, se tu stai in TV con la camicia così aperta, sembri, diciamo così, una versione mignon di Ranucci.
14: Sì, però no, lui c'è la bianca. Beh, i Rage Against the Machine hanno praticamente edificato tutta la loro produzione sull'essere contro il sistema e su contenuti estremamente politici. In Italia, ci scrive questo amico, almeno per la mia generazione, lui è del 79, ma non solo la mia, dice, sono stati degli idoli indiscussi. Abbiamo pagato tutti per anni sulle loro canzoni e nessuno si è mai lamentato, forse perché nessuno capiva i testi. Bello questo argomento, Harry, giusto?
15: Ma capitava spesso anche con cose un pochino più trash, perché mi ricordo che a Sanremo nel 2001 c'era il fatto che sarebbe stato ospite Eminem, che aveva testi omofobi eccetera, quindi la gente che non voleva che lui cantasse, lui è andato a cantare una canzone che non ricordo, e dato che parlava comunque in slang americano avrei potuto tranquillamente bestemmiare tutte le divinità,
14: assolutamente sì.
15: D'accordo. Oppure quando nell'88 andò a cantare la Gash Patti, morta un qualche mese fa, con una canzone che aveva comunque un testo abbastanza scabroso, ma non lo conosceva nessuno, ecco.
14: Io adoravo Lisa Stansfield e non capivo niente dei testi delle sue canzoni. Poi è arrivato internet e una canzone che mi piace di brutto e che ho tutti i remix possibili e immaginabili, che è Change di Lisa Stansfield.
15: Quella lì?
14: Sì, se volevi continuare.
15: No, perché non è anni 80.
14: Cos'è? Cos'è, 90?
15: Non è anni 80 comunque, quindi...
14: Change non è degli anni 80, cos'è, 90 e gennaio 90 tipo? Cioè, vabbè, dopo vado a vedere.
15: No, perché sì, il suo primo album,
14: Affection, è degli anni 80.
15: Fine 89, fine 89, quindi siamo proprio al limite. Quindi Change
14: Però al limite, se le cose sono al limite, sono dentro, quindi...
15: E posso cantare All Around the World perché è ancora dentro, ma sì, Change fuori.
14: Sì,
15: Change
14: sì.
15: Change, l'unica Change è quella dei Tears for Fears.
14: Comunque Change di Lisa Stansfield è una canzone di gioia della vita, non cambierei niente della mia vita e così via. E io la canto da 30 anni e non sono assolutamente d'accordo con i concetti che dice, no? Cioè, mi piaceva la canzone e quindi continuo a canticchiarla, continuo a ballarla, è una delle canzoni che ballo da solo.

0: la tua idea politica accetta di avere come idolo uno che è al tuo opposto, ecco, diciamo così, ecco. Però non mi sembra che Change di Lisa Stansfield avesse degli argomenti particolarmente pregni di concetti.
1: No, però dice appunto: ah, che bella la vita, non cambierei niente della mia vita, quando io invece avrei cambiato 100.000 cose, no? Magari, però non sapevo cosa voleva dire in inglese, quindi Change, sai, poi Change, il titolo è Cambiamento. Poi nella canzone dice non cambierei niente.
0: Appunto, io sono fermo alla Change dei Tears for Fears, che era dell'83, quindi assolutamente in on topic.
1: Change comunque è del 91 e quindi va bene, hai vinto tutto.
0: Avevi dei dubbi?
1: Puoi non cambiare, cioè, no, non ce l'hai detto però che era del 91, li avevi un po' anche tu. Arriviamo, vi leggo, vi ascolto, c'è anche il Bortolo da ascoltare.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Sto pensando di cambiare furgone.
10: Perché?
9: Non ci sta più niente dentro.
10: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
9: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
10: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
13: people. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 15.44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ancora con Enrico Faggiano fino alle 16, poi Francesca che ha una gran voglia di parlare dalle 16.05 in poi. Enrico, ciao di nuovo, Bologna Basket.
3: Allora, la tua change di Lisa Stansfield è nata grazie al fatto che Lisa Stansfield ha avuto una carriera musicale. Che,
2: grazie,
3: che sarebbe saltata se lei avesse mantenuto il matrimonio con un italiano che l'aveva qualche anno prima portata a vivere a Zagarolo.
4: Zagarolo?
3: La famosa, è presente il famoso film Ultimo Tango a Zagarolo? Ecco. Lei aveva
2: Zagarolo. Dov'è? Veneto, Liguria? Dov'è Zagarolo?
3: No, penso che sia tipo
2: Reggio Emilia,
3: Ciociaria. Aspetta che controllo, perché onestamente non me ne ricordo.
2: Roma, città, sì, Roma, sì.
3: Città resa famosa da quella parodia di Ultimo Tango a Parigi fatta, penso, da Franco Ciccio. Comunque lei aveva
2: somiglia a Isernia, fatta come Isernia Zagarolo. Vabbè, che sono noti miei, sì, ecco.
3: Sposato un italiano, era andato a vivere a Zagarolo, poi ha detto ma forse è il caso che in questo caso cambi qualcosa, e quindi poi ha divorziato, è tornata a stare in Inghilterra e poi da lì è cominciata la sua carriera da cantante, prima come vocalist dei Cold Cat. This is the right time.
2: E beh, poi dopo This is the right time è sua, no?
3: Era già sua, allora qual era la canzone? Ah, People Hold On, scusami.
2: People Hold On pure, no? Di Lisa Stansfield?
3: No, però esce come Cold Cat featuring Lisa Stansfield.
2: Ah, i Cold Cat sono quelli che fanno il remix dopo, allora. Ok, no. Sì, può essere.
3: Aspetta, i Cold Cat erano un gruppo techno dell'epoca, un gruppo house che faceva canzoni, e tra le prime vocalist fu anche Lisa Stansfield, che poi da lì comincia la sua carriera solista.
2: Io ho il singolo di People Hold On, di Cold Cat People Hold On featuring Lisa Stansfield, esatto, sì. Grande, ma grande, perfetto.
3: Ma avevi dei dubbi ancora?
2: No, mi è sfuggita una cosa che mi stava venendo in mente, mi tornerà in mente. Come sei? È la terza persona che canta quasi gol questa settimana, cioè Alberto Bortolotti, Enrico Faggiano, Francesca Bolognini. Siamo alla terza settimana di diretta, ok? Cioè solitamente ne facciamo 45 di settimane. Ok? Bene, Bologna comincia a vincere delle partite.
3: Cos'è che stava cantando che non sentivo?
2: Mi ritorna in mente di Battisti?
3: Battisti, che è stato a lungo quale fosse la sua idea politica, perché è stato visto come un cantante di destra,
2: sì,
3: perché
2: sì.
3: C'era una sua canzone che parlava di braccia alzate nei boschi, una roba del genere. Infatti lui non si è mai esposto, così come anche Battiato è spesso stato, diciamo, discussa quella che poteva essere la sua posizione politica. Lui non si è mai esposto.
2: Di Battiato non lo so, sai?
3: Battiato,
2: cioè, dovrebbe essere sinistra?
3: No, allora Battiato era stato visto come cantante di destra.
2: Ah, perché non lo sapevo questo.
3: Fatto, perché c'era una canzone chiamata Radio Varsavia dell'82 in cui sembrava che criticasse il mondo sovietico. Battiato in realtà non ha mai fatto assolutamente nulla di politico.
2: Sì, poi cose. In generale non è che criticare una parte, ecco, cioè non è che criticare
3: lui diceva io vado a cantare dovunque me lo chiedono, quindi che sia la festa dell'unità, sì, che sia la festa della fiamma,
2: sono le cose che dice Pupo oggi queste,
3: sì.
2: No, però, veramente.
3: Però capito, ha Battiato questa cosa qui, che andò a cantare a una festa appunto di destra. Il patto era però non dovete farmi delle foto con accanto con dei manifesti politici, perché io non vengo qui a fare politica, ma vengo a fare musica. Quando lui vide verso la fine del concerto la russa che si stava avvicinando sul palco con lo striscione dell'MSI, lui è scappato.
2: Ah, ok. Vocale.
5: Ehi, Fulz, ti piacciono le donne? Sì, nudine. Ciao.
2: Io non la so questa.
3: È una battuta? Sì, tra l'altro, a parte che è una voce simile a Bagwood, quindi...
2: no, è il Bortolo, è il Bortolo. Ah, quindi, ecco, è Alberto Bortolotti. Alberto, io non la so questa. E i Fools ti piacciono le donne sinudine? Ah, sinudine! Ah, adesso l'ho capito.
3: Vado a suicidarmi, solo che sono al secondo piano, quindi magari
2: non... ti fai solo malissimo. Ecco. Allora, buon pomeriggio Enrico, interessante e complesso l'aspetto musicalità e contenuti, soprattutto quando sono non nella propria madrelingua. Vorrei farvi sapere che ho un'idea coscienza politica che accetta compromessi, nel senso proprio di... vabbè. Invece per domenica, come dovremmo affrontare il Napoli al Maradona di petto sforzato? Io non ho capito cosa volevi dire. Vorrei farvi sapere che ho un'idea, coscienza politica che accetta compromessi. Ah, che accetta nel senso proprio di tagliarli con la lama. Accetta compromessi. Ah, ma anche questa è una battuta, mi piace, insomma. Va bene ragazzi, vi vedo particolarmente svegli. Madrelingua, non madrelingua. Beh Henry, però internet ha cambiato tantissimo in questo senso,
3: Quello sicuramente, anche perché tra l'altro io ho scoperto che con AI posso fare la foto a una pagina di un libro in inglese e me la traduce in automatico. Pensa come eravamo messi noi che
2: sì, ci andrei ancora cauto se vogliamo una traduzione precisissima.
3: Però è abbastanza poi ho controllato, abbastanza credibile.
2: Ma fa paura, questo
3: eravamo fermi ai testi su Sorrisi e Canzoni dove te li traducevano, perché altrimenti tu restavi in qualche modo impantanato, ecco.
2: A me fa paura che con un tasto riteniamo che quello che ci viene propinato da un punto di vista della traduzione, contando poi che le lingue hanno anche tante sfumature, no? Vada già bene così, a parte che è una qualità molto più bassa rispetto alla traduzione di un traduttore, e poi penso anche a tanti posti di lavoro estremamente a rischio.
3: Quello senz'altro, però esempio, io sto leggendo in questi giorni l'autobiografia di Roland Orzabal, che è il cantante dei Tears for Fears, e in inglese qualche, diciamo così, frase me la perdo, sono riuscito in qualche modo, certo, non a tradurla perfettamente, ma a capire almeno di cosa sta,
2: certo,
3: parlando.
2: Harry, ecco. sei bravissimo e userai il vocabolario almeno due o tre volte a pagina, ma un conto è usare il vocabolario, un conto è fare la fotografia e farsi andare bene tutto quello che c'è scritto. Oh raga, occhio, come dovremmo affrontare adesso, facciamo un attimo di palinfrasca, poi torno all'argomento nostro. Come lo affrontiamo il Napoli al Maradona? Di petto sfrontati o stiamo accorti per non prendere contropiede? Io non lo so, è una gara talmente strana quella di domenica che non riesco a decifrarla.
3: Sto ancora pensando a sinudine, quindi...
2: Bene, allora andiamo avanti. Ti rispondo allora, amico, ti rispondo dopo io nell'ultima parte di trasmissione. Luca non si vergogna a dire che gli piacciono tantissimo i System of a Down per la musica, i suoni, la carica che danno, ma sono certo che un musicista italiano con testi così estremamente politici non lo ascolterei, e non parlo di ideologia, proprio lui dice come genere uno che fa così tanta politica.
3: Stavo pensando a quali personaggi politici, cioè quali cantanti posso avere sentito io che facevano politica.
2: Ah, se non ascolti l'hip hop fai fatica? Io ascolto l'hip hop, quindi
3: non so cosa sia l'hip hop,
2: c'è tantissima politica nell'hip hop, se sai ovviamente in certi artisti a dare un po' in profondità delle metafore.
3: Sì, io forse sentivo delle cose un pochino più soft o più, diciamo così, ecco, i Cure non facevano politica nelle canzoni, fuori sì, ecco, poi vabbè, ripeto, ma spesso appunto con lo fatto del madrelingua tu magari non riesci a capire tante cose e può anche non essere un male, ecco.
2: Penso che questa ossessione su chi vota l'uno e l'altro è legato soprattutto ad alcuni e non ad altri. Adesso non, Mauri, è un pensiero tuo, non la vedo come te. Secondo me è un'ossessione di entrambi, sia a destra che a sinistra. Poi l'esposizione c'è sempre stata, dice Marchino. Se pensiamo a Bob Dylan e Joan Baez, giusto per fare due esempi tra i mille. Però un attimo, io il discorso era partito anche su una questione un pochino più italiana. In Italia siamo stati un po' diversi rispetto a anche dei big europei, americani o soprattutto del nord Europa.
3: Forse ci siamo arrivati un attimo dopo, ecco, però forse perché appunto l'Italia aveva anni 60 una cultura ancora molto contadina, mi viene da dire, per cui non era tanto richiesto al cantante di avere una sua,
2: vero,
3: una sua, tu non andavi a Sanremo a cantare di cose che fossero particolarmente impegnate, anche se negli anni 70 cominciarono ad esserci anche delle canzoni sulle morti bianche, sull'aborto. Tu pensa che la prima canzone che a Sanremo parla di aborto è la canzone di Toto Cutugno. La prima canzone che parla di divorzio è la canzone che vince nel 74 di Iva Zanicchi. È chiaro che se tu, diciamo così, fai declinare certi argomenti a personaggi popolari, chiaro che magari il concetto un po' si annacqua, ecco. Però stavo pensando un po' di quello che è il comportamento dei soggetti. Tanti hanno e avevano il poster di Jim Morrison in casa, o il patacco dei Doors, che è visto come il mondo hippie, eccetera. Jim Morrison era un razzista omofobo. Quando lui voleva offendere un qualcuno, gli dava del negro o gli dava del omosessuale. Però sono tutte cose che vengono dimenticate, perché poi alla fine ascolti le canzoni e non pensi a quello che lui pensava.
2: Andrea ti chiede se guardi X Factor.
3: Guarda, in questo sono d'accordo con Battiato.
2: No,
3: che quando gli chiesero andresti a X Factor, lui ha risposto:
2: che domanda è?
3: Se mi ci porta la polizia in catene.
2: Ma scusa, che a X Factor a fare cosa?
3: Tipo ospite o a fare il coach, eccetera. Lui risponde: se
2: beh,
3: mi
2: però,
3: ci porta
2: scusa,
3: la,
2: no,
3: la
2: aspetta,
3: polizia.
2: Harry, però qui permettimi, il maestro è andato in contraddizione, perché se lui prima diceva io vado dove mi pagano, faccio il cantante, vado alla festa dell'unità come alla festa dell'avanti, come no, cioè e poi a X Factor no, assolutamente, solo se vi porta la polizia, si è contraddetto il maestro qua.
3: Un conto è fare un concerto, dice io canto dove, evidentemente lui non riteneva X Factor o i Talent un luogo dove fare musica, ecco. Poi secondo me alla fine c'è anche andato, però vabbè. X Factor per me è un album degli Iron Maiden.
2: Finardi era bello politico, ti dicono?
3: All'inizio Finardi sì, lo era, infatti è stato visto anche come critica il fatto che lui adesso non so se si sia iscritto a Ballando con le Stelle, eccetera. E lui ha risposto: ho un'età in cui voglio sperimentare qualunque cosa.
2: Oh, vabbè, siamo fortunatamente in un paese libero, certo. Io non ho, vedi, non ho Finardi non sono riuscito ad approfondirlo, pur essendolo andato a sentire una volta che era all'Unipol, era, come si chiama, il Giardini del Cubo, come si chiamano i giardini quelli di Stalingrado. Mi piacque anche sentire Finardi, non ho la minima idea di quale sia la sua parte politica. Cosa rischiano gli...
3: A proposito di Unipol, in questo caso Unipol Arena, io lancio un appello a Barbut, che è il capo della radio. Ad aprile ci sono i Simple Minds in concerto a Casalecchio.
2: Sì.
3: Se mi vuole pagare il biglietto, che costa 80 euro, ci vado e faccio anche un servizio sulla radio.
2: Che cosa è diventata questa trasmissione? Cioè, ormai è un ponte per qualunque cosa. Dobbiamo sfruttiamola questa cosa. Ecco. Insomma, volete dire qualcosa a qualcuno? Ditela a me, ditela a noi, dai, la riferiamo. Va bene, amico, non facciamo sta polemica, perché partiamo dagli artisti in Italia, Iacchetti. Ghetti e così via. Meglio che dopo mi scrivi 99 posse, sì, perché hai centrato esattamente quello che volevo dire, sì, esatto. I 99 posse erano estremamente estremi, no? Erano schierati, ma Henry, chi li conoscevi 99 posse? Obiettivamente.
3: Ebbero anche un loro momento più commerciale a fine anni 90.
2: Ma se, forse all'inizio, sì, sì, a metà anni 90, sì, ok, va bene. E poi, tanto conosci, cosa conoscevi? Curro Guaglior, cioè,
3: no, quella canzone dove c'era anche quella corista che poi ha avuto anche una carriera, infatti, so, sai cosa sei per me? Quando lui diceva senza te. Una canna vera canna non è, una roba del genere, però siamo a fine anni 90, quindi siamo già molto fuori la mia ostrica.
2: Sì, molto molto fuori alla tua, assolutamente. Poi sono sciolti nel 2001 e vabbè.
3: Meg, penso che si chiamasse la loro cantante, possibile?
2: In che senso il Casalone, mi scrive questo ascoltatore? Il Casalone, non lo so. No, no, però il maestro non me lo puoi toccare per nessun motivo. Lui era così e così va preso, ma perché lui era oltre, ma molto oltre. Ciao da Stefania. Ok, bene.
3: Adesso, il maestro Battiato o il maestrone Guccini?
2: Il maestro Faggiano, credo Faggiano a questo punto. facciamo così. Henry, ti abbraccio. Ci sentiamo settimana prossima, non so quando, quando non ci saranno ancora novità di basket, di quasi nessun tipo, nessun arisma, credo.
3: Assolutamente, perché come detto, per me il basket invece è con la prima palla 2 del campionato. Tutto il resto è fisso.
2: Ciao Henry, grazie. Ciao. Arriviamo subito con voi, vi leggo, vi ascolto.
6: Quasi Gol, presentato da
7: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di Via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram @D'Annunzio Barberia.
8: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
9: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
10: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
11: Et capè, u carot.
0: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
6: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
16: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
17: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
18: Oh! Ma siamo impazziti!
19: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
17: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
13: telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
20: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
21: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasu! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
22: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
23: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
22: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
23: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
22: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: 16.06, Leo Vicari, quasi gol. Oggi chiuderò i 28 in punto, perché sono stato... una pernacchia, praticamente, che hanno fatto solo... Cioè, è come dire, sti cazzi, no? Cioè, ho detto una cosa, è passata una moto che ha somigliato tantissimo a una pernacchia, no? Lo volevo dire così, come formazione tecnica. Sentite, sentite, che ripassa. Non è un calabrone, vero? No, ecco, un bombo, un'ape. Vabbè, era un'informazione di servizio per Francesca Bolognini, che non vede l'ora di cominciare pomeriggio in rosso-blu, anche perché c'è la concomitanza col fatto che ho vinto il dover aprire all'idraulico del condominio. Ecco, quindi ho vinto io, quindi alle 5 sono di corvée, così devo aprire la porta all'idraulico del condominio, perché insomma mi sono preso questa... Fra, chiunque di noi ha come indole qualcosa di nascosto, e io devo ammettere che un pochinino l'indole del caposcala ce l'avrei, poi non l'ho mai fatto, ma l'indole, sì, perché... del caposcala del condominio,
27: sì,
2: ce l'avrei,
27: perché sei quello marino un po'
2: cioè, o Maria Impugnata, volevi dire?
27: Sì, che è proprio la caratteristica del caposcala.
2: È proprio il contrario. E ti spiego ti spiego perché. Io avrei l'indole proprio perché la farei in maniera diversa da come lo fanno tutti i caposcala
27: che
2: ho avuto.
27: Così. Dite tutti così.
2: Io sono diverso.
27: Esatto.
2: Con me non soffrirai.
27: Invece,
2: mai.
27: Alla fine. Quello che fa pulire le scale e poi non ti fa passare perché sono ancora bagnate e sono pulite.
2: Quello non è il caposcala.
27: No, ma aspetta,
2: lì è l'impresa di pulizie.
27: Sì, infatti ho detto che fa pulire le scale e non ti fa passare se tu vuoi passare. Scusi, ma io devo andare a casa. No.
2: Non vedi che stiamo ancora? Ecco, sì, è quello che ti viene a suonare alle 9 di sera perché deve fare il giro delle firme. Per,
27: esatto.
2: Una cosa.
27: E alle 9 di sera è sicuro di trovarti, e sai perché è sicuro di trovarti? Perché stai mangiando, ogni probabilità.
2: Sì, va bene, tu stai ancora mangiando alle 9. Tu...
27: E forse ho iniziato alle 9.
2: Forse...
27: Non so, dipende.
2: Però sì, io farei. Io Allora, aspiranti capiscala, smettiamola con l'essere degli umare impugnata, no? Cioè, allora, aspiranti capiscala, creiamo questa specie di, insomma, non dico di comuni, no? Però si sta meglio in condominio quando agevoliamo.
27: Sì.
2: No, allora, sì. Se deregoliamo un po', io sono convinto che se deregoliamo, io concedo una cosa a te, tu concedi una cosa a me,
27: però devi,
2: stia meglio. Se invece dobbiamo vivere,
27: però devi capire cosa io concedo a te e cosa tu devi concedere a me, cioè.
2: Fra, per forza di cose, la cosa che concedo a te mi sta sulle palle, per forza di cose.
27: Sì.
2: Ecco, però sapendo che io te la concedo e tu
27: non
2: con, lo con la stessa accettazione e tolleranza poi concedi a me, secondo me si possono creare anche dei condomini più felici di quelli che ci sono.
27: Lo so,
2: no?
27: Provaci, inizia con l'aprire al fontaniere.
2: Guarda, sì, guarda, no, poi vediamo anche il conto più che altro quando arriva. No, credo che, cioè, la vita in condominio possa essere migliore da quella che invece derubrichiamo soltanto alla sorte. Oddio, speriamo che il mio vicino di casa sia... No, se invece diciamo, oh, dai, allora, oh, oggi ho dato una trapanata alle... Oggi ho usato il trapano alle 6:15 di sera, cioè non voglio l'esposto all'amministratore.
27: No, però alle 6:15 di sera è un orario abbastanza accettabile per
2: non
27: usare,
2: so,
27: il trapano. 6:15
2: si può.
27: Di sera sì, di mattina
2: sì?
27: No.
2: Sì? Beh, certi che non ci sia una fine di orari? No,
27: in teoria per le cose rumorose, tipo il trapano, non bisogna farlo prima delle, credo, 8:30-9 del mattino, dalle più o meno 12,
2: e non la domenica,
27: e dalle 12 fino alle 4:30, che ci sono i riposini pomeridiani.
2: C'è 12:15,
27: c'è il pranzo e il ho diritto a mangiare senza un trapano nella testa, ecco, questo credo che sia.
2: Sono molto maturato, perché stavo per dire una cosa.
27: Come ti poni verso...
2: No, quando hai detto ho il diritto di mangiare senza un trapano nella testa.
27: Nella testa, esatto.
2: Sono molto maturato per non aver risposto come avrei voluto rispondere. Purtroppo ti scrivono al 366-402-4022. È tutto degenerato con le chat di condominio.
27: Come ti poni con la chat di condominio? Io vorrei lanciare giù dalla finestra il telefono.
2: Nessuno mi ha ancora chiesto niente. Sono lì da...
27: Se ci fossero degli inquilini dello stesso stabile di Leo Vicari, si premurino di
2: se
27: fare...
2: Se fossero all'ascolto, tu dici, ecco no, se ci fossero.
27: Se fossero all'ascolto, si premurino per favore di fare un gruppo WhatsApp in cui lo mettete amministratore, tra l'altro,
2: caposcala esatto. della chat di
27: esatto.
2: condominio. No, però sono contento che WhatsApp, su questo sì, sono contento che WhatsApp abbia molto presto aggiunto la possibilità, quando uno fa una chat e deve dare delle comunicazioni, che nessun altro possa rispondere. Cioè, questo è come il Bologna, le comunicazioni che fanno il Bologna, noi non possiamo rispondere,
27: no,
2: a quella
27: vero,
2: chat,
27: esatto.
2: Ecco, cioè, è uguale, poi si è creata un'egemonia un po', devo ammettere che la deriva rischia di essere poi un pochino plenaria a questo punto, perché la stessa cosa succede nella mia chat degli amici del ping pong, in cui parla solo uno, ecco, siamo tutti amici però parla solo uno, no vabbè dai. Orari di lavoro soliti in generale, 8:13
27: per fare
2: 15:18. Sì, anch'io credevo, ero più con la Fra, nel senso, cioè... Anche secondo me alle 15:01 puoi trapanare?
27: Secondo me no. Secondo me è ancora presto alle 15:01.
2: Puoi fare rumori molesti, selvaggi, perdere qualunque tipo di considerazione da parte degli altri condomini, o d'altronde sei dentro casa tua, quindi.
27: Non so.
2: Allora, noi la sappiamo la statistica del Bologna con Allegri, vero?
27: Ah, pensavo che stessimo parlando ancora di condominio.
2: Ma ci scrivono messaggi sul condominio, ragazzi, sono serio.
27: Noi che non
2: siamo seri. Cioè, se hai scritto 8:13 e 15:18, e soprattutto se l'hai scritto 8.00,
27: sì, con cura.
2: 13.00, 15.00,
27: sei assolutamente molto
2: 00.
27: Serio, siamo noi che evidentemente non
2: pure
27: lo
2: troppo siamo. Quasi Massimiliano, pure troppo per il nostro livello. Non ho avuto chat del condominio, ma quella della stradina residenziale dove abitavo, ci scrivono. Chat utile per le emergenze, ma un incubo durante le feste o i compleanni.
27: Sì, perché poi li vengono mandate le foto con buona giornata, auguri, buone feste.
2: Non è Facebook questo?
27: No, già che... ci sono anche nelle chat di gruppo, sì.
2: E quindi tutti che rispondono dietro. Cioè che rispondono auguri, auguri, auguri, auguri, auguri.
27: Vabbè, ma...
2: Silenzia,
27: io... ho un gruppo silenziato che tengo veramente soltanto perché ogni tanto danno delle informazioni utili, a me servono,
2: sì.
27: Ma è assolutamente silenziata e nascosta nei meandri del mio WhatsApp. La chat di gruppo dei padroni di cani del parchetto.
2: Tu come ci sei finita nella chat di gruppo?
27: Perché il
2: un
27: parchetto vicino a casa mia.
2: Sulle chat di gruppo.
27: C'è il parchetto vicino a casa mia. Dove si è creata una community di padroni
2: però
27: di cani.
2: Qualcuno ti ha chiesto il numero.
27: Vabbè,
2: dai,
27: no,
2: Francesca,
27: sì,
2: dammi il numero così ti.
27: Sì, ma perché lo scopo di questa chat era avvisare su quando il parco era chiuso, se c'era un problema, cioè, hanno trovato delle robe che vabbè di cui non voglio parlare, maledetti chi le mette, eccetera, eccetera. Quindi a volte io lo tengo proprio perché ci sono delle informazioni utili su qualcosa,
2: sì.
27: Siccome veramente lì si è costruita una community davvero,
2: sì.
27: Gestita un po' da alcuni caposcala dei padroni di cani. Il problema è che nel tempo è degenerata un po' come le chat delle mamme del gruppo delle mamme.
2: Quindi si parla anche di politica, di
27: quello con le petizioni che ogni tanto vengono mandate da firmare. Che no, non è il gruppo giusto per mandare petizioni che interessano a voi. Oppure, per esempio, organizzazioni di aperitivi al parchetto durante l'uscita del cane. Ci siete, io porto questo. Io porto, allora chi porta quest'altro? Io mi sono defilata, faccio un ghosting che guarda, cioè.
2: Vendo una lampada.
27: No, è degenerata completamente.
2: Ecco. No, io stavo guardando le mie chat archiviate. Che
27: no, poi in realtà, vabbè, no, non posso dirlo perché dovrei dire il nome del gruppo. Forse non è il caso.
2: No, non dire il nome del gruppo.
27: No, perché è quello il bello, te lo dico fuori.
2: Ok. La chat di padroni di cani è fantastica, la userò nel mio prossimo thrill.
27: Non voglio sapere.
2: Thriller, ci scrive Fabio da Rovigo. Più in diretta di così ci mandano una foto. Consorzio commerciale residenziale. Lo leggo. Vabbè, consorzio, insomma.
27: Vedi.
2: Si invitano i signori condomini a rispettare i seguenti orari di silenzio.
27: 13:16.
2: Non è 15.
27: Perché secondo me 15 è troppo presto. E 22:08.
2: Ah, 22:08, quindi posso...
27: vedi, 6:15 puoi trapanare.
2: Quindi posso trapanare alle 9:15 di sera.
27: Oddio, però è peso.
2: Ah, beh, sì, un po' peso. Cioè, esatto.
27: Peso alle 9:15 di
2: diciamo
27: sera.
2: Che ci sono delle cose che vanno oltre le regole e entrano nella questione del buon senso.
27: Sì. Cioè, io per buon senso, anche se fosse consentito, non mi metterei a utilizzare alle 9:15 per 15 minuti il trapano. Diciamo che posso immaginare che qualcuno magari alle 9:15 si sta guardando, sì, un film, si sta rilassando dopo una giornata di lavoro e magari dopo aver messo a letto i figli, cioè,
2: sì,
27: per buon senso a quell'ora. Magari
2: io penso che delle volte succedono delle cose
27: emergenziali, no,
2: una litigata.
27: Ah no, beh, quelle sono cose. No, quelle sono. Allora, capisco che bisognerebbe appunto rispettare anche il silenzio in generale, anche da questo punto di vista. Però le litigate tra coniugi o tra madre e figlio, tra padre e figli, eccetera, non è una cosa che puoi prevedere.
2: Io.
27: E quindi non è che guardi l'orario e dici: aspetta, allora litighiamo in questa maniera.
2: Esatto, sì, sì,
27: cioè,
2: sì.
27: Lì ti viene da litigare, sì, poi sì, al limite, sì, chiedi scusa, non lo so.
2: Non mi ricordo che mi disse una volta: urla piano. urla piano. Urla piano, vabbè. Allora, ragazzi, sì, no, sempre sulla questione buonsenso. Prima mi scriveva un ascoltatore: se io, Enrico, che non c'è più adesso, andremmo a Napoli a fare gli spanizi, oppure se ci chiudiamo all'inizio belli abbottonati. Io non sono mai per andare, se sei una squadra in teoria sfavorita, in teoria, non sono mai per andare a chiudermi, perché se ti chiudi gli altri capisco, prendono subito coraggio. Il Napoli non era un buon momento, paradossalmente si può permettere di stare chiuso il Real Madrid per mezz'ora all'inizio, gioca il gatto col topo. Il Bologna secondo me non può permettersi di giocare al gatto col topo col Napoli. Io non andrei assolutamente chiuso al Maradona contro un allenatore che non ha mai perso contro il Bologna in tutta la carriera di Allegri. Allegri da allenatore non ha mai perso contro il Bologna, è una statistica alla quale aggiungo questo numero. Allora, 19 vittorie e 7 pareggi Allegri contro il Bologna in tutte le sue squadre, media punti 2,46 a partita. Il Bologna è l'unica squadra di Serie A a non avere mai vinto contro una squadra di Allegri. Per chi fosse scaramantico da una parte o dall'altra, questo è un dato molto particolare. Allora, questa me la tengo per Enrico la prossima volta, visto che è proprio per lui. Ragazzi, gli orari in realtà non sono universali. Ci sono anche i singoli regolamenti di condominio che possono variare quelle che sono le regole imposte dal comune. Sì, infatti ci sta, se no non sarebbero forse appesi e non sarebbero appunto così specificati di condominio in condominio. Ma l'avevi fatta, ok, comunque, e tu ti chiami Enrico, quindi non è per Enrico la domanda, va bene, me la tengo assolutamente, grazie Enrico. Chi ha mai... Allora, tu ci metti in bocca una parola che non abbiamo detto. Possiamo averla detta altre volte, ma anzi, oggi proprio questa parola, Max, non l'abbiamo detto. Quindi tu hai fatto un minuto di silenzio, e fa bene ogni tanto fare un minuto di silenzio con se stessi. Oggi non abbiamo detto quella parola. Se ci propone un argomento con quella parola, siamo certi che troveremo il modo di così smistarlo per bene settimana prossima. Vocale.
1: Ciao Mirko dal Trebbo. Io apprezzo tutta la musica, mi piacciono i Nomadi, mi piace Battisti, mi piace alcune cose di De Gregori, benché sono dall'altra parte politicamente. Quello che mi dà più fastidio è quando tu paghi fior fiore di soldi per andare a vedere i concerti, e un paio di volte mi è successo ultimamente, e il cantante di turno utilizza il palco per attaccare direttamente la parte politica a cui lui non piace. Quella è una cosa che a me non piace, perché io pago per venire ad ascoltare il cantante, non un comizio elettorale.
2: Allora, sul comizio elettorale ti darei ragione. Credo anche, Mirko, non mi permetto ovviamente di sapere quello che faresti. Ti sto facendo una domanda, Mirko, se sei ancora all'ascolto mi fa molto piacere se mi rispondi. Se il cantante fosse della tua parte ideologica, non sto neanche a dire politica, ideologica, e dicesse delle cose che corrispondono e attingono alla tua cultura e al tuo favore e al tuo piacere, saresti stizzito allo stesso modo? Questo mi permetto di chiedertelo. Giusto per scaramanzia, ci manda una foto di una ferramenta un nostro ascoltatore, come per dire: mi sto toccando le chiavi in tasca. Più o meno credo sia quello. Intanto ci sta sinistramente scrivendo Max, che prima aveva detto che noi avevamo detto la famosa parola. Vorrei sapere. Attendo con ansia il messaggio di Max. Buon pomeriggio. Sì, ok, questo l'avevo letto sul Napoli. Io sono d'accordo con te, vale per le birre come per le TV a pagamento. Mi sento un po' spremuto in un momento in cui gli stipendi non stanno al passo. Sono d'accordo. Sì, ma arriverà un punto in cui per forza il sistema di oggi basato sul il calcio all'utente medio costa tot, arriverà un punto in cui qualche asset dovrà fare un passo indietro o perlomeno fermarsi, oppure non solo uno, tutti. Occhio che l'ho sentita, che l'avete detta, sono disposto a riascoltare il podcast. Riascolta il podcast, che ci dai anche dei numeri. Riascolta. Continua a riascoltare. No, grazie, così me lo dici. Mi dici a che minuto c'è stato, me lo dici lunedì. Scusate. Come dimenticare ancora per Enrico dei propaganda e Dream Within e Dream, questa me la segno assolutamente, me la porto per Enrico settimana prossima, sono sicuro che ce la canta. Ciao, sullo stadio Fenucci è stato chiaro, l'investimento lo farà Saputo a titolo personale, non il Bologna, che quindi pagherà un affitto esattamente come ora, solo lo pagherà Saputo e alla fiera, quindi tutti i voli pindarici dell'incremento di valore del Bologna sono errati, forse inciderà sui ricavi annui. Io ragazzi sui voli pindarici dello stadio non li avete mai sentiti da parte mia, perché ritengo che sia una materia che era rivoluzionaria 15-20 anni fa. Oggi avere uno stadio di proprietà, non vi preoccupate che ci sarà lo stesso tipo identico di polemica nel 2032, quando il Bologna avrà il nuovo stadio eventualmente, così via. Fidatevi che a settembre 2032 ci lamenteremo del mercato del Bologna, fidatevi che non sarà lo stadio, o 2033, ok, dopo il primo anno di stadio, fidatevi, ci sarà qualcuno che dirà hanno fatto anche lo stadio con tutti i soldi che hanno ricavato e non comprano neanche il giocatore forte. Lo stadio è necessario, ma in alto non sposta così tanto. Poi ve lo dico oggi, 11 settembre 2026. Continua a cantare. Esattamente. Cheat. Per quanto mi riguarda sarei stizzito allo stesso modo, anche se non ti ho scritto io quel messaggio che sottoscrivo pienamente, ok, dice Dennis. Quindi vado a vedere un concerto, vado a sentire un artista e non voglio che lui con un microfono in mano si metta a fare altro per cui io non ho pagato in quel momento. È un argomento. Non riesco ad essere totalmente con voi, ma neanche contrario, sai? È un argomento che secondo me si presta a tantissimi colori diversi di come è inteso e di come può essere affrontato. Grazie ragazzi. Sì, ecco, mi scrive l'amico da Trebbo. Ti garantisco che Mirko da Trebbo, che mi infastidirebbe uguale, perché so che lì ci sarebbe qualcuno che ha pagato e non è della sua idea. Una bellissima risposta. Grazie. Sì. Non posso dire di vederla come te, ma è una bellissima risposta che mi hai dato. Mamma mia, amico, ciao Leo, come possiamo rispondere fra una frase del genere? I comizi sul palco lo fanno solo i compagni cantanti di sinistra. Mamma mia, amico, non sei un po' ossessionato a dire una cosa del genere? Cioè, che ne sai tu? Ma chi te l'ha detto? Ma tu conosci, scusami se te lo chiedo, ma tu conosci quello che vanno a fare nella cabina elettorale tutti i cantanti? Credi di sapere tutto tu? Cioè, e poi non, invece di gioire che siamo in un paese libero, che uno la pensa come te e uno la pensa diversa, ti piacerebbe vivere in una dittatura in cui uno se la pensa diverso, magari sei tu quello che pensa diverso da te, non lo puoi neanche dire? Cioè, a me questa ossessione del per chi vota quello è come l'ossessione di 20 anni fa, 30 anni fa che c'era sul con chi va a letto quella persona. Ma non ci richiede troppa energia questa morbosità? Ogni riferimento, va bene, al tale cantante puramente casuale, va bene. O ci sta anche che sia casuale il riferimento, perché magari l'ha fatto più di uno. Alessandro da Castel San Pietro, ops, sono i 28. Io mi sa che non è un ragazzi, io devo andare ad aprire all'idraulico che del condominio, e quindi io vi lascio a Francesca Bolognini, forza Bologna, se volete ci sentiamo, forza anche Malaga, scusate, però oggi leggo su Stadio, Sì, mi sono alzato. Oggi leggo su Stadio. Il Celta di Vigo è l'unica squadra tipo europea in cui in 5 partite giocate non c'è ancora stato il segno 1. Con chi gioca, dove gioca il Celta di Vigo? In casa. Con chi gioca il Celta di Vigo? Con il Malaga. Perfetto, in bocca al lupo alle mie squadre, alle vostre, più alle mie, scusate. E se volete ci sentiamo lunedì qua a Quasi Gol. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram @D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
16: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
17: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
19: Coyote vs Acme.
20: Idiota!
19: Al cinema dal 2 settembre.
21: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
22: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
23: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
22: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
24: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
25: Amiche per la vita!
22: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
26: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
27: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
28: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
29: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
30: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
31: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
30: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
31: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
30: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
0: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
1: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Torna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
2: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
3: Oh, ma siamo impazziti!
4: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
7: No, eccoci qua, ben ritrovati a tutti, 16:37 in questo momento con Pomeriggio Rosso-Blu insieme fino alle 18 anche di quest'oggi, ultima puntata di settimana, poi sarà weekend, poi sarà partite, poi sarà tutto quello che ci aspetta ovviamente per quanto riguarda il weekend sportivo bolognese con tanta carne al fuoco, ma insomma ormai stiamo iniziando la stagione un po' con tutto: Virtus, Fortitudo, Bologna settore giovanile, insomma una proposta veramente molto molto ricca. Vi aspetto tutti, ovviamente andiamo a parlare tanto anche di Bologna che domenica giocherà al Maradona a Napoli contro il Napoli di Allegri. Vi aspetto con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Intanto subito, ovviamente è già stata data la notizia, ma la ridò anche a favore di chi magari non avesse ascoltato prima, non avesse avuto il tempo di dare un'occhiata anche al sito del Bologna, dove ovviamente c'è tutta l'informativa eccetera, ma siccome questa settimana tante volte ne abbiamo parlato e ce l'avete chiesta se la trasferta sarebbe stata consentita o meno ai tifosi di Bologna, no, cioè i biglietti non sono acquistabili per i residenti in Emilia Romagna. Vi vado a leggere brevemente la notizia, la comunicazione insomma che è stata data oggi alle 13:26, oggi venerdì, comunque al di là di tutto anche sempre molto tempestivamente, no? Sempre con largo anticipo, insomma cose che secondo me continuano ad allontanare un po' sempre di più i tifosi dal calcio, ed è un peccato perché, come ho detto svariate volte, se il calcio è diventato quello che è diventato oggi è stragrande parte merito di chi ne usufruisce del calcio, cioè del tifoso, no? E quindi dispiace molto vedere insomma questa sempre più questo allontanamento tra calcio e tifoso. Comunque il Napoli comunica in relazione a Napoli BFC della quarta giornata in programma domenica alle 18 allo stadio Maradona, che apre oggi alle 15 la vendita dei biglietti del settore ospiti, che sarà superiore a 2482 posti, al prezzo di 40 euro, modici 40 euro. Attenzione, la vendita è riservata ai residenti fuori dalla regione Emilia Romagna e c'è obbligo di Fidelity Card, quindi come potete aver come avete sentito ovviamente da, dal comunicato che è uscito anche per quanto riguarda il Bologna, e trasferta che

Il report di oggi dell'allenamento, domani ci sarà la rifinitura, conferenza stampa di Domenico Tedesco ovviamente alla vigilia della partita come di consueto. Oggi seduta tattica -2 da Napoli-Bologna, a due giorni dal match di Napoli la squadra ha svolto una seduta tattica con partita a tema. Allenamento differenziato per Usama Elazzouzi e Riccardo Orsolini ovviamente che come da protocollo continuano a fare il loro allenamento differenziato. Tommy che scrive al 366-402-4022: ciao Francesca, le tue sensazioni sul match di domenica? Inoltre Libra giocherà secondo te poi Elland o Eggem? Dice Tommy. Allora, le mie sensazioni sulla partita di domenica sono sensazioni comunque di una partita ovviamente molto molto complicata da tutti i punti di vista, sia perché è una squadra al Napoli che al di là ovviamente del momento di difficoltà, di nervosismo che può avere, è una squadra che nelle individualità ha tanta qualità, questo sicuramente, e quindi è una partita di base complicata per il Bologna, per il momento del Bologna che ancora ha tanto su cui lavorare, ha tanto da sistemare, ha tanto su cui anche applicarsi, no? da questo punto di vista, e quindi siamo ancora molto in lavoro in corso con tanti anche giocatori che non sono al top completo della forma, e quindi sicuramente è una partita sicuramente molto complicata e su cui fare molta attenzione a livello difensivo, soprattutto al contropiede, perché un po' il gioco di Allegri è spesso anche quello, che adesso magari il Napoli di Allegri in questo momento non è esattamente in toto e al 100% quel tipo di squadra lì, ma un po' sì, perché poi il marchio di fabbrica di Allegri spesso e volentieri, cioè una squadra molto molto chiusa che poi vuole andare a sfruttare eventualmente la ripartenza, no? E noi sulle ripartenze ancora facciamo veramente molta molta fatica. Ci ricordiamo ovviamente la partita contro il Sassuolo, e il Sassuolo, per quanto sia squadra sicuramente in forma, per esempio più in forma di quello che dell'Atalanta che abbiamo affrontato, e anche squadra di qualità, il Sassuolo però nelle individualità ovviamente dei singoli è più qualitativo il Napoli, nel momento in cui vai ad esporti eventualmente a un contropiede da questo punto di vista è molto più rischioso ovviamente col Napoli, e quello è un aspetto secondo me a cui il Bologna deve stare veramente molto molto attento. Poi ripeto che oltretutto il Napoli da parte sua ha anche tanti infortunati, ha tante defezioni, tra cui per esempio Meret, il portiere che in teoria sarebbe il portiere titolare. Anguissa è tornato, che fino a ieri era un po' in dubbio, Anguissa è tornato in gruppo e quindi direi che sarà della partita, però gli manca McTominay, lo sappiamo. Insomma, ha delle defezioni, e quindi si può effettivamente anche diciamo così provare a sfruttare, no? Un po' la parte, questa parte qua da parte del Bologna. In più le partite partono sempre sullo 0-0, e quindi assolutamente il Bologna ha il dovere di provarci e di fare bene. Non ti do sensazioni più precise, Tommy, nel senso che sai che io i pronostici non ne faccio e manco m'azzardo a farli, ci mancherebbe altro, proprio non ci penso neanche, anche perché vanno sempre male, ma non voglio assolutamente andare a fare pronostici di alcun tipo, devo essere sincera. Su Libra e su Elland e Eggem, allora Libra, io allora devo dire la verità, non me lo aspetto titolare al pronti via, che poi magari sbaglio, perché comunque Tedesco ha dimostrato di crederci molto, davvero in questo giocatore, a me fa molto piacere. Sicuramente col Sassuolo è entrato, tra l'altro, in un momento di difficoltà della squadra e comunque con grande personalità, quindi questo è assolutamente un valore aggiunto per questo ragazzo. Non me lo aspetto però sinceramente titolare domenica, mi aspetto però che entri e che abbia largo spazio, comunque, questo sì. In difesa io mi aspetto la conferma di Teat, poi anche qua sicuramente sbaglio, la conferma di Teat e l'affiancamento a Teat di Elland. Mi aspetto questo, cioè mi aspetto la coppia di centrali che possano essere Elland e Teat. Poi sicuramente sbaglierò e

0: e mi e vabbè, e quindi sbaglierò, però io mi aspetto sinceramente Teat, devo essere Teat con Elland, devo essere sincera. Poi chiedo scusa, sono l'idraulico, sto aspettando il signor Vicari al portone, avete notizie? È partito circa una ventina di minuti fa, no, un po' meno, 15 minuti fa. Stia lì e aspetti fiducioso l'arrivo di Leo che apre la porta. Salutiamo il buon Leo Vicari. Prima di andare a continuare con i nostri discorsi, ovviamente sul Bologna, anche sulle probabili formazioni, su quello che ci aspettiamo un po' da questo Napoli-Bologna, passo anche un attimo al basket, tocchiamo anche un po' l'argomento basket, in particolare Virtus, perché sta per iniziare sia la stagione Virtus che quella Fortitudo, cioè ovviamente siamo in pieno pre-season, in piena pre-season, e ci sono le ultime amichevoli, proprio gli ultimi giri di giostra, giri di rodaggio per cominciare invece la stagione ufficiale. E in particolare per quanto riguarda la Virtus, ieri il coach della Virtus Mumbrù, che non aveva ancora fatto la sua conferenza stampa di presentazione, non aveva ancora avuto modo un po' di chiacchierare e presentarsi anche alla stampa bolognese, ieri ha deciso di farlo, e allora noi andiamo a riproporvi qualche parola di tutta la conferenza e tutte le chiacchiere che sono state fatte ieri proprio con coach Mumbrù.
1: Hi coach, first welcome. What does it mean for your career, this experience in Virtus? And if you tell us the real difference between being a heading coach of national team and coach a club every day.
2: Okay, for me it's a big honor, and I'm excited to be here in Virtus, the most historic teams in the basketball. Everybody, doesn't matter where in the world, knows who is Virtus. And I'm is a honor to be for me to be here, and I'm excited to start to play in our gym with our fans, because I'm playing, I was a player, I play here, and I know what feel, and I want to feel in when I'm the head coach from Virtus. And yes, it's, of course, it's difficult, different, no? In the national team, you are only 1 week practice and everybody goes quick. But here we need to improve the team. You need to work day by day. You need to take a lot of attention of the details. We want to play the style that we want to play. It's not easy. We have a lot of new players, and they need to understand as soon as possible what we want to do.
3: Sì, è un onore essere qui, sicuramente la Virtus è una delle società storiche del basket, tutti conoscono la Virtus, per me è un onore, sono stato contento di iniziare con i nostri tifosi nella nostra palestra, e prima sapevo cosa significava giocare da giocatore in un posto come questo, adesso inizio a scoprirlo, a scoprire anche cosa significa da allenatore allenare in un posto così. Le differenze con la nazionale, sicuramente con la nazionale hai una settimana o poco più di tempo per lavorare, mentre qui hai sicuramente la possibilità di migliorare giorno dopo giorno. Abbiamo tanti giocatori nuovi che devono quindi capire ovviamente quello che vogliamo fare, però sicuramente l'obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno.
4: Can you tell us the way you want to play? Talking to the players, they look really excited the way this team want to play.
2: One of the ideas when we start to build the team with Paolo is clear. They want the fans of Virtus, when they come to watch us, they'll be proud of the effort that we fight for all the balls, that we play, try to play tough defense and try to running. And this is the things that we want to do. We want to play tough defense, we want to play good together, fight for any ball. And after, when we have the ball, we want to running. And okay, if we can attack, of course, in the 7 seconds, we can attack. If not, we have more working in offense and not make stupid things, but try to play a little bit in the beginning of the possessions.
3: E l'idea che abbiamo avuto fin da subito quando abbiamo costruito questa squadra insieme a Paolo Ronci è stata subito chiara, il fatto che quando uno guarda le nostre partite, guarda le partite della Virtus, deve essere orgoglioso di vedere la squadra lottare su ogni pallone, quindi sicuramente dal punto di vista difensivo ci aspettiamo, dobbiamo mettere in campo una difesa dura e soprattutto una difesa di squadra per cercare di lottare su ogni pallone. Poi in attacco ovviamente vogliamo correre, cercare di attaccare nei primi secondi del possesso, se questo non dovesse succedere comunque attaccare di squadra senza fare errori, senza forzare errori.
5: Rebotes sono la chiave di questa temporada, para correr rebotes sono molto
2: importanti. Yes, it's super important, okay? It's true that we try to run after basket too, but we want to play good defense, take the rebound and run. It's important we take the rebounds, not only in defense, if not in offense. Now in the new basketball, this apartment, the rebounds is super important to win the games. Normally the teams that be in the top is the teams that they control the rebound. Not only defense, you know, offensive rebound. And we try to be emphasis in this way of the game.
3: Sì, sicuramente l'aspetto del rimbalzo è un aspetto super importante, dobbiamo sicuramente correre ma anche dopo dei canestri subiti, questo certo, però sicuramente la lotta al rimbalzo sarà molto importante per noi, rimbalzi non solo in difesa ma anche in attacco, ormai nel basket di oggi le squadre vincono soprattutto grazie al controllo dei rimbalzi, che quindi diventano una chiave fondamentale per vincere le partite e anche per giocare in maniera veloce.
2: To talk, of course, one important thing that we don't talk is the chemistry that we want to build, you know, off the court. Yes. And one important thing that we need to build too is the chemistry inside the locker room. You know that is important if you want to win. Yes. Everybody need to have his moments. I need to be with my family. I want the players need to be with the family. Walk in Bologna and center, make wherever he want. But it's important try to build that. Sometimes it's not easy. Sometimes it's the most difficult to create chemistry inside of the team, and only what minute you can destroy. But we try to make the out of court to make the best for the team.
3: Quello che di cui di solito non si parla ma che è una cosa molto importante è la chimica che noi vogliamo costruire fuori dal campo, dentro lo spogliatoio, che è molto importante, e poi ovviamente ci sono sia per noi dello staff sia per i giocatori momenti che si passano lontani dalla squadra, quindi momenti con la famiglia, camminate in centro per me e per i giocatori, ma a volte la cosa più difficile è proprio creare la chimica, e che è una delle cose più importanti, perché è una cosa che in un solo minuto si può distruggere, quindi questo è anche l'obiettivo fuori dal campo, cioè costruire un buon gruppo, una buona chimica all'interno dello spogliatoio.
2: I'm a coach that when they are in the court I'm hard, because there's only one way to have discipline and to do the things that we want to do, okay? But okay, outside when we finish we can talk with them, because we are part of the family, we suffer together. We win together, we lose together, when we suffer together, and it's important we support each other, not only the players and the coaches, it's not together we suffer, not one staff suffer more than the players, no, everybody suffer, and it's important to be together.
3: E sono un coach che finché è in campo è abbastanza duro, perché è un modo per comunque avere disciplina e per ottenere le cose come devono essere fatte. Fuori dal campo poi si parla tra di noi, si soffre insieme, si vince, si perde insieme. L'importante è sostenersi, non c'è una situazione in cui lo staff soffre più dei giocatori e viceversa. Si soffre insieme, si vive tutto quello che succede insieme.
6: Derrick Colston Jr., che nelle prime due partite è stato il top scorer, è cresciuto molto l'anno scorso, ha giocato anche in Spagna, mi sembra un giocatore perfetto per la tua idea, un giocatore che segui.
2: Yes, of course is important player for us. I think in the three position he feel a little better than as a four, that sometimes he played the last year, some moments he can play as four, but he know I told you before that all the players they are down and they need one time to adapt. He don't need. He's 1 year here. He knows everything. He knows how the team works, how the works the Virtus. And for him, it's a little bit more easy to start it. I'm happy with him. I'm happy because yesterday he played even tough defense in some moments, and I is one thing that I want from him too. And yes, I think that he's important player like everybody for us. Maybe now he's the top scorer in the two games. I don't know if in all the season, but I don't think too much if he's the first or the second or the third scorer.
3: Derek è sicuramente un giocatore importante per noi, penso che nel ruolo di 3 possa giocare un po' meglio nel ruolo di 4, che è un ruolo in cui alcune partite l'anno scorso ha giocato. È un giocatore che comunque può adattarsi, come ho detto prima, anche come tutti gli altri giocatori. Lui sicuramente è già dall'anno scorso qui, quindi conosce bene la Virtus, conosce bene il modo in cui si lavora qui. Sono molto contento e felice di poterlo allenare. Ieri ha giocato una buona partita, ha giocato anche in maniera dura in difesa in alcuni tratti, ed è una delle cose che vogliamo anche da lui. Poi ovviamente è stato top scorer in queste prime due partite, non so se lo sarà durante tutta la stagione, però non è importante questo, ma sono contento di averlo.
6: Ti ricordavi quella partita con Hackett che hai giocato contro tanti anni fa?
2: We talk with him when we arrive. He's the captain. Hackett is our captain. They show what we want to do, all the valors that Virtus have. It's like one classic car, you know? It's like when you have one Ferrari in the garage that is perfect when he runs, incredible, but we need to take care of him. We take care of him for sure all the season. But it's our captain, and is the guy to learn or to explain all the young players when they come here, how is Virtus and how is the responsibility they have in his back.
3: Daniel Hackett è il nostro capitano, è colui che in primis mostra il valore della Virtus, del club. È come una macchina classica, tu hai in garage una Ferrari, va per perfetta, quando esce va molto veloce, però te ne devi prendere cura, e quello che dovremmo fare con lui durante la stagione. È un ragazzo che capisce e spiega ai compagni cosa sia la Virtus, e quindi è il nostro capitano e sicuramente sarà un punto importante della squadra.
0: Queste le parole della conferenza stampa di fatto di presentazione di coach Mumbrù, che ancora, nonostante tutto, durante l'estate non si era ancora avuto modo di avere la conferenza stampa un po' di presentazione del nuovo coach bianconero. Ieri ha voluto incontrare la stampa bolognese, i giornalisti, e fare scambiare due chiacchiere, fare di fatto una conferenza stampa un po' in apertura della stagione che sta ovviamente per partire, anche per quanto riguarda la Virtus, che tra l'altro questa sera giocherà a Pesaro contro Pesaro, appunto, l'amichevole per quanto riguarda la Virtus. Domani invece vi ricordo che noi vi racconteremo qui su Nettuno Bologna 1 l'ultima amichevole pre-season della Fortitudo, ma contemporaneamente, perché domani poi scanaliamo, ci sarà anche la radiocronaca della partita del Bologna Under 20, la primavera, che affronta il Sassuolo a Sassuolo. E magari nell'ultima parte, già che ci siamo, ne andiamo un po' a parlare, ci facciamo dire qualcosa anche da Frank Loreti, che domani sarà la voce che, come durante tutta la stagione, vi racconterà le partite del settore giovanile e del Bologna Women per quanto riguarda il calcio. Adesso andiamo con una breve pausa pubblicitaria, al rientro ancora i vostri messaggi, torniamo al calcio, torniamo al Bologna, lo facciamo anche con Matteo Dalla Vita tra poco.
7: Fortitudo Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
8: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 17 e un minuto.
14: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
15: In primo piano il calcio, dalle 20.45 si apre la quarta giornata di Serie A con Venezia-Fiorentina, al via anche la seconda avventura viola di Paolo Manoli, subentrato a Grosso. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli-Arezzo, alle 21 altre due sfide in campo, Pisa-Virtus-Entella e Benevento-Verona. Europei maschili di volley, dopo il 3-0 all'esordio contro la Svezia in piazza del plebiscito di Napoli, gli azzurri di De Giorgi si spostano a Modena, dove affronteranno domani la Grecia. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali, dalle 21 il tedesco Zverev sfida il russo Kachanov, nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Tiafo e Shelton. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'Atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
14: Nettuno Bologna 1.
16: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it. Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
18: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
16: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
18: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
16: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
18: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
19: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
20: Oh, ma siamo impazziti!
21: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
19: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
23: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
25: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17.05, rientriamo in studio con la seconda parte di Pomeriggio in Rosso-Blu con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato anche a Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Ciao Matte.
4: Ciao Franci.
0: Come stai? Tutto bene? Tutto a posto?
4: Normale, va bene.
0: Allora, posso partire subito facendomi del male, non so se ne farò anche a te, però mi faccio del male, ho deciso che mi faccio del male. Hai visto ieri la partita di Champions del Como?
4: No, ne ho viste altre. Però le coppe mancano un casino.
0: Quanto ci manca avere la partita il mercoledì, il giovedì, quel che è.
4: C'è una volta quando si diceva di più, è un po' che non lo sento, di più.
0: esatto.
4: No, ma cioè andava bene anche una conferenza.
0: sì, mi andava benissimo, assolutamente sì. No, ma perché poi ti ho citato il Como in particolare? Perché ovviamente... Chiaro che quando si guarda la Champions si guardano le solite note, Inter, Napoli, Milan e Juve quando c'erano, eccetera, eccetera, eccetera. È un conto, certo. Lo sai, che ci sono, hanno praticamente sempre fatto le coppe. Ecco, vedere invece ieri il Como con tutte le varie interviste del prepartita, nella preparazione della serata, la serata Champions, insomma, mi sento più... Per quanto siamo molto diversi, mi sono sentita più veramente di tornare indietro alla nostra prima notte di Champions, che fu memorabile. E devo dire la verità, mi sono un po' mangiata le mani. Mi ha dato un po' fastidio vedere un Como che alla prima uscita ha fatto un sonoro 4-1. Insomma.
4: No, a me non dà fastidio perché comunque se vedi calcio.
0: Sei più bravo tu, vedi? Sei più sportivo di me. Sei più sportivo di me.
4: Forse sì, probabilmente, non lo so, però quando vedi calcio fatto bene, e sto parlando di calcio.
0: Sì,
4: no?
0: Sì.
4: Poi gli esborsi evidentemente sono di un altro livello, sì. Di un altro pianeta. Però. C'è un amico oggi che ha detto: ecco, il Bologna non era considerato come il Como è considerato adesso. Non è vero, perché quel Bologna di Motta, che poi arrivò in Champions e dopo nella Champions, diciamo che forse c'era un velo di antipatia, no? Per una squadra che era andata a rovinare i piani
0: delle altre, okay? Di quelle che c'erano, perfetto. Sempre state, esatto.
4: Perfetto. Perché il velo di antipatia, che sia anche con un po' di invidia, c'è, no? Per cui vediamo, magari. Io spero che presto Bologna torni antipatico. Ecco.
0: Com'è che aveva detto Motta? Gli spaccamaroni del campionato, no, gli spaccavalle, no, cos'è che aveva detto?
4: No, era un
0: licenza poetica, mi sono presa la licenza poetica di un Motta che
4: i rompiscatole.
0: Sì, sì.
4: Insomma, comunque sì, tornare antipatici è sì, se c'è dell'antipatia o se c'era dell'antipatia in giro, perché poi in fondo dell'antipatia verso Bologna non c'è mai stata, magari un po' più di invidia, no? Però antipatia no, cioè se c'è una cosa che non crea il Bologna è l'antipatia, io credo, e soprattutto però se ci mettiamo sul campo è tutto meritato quello dal Como oggi, così come fu,
0: certo,
4: tutto meritato,
0: certo.
4: Anzi meritatissimo,
0: assolutamente,
4: quello che si prese il Bologna di Motta.
0: Elena che dice disse fastidiosi, no, me l'ha ricordato anche Frank che è qua, no, di fronte a me, disse peggio, non lo ripeto, rompici, disse il testuale, sì, il testuale era quello, perché lui era sempre molto comunque in...
4: Ormai puoi dirlo, cioè, dillo,
0: che io sono una signorina,
4: no,
0: non lo faccio.
4: No, vai tranquillo.
0: No, ma me lo ricordo. Me lo ricordo perché effettivamente lui era in conferenza stampa, comunque parlava sempre molto bene, era sempre molto educato e pacato, e quella volta lì gli uscì proprio dal cuore, dall'anima, ed mi fece molta, molto specie, devo dire la verità.
4: Quindi oggi la tristezza è triplicata, cioè comunque la nostalgia è triplicata, perché ancora non si vedono linee, tracce che possano riportare il Bologna in Europa. Ma questo, io non sono pessimista, non sono mai pessimista nella vita, però sarebbe ora di farle vedere.
0: Sì.
4: Dopodiché è vero che Motta e Italiano sono partiti lenti, e quindi a uno come Tedesco bisogna dare il tempo, perché Tedesco non arriva da Saturno, ma arriva da delle piazze importanti,
0: certo,
4: con spogliatoi importanti, con esperienze importanti, per cui è giusto dargli tempo. Però se tu dopo la Lazio fai una partita come a Bergamo, poi torni in un primo tempo sinceramente inspiegabile, perché anche sul giornale ho usato un altro termine, inspiegabile, contro il Sassuolo, allora io mi faccio delle domande, ecco.
0: Si fa delle domande anche questo ascoltatore Andrea, che ti chiede: cosa ne pensa Matteo di questo ridimensionamento del Bologna e se ne conosce il motivo?
4: No, vabbè, credo che sia stato toccato in lungo e in largo, per cui oltre al fatto che non sopporto parlare di conti, di soldi, sinceramente non lo sopporto, e semplicemente prima avevi gli introiti delle coppe, quest'anno no, dopodiché non è quello che è quello che vai a prendere. Se quello che vai a prendere, allora ricordiamoci una cosa, partiamo da un assunto. Qual è l'assunto? Che sembrava che il mondo fosse finito quando è andato via Zirze. Non è finito il mondo, giusto?
0: Sì, sì.
4: Sembrava che il mondo fosse finito quando è andato via Ndoye. È finito?
0: No.
4: No. Quindi allora io aspetto che di vedere che il mondo giri ancora, giusto?
0: Sì.
4: Quindi mi aspetto bene, belle cose da Mbangula, belle cose da Teate, belle cose da Piccoli, belle cose. Quindi non è una sospensione di giudizio, ma oggi, ripeto, mi faccio delle domande, perché avevi trovato una linea precisa a Bergamo, poi lasciamo stare che l'Atalanta aveva un certo tipo di atteggiamento e magari stanchezza e condizione atletica ancora non perfetta, va bene, però una tua identità l'avevi trovata. Secondo me in quel primo tempo col Sassuolo, poi al Bologna è andato bene 2-2, tutto quello che vuoi, non l'hai più rivista. Ma allora lì mi faccio delle domande.
0: Ma guarda, sai, io mi sono fatta le stesse
4: giusto farsi delle domande, scusi,
0: vai.
4: Quando le cose stanno andando male, vanno bene, tira il famoso sospiro di sollievo l'Allegri, va bene, 2-2, però guardiamo anche le cose. Guardiamole le cose che non sono andate bene.
0: Guarda, io mi sono fatta le stesse domande, no? Anche paragonando un po' Atalanta e Sassuolo, e devo dire la verità che sì, cioè, con l'Atalanta io ho visto un Bologna che sembrava avere più delle dinamiche e un'identità di gioco, poi ho parametrato comunque l'avversario che eravamo andati ad affrontare a Bergamo, un Atalanta che ha fatto poco e niente, sicuramente non in forma, con un Sassuolo invece che era nettamente più in forma e che ti ha lasciato molto meno fare quello che hai fatto a Bergamo. Ma diciamo anche che rimango comunque fiduciosa nel gioco di Tedesco, nel senso che quell'identità che abbiamo visto a Bergamo sicuramente è quella che l'allenatore sta cercando e vuole dare al Bologna. L'hai vista di più a Bergamo perché hai avuto di fronte una squadra meno in forma e che quindi ti ha lasciato più tempo per mettere in atto un certo tipo di calcio, a differenza di una squadra come il Sassuolo che è più in forma, che ti ha dato pochissimo tempo per organizzare le idee in campo e quindi tu hai fatto più fatica. Ma quindi vedo un Bologna che, come credo sia abbastanza normale quando si cambia allenatore, si cambia anche un po' idea di calcio, che ancora in questo momento abbia le dinamiche di gioco ancora molto macchinose e lente.
4: Allora, tutto giusto quello che hai detto, mi ripeto per chi mi ha sentito con Darione quando è stato martedì mattina. Non puoi metterci 5 minuti a cercare i tuoi attaccanti.
0: Esatto. Devi sveltire la manovra.
4: sono 30 anni che si vede calcio, non è possibile. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile, per carità, perché hai un tuo canovaccio di calcio, ma quando hai 3+1 capaci di, come posso dire, creare qualcosa, capaci anche di saltare l'uomo, capaci anche di darsi una mano o comunque creare gol, creare situazione, devi cercare il prima possibile. Non è possibile passare, ripeto, 5 minuti da quello che è l'inizio della manovra a quello che è la conclusione della manovra, che per un tempo non è arrivata mai.
0: Mario scrive: due cose. Dopo la partita del Como di ieri sera, mi piacerebbe che la società ci dica qualcosa su cosa è mancato e cosa non si è fatto per provare ad essere così. In parte, comunque, nella conferenza stampa di Fenucci qualcosa è stato detto. Adesso io non credo che rifacciano un'altra conferenza stampa per questo, comunque.
4: E poi aggiunge:
0: vorrei un commento sulla conferenza di Rowe. Perché non si dice chiaramente cosa è successo? Su queste cose dico giusto una cosa io, Matteo, poi ti lascio ovviamente vuoi. È chiaro che le dichiarazioni da parte di Fenucci e quelle da parte di Rowe sono state molto molto diverse, è inutile che ce lo raccontiamo. Fenucci ha spiegato una serie di cose in maniera, credo, anche abbastanza onesta. Rowe ha deciso di, secondo me giustamente, di dire non voglio più parlarne, eccetera eccetera eccetera. Io credo che la verità in queste cose stia nel mezzo, cioè non c'è una parte, il Bologna brutto e cattivo, e un Rowe invece da santificare, ma né dall'altra parte, un Rowe da brutto e cattivo e un Bologna invece da santificare. La verità sta un po' nel mezzo, cioè Rowe sicuramente magari può aver avuto, e lo sappiamo per come è arrivato qua, un carattere abbastanza magari complesso, fumantino, da questo punto di vista. Dall'altra parte credo però che il Bologna non l'abbia venduto solo ed unicamente per questa cosa qua, l'ha venduto, allora, diciamocelo, perché è arrivata l'offerta anche giusta, perché se l'Atalanta si fermava a 20 milioni, Rowe poteva avere tutto il carattere fumantino del mondo, rimaneva qua.
4: E partiamo da lì. Dopodiché, 3 giorni prima della fine del mercato, io scrissi che si vociferava del fatto che era stato mandato a fare la doccia anzitempo. È vero.
0: Sì,
4: è vero. È semplicemente vero, e l'ha confermato anche Fenucci. Allora, è assolutamente normale che un giocatore in una nuova squadra cerchi di non alimentare altre polemiche.
0: Certo,
4: no?
0: Certo.
4: Ecco, quindi insomma, tu dici la verità sta nel mezzo, ci sta che ci sia nel mezzo, però qualcosa deve essere successo completamente.
0: Ma sì, sicuramente, ma infatti ho fatto la premessa che, cioè, non sarebbe neanche arrivato a Bologna l'anno scorso se non fosse successo qualcosa.
4: Ma quello sai, poi dipende da tante cose, non è il pregresso che fa il presente sempre.
0: No, certo.
4: Detto questo, qualcosa sì è successo, è inutile entrare nel merito, perché il merito lo sa solo chi era a Casteldebole. Certo, alcune voci sono uscite, e però alla fine è reale, cioè se l'Atalanta versava poco, Rowe sarebbe rimasto qui. Dopodiché.
0: Con tutte le difficoltà del caso, aspetta, eventualmente con il dover gestire questo giocatore, farlo riprendere, tutto quello che vogliamo, però sarebbe rimasto qua.
4: Benissimo, lo ha fatto Lukumi, ma Lukumi forse aveva un carattere diverso, direi, perché si è comportato da grandissimo professionista, e forse anche Rossi sarebbe comportato da grandissimo,
0: certo,
4: professionista.
0: Certo, questo non possiamo saperlo, poi non si va da nessuna parte. Matte, qualche minuto di pubblicità, ti tengo altri 10 minuti, qualche messaggio e anche un po' le probabili formazioni invece di domenica. Andiamo anche su domenica, tra poco.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
2: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
1: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
2: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
1: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
2: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
5: Oh, ma siamo impazziti!
6: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
7: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
12: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Rieccoci in studio con pomeriggio in rosso blu, 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, ancora collegato con noi di nuovo. Ben ritrovato, Matte. Arieccice. Allora, andiamo sulle probabili formazioni e sulla partita di domenica contro il Napoli di Allegri. Insomma, che partita ti aspetti? Che Napoli ti aspetti? Che comunque anche il Napoli di Allegri in questo momento non se la sta passando troppo bene, anzi, mi sembra che ci siano un po' di difficoltà, magari qualche nervosismo, sicuramente anche degli infortuni. Conosciamo abbastanza Allegri e il suo gioco, a me è mai piaciuto, mi è mai piaciute le squadre di Allegri, almeno nel calcio di oggi lo trovo un pochino anacronistico per sotto tanti versi. Napoli che però sicuramente è una squadra che nelle individualità ha tanta qualità. Io prima ho detto che secondo me il Bologna deve stare attento a tantissime cose, ovviamente fare una partita di un certo tipo, dovrà stare tanto attento anche al contropiede, che ultimamente ne stiamo prendendo un bel po', perché poi le qualità individuali di chi ti fa il contropiede al Napoli sono diverse sicuramente di quelle per esempio del Sassuolo. E poi andiamo anche sulle probabili formazioni. A te, Matteo.
15: Deve stare attento ai contropiede, deve stare attento ai duelli, perché per esempio il Sassuolo andava a fare sponda col suo centravanti con gli inserimenti e ti fregava sempre, no? E, è più forte il Napoli? Sì. Ha delle individualità più forti il Napoli? Sì. Allora ha dei momenti, ha un momento critico il Napoli? Sì. Allora io, se c'è una squadra che è squadra, va a toccare i nervi scoperti di chi in questo momento ha i nervi scoperti, perché oggi il Napoli ha i nervi scoperti più del Bologna, non c'è dubbio, no?
14: Sì.
15: Allora, mi auguro che ci sia una squadra identità, sto parlando di identità, capace di andare a toccare i nervi scoperti di un Napoli che effettivamente ed evidentemente ha bisogno di fare una vittoria dopo 3 KO consecutivi. Quindi abbiamo analizzato i singoli, abbiamo analizzato il momento, abbiamo analizzato tutto, però ripeto, una squadra che ha un'identità va a toccare i nervi scoperti di un'altra squadra che in questo momento vive con la paura, però il timore di non fare un altro risultato buono.
14: Certo.
15: Soprattutto davanti al proprio pubblico, quindi credo che sia quasi più psicologico e mentale che altro. Ecco. Domenica.
14: Probabili formazioni. Allora, io vado a leggere anche proprio quelle su Gazzetta, delle probabili che avete dato. E in teoria ci sarebbe il ritorno di Elland Eggem come coppia centrali, che come logica effettivamente ci sta, anche perché al momento chi ha fatto meglio in coppia di centrali sono stati proprio Elland e Eggem, a differenza per esempio della coppia Eggem Teat. E lo stesso Teat, no, anche singolarmente, non mi è piaciuto e non ha fatto bene nella partita con il Sassuolo. Io però sai che non lo so, mi aspetto un Elland Teat domenica.
15: Allora mi aspetto anch'io un Elland Teat.
14: Elland Teat, esatto.
15: Allora io mi aspetto Teat sinceramente, perché anche per lui deve esserci il riscatto. Siccome è un ragazzo di carattere, è un ragazzo che se ne sbaglia una ne vuol fare bene 5, sono di quei tipi lì, lo conobbi a suo tempo, secondo me non lo lascia in panchina. Sono d'accordo con te sulla partita contro il Sassuolo, mi è sembrato estremamente superficiale, dopodiché il Bologna lo ha preso non solo perché aveva bisogno di un centrale rapido e lui non c'era nei due gol, ma anche perché potesse impostare col proprio mancino. E l'impostazione da lui l'ho vista pochissimo. Ecco, quindi vorrei che fosse un po' meno superficiale e un po' più dispenser, ecco, che avviasse un po' più la manovra. Se c'è bisogno di fare un... perché gli altri poi mettono le transenne, no? Le transenne. E tu la transenna come la salti? Se ci arrivi dopo 5 minuti? Difficile.
14: Difficilissimo. Ecco,
15: se c'è bisogno anche di fare un bel lancio con un bel piede sinistro, allora si fa.
14: Centrocampo, come allora? Qui...
15: Centrocampo, io. Allora, vai.
14: Ma, qui ci sono Moro, Ferguson e comunque Odgaard o Bernardeschi. Si scambiano? Esatto, facciamo così. Moro ad oggi, se sta bene, se è tornato più in forma di prima, eccetera, credo che effettivamente sia la scelta migliore. lì in mezzo, ad oggi, allora, per caratteristiche, forse per tutto. Però ci sono anche tanti dei nostri ascoltatori, e io per prima, che si chiedono anche un po', sia per esempio su Libra, se ce lo si può aspettare
15: centrale di centro,
14: no, in generale, per, se ce lo si può aspettare insieme già da titolare contro il Napoli, e in realtà anche tanti che si chiedono, ma a Mondragin, che è stato pagato 10, che insomma c'è stata comunque un po' di aspettativa quest'estate per questo giocatore.
15: Come dico sempre, non tutti sono come Ferguson, che ci ha messo 6 giorni a sembrare da 6 mesi, quindi bisogna dargli del tempo, no? Anche a Mondragin evidentemente bisogna dargli del tempo. Io Ferguson play non lo vedo, Ferguson deve fare il Vitigna, deve fare l'incursore, deve fare al massimo il trequartista, deve fare comunque la mezzala, il tuttocampista, il box to box, chiamatelo come volete, ma non può impostare l'azione. Non che non ne sia capace, ma sono 3 tocchi in più ogni volta. Cioè, perché manca Freuler?
14: Rallenta perché forse un po' la la manovra, esatto.
15: Perché Freuler, professore, perché Freuler è un tocco. Perché Freuler vede anche dietro le spalle.
14: Sì.
15: Allora, per me oggi serve più quello che è il vice nazionale di quello che vede anche dietro le spalle, cioè il vice di Modric. Uh-huh. Quindi io metterei Moro, sempre. Più Ferguson.
14: Sì.
15: Più Odgaard, che non mi dispiace da 3/4.
14: Stefano da Imola dice: spero che Tedesco possa sfruttare al meglio quello che sta succedendo al Napoli, forse anche giocando con le due punte, e che possano arrivare tante palle in area. Arriviamo allora anche all'attacco.
15: Sì, arriviamo all'attacco. Io credo che continuerà Tedesco col 2-3-1 o un 3-3 mascherato, diciamo così, se Odgaard gioca sotto punta, e credo che ci sarà una punta sola, e credo che sarà Piccoli, e Bernardeschi sta a destra, e ho qualche sentore di Mbangula all'inizio, ma devo verificarlo, piuttosto che Cambiaghi, perché poi Cambiaghi magari entra al decimo della ripresa e magari fa la differenza. Quindi questo non possiamo sapere. Però non credo alle due punte, credo all'unica punta, credo anche che si debba cercarle molto prima, e qui mi ripeto rispetto a quello che abbiamo detto in precedenza, bisogna cercarle prima.
14: Piccoli probabilmente partirà dall'inizio, poi staffetta con Dovbik, come sta Dovbik? Oppure con JNM?
15: Ecco, Dovbik sappiamo tutti che sta
14: non informissimo.
15: Sta facendo un lavoro specifico, no?
14: Sì,
15: voglio dire, i lavori specifici hanno degli alti e dei bassi. E per cui c'è la valutazione in corso. Quest'anno hai 3 punte centrali, per cui puoi fare anche sia le due punte dall'inizio, ma non credo che succederà a Napoli, però puoi averne anche una in panchina. Dopodiché ricordiamoci che anche Odgaard nasce lì. Quanto è pronto, in forma, avanti, performante NEM, non lo sappiamo
14: e non sei curioso di vederlo, anche dato che
15: molto,
14: alla fine è stato proprio fatto un cambio di rotta repentino sul suo destino nel senso spagnolo del termine, cioè la destinazione,
15: molto, perché ne parlano tutti come uno spietato, per cui sì, sono molto curioso di vederlo.
14: Approfitto del grande Matteo. Secondo lui, come vedono i veterani del Napoli Allegri? È quello che si deve sperare per domenica, dice Steve72. Io sarei curiosa di capire come ha presa De Bruyne l'arrivo di Allegri, dato dopo quello che aveva detto su Conte.
15: Io non lo so come lo vedono. So che comunque Allegri, a parte l'anno scorso, non ha quasi mai toppato, quasi mai. Lui fa il 4-3-3, tu dirai anacronistico, sì, è vero. Poi
14: secondo me nel calcio del 2026, Matte, è un po' anacronistico il suo calcio.
15: Per carità, io l'ho sempre apprezzato come uno dei migliori allenatori, Allegri, e poi gliene mancano pur sempre 7, ecco, a parte Anguissa che si è ritrovato, mi sembra, non so se poi sarà della partita o meno. Però no, sinceramente non lo so, non l'ho chiesto, come viene visto Allegri, ma credo veramente a quello che ho detto prima, cioè che in questo momento sia una sottile linea psicologica, al di là delle individualità, dei duelli e tutto il resto, che sono fondamentali, certo, per carità, una sottile linea psicologica. Non, Allegri non rischia la panchina, sia chiaro, e così come Tedesco non rischia la panchina, sì, nessuno rischia la panchina, perfetto. Però andarsi a inserire sopra i nervi scoperti di questo Napoli, allora lì deve essere bravo il Bologna, e poi bisogna vedere come reagisce il Napoli. Ecco, certo. Lì magari se il Bologna dovesse andare in vantaggio, si possono capire tante cose.
14: Ti saluto con due messaggi per te. Uno che dice: uno che dice: un saluto a Matteo, che lo vedo spesso, non dico dove, per la privacy. Forza Bologna sempre. Quindi tenetevi i vostri segreti. Tenetevi i vostri segreti. E poi invece c'è un vocale che se ne frega altamente della privacy, a quanto pare.
15: Che è il modo migliore.
16: Ciao Francesca, mi chiamo Michele, chiamo da Funo. Volevo solo dirti questa cosa: che Matteo Dalla Vite è una persona squisita, l'abbiamo conosciuto io e mio fratello all'uscita dell'ospedale Maggiore, è stato lì a parlare con noi, proprio una persona squisita. Quindi gli faccio i miei saluti e state bene, ciao.
14: E insomma, beccati questi complimenti, mi pareva giusto farteli avere.
15: Li abbraccio entrambi e spero che vada tutto bene. Ecco, tutto qua.
14: Matte, grazie mille, sempre un piacere averti qua.
15: Grazie a te, Franci.
14: Ciao. Un saluto a Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport, che ovviamente risentiamo regolarmente qui sulle nostre frequenze, il martedì, lo sapete, con Dario Ronzulli alle 11.40 e poi o il giovedì o il venerdì di solito. Riusciamo anche a sentirci invece noi il pomeriggio, a Pomeriggio in Rosso Blu. Prima di andare in pausa però e continuare a parlare ovviamente della partita del Bologna di domenica contro il Napoli con Max Guerrieri, ne approfitto di avere Frank Loreti invece qua di fronte a me, perché domani c'è un altro Bologna, occhio alla porta, c'è un altro Bologna che scende in campo e che ormai anche per lui è, insomma, cominciato già da 2-3, no, cos'è, la quarta. Il Bologna primavera, anzi Under 20, perché quest'anno si chiama Under 20, sarà in trasferta a Sassuolo contro il Sassuolo, e tu ce la racconterai domani alle 15, dico bene, ciao.
17: Esatto, ciao a tutti. Sì, vi aspetto, ovviamente vi aspettiamo su Nettuno Bologna 1 dalle 2.40 circa, perché ecco, quando ci collegheremo per il prepartita, poi la radio cronaca alle ore 15 contro il Sassuolo, che ha pareggiato la prima contro la Fiorentina e poi due sconfitte, una contro il Parma e una contro il Cagliari, quindi un punto per loro. L'anno scorso non benissimo il Sassuolo, 16° posto in primavera, in Under 20, perdonami. Quindi domani la radio cronaca per un Bologna che ovviamente si vuole riscattare dopo la sconfitta in casa contro l'Inter per 3-0. Ecco, non è stata sicuramente una bella un bel pomeriggio, ma un punteggio un po' bugiardo, ecco, quello dell'ultima gara della primavera di Morrone. Quindi dai, domani vi aspettiamo, dovrebbe essere
14: sul canale 2.
17: Completamente?
14: Sul
17: lo
14: canale
17: sai?
14: 2. Il direttore mi scrive sul canale 2.
17: Allora sul canale 2.
14: Quindi mi raccomando,
17: tutta
14: ragazzi,
17: tutta sul canale 2.
14: Esatto, tutta sul canale 2, il che significa che è in streaming, ok? Quindi andate sul sito di Nettuno Bologna 1, sull'applicazione di Nettuno Bologna 1, andate dove volete in streaming, andate in alto dove ci sono c'è la possibilità di cambiare i vari canali dove poter ascoltare Nettuno Bologna 1. E premete canale 2. Sul canale 2 ci sarà Frank Loreti che vi racconterà in esclusiva su Nettuno Bologna 1 la radiocronaca della partita Sassuolo-Bologna primavera. E quindi insomma ve la potete ascoltare sul, sul canale 2 in streaming, quindi avete tutte le possibilità di farlo. Sul canale 1 invece e in FM ci sarà l'ultima amichevole pre-season della Fortitudo, quindi insomma domani canale 2,
17: palinsesto ricco,
14: palinsesto ricchissimo, e domani canale 2 per chi volesse invece ascoltare il racconto di Frank Loreti della partita della primavera del Bologna contro il Sassuolo. Come li stai vedendo il Bologna primavera in queste prime?
17: Beh, molto bene, eh? Una squadra che mi sembra molto forte, allenata bene da un allenatore che pretende tanto dai propri giocatori e con una grande mentalità. La squadra è proprio una mentalità che mi piace, cioè mentalità vincente, aggressione continua, bisogna migliorare in alcune cose, ma è normale, ma è una squadra divertente da vedere, quindi sfruttiamo anche questa cosa per invitare gli amici che a prescindere aspettiamo sul no, sul no, sulla nostra diretta, ma quando giochiamo in casa a Crespellano cioè ci si diverte, c'è una squadra di qualità e che poi gioca a calcio e prova a far divertire il pubblico, che comunque è molto presente.
14: Frank, grazie, non ti chiedo niente sul Bologna perché tanto dopo, tra pochissimo alle 18 tu e Simone Onestini andrete a parlare ampiamente del Bologna, della partita contro il Napoli.
17: Ampiamente così
14: esatto, anche così. Di più immagino parlerete forse anche un po' della Champions, ma non vi faccio svelare.
17: Ma sì, dai, forse un po' del Como, che è una,
14: esatto,
17: che è una magia, è bellissimo.
14: Un'ora intera avrete dalle 18 alle 19 per parlare con i vostri ascoltatori e gli ascoltatori con voi, ovviamente, per quanto riguarda invece Bologna, prima squadra e la partita di domenica contro il Napoli, e poi anche un po' di Champions League. Adesso piccola pausa, ultima pausa per quanto ci riguarda, rientro con Max Guerrieri, torniamo anche noi alla partita di domenica.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa.

0: gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Jovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
2: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
1: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
2: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
1: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
5: No, io lassù non ci salgo.
6: Neanche io, soffro di vertigini.
7: Manutenzioni in altezza?
8: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
9: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
10: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
11: Ovvio, quello non può mancare mai.
10: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
11: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
10: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
11: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
10: Allora, forza Immagina Bologna!
12: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: 17.45, rientriamo in studio per l'ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu con un Massimo Guerrieri che da prima mi ha ghostata, poi però ha recuperato. Ciao Max.
16: Ce l'abbiamo fatta, buon pomeriggio. Scusami,
15: ghostata da Max Guerrieri, una roba incredibile.
16: Avrei una voglia incredibile di dire che cosa è successo alla mia linea telefonica, ma poi finisce male, quindi non lo dirò.
15: Va bene, non lo diciamo. Abbiamo recuperato, questo è l'importante. Caro Max, allora iniziamo dalla partita di domenica e dal Napoli, poi ti vado anche a leggere e a far ascoltare qualche messaggio, anche in particolare su Rowe, no? Noi ne abbiamo già parlato un po' anche ieri con il collegamento a Sport Today, sì. Ci siamo scambiati oggi, ma insomma ovviamente voglio sentire anche un po' la tua, perché un po' ha fatto anche un po' parlare, no? Quella dichiarazione di Rowe. Ma detto questo, partiamo però invece prima dalla partita, dalla stretta attualità nostra, che è la partita di domenica.

0: domenica contro il Napoli. Vai a ruota libera su tutte le tue sensazioni, che siano di formazione, che siano proprio in generale sulla partita, insomma tutto quello che vuoi.
1: Beh, allora, la sensazione intanto da entrambe le parti è che sarà una partita già delicata, ed è strano dirlo alla quarta di campionato, ma per il percorso che ha fatto il Napoli nelle ultime tre, compresa la Champions League, e con il fatto che si gioca a Napoli, al Maradona, in un ambiente comunque mai facile, se si inanellano risultati negativi consecutivi, è chiaro che per la formazione di Massimiliano Allegri diventa già una partita importante. Ecco, definiamola importante per interrompere una striscia negativa, per tornare a convincere anche dal punto di vista del gioco. E arrivando al Bologna, è chiaro che dopo un'ottima prestazione secondo me a Bergamo, dove è arrivata una sconfitta, una discreta prestazione con la Lazio, il risultato è stato lo stesso, forse la peggiore delle tre prestazioni contro il Sassuolo, e un punto guadagnato, il primo del percorso in Serie A, c'è voglia e c'è bisogno di tornare a convincere dal punto di vista del gioco, come è accaduto contro l'Atalanta, ma soprattutto di guadagnarsi altri punti, che poi sia uno dal pareggio, addirittura tre, bottino pieno dalla vittoria, questo lo racconterà il campo. Quindi insomma è un appuntamento già particolarmente importante, per questo, e arrivo all'11 di Tedesco, mi aspetto qualche cambiamento rispetto all'11 di partenza invece nel match contro il Sassuolo. Mi aspetto, per partire dalle cose più banali, forse facili, il ritorno di Juan Miranda sulla sinistra, sì, a discapito di Alassane, che immagino possa riaccomodarsi in panchina.
0: Siamo tutti d'accordo, poi... siamo tutti molto d'accordo su questa sì, linea qua. Sì. E proprio perché siamo tutti molto d'accordo su questa linea qua, noi colleghi addetti ai lavori, quanto ci scommettiamo che invece ci smentirà?
1: Può essere che alla fine parta Alassane, che evidentemente, ecco, questo ragionamento forse si può fare anche senza essere all'interno della squadra e vedere quello che accade quotidianamente, ma evidentemente Alassane si allena molto bene, cioè questa
0: sì,
1: è la ragione che mi viene da addurre a quelli che poi sono i fatti, a quello che poi abbiamo visto in campo, perché è chiaro che dal punto di vista del tasso tecnico c'è ancora enorme distanza tra i due, e Miranda ce l'ha mostrato anche con l'assist a Piccoli nel momentaneo 1-1 contro il Sassuolo direttamente da calcio d'angolo. È un terzino, lo spagnolo, che può mettere cross pericolosi, e servono adesso che in area ci sono due torri come Piccoli e Dovbik, quando poi subentrerà a gara in corso, se subentrerà. E poi, per tornare alle scelte e rimanendo alla difesa, provo ad aspettarmi, ma qui è già più difficile prevedere qualsiasi cosa, un ritorno nell'undici iniziale di Elland, che a me personalmente aveva scioccato dalla brillantezza a Bergamo con l'Atalanta, poi non è partito perché è partito Teat contro il Sassuolo, la difesa è andata molto peggio anche a livello di comunicazione, e non c'è dubbio che due norvegesi tra di loro si capiscano meglio forse che altre combinazioni, altre coppie di giocatori. Bisogna capire a che punto è Teat, evidentemente se è partito dall'inizio nell'ultima di campionato vuol dire che Tedesco lo sta già vedendo particolarmente pronto, però rinunciare ad Elland in questa fase può essere un rischio. Su tutto il resto della formazione immagino ne abbiate parlato in lungo e in largo, ma è veramente impossibile, tra l'altro senza conoscere nemmeno così bene Tedesco e le sue scelte, poter prevedere qualsiasi cosa, perché Tedesco ha detto sto cercando ogni 11, se lo trovi il tuo 11 poi ti dà certezze, però allo stesso tempo l'allenamento è molto importante, questo aveva detto prima della gara con Sassuolo, e quindi è un po' criptico anche nelle sue indicazioni sulla formazione.
0: Guarda, io ieri un po' te l'avevo detto qual era la mia sensazione dei due centrali di difesa a domenica. Io sinceramente non so perché ho questa sensazione che vedremo Teat e Elland. Il ritorno della coppia norvegese, che pur sono d'accordissimo, ad oggi è stata la coppia più solida in difesa, però non mi aspetto la panchina subito dopo una partita che sicuramente non è andata bene per Teat, e però mi posso aspettare invece il ritorno di Elland, a meno che non stia troppo bene, cioè quello allora sarebbe un altro discorso, ma se stanno tutti e tre bene, io non lo so perché, ma domenica mi aspetto Teat e Elland.
1: Ma sì, anche perché poi nella direzione di quello che dicevamo prima, cioè di un Domenico Tedesco che sta via via cercando il suo 11, delle prove poi di coppie vanno fatte in tutti i ruoli, in tutte le posizioni di campo. Adesso ha provato Eggem e Elland e ha ricevuto un certo tipo di risposte, ha provato Teat Eggem ed è chiaro che non è andata benissimo, ma può sempre andare meglio, possono crescere, può aumentare l'affiatamento tra i due, insomma tutte queste belle cosine che diciamo alla terza, quarta di campionato in vista, in previsione delle prossime di Serie A, manca una coppia da provare di fatto, che è quella formata da Teat Elland, e forse proprio per quello che dicevamo sugli esperimenti, sulle prove di formazione, è lecito effettivamente aspettarsi il belga e il norvegese classe 2005.
0: Potrebbe partire Dovbik dal primo a sorpresa, chiede questo ascoltatore? Secondo me no.
1: Difficile, difficile dal mio punto di vista, perché deve ancora crescere di condizione, perché prima di Bergamo Tedesco, se vi ricordate, aveva detto, io faccio sempre riferimento alle conferenze pre-gara perché sono sempre molto indicative secondo me da questo punto di vista, prima di Bergamo Tedesco aveva detto spero che abbia quei 25-30 minuti da potergli concedere in modo da iniziare a carburare meglio, ecco il sunto era questo. Ne fece credo meno di 30 a Bergamo, poi ha giocato uno spezzone con il Sassuolo, si va avanti a spezzoni sempre più larghi, sempre più ampi secondo me, fino a che poi l'ucraino non arriverà alla stessa forma fisica di Piccoli. A quel punto per pedigree, cioè pari condizione per pedigree, per scelte, anche per decisione con cui il club è andato sul mercato in estate, credo che possa giocare Artem Dovbik, ma fino a che non saranno pari di condizione, Piccoli partirà dal primo minuto e Dovbik subentrerà a gara in corso.
0: Stefano dice Amundarain lo vedo bene nella posizione di centrocampista avanzato, stile primo Ferguson, perché vedo che è un ragazzo che ha molta corsa e capacità di incursione, e se un giocatore corre tanto in quella posizione gli avversari hanno difficoltà a marcarlo. Amundarain, nel farti rispondere ovviamente a questo messaggio di questo nostro ascoltatore, di Stefano, però ti dico anche un po' la mia, io sarei proprio un bel po' curiosa di vederlo un po' di più in campo.
1: Sì, sì, ecco, magari non nel ruolo che suggeriva l'amico da casa, e spiego immediatamente il perché. Poi chiaro che io gli allenamenti non li vedo, non sono tedesco.
0: Ah, nessuno riesce
1: valuta
0: a vederli, esatto.
1: Esatto, lui li valuta in base a quello che dimostra nell'allenamento, anche a livello tecnico, e qui arriva il mio punto sull'argentino. Il rischio in una squadra che invece vuole fare un altro tipo di calcio è che Amundarain sia, per caratteristiche se vogliamo, un Fabian un po' più difensivo, e il Fabian un po' più difensivo che in un calcio come quello di italiano a tratti può fare benissimo, nel calcio di Tedesco non ti permette sempre, cosa che invece Tedesco, da quel che capisco, vuole continuamente, di avere l'uomo tra le linee che si faccia trovare libero, che sappia da che parte girarsi con il corpo, che riesca a rendersi pericoloso anche calciando o creando pericoli negli ultimi 20-25 metri, che garantisca un appoggio ai due centrocampisti che invece partono da un po' più in basso, che stanno un po' più bassi. Ecco, al momento, per quello che mi ha fatto vedere in ritiro e nel piccolissimo spezzone che ha fatto in campionato, non ha esattamente quelle caratteristiche lì. Io piuttosto sono più curioso di vederlo nel ruolo di un Pobega, ecco, per corsa, per capacità magari anche di andare ad aggredire il riferimento, per capacità di rubare il pallone. È un giocatore che, a mio avviso, poi è tutto da dimostrare, ma per quello che ho potuto intravedere, il primo urto lo regge, forse anche il secondo e forse anche il terzo, nonostante una stazza che non è sicuramente quella di Odgaard, per intenderci, però è un centrocampista tamugno, credo.
0: Sì, mi è sembrato abbastanza piazzato, poi esatto, ecco, non è un armadio a sette ante, però mi è sembrato abbastanza piazzato.
1: Magari non nella posizione di Odgaard, nella posizione di un Pobega ci sarà tempo e spazio, credo, per vederlo. Magari già da Napoli, sì. Non lo possiamo sapere.
0: Paride che chiedere, mettere la coppia norvegese e Teat sulla fascia? Vecchi ricordi del primo teatro.
1: Ma sì, effettivamente vintage. Abbiamo provato a imboccare su questo Fabio Bazzani lunedì sera al Pallone nel 7, non era convintissimo, nel senso che, e parlava uno che teatro l'ha allenato, perché
0: sì,
1: Bazzani
0: è vero,
1: Arthur lo ha avuto in squadra, secondo il suo pensiero, e quindi mi rifaccio per forza di cose a quello, perdi un po' di spinta, un po' di capacità di crossare, soprattutto da posizioni un po' più arretrate rispetto al fondo, e poi vai a togliere spazio ad un giocatore che ultimamente di spazio in realtà non ne ha avuto troppo, come
0: che
1: Miranda,
0: sì,
1: ma che deve tornare però al centro del progetto di questo Bologna, perché sappiamo che importanza può avere lo spagnolo al 100% della condizione mentale e fisica, perché di Mancini così il Bologna ha quello di Bernardeschi, volendo a quello di Orsolini, ma in ruoli diversi. Ecco, in quel ruolo, in quelle posizioni, il Mancino di Miranda è fondamentalmente irreplicabile,
0: sì,
1: anche dallo stesso Teat. E poi Teat serve per dare in teoria letture, solidità e ordini, passami il termine, nel ruolo di difensore centrale a due compagni più inesperti come Egg e Melland. Se lo togli dal centro della difesa, perdi un po' di leadership che volevi forse con quell'acquisto in quel ruolo.
0: Niente, siamo riusciti a non parlare di Rowe, che non so se è un bene o un male, guarda, forse è un bene, perché a un certo
1: forse
0: punto
1: un bene,
0: forse,
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: è un bene, ma magari tornerà fuori, ma magari qualcosina, non lo so, vedremo. Adesso ormai tanto, oltretutto prima guardavo le probabili formazioni dell'Atalanta, mi sembra che abbiano messo Rowe titolare. Di
1: ok.
0: Almeno durante la giornata, da Sky Sport, quindi vediamo se effettivamente giocherà. Io poi devo essere sincera, io rimango un po' con l'occhio vigile anche, no, almeno all'inizio su quello,
1: beh,
0: che
1: certo,
0: potrà fare Rowe anche all'Atalanta. Non ti ho chiesto neanche del Como di ieri, che a me ha fatto rosicare non poco, è una meraviglia.
1: Sì,
0: perché
1: la,
0: giustamente
1: la
0: prima,
1: così,
0: prima Matteo Dalla Vite diceva, ma io invece sono stato contento perché vedere del bel calcio è sempre bello. Verissimo,
1: certo.
0: Molto più sportivo di me, che invece ho avuto un attacco nostalgico, insomma, e di malinconia non da poco, devo essere sincera. E poi ne parleremo comunque, anche perché sono curiosa di vedere anche veramente, al di là della prima che è andata benissimo, del Como, veramente del percorso che riuscirà a fare il Como in Champions,
1: sì,
0: e in campionato, con la combo di entrambe, insomma, sarò molto molto curiosa e ne parleremo anche insieme. Max, intanto io ti ringrazio, ci sentiamo sicuramente settimana prossima.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Ciao. Un saluto a Max Guerrieri, TV Rete 7. Noi siamo in chiusura. Grazie a tutti quanti di averci seguito, grazie di averci iscritto. Rimanete assolutamente collegati qui con noi, perché tra pochissimo, subito dopo la pausa pubblicitaria, arriva Lui è peggio di me con Frank Loreti e Simone Onestini. Ciao a tutti, a lunedì.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, New York commemora le quasi 3.000 vittime degli attacchi terroristici del 2001. A Ground Zero la lettura dei nomi di tutte le vittime. Non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto Trump parlando dal Pentagono. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, aveva 75 anni. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato l'intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo iraniani. Calcio dopo le fatiche di Champions League, ritorna la Serie A, 20:45, Venezia e Fiorentina si sfidano in Laguna e aprono la quarta giornata. In Serie B appuntamento alle 19 con Empoli Arezzo alle 21, Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. È tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
6: Oh, ma siamo impazziti!
7: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
8: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
15: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
16: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Questo programma è presentato da...
20: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
21: Sì, mi devi credere!
20: Lunedì?
21: All you can eat di Crescentine!
20: Ah, bene! Martedì?
21: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
20: Tutto illimitato?
21: Sì!
20: Mercoledì?
21: All you can eat di carne alla griglia!
20: Giovedì?
21: Tomahawk!
20: Illimitato?
21: Sì!
20: Prenotare subito!
22: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
19: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
23: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati qui da Lui è peggio di me. Ciao ragazzi, Frank Loretti insieme a me, ovviamente Simone Onestini. Ciao Simo.
24: Ciao, buonasera.
23: Ultima puntata di questa settimana, di questa
24: tutte le volte che dici
23: settimana.
24: Ultima puntata sembra quasi che tu sia contento. No, vabbè,
23: no, è l'ultima puntata della settimana. No. Beh, vabbè, dai, comunque è venerdì, quindi
24: cosa c'è? Dai, venerdì.
23: No, domani, domani comunque in realtà si lavora, perché domani io non so, vuoi dirci cosa fai tu?
24: Io domani mattina? Allora, io domani mattina devo andare da un cliente a San Lazzaro, devo fare tutti i miei giri.
23: Lavori anche tu?
24: Sì, la mattina, certo.
23: Io lavoro nel pomeriggio, perché domani, lo ricordo agli amici a casa, che noi daremo in diretta la partita tra Sassuolo e Bologna Under 20.
24: Tanta roba!
23: Sul canale 2 potrete seguire la partita, il collegamento sarà intorno alle 14.40.
24: Ecco. E la partita dov'è che la giocano?
23: La giocano a Sassuolo.
24: Ah, a Sassuolo, proprio.
23: Allo stadio Galli.
24: Ah.
23: Allo stadio Galli,
24: che è lo stadio dove giocava Sassuolo quando era ancora in Serie C.
23: Vedi, quindi giocheranno lì.
24: Bell'impianto.
23: Bene, io non ci sono mai stato, quindi sono anche curioso. Ovviamente è bello andare in posti nuovi.
24: È bello perché quando arrivi a Sassuolo il panorama cambia. Cioè tu vedi che ci sono gli alberi di ceramica, le case di ceramica,
23: tutto artefatto.
24: Tutto di ceramica. Quando arrivi là è tutto
23: perfetto.
24: È così,
23: quindi non bisogna stare attenti a non colpire troppo forte le varie,
24: assolutamente, varie. Anzi, occhio a mangiare un panino, perché anche quello
23: esatto, potrebbe essere
24: di grass porcellanato.
23: Bra, perfetto,
24: ti piace?
23: Quindi, però magari se costa uguale, magari faccio un per tre se lo vendo, no? Vabbè, ovviamente parleremo della partita tra Bologna e Napoli, che sarà in diretta domenica alle 18, Radio Cronaca, neanche a dirvelo, ma ve lo diciamo sempre, qui su Nettuno Bologna 1, e quindi mi raccomando, rimanete collegati. Tra poco andiamo su Bologna-Napoli, però volevo aprire.
24: E non c'è da stare allegri.
23: No, speriamo per loro.
24: Esatto.
23: Volevo aprire con la Champions League di ieri sera, perché ieri sera c'è stata l'ultima giornata della Champions League di questa settimana. Tu sei già sbuffante.
24: Sì, perché già tanto, so già da dove vuoi partire.
23: Sai da dove voglio partire, perché ieri c'è stato l'esordio in Champions League di due squadre italiane, prima della Roma alle 18.45, che non è andata oltre a un pareggio, però.
24: Beh,
23: comunque
24: loro
23: è una bella squadra,
24: bella squadrina,
23: non è facile vincere contro il Fenerbahce. 1-1 per la Roma di Gasperini, gol di Cristante, poi dimissioni clamorose dell'allenatore.
24: È vero.
23: Nel post partita,
24: perché gli ha fatto gol Cristante
23: esatto, per quello. E poi l'esordio nella competizione del Como, che ieri ha asfaltato l'Ipsia con un punteggio
24: ben figurato,
23: di 4-1.
24: Sì.
23: Beh, sì, ha fatto una partita stratosferica
24: l'Ipsia.
23: Beh, comunque è una squadra, cioè, storicamente negli ultimi anni, perché è una squadra che comunque ha iniziato a fare certi campionati, certe stagioni da non tanti anni, però è una squadra che comunque è sempre, secondo me, difficile da affrontare. Quest'anno magari un po' meno rispetto agli altri anni, anche seguendo un po' il mercato che hanno fatto, non è una squadra devastante come lo è stata invece in altre stagioni, come per esempio quando l'ha allenata Tedesco, era una squadra veramente formidabile. La partita del Como è stata incredibile, quindi io sono qui per fargli tanti complimenti, perché è una squadra che ogni volta che la vedo giocare mi diverto di più rispetto alla partita prima, quindi veramente complimenti a loro e al loro progetto, perché oltre ad avere comunque una garanzia a livello monetario ed economico, perché la loro proprietà è ricchissima, lo sapete benissimo tutti, hanno un progetto veramente molto molto importante, perché comunque a parte Nico Paz 60 milioni di euro e Moise Kean 40 milioni di euro, i giocatori che ha comprato il Como non sono stati comprati per cifre così astronomiche, ecco, soprattutto quelli che sono scesi in campo ieri dall'inizio. Non sono acquisti così incredibili a livello economico.
24: Mi guardi come se io dovessi dirti qualcosa per forza. Io sinceramente...
23: No, tu non vuoi dire niente.
24: No, non è che voglio dire niente. Allora, mi sono antipatici. La vuoi chiamare invidia? Non è invidia.
23: No, è quello.
24: Mi è antipatico l'allenatore, mi è antipatico il presidente, mi sono antipatici tutti i giocatori, non ce n'è uno che mi è simpatico. Cosa devo dire? Mi piace Duvikas, bel giocatore, veramente bel giocatore. Infatti, spero che le giochi tutte lui e Kean entri sempre gli ultimi 4 minuti. Perché...
23: 12 milioni.
24: Ho capito. Poi però c'è anche un'altra roba da vedere. E l'ingaggio cosa prende all'anno Duvikas? Perché un conto è quanto a quanto lo compri, un conto è l'ingaggio medio che gli dai intanto. Poi ali dell'entusiasmo, sulle ali dell'entusiasmo hanno fatto veramente una gran partita, perché sarebbe ipocrita, sarebbe sbagliato, sarebbe bugiardo, no? Non dire che il Como oggettivamente gioca un bel calcio. E, credo però che i conti, come sempre, si facciano alla fine. Vabbè, quindi certo, io voglio vedere se questa squadra, tanto incensata, tanto messa, diciamo, là in alto, no? Cioè, la Roma, per assurdo, che ha pareggiato con il Fener, comunque potenzialmente, anche con magari una rosa meno, cioè, con meno alternative forse del Como, ok? Per me continua a rimanere una squadra più forte, con un allenatore che ha un approccio alle partite che a me piace anche di più. Però
23: ci sta, vabbè, lì si va.
24: De gustibus, non disputandum ovest.
23: Lì si va a preferenze. Sono, esatto, per me i due migliori allenatori che ci sono in Italia. Io li metto proprio anche a livello europeo.
24: No, il migliore l'hanno già esonerato.
23: No,
24: mi sono sbagliato. Scusa,
23: no, ovviamente non parli di Grosso. Comunque,
24: del maestro di Giampaolo. Certo.
23: Altro allenatore bravissimo, secondo me.
24: Assolutamente sì.
23: Fortissimo, secondo me, Giampaolo. In ogni caso, il Como ha un monte ingaggi circa di 60 milioni di euro.
24: Guarda, che qua c'è stato un ascoltatore.
23: Dovica che... sotto 100.000 euro prende all'anno.
24: Monte ingaggi?
23: Non tantissimi.
24: Perché mi hai scritto monte ingaggi? Ah, adesso ce lo scrivo.
23: Ah, perché non ha scaricato qua.
24: Ecco, sbam, fammelo vedere.
23: E di Como 62 milioni. Noi siamo, ma secondo me noi non siamo
24: 20 milioni.
23: Noi non siamo a 46,
24: Perché non siamo a 46?
23: Noi siamo un po' di più. Cioè non è corretto.
24: Secondo me quei 46 lì ci sono anche gli stipendi dei magazzinieri. Dai, fa bravo. Non ci arriva. Ma scusa, fai i conti.
23: No, sì, ma sono 55 milioni lì, monte ingaggi del Bologna.
24: Capito. Avevamo Calafiori, noi che cosa prendeva Calafiori a Bologna?
23: Poco.
24: Tipo 4?
23: Sì, 4-500 mila.
24: Vedi tu? Quella è stata una grande operazione. Però se la siamo dimenticata. E allora tu mi dici, Duvicas,
23: no,
24: cosa prende?
23: 800 mila.
24: Pensiamo, di partenza, che non lo conosceva nessuno.
23: Però l'hanno pagato 12. Cioè è un giocatore che comunque hai pagato.
24: Capito,
23: quindi...
24: Calafiori l'hai pagato 6? 8?
23: 5.
24: Pensa un
23: 5
24: po'.
23: Più 50% sulla rivendita.
24: Quindi succedono quelle cose. Però poi è anche vero che fino all'altro giorno hanno dato un sacco di soldi anche a Strefezza. Cioè Strefezza potrebbe smettere di giocare. Dopo che ha fatto 2 anni a Como, potrebbe smettere di giocare. Pensa un po'.
23: È che secondo me comunque loro sono molto molto bravi.
24: Con 400 milioni di euro spesi sono bravo anch'io.
23: Beh, Simo, no, non dirmi però 400 milioni di euro spesi. Loro sicuramente hanno speso molti soldi e sicuramente possono permettersi di mantenere in rosa alcuni giocatori. Cosa che differenzia il Como dal Bologna. Ma per me è l'unica. Cioè l'unica cosa che differenzia il Como dal Bologna. Non è poco, sono d'accordo. Ma i giocatori che ha preso il Como, cioè Baturina l'hanno pagato come noi abbiamo pagato Piccoli, per esempio.
24: Cioè, beh, okay,
23: Baturina, è un acquisto di un certo tipo.
24: Baturina è arrivato a farti vedere il giocatore che è. Tanta roba, certo, non discuto.
23: Insomma, Perrone l'hanno pagato 12 milioni di euro.
24: Vabbè, ma su Perrone...
23: Da Cugna 400 mila euro.
24: E cosa prende da Cugna?
23: Da Cugna adesso io devo andare a vedere quanto prende da Cugna.
24: No, nel
23: Baturina
24: senso...
23: prende 500 mila, per esempio.
24: Sei sicuro?
23: Abbastanza.
24: Solo? Prende solo 500 mila euro Baturina, dopo 500. Il campionato che ha fatto l'anno scorso?
23: Dovrebbe prendere.
24: Deve cambiare procuratore allora.
23: E, insomma, è una squadra che si comporta abbastanza bene a livello di progetto. C'è Jacobo Ramon, fortissimo, l'hanno pagato 2 milioni e mezzo di euro. Butez 2 milioni di euro.
24: E mi piace anche quell'altro.
23: È una bella lista lunga, secondo me, di giocatori.
24: No, ma io sono sincero, come si chiama? Dia? No.
23: Diao. 15
24: bravo.
23: Milioni.
24: Beh, ecco, già vedi che 15 milioni perché futuribili non sono mica pochi, 15 milioni.
23: No, non sono pochi.
24: Cioè, quindi li hai spesi comunque... per Dallinga 15 milioni.
23: Appunto.
24: Pensa un po', vantati.
23: 5 milioni l'abbiamo pagato, noi abbiamo pagato Cambiaghi 5 milioni in meno di Diao.
24: Aspetta che sono al 366-402-4022, potete scrivere quello che volete, soprattutto a Frank Loreti. Allora, Onestini, sei il Como di Arampia. se il comodi è arrampicata sugli specchi, Luca. Non ho capito, Luca, spiegamela meglio. Buonasera, non so se c'è una linea aperta con i messaggi, ma sul comodi io sono fra quelli che non l'apprezzano. Io lo trovo sintetico, tipo il PSG, Paris Saint-Germain. Nessuna emozione né empatia, un corpo estraneo al calcio italiano.
0: Ma è
24: Riccardo,
0: bellissima sta cosa che ha detto
24: io
0: Riccardo.
24: Sono d'accordo con te,
0: è
24: Riccardo,
0: favoloso che lui abbia detto un corpo estraneo al calcio italiano, perché il calcio italiano è una cosa inguardabile e loro sono estranei al calcio italiano, secondo Riccardo. Cioè per me Riccardo ha centrato il punto proprio, bravo Riccardo, anche se non ha fatto apposta, Riccardo ha centrato il punto, davvero fenomeno.
24: Il calcio italiano non è una cosa inguardabile.
0: È inguardabile.
24: Non devi dire una roba del genere.
0: Ma non parlo di spettacolo in campo, cioè poi possiamo parlare anche di spettacolo in campo che insomma lascia un po' a desiderare, ma parlo di come viene gestito il calcio italiano dalle persone che gestiscono il calcio italiano.
1: Pronto Malagò? Stai sentendo? Pronto?
0: No, mi riferisco anche alle squadre, soprattutto alle società.
1: Presidente,
0: e gli errori che fanno e continuano a fare.
1: Ho capito, però cioè
0: come un progetto che è una cosa allucinante, cioè per me bisognerebbe solo fare dei gran applausi perché ci regalano partite come quella di ieri sera, ma sempre poi, cioè di domenica in domenica, da quest'anno di mercoledì in mercoledì, perché loro giocano in Champions League, ci regalano uno spettacolo che non so come Riccardo possa, cioè, perché ti deve fare schifo il Como? È una squadra che, se ti piace il calcio, è una squadra che tu non puoi non amare. Cioè, è una squadra proprio, è bellissima. Cioè, è uno spettacolo.
1: No, io invece
0: vedere guardare il Como è uno spettacolo.
1: No, io non li apprezzo. Non mi piace il mood, il concetto che tu venga in Italia, faccia una squadra solo con degli spagnoli, e già mi viene da dire perché non hai comprato il Valencia, perché non hai comprato il Betis che aveva dei problemi, no? Andavi là, facevi là, che c'è anche il mare, facevi quel che volevi e non venivi a rompere le balle sul lago di Como. Primo, perché se tu vieni qui e vuoi portare avanti un progetto sul suolo italico, no? E vuoi fare la rivoluzione del calcio, vuoi andare a rompere le scatole alle strisciate, alle big, chiamale come vuoi, benissimo, lo fai, prendi un allenatore italiano, 50 giocatori italiani, ma li paghi, prendi quelli più buoni, quelli più forti, e poi vai in Champions in quella maniera lì. Stai alle regole.
0: Ma non loro ci stanno, eh?
1: No, perché si sono comprati settore giovanile per stare dentro la lista quest'anno, perché è il primo anno. Quest'altro anno cosa fanno? Ah beh, noi se dobbiamo pagare una multa la paghiamo. Le magliette adesso a Adidas, no, ce le autoproduciamo. Loro da quest'altro anno si autoprodurranno anche le magliette. Cioè,
0: va bene, loro.
1: Ma adesso compreranno anche con l'intelligenza artificiale un giocatore che si fanno loro là in Indonesia, lo fanno, e poi imporranno alla Federazione Italiana di essere la prima squadra al mondo che fa giocare al posto di un centravanti in carne ed ossa un robot. Perché tanto, loro sono il Como, allora possono fare quel che vogliono. Ma là che te stai lì, bello, te ti fai tutta la trafilina, hai capito? Arrivi in Serie A, rispetti le regole, stai dentro i parametri. Sai dov'è che non siamo seri? Siamo seri perché non facciamo come fanno in NBA, perché non abbiamo un tetto salariale, perché non abbiamo un regolamento che vada a gestire seriamente queste cose.
0: Sì, ma Simo, loro non hanno mica il monte ingaggi più alto della Serie A,
1: Ma aspetta,
0: loro superano il nostro monte ingaggi di 5-6 milioni, Simo.
1: No, da 46 a là sono 20 milioni.
0: Non è 46, è un dato sbagliato.
1: È un dato sbagliato.
0: È un dato sbagliato come adesso, i 62 del Como.
1: Allora, adesso che dovremmo andare in pubblicità e tu mi stai facendo perdere tempo, perché dovremmo andarci ma tu non mi ci fai andare, vorrei che il direttore sentisse sta cosa qua. Voi adesso da bravo, vai a fare cercare, te che sei giornalista.
0: Ma no, ma io lo so.
1: No, vai a cercare.
0: Ho già cercato tempo.
1: Io voglio che mi mandi il messaggino qua con i dati e mi fai vedere che non ci sono 20 milioni di euro di ingaggio come minimo di differenza.
0: Andiamo subito.
1: Hai capito come?
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
25: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
26: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
25: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
26: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
25: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
26: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
27: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
28: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Allora, andiamo con la seconda parte di Lui è peggio di me. Allora, intanto siamo andati a verificare su Calcio Finanza, mi sento di dire il sito più attendibile quando si tratta di montingaggi, comunque di economia calcistica. Il Bologna figura all'ottavo posto con 65 milioni di euro lordi, bonus esclusi, riguardo al proprio montingaggi. Il Como, pensate un po', per Calcio Finanza ovviamente, quindi il dato lo preleviamo dal sito più attendibile riguardo al calcio economico, il Como è al nono posto, quindi dietro il Bologna con 62,5 milioni di euro di montingaggio. Quindi questo è il dato di Calcio e Finanza. Comunque dovrebbero uscire i bilanci, quindi,
24: sì, ma io perché sai, con la cosa dei bonus esclusi fai poi presto, perché io ti dico: oh Nico Paz, facciamo così, facciamo che ti do 5 milioni di euro l'anno, però il bonus è che se raggiungi le 20 presenze te ne do altri 5. Allora poi fai presto.
23: Ma non fanno
24: non fanno così. Io, guarda, credimi, ma te lo dico oggi, se a fine stagione andiamo a vedere il bilancio e tu mi dimostri nero su bianco che il Bologna ha un montingaggi superiore a quello del Como, Ma cioè io andiamo da Christian, che ha la nostra trattoria, io ti pago da mangiare tutte le sere per la prossima stagione.
0: Ma guarda, io non contesto, perché sarebbe, sarebbe abbastanza facile pensare che il Como possa superare il Bologna a livello di monte in gaggi. Ma comunque, se lo supera, se lo dovesse superare, lo supera di poco. Questo il concetto, secondo me, è quello lì. Non tanto chi sta su, chi sta giù. Qua addirittura Calcio e Finanza dice che il Bologna sta su, cioè ha un monte in gaggi più alto. E per me il discorso è che loro, si parla sempre di quanto siano ricchi, di quanti soldi abbiano e di quanto possono pagare le multe, sempre. Ma loro hanno un progetto che fa paura a tutto il calcio italiano, e credo che loro possano parlare anche con altre squadre a livello europeo e mettere il loro progetto davanti a loro e far venire paura a tante squadre a livello europeo. È quello che ti sto dicendo. Basta. Per me loro prendono dei giocatori.
24: Quindi prossima finale di Champions League, Como Real Madrid 4-0.
0: Io non te lo so dire dove arriverà il Como. Sicuramente loro ieri si sono divertiti a valanga.
24: Ma io sono contento, io ti sto parlando del fatto, non ti sto la squadra è una buona squadra. Fabregas è antipatico quasi come Thiago Motta, quasi, perché Thiago è imbattibile a livello
0: per
24: di
0: me,
24: antipatia.
0: Per me è un grande.
24: Ma vedi, io infatti è un grande che adesso è a Cascais. Presente dov'è? È bellissima Cascais.
0: Ma anche Fabregas.
24: C'è una spiaggia meravigliosa e lui è là con sua figlia che fa dei castelli di sabbia. Allora, ciao ragazzi, ho un dubbio in porta, mi potete aiutare? Sia la porta del Genoa che della Fiorentina, voi chi mettereste? Quella del Genoa, perché con quella della Fiorentina prendi tre banane anche domenica.
0: Non lo so, però a Venezia a Venezia
24: è tristissima Venezia, e quindi vedrai che secondo me si divertono un sacco.
0: Io andrei più su De Gea invece rispetto...
24: Ma va là, ne prendo un sacco, una sporta anche domenica la Fiorentina. Buon pomeriggio Frank, purtroppo il Como ha fatto quello che Bologna consaputo non si è sentito di fare, usare la Champions come un volano per continuare a investire. Ora tocca sentire che l'Ipsia non era una squadra forte. Cheat, chi ha fatto 0-0 con lo Shakhtar? Allora, intanto la sera dello Shakhtar pioveva, era una roba allucinante. Io credo che una roba del genere a Bologna non l'ho mai vista.
0: Ha piovuto veramente tanto, sì.
24: Era una roba che non, cioè, era 20 anni fa una partita del genere l'avrebbero sospesa, cioè proprio non era neanche. Vabbè, e Lipsia non è vero che non è una squadra forte, sicuramente ce ne sono delle più forti. E
0: vabbè, sì, rispetto allo Shakhtar è
24: no, anche perché il Bologna ha fatto la Champions dove era in quarta fascia e la squadra di terza fascia che ha beccato il Bologna era l'Aston Villa, e mi fermo lì, o no, o mi sbaglio?
0: No, ma sicuramente.
24: Ecco, quindi non stiamo neanche a paragonare.
0: Ma lui faceva il paragone con lo Shakhtar, cioè oggettivamente no. Lo Shakhtar era una squadraccia, cioè era una squadra inferiore al Bologna.
24: Sì, una squadra inferiore al Bologna, però ripeto, l'emozione, 50 anni che è, torni, vai, brighi, pistola.
0: Ah, loro no. Infatti Fabregas, no, loro... per Fabregas, conferenza prepartita di Fabregas, sì. Per noi è una partita come tutte le altre. Infatti si è visto ieri.
24: Ma Fabregas... Allora,
0: rispetto a Italiano che invece disse, cioè,
24: è una esatto,
0: disse altro.
24: Ok, allora ti sto dicendo, il valore della rosa del Como e il calcio che esprime il Como non si discute.
0: No,
24: la
0: certo.
24: Modalità con la quale sono arrivati ad ottenere quello che hanno ottenuto, a mio modo di vedere, mio onestinissimone, mio personale, è immorale.
0: Ma ci sono i dati però, Simo.
24: Non mi interessa, sono dati ai quali io non credo, perché tu adesso mi hai tirato fuori.
0: Ah, vabbè, okay.
24: No, tu mi hai tirato fuori 4 pagine e in 4 pagine ci sono dei monte in gaggi, uno diverso da quell'altro. C'è qualcosa che non funziona.
0: Diciamo, allora, parte quella dell'amico che ci ha mandato la foto è una foto, quindi non era da un sito, non era un link, quindi secondo me lì era sbagliato e va bene. Calcio e Finanza tendo a fidarmi, almeno, cioè, è una pagina che ha molta credibilità. Quindi tendo a fidarmi di Calcio e Finanza.
24: Calcio e Paranza. Salutoni ragazzacci, è Steve da Londra. Ciao Steve.
0: Ciao Steve.
24: Che, dici cosa pensi del Como, che siamo curiosi. Ma perché dobbiamo parlare o paragonarci al Como? Grazie al Poffarbacco non hanno limiti finanziari, o meglio, non glieli fanno risparmiare. Poi bravi, ma sono buono anch'io così. Poi progetto cosa? Progetto è chi fa settore giovanile, Lillo. Non è sbagliato. Che settore giovanile ha il Como?
0: Non ce l'ha.
24: Della ginnastica artistica, ecco, a posto. E allora che progetto c'è? Progetti come quelli che fanno loro, li fanno anche gli ingegneri, i geometri e gli architetti.
0: Va bene, adesso noi abbiamo iniziato a lavorare pesantemente sul settore giovanile, ma per tanti anni non è stata minimamente una nostra priorità.
24: Just in time. Il settore giovanile del Bologna è sempre stato un settore giovanile che purtroppo non ha avuto l'ultimo miglio, ma sul fatto che la costruzione di giocatori nel Bologna ci sia sempre stata è evidente. Ti faccio un esempio sciocco. Quando l'allenatore della Primavera era Sergio Buso, okay, arrivarono in prima squadra Cipriani, Gamberini, ma insieme a loro c'erano tanti giocatori, okay, non sto neanche a citarli, anzi qualcuno ve lo cito. Ti parlo di Melara, che ha fatto 10 anni di Serie A tra Torino, Livorno, Ascoli, a buonissimo livello. Ti posso parlare di altri ragazzi, di Michele Tarallo, che ha fatto 250 gol in Lega Pro. 250, non so se mi spiego. Cioè, tanti ragazzi sono usciti da lì, ok? Tanti ragazzi hanno fatto bene. Diciamo che il Bologna nel frattempo aveva Porcedda presidente, poi c'era il fallimento, poi andavi in Serie C e li svincolavano tutti, cioè, su e giù. Ma tu hai avuto degli allenatori nel settore giovanile? Hai avuto Ennio Mastalli, ragazzi? Cioè, questo è uno che ha insegnato a giocare a calcio, ma per davvero a tanta gente. Quindi hai avuto un settore giovanile, e quando andavi a fare la semifinale del Viareggio, ok, contro il Torino, il Torino di Tiribocchi, il Torino di Pellissier, il Torino allenato da Sergio Vatta, cioè stiamo parlando del settore giovanile migliore, e tu perdevi 1-0 perché ti faceva gol Tiribocchi, che a 18 anni, 17 anni era come Dallinga oggi, come sarà Dallinga a 30 anni, hai capito? Dici, ma come? Quindi una storia c'è. Poi però diciamo che l'ultimo pezzettino ti ha visto fare esordire in Serie A pochi giocatori, questo è vero, questo è vero. Però il settore giovanile è sempre stato il Como, ragazzi. Cioè, tu dimmi un giocatore nato e cresciuto nel Como che è arrivato in Serie A. Non ce n'è uno da mai.
0: Vabbè, sì, ma loro adesso stanno facendo anche in modo di creare un settore giovanile, di formare un settore giovanile.
24: Ma certo.
0: Cioè, sono subentrati da qualche anno. Non era la loro priorità il settore giovanile, la loro priorità era creare un sistema vincente, perché il loro sistema è vincente, perché in 8 anni dalla Serie D sono passati alla Champions League, e per me l'hanno fatto sicuramente attraverso i soldi, sicuramente attraverso un cuscino che ti sostiene e gli dà garanzie, ma non ne hanno spesi così tanti, cioè non hanno speso in maniera spropositata, non è subentrato
24: 400 milioni di euro.
0: Simo, ma hanno speso 400 milioni di euro, partivano da niente. Partivano da zero, eh?
24: Ho capito, però.
0: Partivano da zero. Io ti ho portato i giocatori che hanno comprato. Cioè, Baturina l'hanno pagato 18 milioni. Il Bologna ha pagato piccoli 18 milioni.
24: A te, piccoli. A te no, 18 milioni di piccoli.
0: No, non... ma ti faccio un paragone, ma te ne posso fare anche degli altri. Cioè, quello mi viene in mente in maniera più potente, perché sono due cifre uguali.
24: Sì, e fai paragone.
0: C'è,
24: okay,
0: un giocatore che adesso non lo so, ne vale 60, ne vale 70, probabilmente meno di 60 milioni non te lo danno Baturina. È un giocatore strabiliante, cioè quando tocca la palla può succedere qualsiasi cosa. E poi fa tutto bene, fa tutto in campo, non sbaglia una... è un giocatore, vabbè, non c'è bisogno che io parli di Baturina.
24: No, vabbè.
0: Però l'hanno pagato 18 milioni. Duvikas, che è la punta titolare, che fa gol sempre, l'hanno pagato 12. Non hanno pagato 40.
24: Ma io ti ho detto, Diao...
0: Ramon, 2 milioni e mezzo, è un difensore che... probabilmente fa il titolare in tutta la Serie A.
24: Addirittura.
0: L'hai visto Ramon?
24: Sì, però.
0: Ma è un giocatore formidabile, fortissimo.
24: Oh, io penso che il tempo sia.
0: Perrone 12
24: uomo.
0: Milioni, 400.000 euro da Cugna, cioè. Diao 15 milioni, non 35. Poi cioè, hanno fatto.
24: Quindi...
0: hanno due acquisti big, Ken e Paz, che ovviamente fanno parte del loro portafoglio, della loro potenza.
24: Hanno preso anche Posch.
0: Però sono due.
24: Hanno preso Posch, hanno preso Strefessa. Hanno avuto, cioè, hanno avuto anche dei giocatori normali,
0: certo.
24: Anche dei giocatori scarsi.
0: Sì, hanno fatto qualche errore, l'hanno fatto.
24: Gabrielloni,
0: certo.
24: No, hanno avuto anche dei mezzi giocatori, no? Però.
0: Gabrielloni è uno di quelli che l'ha aiutato.
24: Ho capito, no? Però, poi però, alla fine, l'argent. i soldi.
0: Ma neanche, ma non così tanti però. Cioè, rispetto alle, alle potenzialità del loro portafoglio, insomma, viene fuori che questi giocatori, a parte due, 60 Paz e 40 Ken, non li hanno pagati così tanto. E quindi hanno messo su un progetto con cifre alte, perché comunque 18 milioni per un giocatore sono tanti, 12 per, sono tanti, però non sono così tanti. Cioè, 12 milioni, il Bologna paga, ha pagato 10 milioni a Mondragon. Loro hanno preso 12 milioni Perrone. Mi auguro che Mondragon possa diventare anche, anche più forte. Però Perrone quanto vale?
24: Oh, adesso poi...
0: Tantissimo.
24: Dici? Non lo so.
0: Beh, 40 milioni almeno, Simo. Cioè, è un giocatore che vale 40 milioni di euro.
24: Adesso, quando Perrone andrà in Premier League per 40 milioni, ne parliamo.
0: Hanno preso Miglia, che fa il professore a centrocampo, cioè 32 anni, fa il professore, non so se l'hai visto.
24: Sì, lì
0: 6 milioni.
24: Ok, allora, quelle lì sono poi operazioni legate anche al fatto che Cesc Fabregas comunque ha un appeal, soprattutto nei confronti dei giocatori spagnoli. C'è dietro un discorso anche, a mio modo di vedere, di uno che non ha mai giocato la Champions League, a 32 anni si ritrova ad avere questa opportunità.
0: Beh, certo, benissimo. Però comunque tu lo devi chiamare un 32enne che non ha mai fatto della Champions, sì, prenderlo a 6 milioni.
24: Ok, ma se io sono razionalmente centrato, a 32 anni, anche se il Bologna mi dà il doppio dell'ingaggio e non fa la Champions, vado a Como con Fabregas allenatore.
0: No,
24: cosa,
0: ma infatti,
24: dici?
0: Ma quindi, sull'appetibilità, ovviamente, cioè,
24: in questo momento,
0: se mettiamo anche l'appetibilità, proprio non finiamo più. Ma ti parlo della scelta loro di andare su un 32enne e pagarlo 6 milioni e farlo titolare in una squadra che fa la Champions League. Cioè, ti parlo di questo, della decisione delle idee, della forza delle loro idee, che non gliene frega niente di nessuno, niente di niente, e prendono questo giocatore qua, 32 anni, a 6 milioni ed è titolare, e ha praticamente tolto dal campo Perrone, che è uno che, ripeto, in Serie A è titolare dappertutto. Perrone è titolare dappertutto in Serie A. Loro hanno preso Miglia, che fa il professore, perché io non lo conoscevo, l'ho visto queste 5-6 partite, è da mani nei capelli quanto gioca bene, quanto conosca il gioco.
24: Boh, per me una rondine non fa primavera. Baturina ha pagato 25 milioni, qui dicono. Direi che noi non li spendiamo neanche nell'anno della Champions per un giocatore.
0: No, 18 è stato pagato.
24: Vabbè, insomma, qui dopo ci entriamo. Diciamo che a Como sono più bravi che a Firenze a spendere i soldi, dice Lello. E fin qua.
0: Vabbè, fin qua. Anch'io Lello, sono più bravo a spendere i soldi.
24: Lello
0: di Firenze,
24: Lello è centrato. A Firenze fanno fatica, c'è, cioè, anche un panino. Ecco,
0: allora. Noi sai cosa siamo bravi? Ad andare in pausa, perché sono già i 38.
24: Ed è sempre colpa tua.
0: Vola, vola, vola.
8: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
10: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
11: Ho una sorpresa.
12: Un viaggio?
11: No, ho chiamato Polisi.
12: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
11: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
12: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
11: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
1: No, io lassù non ci salgo.
2: Neanche io, soffro di vertigini.
1: Manutenzioni in altezza?
2: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: A settembre Renault Clio full hybrid e-tech.

0: quanti sei?
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Andiamo con un po' di messaggi fino alle 18.58 con voi, quindi andiamo con un po' di messaggi. Como come fanno a esultare e godere sapendo di non avere la necessaria sostenibilità? Dei folli, questo penso
5: che
4: sia
5: ironico. Questo è ironico. Firmati però, abbi il coraggio.
4: Lamberto. Ci sta però, dai.
5: No, va bene.
4: Il Como è un progetto, una programmazione incredibile, mi stanno simpatici come gli zebrati, cominciare dall'allenatore, direttore sportivo Lupi, di cui si parla poco, scrive
5: Gabri.
4: Poi qua Cialobà è costato molto, sì, vero, dimenticavo anche Cialobà, certo. Diao non ha giocato quasi per 2 anni, l'estate scorsa hanno offerto 60 milioni, l'hanno tenuto e hanno fatto bene, a differenza nostra che se offrivano quella cifra glielo portavamo a piedi, vedero and company, ma quello è una cosa diversa. Io parlo proprio di acquisizione di calciatori. Un progetto in debito senza alcuna possibilità di sopravvivere, non scherziamo. Marco, per me sei totalmente fuori strada. Ma sei
5: per me invece sei in grandissima carreggiata, grande Marco, io sto con te.
4: Ma infatti, oh ragazzi, voi siete poi liberissimi di pensarla come volete, come sono libero di farlo io.
5: Adesso su quello che tu sei libero di fare, poi ne parliamo. Vai avanti.
4: Vabbè, come fate a dire che il Como lavora male? Comprendo, capisco l'invidia, comprendo che una squadra come Como non ha storia, non ha senso in Champions League. Vabbè, ma
5: quello... No, ma non è quello. Anche può avere anche senso in Champions League perché se l'è meritata, c'è arrivata e ha fatto una gran partita e gioca bene, nessuno discute. Stiamo parlando, almeno io mi sto focalizzando un attimo sul modo, cioè è come se io e Frank andiamo a Gardaland, ok, tanto per citare un posto, e quando siamo in fila nella giostra più bella, lui cosa fa? Compra il saltafila perché se lo può permettere, e io che sono un bambino povero non è giusto che tu vada
4: d'accordo
5: sulla giostra prima di me.
4: Non sono d'accordo.
5: Non sono d'accordo.
4: Ci sono arrivati con le idee, Simo, non
5: ma
4: con
5: che
4: i soldi.
5: Ma che idee? Con degli euro ci sono arrivati, con dei dollari anzi.
4: Simo, anzi, se andiamo a fare il paragone degli acquisti è un bagno di sangue, cioè non parlo solamente in paragone al Bologna.
5: Cioè tu mi stai dicendo
4: paragonando
5: Lupi,
4: anche alle altre squadre.
5: Cioè tu mi stai dicendo che Lupi, che io non so nemmeno chi sia, tutto il rispetto, a livello di direzione sportiva è meglio di Sartori a questo punto.
4: No, io non te lo so dire questo. Io ti porto però una tabella di acquisti, quella che ti ho detto prima, che sono acquisti clamorosi. Cioè, perché Baturina 18 milioni è un acquisto clamoroso, rapportato soprattutto a quello che fanno le squadre di Serie A con 18 milioni.
5: Avevano anche Cutrone, prego.
4: 12 Dovicas, Simo. 2 Jacobo Ramon, cioè sono acquisti allucinanti, cioè complimenti. 2 milioni anche per il portiere. Ragazzi, il portiere è forte. Cioè il portiere è una bestia. Il portiere del Como è fortissimo. Hanno pagato 2 milioni.
5: Pensa stasera quando si china a raccogliere nella rete. No, stasera è quello De Gea che si china nella rete.
4: Ma si chinerà anche Butez, si chinerà chissà quante volte, ma l'hanno pagato 2 milioni. Cioè è quello. Jan Couto penso che abbia un prestito a 2 milioni con diritto a 13 milioni. È un giocatore fortissimo. Cioè,
5: Jan Couto.
4: Bravi loro. Sono coloretti. Il Como è una realtà fantastica. Mi dispiace che siano così tanto ridicoli e rosiconi. No, ridicoli. Non userei il termine ridicolo.
5: No, ma neanche rosiconi.
4: La rosicata. Io un po' rosico.
5: Ma perché?
4: Perché.
5: Ma no, hai detto prima, fa piacere il fatto che abbiano offerto uno spettacolo,
4: certo,
5: che portino l'Italia in Champions League.
4: È un po' rosico, ma non vuol dire che non abbia avuto piacere.
5: Ah, ok.
4: È un piacere enorme.
5: A me quello non mi dispiace. Io ti dico, è il modo che non mi è piaciuto. Leggi questo?
4: No, questo non lo leggiamo.
5: No, leggilo.
4: Non dovremmo leggerlo.
5: Perché non dobbiamo leggerlo?
4: Vabbè, se lo vuoi leggere,
5: non mi dà fastidio. Parla di me, mi citi. Onestini fa ridere. Sta dicendo solo questioni emotive. Sul Como ci sono situazioni oggettive a loro favore. Allora adesso tu mi elenchi le situazioni oggettive, così rido anch'io, e poi se vuoi che ti faccia ridere veramente

0: domani tu mi porto un paio di barzellette, prego.
1: Vabbè, questo, il Como fa schifo, una squadra basata sulla potenza politica economica capitalista, non è un progetto per me, proprio no, è una strada proprio diversa, però va bene, per questo sta sulle balle a tutti, perché Fabregas è arrogante, perché i comaschi sono ricchi e antipatici, perché stanno comprando il successo, no, per me proprio no. Poi come fa a starti simpatica una squadra italiana che non ha neanche un italiano? Ma mi sta simpatica perché è una squadra che mi offre uno spettacolo bellissimo, cosa che non vedevo da anni, probabilmente dal Bologna di Thiago Motta. Mi diverto ogni partita, e poi se vado a leggere anche gli acquisti che fanno, per me è ancora da far più applausi proprio. C'è chi continua a sottolineare i soldi spesi del Como per gli ultimi mercati senza rendersi conto che ad oggi avrebbero solide plusvalenze sul 99% dei giocatori acquistati. Poi i soldi spesi alimentano le squadre da cui comprano. Oltretutto siamo abbastanza d'accordo. Standing ovation per te, scrive Ilaria.
0: Grazie.
1: Cioè per te inteso Simone. Qua c'è un ok, monte ingaggi. Ciao Frank, siete proprio uno peggio dell'altro, Stefano da Imola.
0: A proposito, piccola parentesi. Allora, Francesco Bolognini, prima di andarsene, ha detto che se ne andava perché se rimaneva qua la trasmissione avrebbe dovuto chiamarsi Lei è meglio di loro. Confermi?
1: Confermo.
0: Ecco,
1: confermo.
0: A posto.
1: Ma ha ragione.
0: Abbiamo reso pubblica questa cosa.
1: Ma ha ragione.
0: No, perché si pavoneggiava, hai capito?
1: Vabbè.
0: No, ci ha massacrato.
1: In gag.
0: Vogliamo bene.
1: Cialobacca, Care, ok, sono i soldi che prendono, 3 milioni e 6 netti, che è 3 milioni e mezzo netti. Vabbè.
0: Ah, vedi tu, a Bologna, chi è che prende 3,6 netti? Cioè, due giocatori che prendono 3,6 netto.
1: Sì.
0: Ken, 3,5
1: sì,
0: netto.
1: Ma Baturina comunque ne prende 500.000.
0: Ho capito.
1: Ma fai un rapporto però, Simo. Fai un rapporto. Perché Cialobà, Ken sono due acquisti, tra i due acquisti più
0: onerosi. Ma Cialobà è un nome di una cioccolata. Cos'è Cialobà? Io non l'ho visto giocare due volte.
1: Un difensore del Chelsea, perché non guardi la Premier League, ma è uno che gioca da anni al Chelsea.
0: Quanti anni ha Cialobà?
1: È un 99.
0: 99, quindi ha 26-27 anni?
1: Mi sembra 99.
0: Ok, giocatore incredibile, con tutte le squadre che potevano prendere in Italia, parlo Juventus, Milan, Inter, lo prende il Como e gli dà 3 milioni e 4 milioni di euro all'anno.
1: Ma infatti lo prende il Como, sai perché? Perché il Como prende i giocatori centrati. La Juventus, il Milan e l'Inter sbagliano, cioè fanno dei mercati non a livello, non all'altezza. Cioè il fatto che la Juventus prenda Kolo Muani dopo due anni in cui non vede il campo, due anni che non segna, a 40 milioni di euro, per me è una cosa vergognosa.
0: Bene.
1: Cioè un errore allucinante. Quindi il Como prende i giocatori e solitamente negli ultimi anni hanno dato dimostrazione di prenderci molto di più rispetto alla Juventus.
0: Okay.
1: L'Inter non ce lo metto perché l'Inter...
0: Però attaccante con attaccante, tu mi stai dicendo che Ken 3 milioni e mezzo di euro all'anno prende, no?
1: Mm-hmm.
0: Quindi farà prestazioni migliori e un numero di reti maggiori di Kolo Muani nella Juventus di Spalletti.
1: Questo non te lo so dire, perché verranno gestiti in una maniera diversa. Cioè,
0: okay.
1: se Ken è arrivato al Como è perché Fabregas penso che abbia intenzione di gestirlo in un certo modo. Si alternerà molto.
0: Più o meno come farà Sarri con Rowe. Cioè cercherà di gestirlo in un certo modo. Poi quando si accorgerà che più o meno, no, la cilindrata delle teste è quella lì, dopo poi, no? Vabbè, punti di vista.
1: Siate obiettivi, il Como è una squadra nettamente superiore al Bologna dell'anno di Champions. Ma io, su questo io non ho dubbi. Cioè per me, vabbè, per me non c'è neanche il paragone, ma è normale che sia così. Cioè è normale rispetto alla loro potenza economica che gli permette di trattenere
0: sulla
1: alcuni
0: carta,
1: giocatori.
0: Sulla carta oggettivamente sì. Cioè, giocatore
1: ma
0: per giocatore sulla carta sì.
1: Ma anche proprio
0: no, va bene, vediamo.
1: In campo, secondo me. E comunque io lo sostengo, l'ho sempre sostenuto, ma credo anche Simo. Aston Villa in terza, ma Shakhtar in seconda fascia. Quindi
0: lo Shakhtar in seconda?
1: Addirittura.
0: Sai che non mi ricordavo di questa cosa?
1: Pensa te cosa abbiamo pescato dalla...
0: Beh, vabbè, comunque sì, noi abbiamo giocato contro le squadre.
1: No, indubbiamente. Lo Shakhtar Donetsk era una squadra oggettivamente inferiore probabilmente al Bologna, non siamo andati oltre al pareggio, poi ci mettiamo tutte le scuse dell'esordio,
0: ma
1: sta di fatto che loro loro hanno fatto 4-1 con l'Ipsia e noi 0-0 con lo Shakhtar. Ciao ragazzi, in Germania Bayer Dortmund, poi le altre squadre a livello generale, medio a parte gli esploati, poi Leverkusen di Xabi Alonso, l'Ipsia di 5-6 anni fa, per il Como li vedo come l'Atalanta del Gasp, via il Gasp la Dea è già in caduta, scrive Steve72. Prima di dare la Dea in caduta vediamo, comunque aspettiamo, perché c'è l'ambientamento per una squadra che è passata da giocare in un modo per tanti anni a cambiare quasi radicalmente il proprio modo di giocare, quindi aspetta a dire squadra in caduta. Poi, pure che fosse, io non so quanto Fabregas rimarrà al Como, cioè se rimane per tanti anni sicuramente hanno una garanzia importante a livello del loro manager.
0: Sei tu che conosci il loro progetto.
1: Ma non lo conosco io, e mi sembra chiaro il loro progetto.
0: Ma scherzi.
1: Cioè, allora.
0: No, no, leggi anche questo qua.
1: Cos'è avanti tutta Frank.
0: Ecco.
1: Thiago Motta era il numero uno, così come lo è Fabregas.
0: Esatto, due simpaticoni.
1: Io sono d'accordo. Il Como quest'estate ha soffiato uno dei migliori talenti del settore giovanile del Bologna. Stanno lavorando alla grande anche lì. Chi è? Sono curioso, io non
0: sì,
1: lo so.
0: Sì, un ragazzo bravo, effettivamente.
1: Non lo so se puoi scriverlo, per favore.
0: No, ma leggimi questo qua che mi piace, questo qui col cagnolino nell'immagine.
1: Dov'è qua?
0: Questo qui.
1: Dai, immorale, ma veramente il Como ha affrontato la Champions senza vendere nessuno, cosa che il BFC non ha fatto. Parliamo di nulla se non di invidia.
0: Puma, qui l'invidia non c'è. Abbiamo detto che possiamo rosicare, come credo un pochettino tutti, perché ieri sera io ogni volta che sento anche gli spot con la musichina della Champions mi dà fastidio, perché mi dispiace non esserci, però... ti ripeto, per me il modo che hanno avuto di arrivare a quel livello lì è oggettivamente immorale, punto, sportivamente parlando.
1: Io non sono d'accordo.
0: È bello anche quello, no?
1: La Juve ha messo quasi una miliardata in 5 anni, non ha vinto di nulla di nulla. Bravi loro, scrive Giuliano. Sì. I soldi non sono garanzia nel calcio, non c'è niente da fare. Infatti te lo dico.
0: Però nel momento in cui il Bologna non spende abbastanza, diventano un argomento.
1: Non da parte mia, sicuramente.
0: No, sto parlando di tanti ascoltatori che fanno il paragone. Dicono, adesso questo ragazzo qua diceva, l'anno della Champions il Bologna ha venduto tutti.
1: Vabbè, è vero. Ma con chi ha rimpiazzato quei giocatori? Perché sta lì il succo.
0: E chi ha venduto quell'anno lì? Chi ha venduto?
1: Calafiori e Zirkzee.
0: E sono tutti? Calafiori e Zirkzee sono tutti?
1: Beh, diciamo che sono due giocatori, i due migliori dell'anno precedente.
0: E in quella stagione lì Calafiori, che lo rimpiangeremo sempre, ma lo rimpiangerà la Roma, lo rimpiangerà chiunque.
1: Tutti.
0: Benissimo. Zirkzee, io
1: non ha riscattato Salmakers anche.
0: Beh, è stata una mossa quella intelligente, perché se
1: per
0: tu,
1: me è sbagliata.
0: No, perché se tu lo riscattavi e davi in quel momento quei 15 milioni che loro chiedevano,
1: 10 sì, ma
0: va bene, i 10 milioni che tu davi al Milan, il Milan ti portava via Zirkzee. Invece tu Zirkzee l'hai fatta andare da un'altra parte e ci hai preso di più.
1: Ma
0: è andata così.
1: Però in realtà, cioè, c'era un diritto di riscatto, quindi poteva esercitarlo il Bologna a prescindere da Zirkzee, o no?
0: Sì, però ti dico,
1: il diritto di riscatto è legato alla stagione precedente, okay, quindi prima che Bologna raggiungesse quel risultato
0: hai
1: lì.
0: Puntato su Cambiaghi.
1: Secondo me Salmakers è un gradino sopra Cambiaghi, alla stessa cifra soprattutto.
0: Vedremo.
1: Il progetto Como è come il progetto Manchester City. Comunque gli altri giocatori che il Bologna ha acquistato sono stati Casale, Erlich, Dallinga, insomma
0: Kevin Casale. Io adesso lo chiamo Kevin.
1: Il progetto Como è come il progetto Manchester City o Paris Saint Germain, è arrivato uno pieno di soldi e basta, scrive Riccardo.
0: D'accordo.
1: No, per me non è così, perché il Paris Saint Germain e il Manchester City hanno messo fuori soldi a fiondate, tantissimi, comprando giocatori tantissimo, pagandoli tantissimo. Il Como te lo fa vedere
0: 400 milioni in 3
1: Simo
0: anni.
1: Ma te lo fa vedere il Como. Paga Duvicas 12 milioni, Baturina 18, te li ripeto tutti. Dacuña 400 mila,
0: sì.
1: Ramon 2 milioni, Butez 2 milioni,
0: Strefezza,
1: Perrone 12
0: l'hanno pagato?
1: Milioni.
0: Quando l'hanno comprato?
1: Non lo so.
0: L'avranno pagato 8 milioni?
1: Non lo so. Va bene, 8 milioni, appunto, non 50 milioni. Baturina, non è che sono andati dalla Dinamo Zagabria a dire: oh ragazzi, facciamo una roba, voi volete 20-30, facciamo che vi appoggio 50. E quello sarebbe stato immorale, e sono d'accordo. Se fai così sei immorale. Ma se tu appoggi 18 milioni per Baturina, sei un grande. Se appoggi 12 per Duvikas, che fa gol tutte le partite, e oltre a fare gol fa giocare la squadra da fenomeno, da fuori classe, sei un grande.
0: E però hai preso Ken anche.
1: Bene,
0: e poi hai preso
1: Ken.
0: Diao.
1: Bene. 15 milioni di Ao, Simo, non 40, 15.
0: Boh.
1: Cioè, non sono così tanti soldi 15 milioni per uno che hanno offerto 60 milioni l'anno scorso. Cioè, per me sono dei grandi.
0: Gli hanno offerto 60 milioni e non è andato via dopo che si era spaccato il legamento ed era due anni che era fermo.
1: Vabbè, perché loro non interessa.
0: Ah,
1: a loro non interessa, perché loro hanno la loro forza è poter rifiutare queste cifre qua.
0: E per quale motivo?
1: Perché hanno un sacco di soldi.
0: Sono gli uomini più ricchi del mondo.
1: Bene.
0: E allora?
1: Ma comunque non vanno dalla Dinamo Zagabria da Baturina a offrire 100 milioni. Così brucio la concorrenza delle altre, tanto a me non me ne frega niente. No, loro spendono 18 milioni di euro per il giocatore che
0: Liberali,
1: secondo me...
0: Liberali cosa l'hanno pagato?
1: 6.
0: 6 milioni?
1: 6 milioni.
0: Questa è una gran presa. Se l'hanno pagato solo 6 milioni, hanno fatto una gran presa.
1: Aveva la clausola rescissoria. Quindi loro hanno appoggiato 6 milioni per Liberali. Che giustamente, ovvio, se ci sono diverse squadre su di lui, se arriva al Como con Fabregas, è ovvio che Liberali dice: aspetta bene, a me non frega niente delle altre, vado dal Como di Fabregas, non c'è dubbio. Però
0: anche Verdi era andato al Como di Fabregas. Oh, Simone è andato al Como di Fabregas.
1: Sì, sì, ma, due anni fa era.
0: Sì.
1: Comunque siamo in chiusura, quindi tutti
0: come
1: i vostri...
0: siamo in chiusura?
1: Dobbiamo chiudere. Comunque tutti i vostri messaggi magari li teniamo per la prossima settimana. Vi ringraziamo tanto per la vostra partecipazione. Grazie Simo, ci risentiamo lunedì ovviamente alle 18.
0: No. Alle 18 con...
1: Lui è peggio di me.
0: Tu sei peggio di me.
1: No, tu.
0: Tu.
1: Ciao.
2: Nettuno Bologna 1. Pone e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere.
3: Lunedì?
4: All you can eat di Crescentine.
3: Ah, bene. Martedì?
4: All you can eat bolognese. Lasagne, tagliatelle.
3: Tutto illimitato?
4: Sì.
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia.
3: Giovedì?
4: Tomahawk.
3: Illimitato?
4: Sì.
3: Prenotare subito.
5: Trattoria da Christian. Strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 19.
12: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Sto pensando di cambiare furgone.
14: Perché?
13: Non ci sta più niente dentro.
14: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
15: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
14: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Sono le 19 e 4 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Dopo il grande caldo, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sull'Italia. Rovesci e forti temporali nelle regioni settentrionali, soprattutto nel nord-est, dove una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagato in provincia di Udine. Colpito anche il centro, forti raffiche di vento e temporali hanno investito in particolare Marche, Toscana, Umbria e Lazio. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco a causa di allagamenti e caduta di alberi. Domani il fronte instabile si sposterà al sud, mentre al nord e su parte del centro arriveranno le prime schiarite. Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo le istanze della difesa, ha confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore. Accusato e reo confesso di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti la sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emerge intanto dall'indagine della Procura di Roma che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci, oggetto di ulteriori verifiche da parte dei carabinieri. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. È un vero e proprio show quello di Donald Trump, andato in scena nel corso della convention dei repubblicani organizzata a Dallas in vista delle elezioni di midterm. Una tornata elettorale cruciale per il tycoon, che infatti non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. 2 ore di discorso in cui Trump ha parlato di tutto, dall'invito ad andare a votare alla ricompensa economica in caso di vittoria, dalla guerra in Iran ai dazi. Non è mancato un attacco agli avversari: i democratici hanno messo le manette alla nostra polizia, noi invece le abbiamo messe ai criminali, ha detto Trump, rivendicando di aver messo a segno il più grande calo della criminalità violenta mai registrato. Il presidente tornerà sul palco nella notte di giovedì per chiudere anche la seconda e ultima serata della convention. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione, che dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato, sostiene Francoforte. I tassi di interesse sui depositi presso la Banca Centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90, con effetto dal 16 settembre. Donne e mercato del lavoro al centro dell'analisi del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne.
9: Il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è uno degli indicatori economici analizzati dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che in occasione dei suoi 40 anni di attività fa il quadro dei cambiamenti avvenuti.
10: 40 anni fa le donne rappresentavano un terzo circa dell'occupazione complessiva, una quota che nel 2025 ha raggiunto il 43%, con un tasso di occupazione femminile che nel frattempo è cresciuto di ben 19 punti percentuali, passando dal 35 al 54%. Tuttavia rimanendo più basso rispetto al valore medio europeo, pari al 66,6%. Cambiano anche i settori di riferimento. Agli inizi degli anni 80 le donne rappresentavano il 48% circa dell'occupazione dipendente nella manifattura tessile e alimentare. Oggi vi è una forte concentrazione di lavoratrici dipendenti nei servizi, più della metà del totale, con un peso specifico che sta diventando sempre più importante in comparti ad elevata intensità di conoscenza, come nei servizi finanziari, le professioni tecniche e quelle scientifiche.
9: E per quanto riguarda le imprese femminili?
10: Le imprese femminili rappresentano oggi il 22% delle imprese totali e stanno diventando delle realtà sempre più strutturate, sempre più innovative, competitive. Questo perché nel corso del tempo è cambiata la figura stessa dell'imprenditrice, che ad esempio oggi ha un titolo di studio mediamente molto elevato. Ma soprattutto cambiano le motivazioni. Oggi le donne scelgono di intraprendere questo percorso con sempre maggiore consapevolezza, perché credono in un progetto che possa consentire loro di raggiungere una piena realizzazione e personale e professionale.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
4: No, non lo diciamo, sono le 12.04, mezzogiorno rosso-blu, grazie a Dario Ronzulli per la regia. I vostri messaggi a 366-402-4022. Poi, ben ritrovato a Gio Poggi, che finalmente debutta nella nuova stagione anche con me. Buongiorno Gio.
5: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
4: Da dove parli?
5: Mi senti male, mi senti?
4: Boh, più che altro sembri lontano, una voce nell'eco lontano. Sembri arrivare dalla Champions di 2 anni fa. Eh?
5: Da quello... Mi senti meglio adesso che mi sto avvicinando? No?
4: Adesso sì, sì. Oppure, ti sei avvicinato meglio, ai giorni d'oggi. Senti, hai visto ieri un po' il debutto in Champions del Como? Insomma, grande rosicata per tutti. Io ho guardato X Factor. Quindi faccio parlare a te, eh? Grande rosicata, non ho avuto la forza, io sono per la trasparenza sempre, quindi non ce l'ho fatta, però ho visto il finale e ho capito che hanno giocato da Dio. E senti, no, a parte gli scherzi, come, visto che iniziamo io e te da zero adesso, dai, questo avvio del Bologna ti ha un po' preoccupato, ti ha un po' deluso il mercato sicuramente, immagino, e poi oggi ha parlato, ieri in realtà ha parlato anche Rowe, che ha dato la sua versione. Da dove vuoi partire?
5: Ma partiamo dal Bologna, poi per il Como ci sarà da parlarne secondo me anche durante la stagione, perché gioca bene, mi fa divertire, segna tanto e avremo anche modo di parlarne più tardi, ma direi che è già ormai su tante bocche anche in Europa di appassionati di calcio che ieri hanno potuto gustarsi veramente una goleada e un calcio moderno al passo di quello che stiamo vivendo, con Fabregas che si conferma almeno attualmente uno degli allenatori più bravi che ci siano in Europa sicuramente. Sul Bologna, come poi c'era sì, la delusione un po' l'avevamo anche manifestata insieme post Lazio, eravamo agli inizi, che se forse la cosa che recentemente mi ha fatto rimanere un po', come penso tutti, un po' peggio, è stata la partita con il Sassuolo, non tanto per il punto che alla fine, per quello che poi si è visto in queste tre partite, quello raccolto col Sassuolo è stato una sorta di risarcimento sportivo a quelli non guadagnati contro Lazio e Atalanta, dove il Bologna meritava di far punti, sicuramente uno con la Lazio e forse invece che 0-3 per quello che si era visto bene, poi il calcio sappiamo che può essere così, però è stato fatto un passo secondo me indietro, almeno sul piano del gioco, che aveva secondo me abbastanza convinto, anche se con ancora qualcosa da affinare, da limare la prestazione di Bergamo. Invece siamo rimasti un po' tutti così per quella che è stata la prestazione, quindi questo ti porta secondo me a rivalutare anche la gara con l'Atalanta, non tanto per il Bologna quanto per l'avversario, cioè l'Atalanta di queste prime settimane e di quest'estate, come si è visto anche poi nel doppio spareggio con l'Apple, è apparso un pochino imballata, quindi la gara contro il Sassuolo ti fa pensare, ma era stato più bravo il Bologna o meno bravo l'Atalanta in quell'occasione? E peccato, ci si porta dietro al punto, e quello sicuramente fa classifica intanto, anche se un punto su 9 vedendo il calendario è pochino, e che sia un punto di ripartenza in tutti i sensi per il Bologna, ma anche per gli attaccanti che finalmente hanno segnato, e conta quello Manfred, perché alla fine l'attaccante può essere bravo o meno bravo nei 90 minuti, però se te la butta dentro è il tuo miglior amico, è il tuo giocatore preferito, per cui quello è importante, e sul resto la speranza è che in qualche modo il gioco possa arrivare. Su Tedesco, onestamente, anche se i risultati purtroppo non sono dalla sua, io rimango fiducioso, ecco, su questo.
4: Bene, ha cambiato un bel po' di cose, no? Alla fine noi dicevamo sì, al di là del concetto, cioè quello di cercare di proporre, cercare, poi riuscirci, un altro discorso, un calcio offensivo, no? Divertente, che è un po' la linea guida che ha portato il Bologna alla scelta degli ultimi tre allenatori. Alla fine è un gioco che passa, sì, si è detto tutta estate, per vie centrali, è vero, ma soprattutto con esterni che cambiano completamente, no? Modo di interpretare quel ruolo. Noi avevamo degli esterni che pestavano la linea e che andavamo a cercare immediatamente, adesso abbiamo degli esterni che giocano molto vicino alla prima punta e insomma anche questo fraseggio a centrocampo, questo giro palla molto, molto stentato, no? Cambia veramente parecchio l'identità del Bologna che abbiamo conosciuto fino a tre mesi fa.
5: Sì, cambia tutto, come ti ho detto, prendendo poi in esame un po' le partite, bene Bergamo, male col Sassuolo, primo tempo poi è stato brutto, anche Bologna, a parte che ha rischiato di prendere il secondo e proprio non ha mai tirato in porta, questo manca, c'è ancora tanto da lavorare, però mi sento anche di dire che i tedeschi è arrivato e ce n'erano quattro in più. Di giocatori e quattro di un certo tipo. Poi adesso non voglio parlare soltanto o tornare troppo sul mercato, perché ormai è passato per andare al campo, però si è visto, chiaramente sapeva che qualcuno sarebbe dovuto partire, però non tutti insieme, ecco, da Lucumi a Castro passando per Freuler e fino ad arrivare a Ro, quindi va dato anche secondo me il giusto tempo all'allenatore, anche perché poi il curriculum è importante. Evidentemente anche in Turchia, per quello che è successo ieri, lo stanno tuttora rimpiangendo, visto che c'è un caos, una polveriera, ormai il Fenerbahce si è dimesso allenatore dopo il pareggio con la Roma. Quindi io ribadisco, almeno, cioè, non vorrei già prendere decisioni trancianti dopo le prime tre giornate. È chiaro che domenica a Napoli, ma è stato un Bologna tonico, differente rispetto a quello visto domenica, per lo più in casa. Purtroppo siamo ancora qui a parlare di un rendimento casalingo molto
4: triste,
5: molto triste, ma anche perché
4: non diciamo mai,
5: cioè, non si dice mai, ed è un paradosso, cioè il pubblico è sempre entusiasta, parte entusiasta, 20.000 abbonati oltre, mai un fischio. Gli unici fischi giusti meritati in quel caso dell'allenatore squadra sono stati dopo il primo tempo contro la Roma, nella fase calante della scorsa stagione del Bologna, dopo che il Bologna l'anno scorso aveva preso l'ennesimo gol su contropiede da un suo calcio d'angolo. Gli unici fischi, se vogliamo chiamarli così, unico disappunto. Per il resto, in un rendimento di un anno e mezzo ultra negativo, Bologna e i suoi tifosi sempre a supportare la squadra, quindi quello fa ancora più male. Detto ciò, si va in trasferta contro Napoli che dovrà vincere per forza, perché Allegri secondo me potrebbe anche cominciare a rischiare qualcosina, ma appunto perché il Bologna del primo tempo, soprattutto contro il Sassuolo, non dico che è stato troppo brutto per essere vero, però ecco, rispetto a quello visto contro l'Atalanta, ecco, io mi aspetto, anche se l'avversario sarà tosto, anche se il contesto non sarà semplice, però dopo quattro giornate mi aspetto da tutti qualcosa in più, onestamente, dopo un punto soltanto conquistato.
4: Chi ti aspetti? Neres e Politano sugli esterni? Parlo degli esterni perché Bologna ha sofferto tanto, no? Ma al di là di aver sofferto anche Bau in mezzo, adesso al di là di questo, comunque il Bologna ha sofferto soprattutto le ripartenze del Sassuolo, la velocità del Sassuolo, e lì insomma non siamo andati veramente bene, tra l'altro sorprendendo un po', perché ci aspettavamo che Tedesco potesse portare comunque un equilibrio dietro un po' più solido già dal pronti via, non che questo non accadrà, però oggi sembra un po' più indietro, forse giocando sempre sul proprio riferimento, no? Non cambia poi tantissimo rispetto a come prima impostava l'approccio difensivo italiano, cambia sicuramente qualche interpretazione, però andiamo sempre uomo su uomo, no? Quindi col Napoli, che mancano al Napoli tra l'altro diversi giocatori, tra cui Buongiorno, McTominay, giovane Meret, sei uno di quelli che preferisce Meret o Milinkovic-Savic te?
5: Meretto, se ho preso la fantacalcio, mi hanno rilanciato Milinkovic a 20 e l'ho lasciato lì, quindi da parte tutto. No, delle due Meret, mi dà più sicurezza, sinceramente. Ma penso che Allegri avesse e abbia scelto Meret, non è uno di quelli che anche in carriera abbia fatto esperimenti con i portieri, quindi secondo me, ma delle due mi dà più fiducia Meret, che peraltro è partito bene. Poi ha avuto anche lui diversi problemi, anche seri fisici, che non gli hanno garantito di essere continuo. però secondo me anche Allegri, diciamo, non c'è ballottaggio come lo è stato l'anno scorso Milinkovic-Savic, ma appunto perché Meret ha avuto problemi fisici, poi Milinkovic-Savic ottimo per rigori, personalità e tutto, però in porta proprio come portiere, io purtroppo sono sempre, possiamo dire ormai vecchia scuola, cioè per lei il portiere deve parare, poi oggi si chiede tutto ai portieri di impostare, di lanciare, di dirigere, ma il portiere intanto deve parare per quello, poi alcuni allenatori pretendono anche certe caratteristiche, però come portiere puro meglio Meret di Milinkovic, assenza che in qualche modo potrà influire, non solo quella, perché appunto Alisson è rotto, li hai citati tu, peraltro Alisson sarà fuori un bel po', sì, sarà quasi due mesi. È chiaro che Napoli fin qui non ha dimostrato granché, sul piano del gioco non è che siamo sorpresi, col massimo rispetto per Allegri che io tuttora stimo, poi ognuno ha la sua visione, però quanto su proprio risultati, cioè Napoli ha vinto una partita delle tre, col Genoa peraltro che a me non meritava neanche così tanto i tre punti, però sono arrivati, e poi ha perso a Milano malamente, cioè una partita che poteva vincere l'ha persa male, e poi ha perso col Como in casa, quindi è un Napoli secondo me vulnerabile, il Bologna può fare la sua partita, per questo avendo visto le difficoltà che ha il Napoli attualmente, da un lato può essere un problema perché la fame di dover vincere o l'obbligo di dover vincere può aggiungere ulteriore pressione agli azzurri, dall'altra però secondo me per quello appunto che non ha fatto vedere il Napoli, il Bologna può andare lì e provare a fare la sua partita mettendola in difficoltà.
4: Sì, al di là dell'aspetto psicologico di una partita da, insomma, per essere solo la quarta, c'è tensione da tutte le parti, Bologna l'ha manifestata anche, no? Tra l'espulsione di Tedesco, l'inibizione ha saputo, però anche Allegri c'ha il suo da fare, come dicevi tu. Al di là di questo, tra l'altro, Bologna l'ultima partita a Napoli la vince con un gol in bicicletta di Jonathan Rowe, che ieri dà la sua versione. Tu che dieta ti sei fatto? Della situazione in generale, non tanto della versione di Roque, però.
5: Ma guarda, allora io come forse ne avevamo anche parlato poco dopo la fine del mercato, cioè l'offerta però ovviamente era irrinunciabile, e secondo me Bologna, visti i termini, ha fatto bene ad accettarlo e a cedere il giocatore, perché non sai poi se tra un anno Atalanta sarebbe tornato con quei 45 circa milioni per prelevarlo dai rossoblù. È chiaro allo stesso tempo che dopo un'estate così, in cui Bologna saluta Lucumi, saluta Castro, saluta Troyer, che secondo me fino all'ultimo, sia Tedesco che il Bologna, hanno sperato di trovare un accordo, perché Tedesco ne parla a valle, quindi secondo me, e lì torniamo a quel discorso della strategia a tratti non del tutto comprensibile, almeno per me, del mercato del Bologna, cioè consapevoli che si sarebbero persi pezzi importanti, si è arrivati tardi a sostituirli, e chissà poi se saranno stati sostituiti, lo vedrà in campo. Secondo me comunque tuttora manca qualcosa a centrocampo, ma ci mettiamo una pietra sopra su Rowe. Quindi un po' l'idea è che il giocatore probabilmente sarà stato attirato dall'Atalanta, non so se per il discorso Conference League, non so se per un progetto più allettante a lungo termine. Secondo me la storia si è chiusa, e alla fine è giusto che sia andata così, cioè Rowe non ha voluto alimentare le polemiche, non entro nel merito di ciò che ha detto Fenucci, perché onestamente non conosco il giocatore, non conosco le dinamiche o ciò che è accaduto su, però la cosa che dico è che se il giocatore qui non voleva più restare, allora è stato giusto cederlo per il bene suo e per il Bologna. Speriamo che Tedesco trovi il modo, come detto sono fiducioso, ci spero, di trovare allo stesso tempo un sostituto di Rowe, che non sarà facile, perché il giocatore secondo me, insieme a Bernardeschi, più qualitativo del Bologna, ti creava superiorità, ti saltava l'uomo, per i sei mesi che ha fatto vedere, i secondi 4-5 mesi, è stato il più forte, quindi è un'assenza che al momento pesa, però se il giocatore non voleva più restare, è stato secondo me forse la decisione migliore, anche se ribadisco, un'estate così, dopo un'estate così Rowe, ecco, per il mio punto di vista sarebbe stato da tenere.
4: Chiaro. E puoi stare con me, Gio, che vado un attimo in pausa e torno? Che sì, così sì. Vado anche un po' sulle formazioni di domenica, perché c'è un po' di dubbio.
5: Volentierissimo.
4: Arrivo.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
3: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
4: Ovvio, quello non può mancare mai.
3: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
4: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
3: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
4: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
3: Allora, forza, Immagina Bologna!
5: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
11: Oh! Ma siamo impazziti!
12: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
10: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
13: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 12:23, mezzogiorno rossoblu, ben ritrovati con me Gio Poggi. Gio, hai fatto un po' di Champions?
16: Hai fatto della Champions?
17: Sì, ho fatto un po' di Champions, ho fatto lo Stoccarda mercoledì con triplette di Demirovic e, bene lui,
16: direi di sì.
17: Molto bene. L'attaccante del vicino è sempre più prolifico, mi verrebbe da dire, c'è quello che vai sempre cercando ma non lo hai mai, o comunque chiaramente si fa per ridere, però ce lo ricordiamo purtroppo perché era presente, tra l'altro, nell'ultimo Bosnia Italia, quello che ci ha escluso definitivamente e anche meritatamente dal mondiale. Non brillò in una partita comunque, ecco, un po' sporca, invece sta brillando in Germania con lo Stuttgart, anche in Champions. È vero che è una partita sola ed era particolarmente di fiducia, però come movimenti, attaccante vero, dare di rigore, peraltro era stato cercato e accostato fortemente la Juventus in una parte dell'estate, poi non se ne è fatto nulla. Forse vedendo l'attuale Colomani, ma ancora presto, sarebbe stato più adatto De Mirovic. Però sì, una Champions che è partita con un sacco di gol, molto divertente, anche la formula aiuta, squadre più intraprendenti, più desiderose di far divertire, di divertirsi, anche perché sappiamo che poi la differenza reti, soprattutto per le grandi e per i vertici di questo torneo, è importante. Quindi bene, è stato divertente. Diciamo che quando sente la musichetta, anche commentarla da appassionati è bello, dai, fa sempre un certo effetto.
16: Sì, le tue tre cronache su Sky, e tra l'altro loro erano su Demirovic, poi arriva Voltemade, che se non sbaglio era lo Stoccarda 2 anni fa.
17: Sì,
16: ricordo male, sì, ci abbiamo fatto la
17: mia. No. Sì, era lui. No, non mi ricordo se era Stoccarda o un'altra.
16: No, questa... secondo me non Stoccarda, dico io una minchiata, vedrai, te lo dico io. Stavo cercando dei.
17: No, secondo me era lo Stoccarda. Sì, che fece benissimo. No,
16: ci abbiamo giocato contro in amichevole due anni fa.
17: Lui. Sì, lo Stoccard. No, era. Secondo me fa benissimo lo Stoccard, e poi viene acquistato, strapagato da Newcastle. E prima appunto di arrivare alla Juventus.
16: Esatto.
17: No, ti ricordi?
16: Oltretutto, sì, ma io sono fritto, ci sono anche andato in macchina con Bosello e Frank. Quindi adesso mi ricordo meglio. Sì, non era quest'estate, era la scorsa, lui era ancora lì e poi dopo prende e va in Inghilterra.
17: Sì.
16: Va bene, allora sulle probabili formazioni, per esempio prendo Gazzetta, sono abbastanza da quello, loro mi mettono un dubbio però, loro piantano, allora partiamo dal Napoli, dai, Milinkovic, Savic, Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin, Spinazzola, questa è la linea difensiva con Milinkovic in porta obbligato, De Bruyne, Lobotka, Vergara, Politano, Højlund e Neres, quindi loro mettono Gilmour in panchina. Tu qui cosa dici? Perché non, allora, in una partita molto difficile, dove potevano prenderne 4-5, lo dicevamo anche ieri, Gilmour, Lobotka non hanno fatto così male però lì in mezzo al campo, no?
17: No, sono d'accordo. Infatti mi lascio qualche dubbio lì a centrocampo, la probabile che abbiamo letto.
16: Sì, anche a me.
17: Quest'anno Gilmour potrebbe avere più spazio di quello che si pensasse o si pensava all'inizio dell'estate.
16: A meno fino al ritorno di Anghissà, che poi sto guardando, sì. È disponibile, però ha ciaccato. Quindi.
17: Sì, c'è grande ottimismo, ho letto anche lei da parte dei, sì, colleghi della stampa napoletana sul fatto che appunto possa addirittura partire dall'inizio, però dal non essere convocabile contro l'Aro, se non a partire, è chiaro che il Bologna sarebbe comodo non affrontarlo. Però da capire anche lì, secondo me da valutare, tutto ancora in divenire, nel senso che potrebbe anche essere paradossalmente potenzialmente un rischio, ecco, il fatto di un giocatore non al top schierarlo subito, peraltro in un'estate in cui il Napoli è stato falcidiato fin da subito da infortuni anche seri, come dicevamo prima. Ho quei dubbi lì anch'io, sinceramente. Gilmour, Anghissà, perché appunto il Napoli col doppio centrocampista potrebbe aver trovato forse lì una potenziale svolta. Allegri, chissà.
16: Per il Bologna invece ci sono un sacco di dubbi, secondo me. Allora, più che altro a centrocampo, io non so, tu, per te l'ha trovato sto centrocampo tedesco?
17: Ancora no.
16: I punti interrogativi secondo me sono d'obbligo, no? Nella partita di domenica, dai. Io non ho la più pallida idea di come possono giocare lì in mezzo, però Gazzetta, ricordo sempre, la cito volentieri, ci dà Skorupski in porta, Holm, Elland, Eggen, Miranda. Teate, in questo caso in panchina, tornerebbe la coppia che ha fatto molto bene, perché ha fatto molto bene, in coppia contro l'Atalanta, con Eggema a sinistra al posto di Teat.
17: Come Teat gioca? Poi mi sbaglio.
16: Anche per me. Insisterà, dai, l'ha voluto. Non Teat in sé, ha voluto un giocatore con quelle caratteristiche, perché per lui, no? Ormai Elland, in un modo, scusami, Elland Eggem in un modo o nell'altro non lo convincevano fino in fondo. Quest'estate,
17: evidentemente non. Scusa.
16: No, dico, quest'estate, mentre sembrava cristallizzata la coppia di centrali della nuova stagione, almeno quella di partenza, c'è stato un momento dove in effetti Tedesco ha detto: alzo una mano, io voglio uno con caratteristiche un po' diverse che possa aiutarci a sostituire Lucumi. Poi è stato preso Teat. Vedremo se avrà queste caratteristiche, è un giocatore un po' diverso, però sicuramente piede, velocità e personalità fanno parte un po' del giocatore, no?
17: C'è bisogno, aggiungo, cioè anche per una difesa che con Ella De Degem è molto statica, nonostante comunque abbiamo detto, abbiamo studiato, hanno fatto bene a Bergamo, però ad oggi io comunque Teat non lo tolgo, anche se è arrivato da poco, anche se col Sassuolo non ha brillato, però c'è anche da dire che l'impatto con la Serie A, l'impatto contro un Sassuolo così non era poi così scontato, quindi per me lui giocherà. E poi così ti direi Eggem, cioè per me conferma la difesa che abbiamo visto contro il Sassuolo. Io se Globo, la mia impressione, no, anche se
16: io direi Elland, però giuro ho il dubbio, non ho la più pallida idea, per me hanno il 33% in tre, quindi io non so chi sceglierà.
17: Secondo me più ballottaggio, me è così la sensazione, Teat e poi ballottaggio Eggem e Elland, dai.
16: Okay, ci sta.
17: Così mi differenzio da te, così dopo
16: bravo, bravo.
17: Ci sappiamo.
16: Miranda a sinistra torna dal primo minuto, l'avrà smaltita sta botta da Juve?
17: Per me sì, Manfred. Hassan, nonostante abbia comunque corso, secondo me anche un discreto motore, però l'ho visto un po' impacciato a livello tecnico, proprio a livello di dico tecnica di base, però un po' ancora legnoso, un po' da sgrezzare. Anche qui non vado su giudizi trancianti, un po' ne ho sentiti, secondo me bisogna un pelo temporeggiare. Ad oggi però mi dà ancora più garanzie Miranda, e anche un Miranda non al top, però mi dà più garanzie di Alassan, che però ancora dai da per me da scoprire del tutto. Cioè aspettiamo almeno quelle, almeno la sosta, che ne ho lette un pochino così secche di giudizi, è appena arrivato anche lui, però ecco ad oggi per me è Miranda il titolare, poi ci vedremo col tempo.
16: Moro, Ferguson, Odgaard, loro buttano dentro questo terzetto a centrocampo.
17: Allora, se Odgaard sulla tre quarti sì, se Odgaard mezzala no, per me, cioè io non vorrei più, poi sono giudizi così, ne stiamo parlando io e te, però personalmente è già bastato vederlo in grande difficoltà contro la Lazio proprio come ruolo, cioè lui deve fare il trequartista, cioè deve giocare comunque il più vicino alla porta. C'è un giocatore molto duttile che può giocare o nei tre sulla tre quarti, lo faccio vedere anche con Motto, oppure tornare alle origini facendo la punta, non mezzala secondo me, però è un parere mio, non ha il passo, non ha le caratteristiche per giocare mezzala, c'è la mezzala me la immagino diversa in un 4-3-3, se invece la disposizione è Moro, Ferguson, i due mediani, Odgaard sulla tre quarti, allora mi può anche andare bene, poi quello che dico io vale non zero, meno, però visto che ne stiamo parlando, ecco, opinione mia.
16: E poi davanti Bernardeschi, piccoli cambiaghi, e secondo me questi non si toccano oggi, ovviamente Orso indisponibile, Bangulà appena arrivato, ma tu hai visto le partite del Werder Brema l'anno scorso?
17: Onestamente non l'ho visto.
16: Quindi non so dirti, quindi per ora mi sembra che cambiaghi il posto non lo lascia, Bangulà dai, è anche arrivato oggettivamente da due settimane, poco meno.
17: Sì, ma magari da subentrante sì.
16: Quindi sono quei tre? Tu hai un dubbio su Dobbik?
17: Sì. No, perché almeno mi baso su quello che ha detto Tedesco un paio di settimane fa, parlava di massimo mezz'ora in campo, chiaramente la condizione immagino sarà un po' cresciuta, però forse a non partire dall'inizio, anche se alla lunga mi sento di dire anche qui a livello, mi baso su sensazioni mie, che alla lunga se Dobbik sarà bene il titolare sarà lui, secondo me. Per oggi è ancora piccoli, però sono sensazioni, ovviamente.
16: Beh, quindi se vogliamo dire un po' questa ricerca di Tedesco, di questo 11 da mettere in discussione di settimana in settimana, noi abbiamo ancora un dubbio sulla coppia di centrali, quella che sarà.
17: Sì.
16: e sul centrocampo diamo per scontato Ferguson, sugli altri due, su Moro c'è grande attesa, c'è molta aspettativa anche di tutto lo staff tecnico, mi sento di dire. Mi sono sentito dire più volte l'anno scorso che sottovalutiamo Moro in generale, quindi evidentemente tutti ci credono molto e io ancora non riesco a sbloccarmi da questo punto di vista, però diciamo che Ferguson dei tre è l'unico che in questo momento ha il posto fisso. Galoniano.
17: Guarda, il Ferguson di Bergamo mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto un gran piacere rivederlo, rivedere il vero Ferguson. Ferguson contro il Sassuolo è tornato quello di prima, purtroppo, quindi bisogna capire anche lì come sta, cioè anche provare a mettere nelle condizioni migliori. L'italiano, per dire, non c'era riuscito nonostante avesse fatto vari tentativi, non sappiamo se tornerà mai il bel Ferguson per infortunio che giocava sulla tre quarti, che era anche una potenziale arma in più davanti, anche in zona gol, prolifico e tutto. Però ribadisco, il Ferguson lì in mezzo a Bergamo è piaciuto, bisognerebbe riportarlo lì, cioè in cui nelle condizioni per rendere bene come ha fatto. E non so se Moro sia il compagno giusto del reparto. Quello che so è che il Moro di oggi forse è meglio delle Lazusi viste nel primo tempo, ma anche se ingiudicabile, perché poi se qualcuno con la Lazio e forse anche degli altri suoi compagni, Pobega e quant'altro, cioè Moro è entrato bene. Poi anch'io sono come te, su Moro non in questi anni non sono mai stato un grande fan, un grandissimo professionista, e saremo sempre lui legati tanto per la Coppa Italia e tutto il resto, l'anno della Champions.

0: saprei, dipende anche dal giocatore, sicuramente ci vuole tempo anche perché lui è relativamente giovane, cioè nel 2005, anche qui ho già sentito, letto, poi ogni tifoso ci mancherebbe libero, e anche proprio il bello di sentire più opinioni, però è stato già
1: bollato.
0: Sì, perché Bergamo non calcia, sì è un grave errore quello, però ci può stare, in tanti sbagliano. Con la Lazio entra, ma non doveva entrare, cioè Mondarà in quella Lazio da stare in panchina e guardare perché era appena arrivato, invece si fa male e la Susi, che era già la San pronto sul cubo dei cambi, per usare un gergo cestistico, si rompe, si fa male la Susi, e il tedesco chiama Mondarà, abbraccia la San, gli dice guarda io devo poi entrare lui, quindi non doveva neanche entrare. Cioè, non sono due spezzoni giudicabili secondo me, quello che mi aspetto è che intanto sì, il tempo è necessario, lo abbia per ambientarsi, che pian piano comunque venga aggiunto alle rotazioni in maniera anche sostanziosa, perché l'investimento è stato importante, cioè Bologna l'ho pagato tanto per quello che non abbiamo visto e per quello che non conosciamo, secondo me, per cui ci vorrà tempo, bisogna darglielo, poi mi aspetto che Tedesco dopo la sosta comunque lo utilizzi con più frequenza, secondo me, almeno così uno si fa l'idea e anche Tedesco lo prova, lo testa come giusto che sia.
1: Chiaro, senti, non ti ho detto di Libra, ma c'è anche lui che si candida. Può partire titolare per te? Hai un dubbio che possa partire titolare a Napoli?
0: Guarda, non è con dubbio, ma non sarei sorpreso, perché ha già sorpreso tutti tre volte. Nessuno dei colleghi, ma questo non è una cosa, ha preso l'11 perfetto, poi abbiamo dei colleghi bravissimi, ma tutti quanti ci studiamo, pensiamo, poi sorprende un po' la motta in queste prime tre giornate. Appunto per quello, visto che la San tutti se lo aspettavano in panchina a Bergamo, titolare subito e titolare anche la settimana dopo, mi aspetto di tutto. Mi sembra un allenatore che comunque dà fiducia, dà coraggio e dà opportunità, per cui io lo farei subentrare, però Tedesco secondo me tiene tutti lì fino alla fine, fino alla vigilia, quindi per me no oggi, cioè domenica col Napoli, però col tempo, ecco, questa cosa qua fa piacere, cioè che un giovane comunque cresciuto che ha assaggiato tanto Casteldebole abbia giocato, secondo me è chiaro che al debutto è paradossalmente più facile perché ti vengono perdonate più cose. Però questo ragazzo ha dimostrato coraggio e personalità, per cui secondo me c'è anche lui, ecco, nelle alternative, nelle soluzioni a centrocampo per questa stagione, sicuramente.
1: È chiaro. Gio, cosa fai questo weekend?
0: Stasera ho un Bari, ho un Altamura Bari, ferisci un derby pugliese, e poi domani sarò per Sky che c'è il raduno degli arbitri a Zola, il Filippetti, arbitro di basket, ma ci saranno anche Collina e Rizzoli, quindi weekend domani sarò qui, poi vediamo la prossima settimana cosa salterà fuori, perché ci potrebbe essere anche in mano la super Eurolega di basket, poi in attesa anche le designazioni, sarà per la Nations League, adesso vediamo un po', comunque restiamo in attesa, questi sono gli impegni imminenti, ma ancora devo sapere quelli, i prossimi impegni precisi, ma siamo già ripartite, questo è sempre importante, dai, a piacere.
1: Ti do un grande bacio, grazie della compagnia e buon lavoro, buon weekend.
0: Come sempre. Grazie mille, buon lavoro, buon weekend, un saluto a tutti, un abbraccio.
1: E grazie mille a Gio Poggi, noi adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Stand stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese.

0: tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni FAC Installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
4: 99 non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99.
5: Pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
9: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
8: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio Tornare negli anni 90, live show.
9: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
8: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
9: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
10: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Ben trovati, sportivamente classica, 12.45, i vostri messaggi adesso li recuperiamo al 366-402-4022, fra poco ci colleghiamo anche con Matte Negri nel prossimo blocco e poi chiudiamo con Monte, con Mirko Montebugnoli, che tra l'altro così recupero anche una comunicazione che mi è arrivata, un paio in realtà. E una del CBC, e intanto così ringrazio anche Dallo e ne parlo col Monte, quindi questo ce lo teniamo per il blocco intorno alle 13.30. Va bene, allora, qua, quest'audio.
13: Domenica il Bologna vincerà a Napoli, perché basta guardare come giocano le due squadre, basta anche ampiamente il Bologna di Sassuolo rispetto alla pochezza del Napoli di Allegri. Ma, e sinceramente martedì ADL annuncerà Thiago Motta, ahimè, al Napoli. poi, diciamo così, da martedì in poi magari si spera che ci saranno diversi tipi di considerazioni e magari considerazioni un pochino più presenti per quanto riguarda quelli che in tutto questo periodo hanno sofferto molto un certo tipo di atteggiamento da parte della tifoseria. Ciao.
12: Ma ciao, ma allora Napoli di Allegri modesto, io te lo ricordo, ha perso tre partite, vero, ma con Arsenal, Como e Inter, e le hai viste, no? E quindi sinceramente, cioè, come individualità non si discute, sono nettamente più forti, eh. Poi ci sono mille motivi per cui andare lì e fare bene, metterli in difficoltà e vedere come va. Per me Bologna non parte sconfitto, questa è una premessa, sono molto curioso di vedere come giocheremo. Spero veramente che avremo un'intensità che non li farà respirare, perché comunque loro hanno giocato mercoledì, non è giovedì, ma è mercoledì comunque, quindi hanno un po' di cambi ridotti. E fin qui tutto bene. Poi la storia ci ha raccontato che gli ultimi due allenatori che hanno fatto molto bene ci hanno messo un po', senza dubbio. La speranza clamorosa che riponiamo tutti su Tedesco e in generale sulla squadra, che possa metterci un pochino e partire, c'è. È ovvio che non abbiamo la sfera e quindi stiamo lì, guardiamo giorno per giorno e vediamo quanto riesce a migliorare. C'è da migliorare tanto, e questo secondo me è anche un aspetto positivo. Sarebbe bello partire subito a bomba. Io credo che fisiologicamente, un po' per il mercato di quest'estate, alcune cose di cui abbiamo già parlato e non si torna più, e altre di gioco, di impostazione e tutto, che serve un po' di tempo, forse anche fisiologico, però vediamo. Vediamo, sono curioso di vedere che Bologna sarà. Spero di rivedere quello dell'Atalanta un po' più cinico, un po' più cattivo e in tutte e due le fasi. Boh, vediamo. Intanto i dubbi di formazione li abbiamo, ce li portiamo dietro, dopo ne parliamo anche con Matte Monte. Però io il centrocampo, per dirvi, non ho la più pallida idea. Dietro sinceramente per me parteranno Teat e Delland, ma non la darei, non ci metterei, ecco, una firma sopra da parte mia. Per il resto, se mai dovessimo riprendere ad andare con un bel passo e quant'altro, faremo poi i conti più avanti, questo è sicuro. E il Real Como ha battuto una squadra modesta, il Lipsia? No, il Lipsia è arrivato quarto, se non ricordo male, in Bundes. Voglio vedere quando gioca con le squadre top, Claudio. Vabbè, questo vale per tutti, però anche per noi valeva così, no? Il Como è una squadra della Madonna, questo va detto, allenata da un allenatore che abbiamo anche preso in giro fino a due anni fa, perché poi abbiamo smesso. E quindi invece Fabregas per me è uno degli allenatori più bravi in Europa e lo sta dimostrando per tutto quello che fa Como, eh? Però io adesso do un attimo spazio a Barbut. È Barbut, no?
14: Hai sentito la novità? A Bologna è arrivata Brum Brum. Brum Brum sono auto ricondizionate con più di 300 controlli e 14 giorni per provarle. E solo dal 7 al 12 settembre puoi avere sconti fino a 5.000 euro. Approfittane subito. Nuova apertura Brum Brum a Bologna. Ti aspettiamo nello showroom di Borgo Panigale di fronte alla Ducati in via Cavalieri Ducati 5/A. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: E grazie a Barbut. E dicevamo del Como, quindi Fabregas per me si sta dimostrando uno dei più bravi sicuramente in Italia, ma anche in Europa sta facendo qualcosa di straordinario, fa tutto e lo fa bene. Quindi tanto è, tanto è, e tanta roba. E a Como fanno qualcosa di diverso, spendono, qui negli ultimi tre anni plusvalenze per 130 milioni e spendono uguale, però spendono meno, ma spendono. Poi se a voi piace raccontarvela, raccontatevela. Il Como spende molto di più. Questa è la differenza tra Bologna e Como. Molto e infinitamente di più. Mentre Bologna quest'anno farà 15 milioni di perdite, Como ne farà 150. C'è uno zero in più. Chiaro? Basta. È finito qua il discorso, no? L'importante è non far passare, perché è l'unico argomento su cui mi sono incazzato di brutto quest'estate, un proprietario che ci deve mettere dei soldi come un proprietario che se ne mette in tasca. Basta, per tutto il resto siamo liberissimi di dire tutto quello che ci pare. Questo per dignità, l'abbiamo già detto, l'abbiamo superata abbondantemente. Chi vuole continuare così per me si deve vergognare, perché per me a tutto c'è un limite. Se capitasse a me sarei già impazzito, sceso in piazza probabilmente ad urlare come un matto. A qualcuno piace così perché evidentemente ha bisogno di sentirsi così. Io non so più cosa dirvi, chiaro? Quindi ha speso un botto benissimo e spende molto di più. Spende, questa è la parola giusta, no? Il commisso dice abbiamo un piano finanziario, non un piano di investimenti, spendono, va bene? Spendono un pacco di soldi, beati loro, vorrei anch'io. Ieri ho visto la mezz'ora di Joshua, se l'hai persa recuperala, me l'hanno detto, tra l'altro ha rischiato un gol di tacco, mi hanno detto, io ieri la Champions mi sono fatto un giorno di pausa, ve l'ho detto, io sono uno che rosica e sta male, quindi... ammetto di rosicare e starci male. E non l'ho vista, però ho letto un po' i commenti dei ragazzi, c'era un colpo di tacco di Joshua che se va dentro dicono che è una roba da pelle d'oca, non so, vedrò di recuperarlo. Rowe non ha dato nessuna versione, è stato un signore, a differenza di Fenucci che lo ha sputtanato per giustificare la cessione. Quindi Fenucci doveva dire l'abbiamo fatto perché l'abbiamo fatto, va bene, come vuoi tu. Secondo me va sempre dato una spiegazione. Però questi sono i tuoi punti di vista. Tanto siamo innamorati delle dietrologie. Fan proprio, ci facciamo delle emozioni. Viviamo dietro qualunque tipo di dietrologia. Siamo dipendenti e patologici da questa roba qua. Ma va bene. Rowe, per quanto mi riguarda, volete un mio commento? Ha detto la stessa frase che ha detto l'anno scorso quando si è presentato a Bologna. Punto. Sono Diego da Milano, tifo Bologna perché ieri i miei genitori erano dal quartiere Barca e la prima partita vista allo stadio è stata dal Bologna, con tutto che io con Rowe non ho niente. E secondo me Skorupski non è proprio una garanzia in porta, i difensori non sono tranquilli soprattutto quando si riparte dal basso, sbaglio? Ma in questo momento Lucas non è affidabile, come un tempo. Ecco, più che non è affidabile come un tempo, deve ritornare quello che è. Alla fine hanno puntato su di lui su quest'anno, quindi loro ci credono. Sinceramente, anche col Como, coi piedi, io lo vedo in difficoltà. E per una squadra che deve partire da dietro, o che magari col portiere deve andare direttamente dalla punta davanti, secondo me Lucas lì ha qualche limite. Oggi ci devono lavorare un bel po'. Io non l'ho visto bene con Sassuolo, no? Comunque, quindi sono abbastanza d'accordo con te. Buongiorno e grazie a te. Poi c'è la seduta tattica, a meno due dal Napoli, hanno fatto differenziato ovviamente Lasusi e Orso, e vediamo. Su Casale, se vogliamo aprire una finestra di mercato, io non ho alcuna speranza che possa andare via, quindi io su questa questione Salonicco sono molto pessimista. Poi speriamo nel meglio per tutti, io gli auguro di andare a giocare, ma non la vedo bene per ora, poi magari. Ciao Manfred, il Como è inviso ai più, ci sta perché rosichiamo, no? Io invece provo grande ammirazione, dici? Non trucca i bilanci, non fa plusvalenze fittizie, non ne fa proprio, quindi non chiude gli arbitri negli spogliatoi, non trasforma giocatori da 60 kg in lottatori di sumo. In tre mesi si è rifatto lo stadio, dalla quarta serie alla Champions Inter in baleno, vabbè, comunque alla Champions in un baleno, tutto vero, solo complimenti, i 400 milioni, un po' di più, per il presidente hanno la valenza di un forno a microonde, per me hanno il valore che hanno. Io ve l'ho già detto, e a differenza di molti altri vi ho detto, per me Como non è una meteora, cioè quando gli Artona andranno via comunque avranno costruito un valore. Quanto varrà quel valore, ok? Quanto verrà quotato? Lo scopriremo solo più avanti. Io sono affascinato perché loro dicono che vogliono creare asset per 1 miliardo. Oggi ce li ha l'Inter, asset per 1 miliardo. Che Como possa arrivare a produrre asset di questo genere, io non ne ho la più pallida idea, però sono affascinato e voglio vedere se ci arrivano. Se ci arrivano, sicuramente hanno insegnato un nuovo modo per fare le cose. Loro hanno un grande vantaggio rispetto alle big, che hanno una struttura molto snella, stanno spendendo molto, ma hanno costi molto bassi, stanno spendendo molto in cartellini, hanno qualche giocatore che sicuramente prende ingaggi molto alti, però hanno una struttura ancora molto snella, non sono appesantiti da debiti, e quindi io li guardo con fascino. Secondo me è l'approccio giusto. Poi, se li devo vedere in Champions, sto male, è rosico e non li guardo. Questo lì arriva il mio limite. Però lo dico per la mia salute, no? E fra poco arriva Mate Negri, quindi volevo. Scusa, ma come si fa a dire che Fabregas è il migliore allenatore d'Europa? Ognuno ha i suoi punti. Che ancora non ha vinto niente? Vabbè, cosa vuol dire? Vincerà. Se continua così vincerà. Ricordo che un simil Como c'è già stato e si chiamava Parma. Addirittura il Napoli doveva vincere a Milano. Ma no, questa era un, aveva avuto Joe, stai riferendoti a Joe. Rispondo io per lui, ma non sono il suo avvocato. Lui si riferiva al fatto che Anguissa ha avuto la palla per chiudere la partita. Sì, per un Anguissa in una partita dove ha subito parecchio, perché comunque l'Inter ha giocato meglio, c'è poco da dire, senza dubbio sono stati a un passo da vincerla. Questo è il discorso. Quindi è una squadra che secondo me sta bene il Napoli, meglio dei risultati che ha raccolto. Tutto qua. Su Fabregas, per me è uno dei migliori allenatori in Italia senza dubbio, perché fa cose che qua in Italia altri non fanno, forse, ma in una formula completamente diversa, anche un po' più asciutta. Lo fa Gasperini oggi, quest'anno alla Roma, ma non in questa maniera. Non in questa maniera. Tutto il progetto tecnico Como ruota attorno a Fabregas, tutto, dalla A alla Z. Ed è una cosa molto affascinante. Io non sono sicuro che oggi lo fai fare a italiano te lo fa, eh? Non sono per niente sicuro. Cioè, io credo che servano conoscenze, personalità, capacità, carattere. Perché c'è pressione, lui non ne ha troppa, però ne ha, e a volte ogni tanto è anche mostrato di essere sotto pressione. Lo scorso anno, no? Certe volte ha avuto dei momenti anche lui di defaim, ma è normale, è umano. Però in tutto questo, per me, lui sta dimostrando di essere un fenomeno, certo, in un'azienda che gli permette di fare tutto quello che ritiene giusto fare. Andiamo in pausa e poi torniamo con Mate Negri.
14: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
16: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
17: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
1: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
24: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
26: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
27: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
28: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Ciao Manfred, sì, ieri ho visto il Como molto bene. L'Ipsia non è un granché, però molto bene. Ma loro se lo meritano, l'hanno programmato questo. Cioè loro l'hanno programmato di andare in Champions e di restarci e giocare bene. Noi quando ci siamo arrivati ci siamo arrivati per caso, dai. È inutile negarlo, dimostra il fatto che dopo abbiamo continuato a fare la nostra politica di autosostentamento, che va bene, per non per restare lì, però, quindi va bene così, dai, sempre forza Bologna e stiamo nel nostro mezzo, poi ogni tanto capiterà.
12: Ma vediamo cosa dici, Matte. Buongiorno a Matte Negri.
32: Buongiorno a tutti, buongiorno. Cosa dico, Manfred? Cioè, provo un po' di invidia, devo essere sincero, da tifoso, no? Un pochettino ce l'ho.
12: Beh, mi sembra
32: sana
12: minimo,
32: invidia,
12: no?
32: Penso sia.
12: Sei sana, sei sana, sei bravo.
32: Sì, io sì, è sana, dai, è sana. Beh, ci sta a rosicare, però sì, è sana invidia. E che loro non ci siano arrivati per caso in Champions, però non sono d'accordo. Cioè, nel senso, va bene dire non sono arrivati per caso in Europa, secondo me la Champions dello scorso anno un po' gli è arrivata per caso.
12: Beh, hanno pelato una gran matta. Hanno pelato esatto. Una gran matta, perché l'ultima giornata è successo veramente, le ultime due giornate è successo di tutto.
32: Diciamo che secondo però me la Champions non se l'aspettavano neanche loro, dai, okay. Si aspettavano l'Europa League, sicuri, ok. Ma la Champions no.
12: Possiamo dire che anche quando parliamo del Bologna di Thiago, che poi poteva arrivare addirittura terzo e arriva quinto, sappiamo come, va bene, Comunque è stato un anno dove oggettivamente, a parte l'infortunio di Lewis, che capita sul finale,
32: sì,
12: proprio è andato tutto perfetto,
32: se no,
12: cioè, deve succedere veramente, devono succedere tante, e anche con noi alcune big topparono di brutto, è cosa che è successa poi nelle ultime due giornate con Como, no?
32: Ma più tu o meno, pensa che se non si fa male Lucumi all'inizio stagione, Calafiori centrale non lo vedi mai.
12: Ma sono d'accordo, quindi infatti ti ritorno a dire a volte comunque per comunque ingranare certe questioni deve girarti anche abbastanza bene, è un po' normale. Como, con tutti i soldi che aveva speso, non aveva la rosa della Roma e la rosa della Juve, dai.
32: No,
12: onestamente.
32: Sono pienamente d'accordo.
12: Quindi è andato un po' così. Però ecco, io a te volevo chiedere diverse cose. Cioè, ti volevo chiedere anche come è partito il Fantamatte. Intanto, la cosa più importante del momento, la notizia di oggi è questa:
32: la grandissima. Chi è primo in classifica si è ha avuto coraggio e ha messo Raimondo titolare la scorsa e quindi è meritatamente primo in classifica con più di 90 punti fatti, che non è male, quindi ci sarà da divertirsi già questa giornata. Ricordo a tutti i fantallenatori che entro stasera bisogna mettere la formazione, che stasera c'è uno spumeggiante Venezia-Fiorentina alle 20:45.
12: Sì, però io devo partire dal cartello, no, la partita più importante del weekend. No, io ho un Lecce Monza, le nostre competitor.
32: Bellissimo.
12: Per quest'anno dobbiamo guardare quel campo noi. Riflettori tutti sullo stadio, tra l'altro appena rifatto, no?
32: Bellissimo.
12: Coperto. Rendiamoci conto, loro ce l'hanno, esatto, noi per ora no.
32: Esatto.
12: Mangia la miseria. Isolazioni. Allora, Lecce Monza e il big match, no? Il match nel match, Stulic contro Mota. Però noi dobbiamo guardare tutto, c'è poco.
32: Questo.
12: Dobbiamo guardarli.
32: Il Monza ha preso un personaggio da, oltre che da fantacalcio, anche da storia Instagram. Non so se l'hai visto, Mangas.
12: No. Però gioca.
32: No.
12: Gioca.
32: Mangas, tu vai a vedere online come è fatto, Manfred diventa il tuo nuovo idolo. Bulbo lungo, baffo da tipo Village People, presente quel baffo lì?
12: Mm-hmm.
32: Cioè veramente un idolo, sì un idolo social. Mm-hmm. E potrebbe essere la mia bombetta in difesa per questa giornata di fantacalcio, il buon Mangas. Cioè, come fattezza ricorda Voltemade, non so se è presente, sì, della Juventus, però col bulbo lungo.
12: Bello.
32: Tipo Lorenzo Lamas, il
12: più
32: bulbo,
12: o meno. Ok,
32: sì.
12: Senti, e vabbè, e quindi che cosa facciamo? Dobbiamo sperare in un pareggio qua, un punto a testa.
32: Sì, noi dobbiamo sperare di trovarne tre più scarse. Se potessero perdere entrambe sarebbe meraviglioso. Sì, un punto a testa.
12: Un punto,
32: dai,
12: a testa.
32: Sì. Le teniamo lì al nostro livello, le teniamo.
12: Esatto. Stavo guardando il 3-4-2-1 più o meno del Monza,
32: sì,
12: con.
32: Sì.
12: Coadio, e non è un'espressione blasfema, Lucchesi, Carboni, no, come trio della difesa.
32: Che trio.
12: Ne ha preso qualcuno di loro?
32: Neanche uno.
12: Ok. E di là il Difra risponde con Veiga,
32: no,
12: Sibert,
32: sì,
12: Thiago Gabriel, Gallo.
32: Io ho preso Thiago Gabriel in quasi.
12: E Gallo non lo prendi?
32: No, Gallo no.
12: Gioca solo quando c'è Orsolini. Quando deve mettersi su Orso non gli dà un centimetro, lì va in transagonista.
32: Stavo per dirti la stessa cosa,
12: okay.
32: È impressionante, solo contro di noi sembra Dumfries.
12: Però hanno tenuto Thiago Gabriel, sai che io lo davo in uscita certa, no, e poi alla fine nessuno l'ha preso.
32: Anch'io ero convintissimo, lo prendevo.
12: Io l'avrei voluto.
32: Ti dirò, mi avrebbe fatto piacere venisse qua a Bologna, sì. Mai dire mai, perché gennaio è vicino.
12: Volevano più di 20 milioni, se non ricordo, ma o 20 milioni
32: ma noi,
12: più di 20 milioni.
32: Noi gli potevamo dare Casale.
12: Alla pari, però.
32: Ovvio. Che discorsi sono.
12: Esatto. Va bene, e vabbè, sul resto.
32: Pensavo non c'è molto del da Como dire. Di ieri sera invece
12: no adesso ci arrivo, ci abbiamo parlato un po' del Como, non volevo fare, però arrivano anche tanti messaggi, anzi facciamo così, che così recupero un po' di messaggi, perché dopo anche il Monte vai. Lascio tutti indietro, mi dispiace per loro. Ho una grande paura, no, vabbè, ho una grande paura di vedere un anno anche lotti di niente, 12°-14° posto.
32: E quale sarebbe la paura? Perdonami, amico mio, non riesco a capire qual è la paura.
12: Ma tutti non vedono grande, non hanno grande entusiasmo nel ripartire.
32: Un anno di ripartenza ci può stare, cioè finché mi dicono che sono uno o due anni di ripartenza per poi tornare.
12: Per me sono più due. Perché se devi snellire la rosa e ripartire un po', no? Giovani di talento, bravi e quant'altro, tanto è quella la chiave, l'hai capito chiaro, no? Forse certo. Uno non basta. Non mi sembra una squadra così giovane e ricca di talento questa, no?
32: No, neanche secondo me. Ma diciamo che uno ti deve girare tutto per filo e per segno, che ne so, magari vinci la Coppa Italia. Ha avuto lì,
12: Quest'anno? Abbiamo Inter e Como, se non sbaglio. A parte che dobbiamo superare Palermo di Inzaghi, che credo che arriverà qua con una fascia rossa alla Rambo pronto. E il Palermo non è anche scomodo, perché loro arriveranno.
32: Io voglio vedere poi Giampaolo centrale di difesa.
12: E vabbè, quindi comunque c'è paura di lottare di niente. Io ho l'espressione di giocare di niente quando si vanno a insultare più o meno 10 squadre di Serie A. Tutti gli anni, tutti i giocatori, tutti i proprietari, non l'ho mai apprezzata molto. Per me, noi abbiamo fatto, cioè, se fosse così, sono 50 anni che bravo, Bologna gioca di niente. 50 anni sono un po' lunghini,
32: Oltretutto ti faccio anche un'osservazione. Secondo me quest'anno la Serie A è diventata, si è livellata molto di più anche nella parte centrale.
12: Anche per me.
32: Cioè le squadre che lottano per le coppe si sono molto rafforzate, secondo me, perché la Roma ha fatto una squadra incredibile e ho come l'impressione che se dovesse steccare l'Inter la Roma sia pronta per poter provare a vincere lo scudetto. E Roma e Juve le vedo abbastanza agguerrite per lottare per i primi quattro posti, non puoi non metterci dentro Napoli, l'Atalanta per me potrebbe fare molto bene in Conference League, non ti dico che è la favorita ma ci va molto vicino
12: per me è la vincere. Favorita
32: quindi ci può stare, e la Fiorentina anche se è partita male non hanno una grossa lungimiranza nella programmazione degli allenatori, comunque ha speso una catervata di soldi e sulla carta comunque si può inserire tranquillamente. Il Como l'abbiamo visto tutti come sta giocando, la Lazio inspiegabilmente è riuscita a fare un mercato con due spicci, ha fatto un mercato interessante e rischia di rompere le scatole per la lotta all'ultimo posto dell'Europa, quindi sinceramente anche il Torino che tutti danno non mi sembra una squadra che si sia indebolita rispetto allo scorso anno.
12: Direi proprio di no.
32: Il Sassuolo che sembrava fosse finito perché dalla via Grosso con Erotto ha venduto Muamerovic, ha venduto Pinamonti, quello che ho visto io domenica mi sembra un Sassuolo che gioca meglio di quello dello scorso anno, però magari è
12: senza
32: solo l'inizio.
12: Senza il sé, per ora sì, poi deve tenere sulle 38 ma...
32: No, è vero, quindi anche quella mi sembra una squadra. L'Udinese tutti gli anni la diamo per come fa a essere lì, però continua a marciare.
12: E gioca meglio dell'anno scorso.
32: Esatto, assolutamente. È anche vero che quest'anno per la prima volta l'Udinese ha venduto solo Christiansen, è riuscito a tenere Soleghi, pensavo lo desse via. E Attà, è vero, anche Attà, sì, è vero. Due ne ha venduti, è stata... Quindi pensavamo tutti fosse un'altra squadra che lottava per non retrocedere, invece gioca e come se gioca, anche in merito del suo allenatore. Quindi cioè, secondo me si è molto livellato il campionato.
12: Ci sta? Quindi... Ma Freddy guarda il Como, che squadra, scrive Eugenio. Io l'ho visto col Napoli, è stato devastante.
32: Ma te l'ho scritto ieri sera, tu pensa che Moise Kean lì in mezzo sfigura? Cioè se tu lo metti di fianco a Duvicas in questo preciso istante per loro, cioè Duvicas è Ronaldo il fenomeno e Moise Kean è il rincalzo del rincalzo.
12: Ma io dico vai a vedere quanto sono migliorati alcuni giocatori di Fabregas. Quando mi dicono che Fabregas però ha tutto quello che vuole, sì avrà anche tutto quello che vuole, però quanto sono Duvicas, cioè ancora un po' sembra Raul, cioè fa tutto, fa reparto da solo,
32: tutti fa sono migliorati, che ci giriamo attorno, tutti i giocatori che ha preso in mano bene o male sono migliorati,
12: quasi
32: sono
12: tutti, ne hanno sbagliati due o tre, hanno sbagliato Morata, sì, hanno sbagliato Kun,
32: sì è vero,
12: qualcosina, però oltretutto ragazzi giovani che hanno pagato anche poco,
32: Rodriguez è buono, c'è anche lo stesso Rodriguez che non vede il campo
12: pagato,
32: adesso
12: pagato 22 milioni lui, però ci sono, certo, che è fortissimo, è un 2005 Rodriguez comunque.
32: Ma quest'anno hanno preso Milla, che sembrava il veterano della squadra, ma hai visto come gioca? Fenomeno. 32 anni.
12: Fenomeno.
32: Cioè, questo ha messo a sedere Perrone, che per me Perrone l'anno scorso ha fatto un campionato incredibile.
12: No, per me Perrone è il giocatore più forte che hanno. Pensa come la vedo io.
32: A me piace da Cugna, non sarei mai aspettato un giocatore del genere, sono sincero.
12: Vabbè,
32: e
12: comunque.
32: Per me è tutto merito di Fabregas, è tutto.
12: Io sono d'accordissimo. Domenica a centrocampo si va di Moro, Pobega, Ferguson. Dai. Secondo me lui ci becca, non lo so, io non ho la più pallida idea, ho detto, la premessa. Guarda, è io non so a centrocampo chi metterà,
32: penso che sarà quello centrocampo, sarei, se fossi io tedesco metterei Libra al posto di Moro.
12: E poi
32: sono,
12: scusate,
32: matto? Sì, sono matto,
12: no, per me vale tutto, io c'è, cioè, chi mette Odgaard, la Gazza metteva Odgaard, quindi boh, per me anche lui non ha trovato ancora i suoi 3.5. Scusate, Vitic mi hai nominato, è infortunato, grazie, ciao Lorenzo. No, semplicemente lo teniamo indietro perché lui comunque è rimasto fuori, ha avuto un infortunio, quindi per me è più indietro di condizione sicuro degli altri. E poi vediamo la stagione che potrà far Vitic, io non lo so, io penso che possa fare molto meglio dell'anno scorso, però davanti ne ha tre più forti in partenza.
32: Sì, sono d'accordo, eh? E soprattutto non avendo una seconda competizione, lo vedo il quarto centrale di questa squadra, quindi non so quanto possa giocare, ecco, quest'anno.
12: Anche perché quando noi compriamo Vitic a 11, l'Udinese è fatta a 8.
32: Pensa a te. Succede, cioè, Giovannino non è che può prendere sempre tutti, eh?
12: Sì, io sono d'accordissimo, cioè, d'accordissimo.
32: Sono bravi anche gli altri, cioè,
12: più che altro sempre
32: migliore.
12: Che lo dico per gli acquisti del Como, che tutti dicono hanno speso un botto, assolutamente sì, ma non hanno venduto, non hanno venduto,
32: bravo,
12: nessuno, quindi hanno speso un botto, ma se vai a vedere hanno speso 60 milioni per Nico Paz,
32: sì.
12: E poi a scendere sono tutti acquisti fatti bene, a meno oggi, poi magari fra 10 settimane stiamo a parlare, madonna che bidone, però al momento non ho questa percezione, no? Quindi hanno fatto proprio un mercato costosissimo perché non hanno venduto niente,
32: al momento,
12: 150
32: al
12: milioni
32: momento
12: in meno.
32: Per assurdo botta. Momento quello che sta più deludendo è quello che tutti pensavano fosse il più forte, che è Kaiki, il terzino sinistro.
12: Sì, però dagli tempo, tre partite,
32: prime 4 giornate, poi, cioè, sì, 3 partite più quella di Champions, 4 partite.
12: Arriva
32: Couto
12: da fuori.
32: Mi sembra una bella presa, Couto. Veniva dal Dortmund, quindi non è andati abbastanza sul sicuro. Però ecco, Couto mi sembra una bella presa, mi sembra.
12: Anche secondo me. Andiamo in pausa, Matte, stai con me ancora 5-10
32: certo,
12: minuti.
32: Volentieri. Okay. Sì, volentieri.
12: Arriviamo.
14: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
14: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
3: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
4: Quello famoso per gli abiti da sposa.
3: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
29: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
5: Imagine there's no heaven.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all
7: the people. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
5: Oh, ma siamo impazziti!
6: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna. È qui.
12: 13:24, sono con Matte Negri, Fantamatte, stavamo parlando un po' del più del meno. Matto non far giocare, Marco e il calcio è libero domenica. Lo di subito prima, magari libero gioca. Boh.
13: Ma se lo meriterebbe per me. Comunque, tornando al discorso che facevamo prima della pausa, Manfred, scusami se cambio un attimo discorso, che parlavamo dei colpi di mercato o di squadre di Serie A e non, il mancato ingaggio da parte dell'Avellino di James Rodriguez un po' lasciato l'amaro in bocca per i nostalgici, no?
12: Assolutamente sì.
13: Però è stato tranquillamente superato dal Pontedera, che ha ingaggiato Victor Ibarbo
14: con Manfredi Campione.
13: Brutto acquisto Victor Ibarbo al Pontedera. Di che cosa stiamo
12: parlando? Quanti fatta calcio hai preso Ibarbo? Quante volte ti è successo?
13: Solo l'anno del Cagliari. Poi basta, quando è andato alla Roma mi sono rifiutato, sono sincero.
12: Ok, cambia che rispetto a italiano difendiamo 30 metri più indietro. Ah no, perché dicevo sulla difesa uomo su uomo, cioè fondamentalmente Bologna gioca poi sui riferimenti un po' come italiano. Lui dice che difendiamo 30 metri più indietro, secondo me non è tanto
13: metri,
12: questo
13: 30 metri non, neanche no, per magari me.
12: È la pressione nostra che parte, non dentro l'area piccola.
14: Nettuno che facciamo con
12: Vincenzo, non esce il difensore centrale sul play, ma esce il pazzino. Poi per il resto, secondo me, in realtà, infatti abbiamo preso delle infilate da Laurentier, da una parte, Volpato e poi Bernardeschi
13: e Berardi
12: dall'altra, simili un po' al passato per me, magari meno per vie centrali, più sui lati, però. Comunque il Bologna poteva essere agli stessi livelli del Como di oggi, però non lo hanno voluto e nemmeno ci hanno provato. Ai stessi livelli di oggi, se l'anno della Champions, se Bologna butta dentro 150 kg.
13: Senza vendere nessuno.
12: certo.
14: Nettuno Bologna 1.
13: Però il discorso siamo sempre lì, no? Anche se avesse buttato 150 kg, come li hai chiamati?
12: Così.
13: Calafiori arriva all'Arsenal, Calafiori rimane a Bologna.
12: Questo non lo so, però Nico Paz per dire, per una scelta sua, l'ha spiegata anche nel post partita, sapevo che qua potevo fare uno step di crescita, nella sua testa c'è di andare via, ma un altro anno lì se lo sarebbe fatto volentieri, basta. Calafiori secondo me no. Ma in ogni caso, l'unica cosa che a me interessa è il discorso economico, lo ripeto, solo per rispetto, per rispetto dovuto a chi ogni anno comunque paga, perché a me non paga, se non si può dire. Basta questo. E quindi senza tante favole, senza tante poesia e teoremi finanziari che non esistono, molto semplicemente poteva metterci 100-150 kg anche lui. Lo ha fatto? No. È una scelta? Sì. Fine.
13: No, ma ci sta. Assolutamente.
12: Bologna ha scelto il proprietario del Bologna, poi gli altri eseguono, quindi anche lì. C'è un braccio armato di Fenucci ogni volta, è come il direttore di banca, ti sta sul cazzo? Sì, fondamentalmente, però poverino fa il suo lavoro, non ha mica niente da male, non ha fatto mica niente di male, no? Però tendenzialmente non ho mai sentito un rapporto d'amore tra con figure di questo genere, poverino. Quindi in questo contesto è semplicemente tutto lì, ma si fanno dei tipponi, delle romanzate, sono tre anni, e perché quello fa?
13: Sì,
12: quello no, fa Fenucci, suo mestiere.
13: Sei ragione.
12: Comunque, su Tedesco ho un dubbio: non vorrei che avesse la stessa verve di Andrea Pirlo, perché sarebbe un grosso problema.
13: Ma no, dai, mi sembra un personaggio completamente diverso. Penso che l'hai visto nell'espulsione di domenica, no?
12: Beh, secondo me. Anche il cartellino giallo, se vuoi, a Bergamo.
13: Non lo so, in tre giornate abbiamo preso rosso Tarossi, giallo dell'allenatore, sì. Rosso dell'allenatore, non lo so, non mi sembra una panchina con
12: siamo dei bad
13: carisma.
12: Boy, siamo dei bad boy. No, non solo, è inibito il press per tre settimane.
13: Rosso
12: che bel clima, e poi si dice no, ma non c'è mica voluto il clima, no, per niente. Sono ottimista, no, andate tranquilli, avanti così che vedrai che diamo una mano. Ho guardato l'Arsenal in Coppa e mi è sembrato che il suo gioco assomiglia al gioco di Tedesco. Siamo sulla buona strada, Marcello da Reggio, un ottimista. Forse
13: sì. Sul gioco sì.
12: Dice che ha già pranzato.
13: Sono un po' diversi, è probabile.
12: Ha già pranzato,
13: Sì, decisamente.
12: Il quartino di vino l'hanno messo a tavola.
13: Forse anche mezzo, forse.
12: Vabbè,
13: c'era comunque fino all'anno scorso, c'era chi diceva che questa, l'allenatore del Parma, con la modalità di gioco ricordava quello di Arteta. Io vorrei sapere che squadra è successa una roba del genere, perché il Parma non mi sembra che giochi come l'Arsenal, però magari ho visto male.
12: Ancora, ok che Saputo non abbia voluto minimamente provarci in Europa, è incredibile, ma guarda che è una storia veramente pazzesca. Quella che giustamente la città si chiede è perché questi incassi a oltranza e paga però. E paga, cioè è una cosa incredibile, è come dire, quanto ti costa casa così? E tu la devi pagare la casa. Tu dovrai pur fare quello che vuoi. Ho fatturato questo. Quanto ti è rimasto? Zero. Perché? Perché ho pagato casa. È carata. È più grande. Punto. Questi incassi a oltranza. Però è così. È colpa loro, secondo te, Matteo? Abbiamo avuto un po' di visioni. Cioè, un tifoso che pensa così, secondo te? Nasce da sola?
13: Secondo me no, perché se ti ricordi c'erano determinati, durante il calciomercato c'erano determinati dati anche sugli incassi dei giocatori del Bologna, completamente fasulli.
12: O parziali,
13: di gente,
12: più che fasulli, parziali.
13: Esatto. Gente che scrive che il Bologna ha incassato Bologna 86 1, milioni di euro in questa sessione di mercato, secondo me dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché se uno si mette lì a ragiona capisce che non sono 86 milioni, potrebbero essere 86 milioni e andare all'anno prossimo. Però se tu negli 86 milioni mi conteggi anche il prestito di Dallinga, non è detto che Dallinga rimanga al Colonia. Per esempio, ho fatto solo l'esempio.
12: Vabbè, comunque, questo quindi, qua è la situazione di fondo, quindi di incassi ben pochi. Più che altro che altro
13: non ne ha
12: 15, sì, da ripianare, così hanno anticipato il discorso, è chiuso ovviamente, però poteva anche metterne 150 e 135 ne avanzavano per la squadra nuova da fare.
13: Non l'ha fatto. 150 l'avrei santificato, beatificato anche io probabilmente. Esatto. Già lo sto già facendo adesso, figurati se ne poteva 150.
12: Senti Passerone, io devo chiamare anche Mirko perché oggi c'è un comunicato del CBC che voglio leggere, c'è la questione delle birre.
13: Sono dalla parte del CBC che non sbaglia mai un colpo.
12: Va bene. Sì, ovviamente si sta riferendo alle trasferte che sono ancora in dubbio, è tutto il discorso che comunque veramente.
13: Cioè, tu puoi venerdì alle 2 non sapere se domenica posso andare a Napoli. Nel frattempo il treno di Napoli che un mese per andare a Napoli che un mese fa costava un terzo, adesso è triplicato. A me dispiace, nel senso, uno deve guardare anche quello, però
12: sono d'accordo, così come noi dobbiamo guardare alle 15 bloccati sul divano, mi raccomando, l'attenzione va su Lecce Monza
13: assolutamente
12: subito prima di noi, l'antipasto croccante prima di
13: una domenica pomeriggio in casa rega fa vedere Lecce Monza, mi raccomando, c'è il Barbu di regia a Lecce questa settimana?
12: Non lo so.
13: Bene. Dai, Matte, ti lascio al monte, grazie.
12: Grazie a te. Fanta Matte, ricordo, fate ancora le squadre, siete in tempo.
15: Bologna 1.
13: Assolutamente, un rosso blu.
12: Ciao,
15: Manfredi campione.
12: Allora, grazie, intanto che ringrazio anche la Chicca per metterci in contatto con Mirko Montebugno, il presidente di Futuro Rosso Blu, io vi do quest'audio.
16: No. Città incredibile, con pressing dappertutto, oppure qualitativamente il Napoli si asfalta. Io non vedo altre soluzioni. Spero che non sia così, però voglio dire, obiettivamente parlando, sulla carta non ci dovrebbe essere partita. Poi il calcio, tutto è possibile. Ciao Mirko.
12: Ciao Mirko, che ti chiami come quello che stiamo per chiamare adesso, tra l'altro. Anche per me sulla carta non c'è partita, no, sulla carta sono però più forti, non c'è poco da dire. Anche con le assenze, togli chi vuoi, ma restano più forti. Già solo avere Neres, Politano, Højlund. Neres, Politano, Højlund, Monte, buongiorno.
17: Buongiorno.
12: Com'è? Neres è forte o è forte solo in finale di Supercoppa contro Bologna, dove sembra praticamente la miglior versione di Robinho?
17: Ho paura che Neres sia forte in generale.
12: Ok, quindi dobbiamo dire
15: come Manfredi campione.
12: Guarda, l'ha recuperato. Te lo dico, lui sono sicuro. Gli sa, sono tutti ottimisti, quindi probabilmente c'è anche lui.
17: Ma è una gioia nella vita.
12: Va bene, ascolta Monte, come stai?
17: Ma si sta da Dio, oggi è fresco, ieri è rinfrescato, un modello Umarell, no, sì, da parte degli scherzi.
12: Senti, Tutto a posto, bene. Ti do il buongiorno del CBC che contesta.
17: Mi è anticipato. Te l'avrei
12: lo
17: detto
12: leggo.
17: Io.
12: Posso? O vuoi far
15: tu? Nettuno Bologna 1.
12: Il CBC contesta con fermezza la gestione da parte degli enti che devono decidere se far andare in trasferta i tifosi e in particolare dei nostri, in quanto a poco più di 48 ore dalla partita di Napoli ancora non si sa se i bolognesi potranno seguire la propria squadra dal Maradona, se non dal fatto che i biglietti non sono acquistabili. Già a Bergamo abbiamo avuto il benestare solo il mercoledì, con ovvie difficoltà a reperire mezzi di trasporto necessari. Siamo solo alla seconda trasferta e l'evidente limitazione dei nostri diritti come misura preventiva infondata rispetto alla massa dei tifosi viene da noi censurata, tenendo conto che la stessa UEFA si è espressa contro la decisione presa nei confronti della massa dei tifosi e non di chi commette tra virgolette reati da stadio. Riteniamo sia ora di affrontare la questione seriamente, come biasimarli Monte. No?
17: Ma no, ma guarda, ma l'ho scritto un po' di ragazzi in questi giorni.
12: Detto come va detto, ho anche un'altra ansia che comunque non cambia il contenuto. Alle 13.26, quindi esattamente 10 minuti fa, la SSC Napoli comunica in relazione a Napoli BFC della quarta giornata in programma domenica alle 18 allo stadio Maradona, che apre oggi alle 15 la vendita dei biglietti del settore ospiti superiore a 2.482 posti, grazie al prezzo leggerissimo di 40 eurini. attenzione, la vendita è riservata ai residenti fuori dalla regione Emilia Romagna, c'è l'obbligo di Fidelity Card. E quindi?
17: Allora, io penso di... adesso non dico...
12: La vendita è riservata ai residenti fuori, dalla regione Emilia Romagna.

0: fondamentalmente sta andando in quella direzione, no?
1: Non è soltanto del gruppo, sono il trasferta di tutti. Perché se io volevo andare con i miei figli a Napoli, perché la scuola inizia a 14, per dirti,
0: di massa,
1: inizia a 15,
0: più che di gruppo,
1: ok? Scusa. Ma sì, ma non sarebbe, dai ragazzi, comunque Bologna-Napoli non è neanche una trasferta di massa, probabilmente alle 18 di domenica, ok?
2: Nettuno Bologna 1,
1: quindi comunque saremmo stati
2: rosso-blu,
1: comunque tanti, 1500, magari, no, 1500 secondo me no, onestamente, magari sì, perché uno se... però non è questo il discorso, tu devi permettere anche soltanto a una persona di andare in trasferta. Non è una questione di 1000, 2000, 3000. Ho una passione. Perché mi vieti di seguirla? Cioè, cosa ho fatto io per non seguirla? Non vuoi. Hai dei problemi a gestire. Dire le cose come stanno. Avete dei problemi a gestire le trasferte?
0: Sì.
1: Avete
0: dei problemi a gestire i
1: tifosi? Cioè.
0: No, mi sembra evidente, no? Se no, no?
1: Troviamo una soluzione, però c'è soltanto in questo paese, fondamentalmente.
0: Forse in Inghilterra?
2: Nettuno Bologna,
0: cioè, in Inghilterra sono andati in quella direzione.
1: In Inghilterra, sembra che sia West Ham Millwall. E West Ham Millwall ha aperto i tifosi avversari, credo che sia forse in teoria una cosa un pochino più pericolosa rispetto a tante trasferte italiane, non dico a tutte, ma a tante trasferte italiane.
0: Comunque, allora, io non il CBC invita ad affrontare la questione seriamente, che presuppone, no, in maniera costruttiva, e va incontro a quello che stai dicendo, no? Bisogna capire qual è il problema. Qual è il problema?
1: Essere società, ma devono essere società, perché tanto noi tifosi cosa possiamo fare?
0: Certo.
1: Noi possiamo non fare da zone, ragazzi. Disabilitiamo tutti da zone.
0: Va bene. Okay. Lo faccio.
1: L'unica cosa che noi possiamo fare è questa.
2: Rosso-blu.
1: C'è l'unica cosa che noi possiamo fare nel nostro piccolo. Che nel nostro piccolo se siamo da soli. Ma diventa un'arma molto interessante se ci mettessimo veramente d'accordo tutti,
0: però
1: è una cosa che a me non succede, siamo nell'utopia, ok?
0: Non tutti i bolognesi, però tu dici tutte le città, no? Almeno i gruppi,
1: farlo tutti quelli che vogliono andare, che hanno questa passione, perché ovviamente io non è che posso dire alla signora Maria o al signor Ugo che non gli interessa di andare in trasferta e di staccare la zona.
0: È giusto.
1: Ovviamente, cioè, quello che posso fare lo posso dire a quelli che magari sono abbonati o che hanno un certo
2: Bologna
1: tipo di rapporto col calcio, con Bologna o altro,
2: che è
1: un certo tipo di battaglia. Però resta, secondo me, una porcata in mano. Punto.
0: Non capisco il tuo dispiacere. E posso andare in pausa un secondo e stai con me?
1: Sì, ti aspetto.
0: Ok, arriviamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Mobile.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi

0: L'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
2: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
3: Ovvio, quello non può mancare mai.
2: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
3: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
2: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
3: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
2: Allora, forza Immagina Bologna!
4: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
5: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
6: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
5: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
6: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
5: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
6: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
7: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
8: Amore, ho una sorpresa.
9: Un viaggio?
8: No, ho chiamato Polisi.
9: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
8: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
9: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
10: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
11: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: E siamo ritornati con Mirko Montebuglio, lì presidente futuro Rosso Blu. Mirko, stavamo parlando della questione trasferte, abbiamo dato anche l'ultima novità che è vietata ai residenti della regione Emilia Romagna, quindi trasferta fondamentalmente bloccata.
15: Ci sono club al di fuori dell'Emilia Romagna.
14: Andranno da Roma, ovviamente i club in giro. Certo.
15: Però
14: bella roba.
15: Comunque, ma metto anche dei 40 euro, adesso insomma c'è anche 40 euro che comunque.
14: Sì, l'ho sottolineato mentre lo leggevo, mi sembra il tiro.
15: Più i diritti, no, è alto. Cioè, è alto. Il calcio dovrebbe essere uno sport popolare, ma tanto più i diritti di prevendita, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui vabbè, niente, dai, tanto.
14: Bologna 1. Senti, a proposito di questo è nata la petizione sul costo delle birrette. E tu dici il calcio deve essere uno sport popolare e il costo delle birre è aumentato di brutto.
15: Il costo delle birre sicuramente è aumentato, quantomeno, come giustamente dicevano, se ce la fate pagare tanto almeno dateci un prodotto decente.
14: Senti, ma
15: questa è anche un'altra, dimmi.
14: Io non so che prodotto usino perché sinceramente non me ne sono mai, però sono un consumatore di birre. Secondo te come si fa? Cioè si sta andando in quella direzione? Non so, stavo pensando, in effetti io sono pro petizione.
16: Nettuno
14: però devo dire,
16: uno,
14: non mi ricordo un concerto forse di Cremonina a Bologna, 8 euro pagare una birra.
15: No, ma allora però sai il concerto è una cosa estemporanea. Io sono, cioè noi siamo comunque dei fruttori abituali di servizio, ok? Io credo che i tuoi, cioè, allora in questo momento, ragazzi,
14: sono un po' preoccupato, cioè io non so come, cioè, faranno a trovare la quadra.
15: Si fa fatica a uscire da qua, da tutte le parti, però ripeto, cioè, mi sembra una giusta presa di posizione. Poi dopo bisogna vedere dall'altra parte che cosa pensano di fare il Bologna col Mutarda.
16: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso blu, con Freddy Campione.
15: I contratti ci sono, eccetera, eccetera, eccetera.
14: Monte per la partita.
15: Quantomeno ho un po' di amici che proponevano di fare qualche formula particolare, cioè mettere insieme quando fai delle offerte, magari.
14: Ah, panino e birra a un prezzo speciale, tipo.
15: Almeno in quel modo lì per venire incontro, se proprio non vuoi cambiare il quantitativo di birra al prezzo. Cioè,
14: certo.
15: Trovare qualcosa che comunque vada incontro a un giudizio che ti danno i tuoi clienti.
16: Nettuno Bologna.
14: Senti qua, allora parlavamo ovviamente della rosicata a Como, no? E diciamo che Como ha saputo comprare i giocatori giusti. Perrone ha pagato 13, Baturin ha pagato 18, Diao ha pagato 12, Duvicas 15, Dacuni a 0. Noi invece ne abbiamo sbagliato un bel po' negli ultimi 2 anni, Luca. Forse anche noi, poi se avessimo tenuto Motta e Zirze avremmo fatto una Champions migliore, Luca. Ah beh, e adesso senza togliere niente a Italiano, già solo per la continuità, no?
15: Ma forse sì. Poi se ti avessi mantenuto l'allenatore e la squadra
16: Bologna 90%, 95%, con Manfredi Campione.
15: Ragionavo sul discorso che facevi di caratteri prima, che posso condividere, ok? È ovvio che tu parti avvantaggiato quando vai
14: per la continuità, dai, è quello che poi l'Atalanta ha trovato con Gasperini. Gasperini è stato la gallina dalle uova d'oro.
15: La continuità vale non solo nello sport, vale in generale, nella vita, nel lavoro, in tutto. Cioè, c'è anche che sia diverso, non si scopre mica niente. La continuità paga sempre, tendenzialmente paga sempre, quando parti da una buona base.
14: Sul ovviamente fatto che abbia sbagliato dei giocatori, beh, però l'hanno detto anche loro, cioè mi sembra che Pinucci sia stato chiaro, abbiamo cercato un compromesso, abbiamo un po' snaturato quello che avevamo fatto l'anno precedente, non ha funzionato.
15: Non ci prendi sempre, ma non ci hai preso spesso, a un certo momento hai iniziato a prenderci e poi capita che sbagli.
14: Cioè hai anche preso qualcosa, perché poi Rou che arriva in una situazione estemporanea, se non altro qualcosa ti ha dato e molto ti ha fatto ricavare, perché... No.
15: Ma sì, ma stiamo parlando di piano tecnico, non di piano economico. Okay?
14: Su Rou cosa pensi? No, scusami, non voglio interromperti. Finisci.
15: No, dicevo, stiamo parlando di piano tecnico, non di piano economico, perché no. Sì. Allora, è stato sicuramente un'ottima.
16: Nettuno Bologna 1.
15: Un'ottima presa. Ma dispiace, non vedere costante.
14: A tutti.
15: Cioè, giocatori buoni, penso che tutti li vogliamo vedere, ragazzi. Siamo tifosi, torniamo al discorso di prima.
14: E che dite, ci sei fatto delle parole di Rowe? Io l'ho commentata dicendo sono le stesse cose che ha detto l'anno, identica, la stessa frase che ha detto quando è arrivato qua. Chi mi conosce lo sa.
15: Dicono che 3 indizi fanno una prova, 3 coincidenze fanno una prova. Siamo a 2, vediamo se c'è la terza.
14: Ma secondo te il beneficio del dubbio ci vuole per Rowe? Tu hai un dubbio che lui volesse restare qua? Lo chiedo
15: sinceramente io. Uno
16: Bologna 1, mezzogiorno rosso blu.
14: Anche io voglio dire la verità. Beh ragazzi, insomma, per come
15: sono tanti ragazzi che stanno dentro
14: alla fine Rowe dov'è?
15: Al perimetro di Casteldebole. Alla fine Rowe è andato dove forse voleva andare, dove lo pagano di più.
14: E santa pazienza, 3 giorni prima Mimmo Tedesco lo caccia anche dall'allenamento, insomma.
15: Cioè, non lo volevo dire io,
14: lascia perdere tutto quello che è successo in ritiro, a me non interessa, a me interessa i giorni della trattativa. Tra l'altro dicono al Bologna è arrivata un'offerta, no, non è così, l'offerta è arrivata al giocatore, agli agenti, però fa lo stesso, intanto la ricostruzione è quello che è, poi a me non me ne frega niente, per me Rowe doveva rimanere, infatti io al mercato, no, ho detto Rowe togli un punto, mercato 4. poi però insomma anche lui non so, anche ti aiuta molto, perché non è molto carino quello che ha detto ieri, secondo me. Poi io, bisogna vedere, io gli do anche il beneficio.
15: Però Manfred, cosa ti aspetti che dica? Sono uno stronzo.
14: Storia chiusa, ma di la verità, cioè. Buona, volevo venire qua a tutti i costi, ma dillo, ma che problema c'è? Ma scusami, anche Cala, cioè, quando ha voluto andare all'Arsenal a tutti i costi, non ha mica fatto tante pugnette. Volevo venire all'Arsenal a tutti i costi, ha sempre detto, non so se pubblicamente, ma non è mai stato un segreto, no? Non c'è niente di male per un giocatore, è la sua vita.
16: Mezzogiorno rosso blu,
15: con Manfredi campione.
14: Esatto, allora ritorniamo lì. Però ormai la storia è chiusa, io ho il cuore a pezzi. Te lo dico davvero, perché per me Rowe quest'anno a Bologna avrebbe fatto e come la differenza, quindi non so con che testa, e questo probabilmente è stato il dubbio, però ieri veramente mi ha, alla fine, guarda, oggi ne parlo volentieri, perché però insomma vabbè, comunque, perché il proprietario del Como non ha comprato il Bologna?
15: Non lo so, chiedi a lui. Comunque voleva comprare il Bari,
14: però è arrivato in ritardo.
15: Quindi c'è, cioè, il Como non è neanche la prima scelta, ragazzi. La prima scelta è
16: Bologna 1.
15: Anche questa storia.
16: Giorno rosso blu.
15: Ci sono gli slide d'oro, il tifo della Marvel. Cioè, succedono delle cose, non ne sono delle altre. Però non mi posso mica lamentare poi di come è andata adesso. Adesso non esageriamo, dai. Ovvio che su Arso è tanta roba, ma che posso, è innegabile, ragazzi.
14: Lui è molto bravo, cioè, e loro sono veramente una roba, cioè, di una potenza devastante, quindi.
15: Però io però sono sincero, io sono abituato a guardare il mio tifo Bologna, bene per loro, questo devo dire. Cioè, se no, io cosa faccio ogni volta devo invidiare qualcuno? Ma non piace invidiare nessuno, per partito preso.
16: Mezzogiorno rosso blu.
15: Se mi metto a invidiare una delle cose che posso invidiare di Chrome, l'ago di Chrome.
14: Allora, ragazzi, beh, insomma, loro sono arrivati in un posto dove c'era già George Clooney e dove già il principe, cos'era, indiano, aveva fatto il matrimonio portando gli elefanti.
15: Di Como, infatti, non ti ho mica detto Como.
14: Insomma, è la zona più alta, insomma, qualche motivo per prendere Como, visto che gli ha dato la città. C'era. Forse sì. Comunque, ragazzi, quest'anno ci si prepara per mettere il prossimo anno un sacco di ragazzi dalle giovanili. Bisogna avere pazienza e fiducia. Ciao Ricky.
16: Nettuno
15: Ricky dice così.
16: Uno.
15: Io sarei contentissimo se riuscissi a mettere fuori anche soltanto due o tre ragazzi. Sono mica pochi all'anno, sono tantissimi. Vuol dire che hai fatto veramente un grandissimo lavoro.
14: Non capisco cosa vuol dire che Bologna gioca per niente. Di niente, di solito la frase odiosa è Bologna gioca di niente. Ho 65 anni, sono oltre 50 anni che tifo e guardo la Fortitudo e mi sono sempre divertito anche prima e dopo il presidentissimo Giorgio Seragnoli.
15: Beh, tu, questo è il mio mantra, tu sai come la penso su Bologna, quindi, però non ridi che c'è gente che si offende, quindi non diciamolo.
14: Ma dire che giocano di niente non è una delle cose più odiose che esista sulla faccia della terra.
16: Bologna 1.
15: Ma non è vero che giocano di niente, giocano ogni partita per vincerla.
16: Campione.
15: Poi non la vincono, giocano ogni partita per andare avanti in Coppa Italia, poi magari non ci vai.
14: Io una cosa che non, cioè, veramente, ma io non so cosa possano dire. Veramente.
15: È ovvio che non ti giochi lo scudetto, cioè, questo è sicuro. Cristo, cioè, però è ovvio che tu vai in campo per provare ad arrivare settimo, sesto, quinto, poi arrivi decimo, arrivi undici, arrivi nono, cioè, oh.
14: Ti ha battuto il passo indietro, entrare nelle prime 10, Tedesco che dice firmerei per, Finucci dice se arriviamo nelle 10 giocando bene saremo contenti.
16: Nettuno Bologna 1.
15: Siamo andati in Champions, abbiamo dichiarato in Champions.
16: No. Ma Freddy campione.
14: Sono con te.
15: Perché mi devo abbattere? Cioè, non
14: vedo come te.
15: Allora sai come la penso? C'è soltanto un giudice e il campo. Nel bene e nel male, è il giudice per i giudizi per i tifosi, è il giudice che giudica la squadra che ha fatto la tua area tecnica, è il giudice che dice che il suo allenatore è capace di reggere la pressione e il calcio italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Ne riparliamo.
14: Secondo te sono in grado di ripartire?
15: Certo.
14: Cioè, manterresti tutti?
15: In che senso?
14: Che non sposteresti, cioè, per esempio, sulla domanda è vero, quella di Sartori e di Vai vanno tutti a scadenza, no? Tu riconfermeresti il blocco, come ha detto Fenucci?
15: Io non ho dubbi che rinnovino tutti.
14: Ok, e credi che possano rifare
15: tutti.
14: E credi che loro possano fare due passi indietro come rincorsa, magari rivedendo un attimo l'assetto della rosa, ringiovanendola, ripartendo, per poi riprovare? Ci credi?
15: Vediamo se c'è un messaggio carino di quello che ha detto prima. Il Bologna metterà due o tre giocatori delle giovanili in prima squadra.
14: Pensi che lo farà?
15: Se inizia a fare questo passo virtuoso, probabilmente è più semplice fare due passi indietro e ripartire.
14: Ok. Ciao ragazzi, ma Alex Valle per giunta non pagato molto, anche un altro. Bravo. Ramos, nessuno lo cita. Comunque, un abbraccio, buon weekend, Marchino Salus.
15: No, Ramon, no,
14: Ramon. Ramon, sì, Ramon.
15: Ma fermatevi tutti, c'è ragazzi, ma sono bravi questi, eh.
14: Direi proprio di sì.
15: A noi ci hanno detto che siamo stati bravi quando abbiamo fatto Beukemaka, La Fiori, Lukumi, Zirkze, Ndoye, Salemaker. Ci hanno detto che siamo stati bravi, giusto? E oggi diciamo che sono bravi loro. Domani magari torniamo bravi noi, o dopodomani sarà bravo, che ne so, Torino. Cioè, non è una scioma. Sicuramente l'unica scioma che c'è nel calcio è che se hai dei soldi forse competi di più.
16: Nettuno,
14: dobbiamo chiudere.
16: Mezzogiorno rosso e blu.
14: No, aspetta.
16: Di campione.
14: Dai. E vabbè, però quando vieni in studio? Tanto non ho la chicca qui, quindi non posso più.
15: Ma vengo. Ah, non puoi chiudere, dove no. Andata.
14: Allora aspetta, dai, provo a vedere se va quest'audio.
17: Ciao ragazzi, sono Stefano da Bologna. Io dico una cosa: il Como è esattamente l'opposto che ha fatto il Bologna. Il Bologna è arrivato in Champions, adesso facciamo una squadra quasi da salvezza, e il Como ha fatto l'incontrario. E non mi viene mica a dire che Saputo non lo poteva fare e che non lo vuole fare, allora potrebbe anche dar via la società.
14: Allora, hai sentito l'audio?
15: No, perché ovviamente non lo potevo sentire.
14: Scusami, allora la sintesi è: non è vero che Saputo non lo poteva fare quello che ha fatto il Como, metterci 400 milioni in due anni e mezzo. E è che non lo voleva fare, allora può anche vendere la società, dice Stefano.
15: Ma Stefano ha ragione. Non posso mica dire che ha torto,
14: okay.
15: Però non l'ha fatto. Però, cioè, ragazzi, non è che.
14: Quindi tu, se vieni anche a Bologna a far calcio, o ci metti 400 milioni in un paio d'anni e mezzo, oppure è meglio che stai a casa?
15: No, no.
14: Cioè, il prossimo che verrà, seduto in conferenza stampa, io e i miei colleghi in prima fila, la prima domanda deve essere: lei mette 400 milioni in due anni, oppure viene qua a giocare di niente? Perché se no può anche alzarsi e andare a fare in culo, giusto? È così.
15: Come la penso su Bologna da quel lato lì, quindi.
14: Però per coerenza noi dovremmo fare questa domanda al prossimo proprietario, giusto? Lei viene qui, ci mette mezzo miliardo in tre anni e noi la accogliamo a braccia aperte.
15: Faccio una domanda.
14: Se no, viene a giocare di niente.
15: Quanti Stefano ci sono?
14: No, però alcuni miei colleghi ragionano così.
15: Capite? Ma grazie a Dio non siamo tutti uguali. E non è una questione di ambizione, ragazzi, perché l'ambizione ce l'abbiamo tutti. Però io non è che posso pretendere da un cristiano che faccia qualcosa che non vuol fare. Magari un giorno arriverà qualcuno che vuol fare, o magari arriva qualcuno peggio. Che non vuol dire viva Saputo sempre, perché può sbagliare come tutti, ok? Però vuol dire che ci vuole un po' di equilibrio. E non è colpa di nessuno se non vuole fare un tipo di investimento.
14: Ok, la società ha parlato
15: male. Fare qualcosa.
14: Ok, va bene, chiudiamo questo discorso. Io sono un po' spaventato da questa situazione, dico la verità. Comunque c'è un altro messaggio su Rowe e dice: la società ha parlato male di Rowe, ha fatto bene Rowe a difendersi, la società è la prima a voler vendere chiunque. Cosa dici?
16: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso blu.
15: Andiamo in politica, che siamo una politica continua, che lei è venduto, quindi ha più ragione quel messaggio di quello che possiamo dire, che posso dire io.
14: Allora, caro mio, dobbiamo salutarci. Come va?
15: Siamo perfetti.
14: Per il Napoli, attenzione.
15: Domenica dopo le 8.
14: Anch'io.
15: Andiamo a giocarcela.
14: Mi prometti come che se comunque in qualunque caso stai un po' più tranquillo dell'ultima volta che ci siamo sentiti? Ti do un bacio, dai. Abbiamo aspettato Leo, però adesso devo chiudere perché mi dicono che Leo è arrivato e quindi dobbiamo chiudere. Ti do un bacione, ti aspetto la prossima settimana. Ciao, grazie Mirko Montebugno, il presidente di Futuro Rossoblu. Io vi saluto, buon weekend, forza Bologna e abbasso Napoli, va.
16: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross con Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasu! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
9: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
10: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
5: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di

0: domenica alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzanotte.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Ehi, hey Bugs!
20: Che succede, amico?
19: Parla del film!
20: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
19: E adesso?
20: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
19: Due biglietti e 8 popcorn!
20: Esagerato come sempre!
21: Ehi, non ti piace la pappa?
22: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
22: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
22: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
23: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
24: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
25: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
26: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
27: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bologna.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È l'una e 4 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Fortitudo, Flat Service Bologna, le ultime amichevoli in diretta su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 16, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Libertas Livorno. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Bologna 1.
9: Sono le 2:01.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.